0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti, perché se la polpa del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50-60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente buon appetito.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.

balcony. Show your love. Oh, don't wait. Show your love.

shiver driving by where it was a city of forgotten people.

0: Sono le 4:04.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: E allora eccoci qua, quarto appuntamento della Semaine de Folie. Ciao Anna.
3: Buongiorno Giuseppe, finalmente il nostro appuntamento.
2: Ecco, come si chiama il nostro appuntamento?
3: Crazy Week.
2: Tutti coloro che parlano inglese possono dirlo
3: Crazy Week.
2: Ma per chi parla francese come moi, tu sai fare le remouche?
3: No, le remouche no, non la so fare.
2: E allora vediamo se le nostre notizie ci porteranno qualche remouche. Vai Vanna, dove mi porti questa mattina?
3: Tipo, siamo tema poliziotto.
2: Wow.
3: Sì, ti porto questa notizia che ci fornisce la Repubblica, dove si parla appunto di un pelo pubblico.
2: Cosa? E che ci incastra con la polizia?
3: Te lo dico subito. Allora, il pelo pubblico sfuggito alla depilazione quasi totale costa la divisa a un poliziotto.
2: Wow.
3: Tu mi dirai perché.
2: Infatti.
3: Trovate tracce di cocaina. Quindi il poliziotto, nonostante avesse sostenuto una serie appunto di cerette, il giorno prima dell'esame per verificare l'uso di stupefacenti è stato tradito da un pelo pubblico risultato positivo alla cocaina.
2: Mamma mia, che quindi, è successo poi?
3: Per un pelo non si è salvato.
2: Ma l'hanno preso per un pelo? No,
3: l'hanno trasferito negli uffici civili in realtà, quindi nemmeno ha perso il lavoro.
2: Ma pensa quando si dice la vita attaccata a un pelo, insomma.
3: Esatto. Va bene,
2: invece io ti dico un'altra cosa che c'entra la polizia, ma perché? Perché la polizia controlla e deve farci rispettare le regole, ma è successo che un carissimo giovane che aveva commesso una piccola infrazione scappa per non pagare la multa, perché svolta dalla parte sbagliata ci trova la polizia che gli dice cioè, non va bene, e lui scappa perché scappa e distrugge la macchina,
3: oltre alla multa
2: ha distrutto la macchina, quindi per fortuna non si è fatto male, ma è uscito dall'auto, ha dovuto ammettere di essere scappato per non pagare la multa, quindi sicuramente poi la multa l'ha pagata, e soprattutto che non avrebbe potuto guidare, pensa, perché la patente ce l'aveva già ritirata, quindi la sua ora dovrà pagare una sanzione che va da 2050 agli 8000 euro e oltre la multa per guida, ovviamente patente sospesa, svolta vietata, guida contromano, velocità pericolosa e mancata precedenza, che insomma da sole ammontano a 450 euro. Questo trentenne che insomma, come riporta Today, l'incidente di San Severino di Trento, non c'è scritto il nome.
3: Beh, male, forse era meglio se pagava la multa.
2: Mi sa di sì.
3: Io invece ti riporto al museo, ti ricordi ci siamo stati la settimana scorsa?
2: Il museo, bellissimo.
3: Io ti ci riporto, questa volta in Olanda. Il tecnico di un museo ha buttato nel cestino due lattine di birra.
2: Giustissimo,
3: che erano un'opera d'arte contemporanea.
2: Come sarebbe dire?
3: Esattamente, siamo a Lem. Un operaio ha involontariamente gettato via un'opera che raffigurava due lattine di birra, scambiandolo per dei rifiuti. Dopo essere state ritrovate intatte, fortunatamente in un cestino, le lattine sono state riposizionate.
2: Beh, insomma, questa mi dà tanto di quella scarpa al museo, ti ricordi? No? L'abbiamo letta, no?
3: Sì.
2: Vabbè, però è un segno molto di civiltà buttare le lattine nel museo.
3: Sì, lui giustamente faceva il suo lavoro, però il problema è che queste due lattine erano un'opera d'arte.
2: Ecco, quindi scrivetecelo quando le lattine sono un'opera d'arte.

0: capisci che il direttore del museo gli ha preso una, cioè, gli è alzata la pressione, no? Però hanno detto: vabbè, il bimbo c'era, i bimbi giocano, ma questo vaso c'è da dire che era messo senza protezione all'ingresso, senza nessuna possibilità, cioè di difendere il vaso. Quindi un vaso di 3500 anni fa che ha mandato sotto shock il direttore.
1: Ci credo.
0: Con l'attacco l'avranno provato a riattaccare. Sì, vabbè. Vabbè. Dove mi porti tu
1: allora,
0: adesso?
1: Allora, io adesso, vabbè, ti porto in un ospedale di Brighton.
0: Brighton.
1: Esatto. Allora, questa è curiosissima. Mm. Un chirurgo usa il coltellino svizzero con cui ha tagliato la frutta a pranzo per aprire il torace del paziente. Perché non trovava il suo bisturi.
0: Ho capito. Sono famosi i coltellini svizzeri che funzionano bene, ma proprio per quell'uso lì, insomma.
1: Capito. Spero che almeno l'abbia sterilizzato.
0: Infatti, no. Cioè, lui, ma così, cioè, uso
1: sì,
0: il mio.
1: Così, così. L'ospedale ha dichiarato che l'intervento eseguito fuori dalla sala operatoria pure è stato al di fuori delle procedure non necessario.
0: Insomma,
1: però speriamo che almeno sia andata bene.
0: Ma questo il paziente è tutto a posto? Sì.
1: Spero di sì.
0: Va bene, tu mi porti all'ospedale, i dottori, parli ai dottori e ti parlo di una malattia. Pensate che una signora, una mamma di 31 anni, stava male, insomma, non capiva perché. A un certo punto ha scoperto di avere la malattia del vampiro, che pensa che se mangia l'aglio lei sta male, e tant'è che dice sì, l'aglio è l'aglio, proprio rientra in quegli stratagemmi, sai, per uccidere i vampiri, no?
1: Certo.
0: I picchetti sul cuore, tante cose. però pare che anche Vlad III, che il vero nome era del conte Dracula, fosse affetto da questa malattia, che vediamo se si trova anche come si chiama. Questa malattia si chiama la porfiria acuta intermittente,
1: cioè quindi esiste come malattia.
0: Sì, è una malattia. Questa signora ha detto: io ho la malattia del vampiro, chissà se ti faccio giurare. Te lo immagini scoprire la malattia del vampiro, no?
1: Ti immagini?
0: Mamma mia, vabbè. Comunque, questa signora adesso non mangerà più l'aglio perché insomma le fa stare male. Quindi ha un qualcosa che la accomuna con Vlad,
1: il conte
0: Dracula. Vai, dove mi porti tu adesso?
1: Allora, siamo a Napoli.
0: Oh.
1: Nella mia bellissima Napoli, che però in questi giorni tanto bella non è.
0: Perché? Che è successo?
1: Perché?
0: Tu sei partenopea, non puoi
1: esatto.
0: dire male di Napoli, insomma,
1: no, non ne parlerò mai male. Però sta succedendo, diciamo, un po' il panico, perché è stata installata, tu hai visto che adesso nei social è pieno di questa foto, di questa opera.
0: Beh, io non ho capito cosa sia quella che dici te, non ho capito cosa sia.
1: È stata appunto presentata all'opera Tu sei una cosa grande di Gaetano Pesce, ma la sua forma fallica ha fatto discutere.
0: Tu sei una cosa grande.
1: È grande. Praticamente questa opera dovrebbe rappresentare Pulcinella. Dico dovrebbe perché? Perché
0: insomma,
1: ha una forma un po' ambigua, no?
0: Com'è che è nata questa cosa?
1: Ha installato in piazza Municipio questa forma, questa specie di opera d'arte con questa forma ambigua che ricorda quasi una forma fallica.
0: Ecco, diciamo così che l'estero e la, diciamo, l'estero partenopeo è famoso, questa inventiva,
1: certo,
0: questa cosa, ora arrivare insomma
1: a fare una cosa del genere, apprezzato tantissimo.
0: Ma le opere, le latine erano opere, no? Quello sicuramente non lo buttano nei cestini, no? Tante le volte.
1: A parte che è troppo grande.
0: Sì, ci vorrebbe un cestone. Va bene. E allora io ti porto invece su un altro tipo di opera, un'opera teatrale, che diciamo così è stata definita l'opera shock. Piercing e sesso dal vivo a teatro, 18 spettatori sono dovuti ricorrere a cure mediche.
1: Ecco.
0: Tu pensa che una regista austriaca, Hollinzer, che mi sembra che abbia un nome anche italiano, Florentina Hollinzer, ha messo in scena un'opera teatrale talmente provocatoria di aver costretto, pensa, 18 spettatori a ricorrere a cure mediche per la nausea scatenata dalle forti scene che hanno assistito. Sì, era un intriso che univa la religione col sesso, insomma, tutta una cosa pazzesca, e sta di fatto che da quanto l'ha messa forte, lei voleva creare emozioni forti, un po' come quello grosso,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Lì, insomma, a Napoli, ecco, c'è riuscita, che ha mandato 18 persone, sono andate
1: all'ospedale.
0: Si ricorderanno di quest'opera. Speriamo che non trovino quel dottore col coltellino svizzero, perché sennò siamo messi male. Vai, dici dove ci porti adesso.
1: Allora, ti riporto in America, ti porto per la prima volta a Washington.
0: Oh, wow.
1: Allora, questa donna è stata costretta a chiamare il 911 perché si è ritrovata a 100 procioni in cortile.
0: 100 procioni
1: in cortile? Cioè, quindi non uno, due, visto, no? 100 procioni, perché? Perché aveva

0: dato appunto da mangiare, diciamo, ad alcuni di loro. Però poi un giorno se n'è ritrovata 100 nel suo cortile.
1: Si sono passati la parola.
0: Esatto, quindi tra di loro niente, quindi ha chiamato appunto le forze dell'ordine, perché alcuni di loro erano molto aggressivi. Quindi è stato necessario per forza l'intervento delle forze dell'ordine.
1: Ho capito, le forze dell'ordine, beh, interessante, chissà poveretti come hanno mandato. Poi sono simpatici i procioni,
0: sì,
1: dai.
0: Però 100, capisci che è un attimino un problema.
1: Vabbè, chissà, saranno andati a fare la spesa al supermercato. E io ti porto proprio in Spagna, perché c'è un video virale che, diciamo così, fa vedere un uomo che va a fare la spesa a cavallo e poi scappa dalla polizia. Speriamo che non abbia avuto un incidente come l'altro. La cosa è successa in un supermercato a Elk in Spagna, penso che si pronunci così, e insomma si vede questo uomo che era dentro con il cavallo, cioè tranquillamente andava nei scaffali del supermercato con il cavallo, comodo, no?
0: Cioè scusa, magari faceva scegliere anche a lui,
1: sì, non lo so questo, però a un certo punto hanno chiamato il polizia, dice ma scusi ma che sta facendo, e lui è uscito fuori, ha detto qual è il problema, insomma, però dopo è fuggito. Insomma, beh, insomma ci ha fatto però l'hanno invitato, c'è da dire, a terminare la spesa a piedi, insomma.
0: Ah,
1: no,
0: ecco,
1: però è anche vero che sul supermercato, così come quel museo che non proteggeva il vaso, se non c'erano indicazioni vietate entrare a cavallo,
0: giusto, e lui ci ha potuto entrare,
1: esatto
0: quindi vabbè. Da oggi fuori ai supermercati,
1: ecco,
0: il
1: mi
0: cartello.
1: Raccomando, non entrate assolutamente
0: con i cavalli, va bene. Allora, restiamo tema animali, questo è molto dolce. Un gattino ha percorso 1400 chilometri dopo essersi perso per tornare dalla sua famiglia. La fonte è il Messaggero, e qui siamo nello Yellowstone. Nonostante la disperazione e i tentativi di ritrovarlo, la coppia ha dovuto lasciare il parco senza di lui. Due mesi dopo, però, a più di 1500 chilometri di distanza, è stato ritrovato il gattino, stremato ma vivo. Che carino,
1: va bene. Senti, io ho trovato un'ultima notizia al volo che
0: non
1: so.
0: Bene,
1: siccome
0: l'ascoltiamo.
1: In questa trasmissione abbiamo parlato di tutto, no? Te la devo dire, in Thailandia, tu mi parli di animali, un uomo nudo prova a diventare una mucca, si inferosisce, lo incorna. In Thailandia, un turista russo, penso un turista russo di 23 anni, ma ti rendi conto, cioè, voglio dire, e l'ha incornato, perché evidentemente l'animale
0: ha fatto bene,
1: insomma, che cerchi qua, cioè, ma tornatene in Russia, va bene.
0: E quindi abbiamo terminato le nostre notizie per questa settimana.
1: Va bene, finisce qui la nostra Semaine de Folie
0: Crazy Week,
1: ecco.
0: Niente, Giuseppe, ce la faremo prima o poi,
1: quando tu farai le remouche alla française, allora io dirò Crazy Week.
0: Ora mi alleno, va bene.
1: Bene, grazie Vanna,
0: grazie,
1: ciao
0: mille.
1: Appuntamento alla prossima settimana, vediamo un po' con le notizie curiose. Grazie a Vanna e a Radio Fly.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più, la tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente, ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bulini e oggi è mercoledì 7 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.03 e tramonta alle 18.32, ora legale. La luna sorge alle 3.20 e tramonta alle 16.58, luna calante. La chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Rosario, Sant'Augusto e Santa Giustina.
0: Accadde oggi.
1: Il 7 ottobre del 1913 Harry Ford introduceva la catena di montaggio, processo teso a ottimizzare il lavoro degli operai e a ridurne i tempi. Negli stabilimenti Ford il tempo di produzione di un'autovettura scese da 12 ore a meno di 2, facendo del modello T un'auto alla portata della classe media.
0: Benessere naturale.
1: Verbena per i reumatismi. Gli impacchi di verbena si preparano con 30 g di soffità fiorite di verbena officinale e 500 g di aceto. Si infonde la verbena nell'aceto bollente per 7 ore coprendo il contenitore. Poi si filtra e si utilizza il liquido per impacchi sulla parte dolente servendosi di compresse imbevute. La verbena aiuta a calmare dolori reumatici, sciatalgie e nevralgie.
0: Consigli pratici.
1: Colori d'autunno. Con i suoi fiori vivaci e le foglie carnose, la calancoia è una bella pianta grassa che regala allegre fioriture per tutto l'inverno. Facile da coltivare, teme il caldo secco dei termosifoni, quindi va tenuta a temperature massime di 15 gradi. Ama molto la luce, non ha invece bisogno di molta acqua. Nella stagione fredda basta annaffiarla ogni 20 giorni, in estate una volta alla settimana. Si può riprodurre prelevando talee apicali in primavera da mettere a radicare in vasetti con metà torba e metà sabbia.
0: Hanno detto?
1: La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri programmi. John Lennon. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: resterai.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Rosaria, alle Cristina, gli Augusto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 ottobre l'attrice June Allison, il professore fisico Antonino Zichicchi e Lapo Elkan. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado della bilancia, hai grande sensibilità per musica e arte. La tua agilità di riflessi e la prontezza di intuito ti daranno grandi vantaggi. Cerca tuttavia di vivere affidandoti non solo ai tuoi istinti. Impegnati con energia nel lavoro per poter riuscire nella vita. Attento a eventuali complicazioni a causa della tua eccessiva esuberanza. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'orario lavorativo si protrae oltre il dovuto. Possiamo battagliare oppure aderire alle necessità straordinarie, a meno che ovviamente non diventi un'abitudine. E riusciamo a dare un bel contributo professionale, dimentichiamo il protocollo e sfruttiamo le nostre qualità. Toro, la

0: darci anima e corpo alla persona amata. Si crea la condizione ideale per rendere un servizio a qualcuno che a suo tempo ci ha fatto più di un favore. Leone, oggi meglio non fare investimenti, acquisti o movimenti di denaro. Rischiamo di essere poco astuti e troppo precipitosi per valutarli attentamente. Giornata fatta di piccole cose, semplicità, cure prodigate a noi stessi e ai nostri cari. Vergine, diamo un colpo al cerchio e uno alla botte, anche se a fatica. Sbrighiamo i doveri senza però trascurare l'amore. Digestione difficile? Mangiamo leggero e, se possibile, facciamo un po' di moto dopo i pasti. Bilancia, oggi aggiungiamo alla nostra capacità di giudizio e all'intelligenza un buon intuito. Sappiamo così cogliere con prontezza quello che il capo si aspetta da noi. Lo scambio di idee ha un valore costruttivo, specie se diamo il giusto valore alle opinioni dell'altro. Scorpione, oggi possiamo tranquillamente rilassarci. Apprezziamo ciò che è dolce senza bisogno di stare sulla difensiva. Sbrogliamo tutte le questioni giornaliere e occupiamoci delle persone care con tenerezza e trasporto. Sagittario, familiari e colleghi oggi sono piuttosto nervosi, non vogliono sentir né scuse né ragioni e pretendono da noi una presenza costante. I soliti rapporti e le faccende quotidiane ci appaiono soffocanti. Allarghiamo la visuale, guardiamo oltre. Capricorno, abbiamo l'opportunità di chiarire delle dinamiche in ambito amoroso o familiare, non perdiamola per orgoglio. Sul fronte affettivo facciamo cadere le resistenze e lasciamoci andare. Sorridiamo, se vogliamo possiamo. Acquario, dopo gli alti e bassi dei giorni precedenti, ecco un attimo di pausa e tranquillità. Occupiamoci di casa, attività e anche di finanze. Tiriamo le somme, potremo trovare una gradita sorpresa. Pesci, affidiamoci a Venere in Scorpione per ammorbidire i contrasti in casa e sul lavoro. La lucidità oggi non è il nostro forte, ma il cuore non sbaglia. Prendiamo le cose così come vengono, afferrando al volo i piccoli momenti di piacere che possono offrirci. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ci sono due peccati capitali umani da cui derivano tutti gli altri, l'impazienza e l'indolenza. Kafka.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
2: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly. In FM, su DAB Plus, in streaming.

Benissimo, dicevo, Ale, ci sono, poi mi sono reso conto che non c'era il microfono. Vabbè, una mia svista, una mia sbadataggine. Certo che iniziare il programma escludendo il microfono, vabbè, la dice lunga, soprattutto sul mio stato vocale, che anche oggi sarà molto molto scarso. Ormai non è una novità, però insomma inizio a essere, come si dice, un po' vabbè, non pensiamo a queste cose, pensiamo che comunque, indipendentemente dal mio tono vocale, c'è la musica che riempie il tutto. Due ore di musica ci condurranno sino alle 19, poi con la replica sarà tarda notte. Inizio con Us Jair, Against the Current.

0: con bel ritmo, una bella armonia, Against the Current, Asj dal nuovo lavoro che si chiama Julia, quinto album in studio. Lui è islandese, Asj intraprende un nuovo viaggio all'insegna di quella che si può chiamare una semplice e pura ma melodiosa introspezione. Prodotto dalla One Little Independent Records, Julia segna il passaggio da anni trascorsi a collaborare con traduttori come John Grant e a lavorare con le poesie del padre Einar Georg Einarsson alla ferma volontà di iniziare a scrivere testi da solo per la prima volta. Il risultato è un'opera profondamente contemplativa, intrisa di nostalgia, che vede Asj meditare sui suoi rimpianti passati e sulle sue speranze per il futuro, guidato dallo spettro del personaggio principale dell'album, una ragazza di nome Julia. Asj è noto al pubblico internazionale per il riconoscibile falsetto vocale che si mescola a intricate melodie folk pop. Anche stavolta malinconia e analisi interiore sono al centro del nuovo Julia, e lui dice in un'intervista: è la prima volta che ho scritto testi completamente da solo, è stato quasi spaventoso, sto ritrovando me stesso, ho cercato di aprirmi, ho imparato molto ed è stato decisamente terapeutico.
1: In volo con Radio Fly ed il deltaplano Music First by Cispi.
0: Il cielo è terzo, ma ci sono i fulmini.

Fulminacci, mitomani, tutti i fenomeni, calcinacci è il nome dell'album dove è contenuto questo brano, che è l'ultimo, ma è anche il nome del tour che ormai sta portando avanti da mesi. Nel 2019 è iniziata la sua carriera musicale, ma diciamo che nel 2019 ha vinto una targa Tenco con La vita veramente come miglior opera prima, poi ha partecipato una volta al Festival di Sanremo con il brano Santa Marinella e poi un'altra volta ancora con un'altra canzone. Siccome possiamo, un tempo si diceva, visto che è di Roma, che anche Fulminacci sarebbe messo tra i cantautori giovani, anzi giovanissimi, di scuola romana. Oggi qualcuno dice, beh, nella un ragazzo della periferia romana, tra motorini sulla Aurelia e ironie generazionali, una tradizione cantatorale sospesa tra Luca Barbarossa e Daniele Silvestri, direi che è un buon complimento. Insomma, è andato in giro, si è rivelato un animale da palcoscenico in questa tournée tra balletti, sketch, una band ottima con sei elementi, e poi ogni tanto qualcuno saliva con il palco, e Calcinacci è stato anche un lavoro collettivo del suo gruppo, di altri artisti, soprattutto il suo, un disco nato dalle macerie sentimentali di una relazione finita e trasformato poi in un'opera quasi collettiva, popolato da amici, compagni di viaggi e poi addirittura passando per una spiazzante cover in italiano di Hey Punk dei Vampire Weekend. Lui dice: mi sono rifugiato negli amici, il bello di questo disco è proprio questo, dentro ci sono passati tanti compagni di avventura. Andiamo avanti, ancora musica. E ancora nuove, per non dire nuovissimissimissimissimissimissime produzioni. Un album nuovo, un altro singolo per Dylan Gossett, è intitolato

0: nuovo singolo Clothesline, ma anche nome dell'album che uscirà tra poco, Dylan Gossett, e in attesa anche del suo secondo lavoro che si intitolerà Ramblin', prevista per settembre, diciamo 25 settembre, tramite la Mercury Records, una nota label, e Big Loud Texas, la variazione. E questo brano anticipa l'album, è costruito attorno alla vivida narrazione di Dylan Gossett stesso, cattura l'attenzione di una relazione che sa già lo lascerà in sospeso. Il caldo accompagnamento acustico con cui Gossett si confronta con i ripensamenti, ma anche con la tentazione di tornare a qualcosa di familiare, anche quando sa già come andrà a finire. Nel ritornello Dylan canta: so che mi lascerai solo ad asciugare, così vicino a essere lasciato su quello stand di biancheria, o i ripensamenti sono sempre rimasti in questo mio vecchio cuore.
1: JNE 1, du bist der Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul DAB Plus, in streaming, sui social. Diversi anni or sono fece la canzone facendo una vacanza in Sardegna, Tropic Moon, Bruce Cockburn.

lontano 1983, Tropic Moon, The Trouble with Normal, album del grande Bruce Cockburn, canadese. Purtroppo ormai tanti anni sono passati, pensate un po', l'83, sono già 17 più 26, 43 anni, e lui inizia a avere più di 80 anni, e l'ultima volta che ho visto dal punto di vista fisico, insomma, non era messo bene, l'artrite l'aveva tutto rattrappito, aveva dovuto cambiare anche le posizioni per gli accordi suonare la chitarra, altrimenti non sarebbe stato più in grado, oppure gli avrebbero provocato una grande sofferenza. Comunque era sempre, dal punto di vista emotivo e sonoro, molto emozionante, e per me era la terza volta che lo vedevo. È uscito, è un disco nuovo, dice che sono anche, o meglio, U2, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: fresco di uscita e anticipa anche. Allora, intanto è yeah, 5 volte U2 o U2 che dir si vogliono, una cover della canzone dei Pogues, e U2 hanno realizzato questa cover per il prossimo album intitolato Paddy, The Songs of Shane McGowan, 21esimo secolo, Paddy McGowan, The Song of Shane McGowan, purtroppo scomparso qualche tempo fa, non troppo, e il grande leader, frontman dei Pogues. E questo album, questo tributo, sarà pubblicato da Robbie Works il 13 novembre nei vari formati, e questo invece è il singolo pubblicato come singolo a sé stante sulla maggior parte dei servizi musicali. 3 minuti e 24 secondi, ve l'ho fatto ascoltare, è abbastanza lieto, in stile U2, ma comunque molto attinente anche a come era la versione originale dei Pogues. Un bel tributo, un bel omaggio. Adesso c'è un altro omaggio, un altro artista scomparso prima di Shane McGowan, d'altronde... purtroppo succede anche agli artisti come Warren Zevon, californiano, anche se lui non era nato in California. Il tributo si chiama Keep Me in Your Heart, The Songs of Warren Zevon. Il tributo è un brano, Pur Beautiful Me, l'interprete si chiama Freddie Johnston.
1: Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

uscito a primavera. Questo tributo di, vabbè, questo era Freddie Johnston, Poor Poor Beautiful Me, canzone di Warren Zevon. Il tributo, lo ricordo, Give Me Your Heart, The Songs of Warren Zevon, uscito a primavera inoltrata. Un nuovissimo album tributo al compianto cantautore etichettato come californiano, nonché il secondo multi-artist dopo il noto Enjoy Every Sandwich. Questo non vanta la stessa parata di star, ma va decisamente ad affondare quindi nel profondo per quanto riguarda il repertorio, il songbook di Warren, proponendo su due CD ben 33 brani. I classici ci sono tutti, non mancano i cosiddetti deep cuts e non mancano neppure le rarità e pezzi scritti da Zevon per conto terzi, vale a dire per altri. L'etichetta è indipente di Long Island, si chiama Paradiddle, non è nuova a questo tipo di celebrazioni, ma questa volta ha fatto le cose in grande coinvolgendo una serie di musicisti mediamente non famosissimi che hanno omaggiato Warren nel migliore dei modi, sia rispettando la struttura originale dei brani, sia portando qualcosa di personale e creativo. E questo brano, Poor Poor Beautiful Me di Freddie Johnston, brilla, direi, in una parafrasi countreggiante, oh vai, insomma, vabbè, questo è un tributo da non perdere, non solo per la bellezza delle canzoni, ci mancherebbe, ma anche per la bravura degli interpreti, che non sono noti, ma probabilmente si meriterebbero di essere noti. E se lo volete conoscere, per la terza volta ripeto, Keep Me In Your Heart, The Songs of Warren Zevon, uscito a primavera inoltrata nel mese di aprile più o meno. Partly Plugged, quando la musica personale viene rifatta in un pochino più elettroacustica. Atlanta Rhythm Session, I'm Not Gonna Let It Bother Me Tonight.

0: Noi se non suonano bene non ce li vogliamo. Sto scherzando, ma non è il caso di scherzare e basta. Oddio, la musica va presa anche con una certa leggerezza, perché poi ognuno ha le sue passioni e le sue cose preferite. Io sono qua per proporre, diciamo, qualcosa che piace a me, ma che magari molti di voi conoscono e comunque potrebbero anche conoscere. Sono Atlanta Rhythm Section Earth, detti così Earth. I'm not gonna let it bother me tonight, da Partly Plugged. Questo è un gruppo che si è formato nel 73 nella Georgia, uno degli stati degli States. Quanti ce n'hanno? 56. Ora non vado neanche a vederli quanto sono le stelle nella bandiera americana, stelle e strisce, e diciamo famosi per il loro rock sudista. Provengono quindi da un stato del sud, e un tempo dicevano sudisti, poi c'erano i nordisti, purtroppo fecero una guerra, no? Chiamata anche di secessione, e erano famosi perché il suono, il rock sudista è anche abbastanza tosto, corposo, ruvido, mentre loro, avete sentito, a parte questa, una versione unplugged o quasi, insomma, elettroacustica, e loro sapevano dare un tocco morbido, tant'è vero che gli avevano dato il soprannome di un grande gruppo, gli Steely Dan, dicendo che loro erano gli Steely Dan del rock sudista. Cosa nota, l'ho detto più di una volta, mi ripeto, cambio decisamente genere. Ce l'ascoltiamo, poi ne parliamo un attimo.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, a Cacispi.

Abbiamo decisamente cambiato timbrica da me a Rocena con Vivir por El. E un programma musicale, e quindi soprattutto la musica, riesce a coniugare un popolo, ho messo prima dei brani americani, con un brano di un'artista cubana. È tutto fila liscio, eh? Possono piacere gli uni, possono piacere più gli altri, il problema non esiste, ma poi non c'è una disputa o una guerra che va avanti da anni e adesso vediamo che qualcuno è preso per la gola, insomma. Alchemy richiama la parola Yoruba, per alchimia. È il quinto album della cantante cubana Daimea Rocena, pubblicato nel febbraio di 2 anni fa per l'etichetta Brownswood Recordings. Il brano è Come Vivir por El, l'avete sentito. Il titolo invece dell'album significa trasformazione. Unisce elementi diversi per creare qualcosa di prezioso come l'oro. Il genere è, l'abbiamo sentito bene, no? Nei 4 minuti rotti del brano, jazz, neo-soul, ritmi afro-caraibici, pop, latino moderno, il tutto con una bellissima voce. E la produzione poi è stato prodotto da Eduardo Capra e il ritorno arriva a 5 anni di distanza dal precedente disco. Un buon disco. Ci scappa anche un classico a questo punto che suona bene. E anche questo coniuga le musiche intere, perché il deltaplano abbraccia dall'alto del suo volo tanti generi. Speriamo anche qualche ascoltatore.

0: il coro che si incanta di fondo a lungo con la solita nota. Vabbè, un pezzo che diciamo si sciorina, tipo, si distende mantenendo il solito ritmo molto piacevole. Era il 1977, Bill Withers, purtroppo scomparso, Lovely Day, fu pubblicato il 16 dicembre e era contenuto nell'album Menagerie e fu scritto dallo stesso Bill Withers insieme a Skip Scarborough. Canzone è famosa appunto per la sua armonia solare rilassante. Verso la fine del brano, l'ho detto prima, no? Withers tiene una nota vocale sostenuta per ben 18 secondi, stabilendo all'epoca uno dei record più lunghi nella storia della musica pop americana. Il brano diventato un classico, un evergreen, un classico senza tempo, è ripreso e anche campionato da moltissimi artisti negli anni successivi. Un saluto a Fabio Mugelli, ricordo il suo programma Quota Periscopio, in onda dopo le 19, due volte alla settimana. Non mi vorrei sbagliare, non so se il lunedì e il venerdì o il mercoledì e il venerdì, mi devo accertare me, scusa Fabio, comunque un grande saluto. E poi anche Andrea Cherubini, fammi una foto del vulcano perché l'ho sempre visto da lontano, ci sta anche la rima.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. So Radio Fly.
0: A proposito di combo o ensemble di New Jazz and Soul e quel che c'è, direi che gli Ezra Collective mi piacciono, anche quando fanno semplicemente un brano strumentale che è il nuovo singolo Jubilee Feeling.

se non altro è servito un po' a muoversi, no? Jubilee Feeling, nuovo singolo di Ezra Collective, con il loro mix, miscela di New Soul e New Jazz e tanto altro ancora. Concludo con un altro dei grandi della musica, ma non solo, ma anche della letteratura e anche della simpatia, perché sapeva essere anche molto arguto, Francesco Guccini, scomparso, come sapete, da non molto. E allora ce lo ricordiamo insieme, e questo brano ci accompagnerà al giro di boa, vale dire al termine della prima ora del Deltaplano, per riprendere poi sino alle 19, oppure un'altra ora quando ci sarà la replica. Il brano che ho scelto per ascoltarcelo oggi, perché l'ascolto anch'io, di Francesco Guccini, è intitolato Piccola città.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti perché se la polpa è del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti lì i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50 o 60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente un buon appetito.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 7 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.03 e tramonta alle 18.32, ora legale. La luna sorge alle 3.20 e tramonta alle 16.58, luna calante. La chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Rosario, Sant'Augusto e Santa Giustina.
0: Accadde oggi.
1: Il 7 ottobre del 1913 Harry Ford introduceva la catena di montaggio, processo teso a ottimizzare il lavoro degli operai e a ridurne i tempi. Negli stabilimenti Ford il tempo di produzione di un'autovettura scese da 12 ore a meno di 2, facendo del modello T un'auto alla portata della classe media.
0: Benessere naturale.
1: Verbena per i reumatismi. Gli impacchi di verbena si preparano con 30 g di soffità fiorite di verbena officinale e 500 g di aceto. Si infonde la verbena nell'aceto bollente per 7 ore coprendo il contenitore. Poi si filtra e si utilizza il liquido per impacchi sulla parte dolente, servendosi di compresse imbevute. La verbena aiuta a calmare dolori reumatici, sciatalgie e nevralgie.
0: Consigli pratici.
1: Colori d'autunno. Con i suoi fiori vivaci e le foglie carnose, la calancoia è una bella pianta grassa che regala allegre fioriture per tutto l'inverno. Facile da coltivare, teme il caldo secco dei termosifoni, quindi va tenuta a temperature massime di 15 gradi. Ama molto la luce, non ha invece bisogno di molta acqua. Nella stagione fredda basta annaffiarla ogni 20 giorni, in estate una volta alla settimana. Si può riprodurre prelevando talee apicali in primavera da mettere a radicare in vasetti con metà torba e metà sabbia.
0: Hanno detto...
1: La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri programmi. John Lennon. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Rosaria, alle Cristina, agli Augusto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 ottobre l'attrice June Allison, il professore fisico Antonino Zichicchi e Lapo Elkan. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado della bilancia, hai grande sensibilità per musica e arte. La tua agilità di riflessi e la prontezza di intuito ti daranno grandi vantaggi. Cerca tuttavia di vivere affidandoti non solo ai tuoi istinti. Impegnati con energia nel lavoro per poter riuscire nella vita. Attento a eventuali complicazioni a causa della tua eccessiva esuberanza. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'orario lavorativo si protrae oltre il dovuto. Possiamo battagliare oppure aderire alle necessità straordinarie, a meno che ovviamente non diventi un'abitudine. E riusciamo a dare un bel contributo professionale, dimentichiamo il protocollo e sfruttiamo le nostre qualità. Toro, la luna in trigono ci rimette in asse con il suo richiamo al buonsenso e alla praticità. Progetti fattibili e redditizi. Clima propizio per portare a termine con successo le mansioni consuete e trascorrere poi una serata piacevole. Gemelli, che non sia una giornata in discesa, lo annuncia la luna inquadrato dalla Vergine, in vista momenti di freddezza con parenti, soci e vicini. Molte le attività e gli obblighi domestici, però c'è spazio anche per gli amici, che ci sorprendono con un invito improvviso. Cancro, portati a termine gli impegni quotidiani, possiamo staccare la spina e dedicarci anima e corpo alla persona amata. Si crea la condizione ideale per rendere un servizio a qualcuno che a suo tempo ci ha fatto più di un favore. Leone, oggi meglio non fare investimenti, acquisti o movimenti di denaro. Rischiamo di essere poco astuti e troppo precipitosi per valutarli attentamente. Giornata fatta di piccole cose, semplicità, cure prodigate a noi stessi e ai nostri cari. Vergine, diamo un colpo al cerchio e uno alla botte, anche se a fatica. Sbrighiamo i doveri senza però trascurare l'amore. Digestione difficile? Mangiamo leggero e, se possibile, facciamo un po' di moto dopo i pasti. Bilancia, oggi aggiungiamo alla nostra capacità di giudizio e all'intelligenza un buon intuito. Sappiamo così cogliere con prontezza quello che il capo si aspetta da noi. Lo scambio di idee ha un valore costruttivo, specie se diamo il giusto valore alle opinioni dell'altro. Scorpione, oggi possiamo tranquillamente rilassarci. Apprezziamo ciò che è dolce senza bisogno di stare sulla difensiva. Sbrogliamo tutte le questioni giornaliere e occupiamoci delle persone care con tenerezza e trasporto. Sagittario, familiari e colleghi oggi sono piuttosto nervosi, non vogliono sentir né scuse né ragioni e pretendono da noi una presenza costante. I soliti rapporti e le faccende quotidiane ci appaiono soffocanti. Allarghiamo la visuale, guardiamo oltre. Capricorno, abbiamo l'opportunità di chiarire delle dinamiche in ambito amoroso o familiare, non perdiamola per orgoglio. Sul fronte affettivo facciamo cadere le resistenze e lasciamoci andare. Sorridiamo, se vogliamo possiamo. Acquario, dopo gli alti e bassi dei giorni precedenti, ecco un attimo di pausa e tranquillità. Occupiamoci di casa, attività e anche di finanze. Tiriamo le somme, potremo trovare una gradita sorpresa. Pesci, affidiamoci a Venere in Scorpione per ammorbidire i contrasti in casa e sul lavoro. La lucidità oggi non è il nostro forte, ma il cuore non sbaglia. Prendiamo le cose così come vengono, afferrando al volo i piccoli momenti di piacere che possono offrirci. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ci sono due peccati capitali umani da cui derivano tutti gli altri, l'impazienza e l'indolenza. Kafka.
2: Sono le 6:30.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti perché se la polpa è del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che si aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50-60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente buon appetito.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 7 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.03 e tramonta alle 18.32, ora legale. La luna sorge alle 3.20 e tramonta alle 16.58, luna calante. La chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Rosario, Sant'Augusto e Santa Giustina.
0: Accadde oggi.
1: Il 7 ottobre del 1913 Harry Ford introduceva la catena di montaggio, processo teso a ottimizzare il lavoro degli operai e a ridurne i tempi. Negli stabilimenti Ford il tempo di produzione di un'autovettura scese da 12 ore a meno di 2, facendo del modello T un'auto alla portata della classe media.
0: Benessere naturale.
1: Verbena per i reumatismi. Gli impacchi di verbena si preparano con 30 g di soffità fiorite di verbena officinale e 500 g di aceto. Si infonde la verbena nell'aceto bollente per 7 ore coprendo il contenitore. Poi si filtra e si utilizza il liquido per impacchi sulla parte dolente, servendosi di compresse imbevute. La verbena aiuta a calmare dolori reumatici, sciatalgie e nevralgie.
0: Consigli pratici.
1: Colori d'autunno. Con i suoi fiori vivaci e le foglie carnose, la calancoia è una bella pianta grassa che regala allegre fioriture per tutto l'inverno. Facile da coltivare, teme il caldo secco dei termosifoni, quindi va tenuta a temperature massime di 15 gradi. Ama molto la luce, non ha invece bisogno di molta acqua. Nella stagione fredda basta annaffiarla ogni 20 giorni, in estate una volta alla settimana. Si può riprodurre prelevando talee apicali in primavera da mettere a radicare in vasetti con metà torba e metà sabbia.
0: Hanno detto...
1: La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri programmi. John Lennon. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fizz in the morning.
3: Wake up. Conduce Alessandro Fizzotti.

metà settimana, il weekend, diciamolo, non è più un miraggio, eh? È lì che ci saluta all'orizzonte. Buongiorno ad Alessandro Fizzotti, dal nostro studio centrale prendiamo la linea del Fizz in the Morning. Come va la carica stamattina? Tra l'altro, vi piace la nuova sigla? L'abbiamo veramente un po' baglionizzata quest'anno. Vedrete che vi piacerà sempre di più cammin facendo, e vediamo se qualcuno di voi capisce anche da che canzone è tratta la nostra sigla. Ascoltatela bene e poi mi direte la vostra. Intanto, se sentite le pile a metà, niente paura, siamo qui apposta per ricaricarvi veramente a pallettoni, come si dice. Parliamo di energia a tavola, il consiglio del mattino. Con il primo freddo autunnale che arriva, arriva ragazzi, la colazione ideale non è solo zuccheri veloci. Aggiungete una manciata di frutta secca, come le noci o le mandorle, per esempio. Vi daranno un'energia costante fino a pranzo, senza i picchi di stanchezza delle 11, capito? Per cui la frutta secca, poca, perché vi ricordo che è anche bella energetica e proteica, per cui ci aiuta sicuramente a trascinarci fino alla pausa, come si dice, del pranzo. E allora oggi la puntata del mercoledì. Tra poco l'informazione insieme ad Ermanno Accardi con il nostro almanacco del giorno, un po' di cultura del nostro paese, del nostro territorio tutto. Ci sarà Paola Dall'Oglio direttamente da Torino, avremo le notizie curiose, tante cose che arrivano dall'Italia e dall'estero. Paola ci racconta anche un po' il nostro paese, sempre con la sua verve e il suo spirito che ci cattura. E poi le notizie del Fizz in the Morning. Potete come sempre comunicare con noi attraverso la linea WhatsApp della nostra radio. Invece giù i piedi dal letto, ragazzi, sulla testa, dentro l'aria, parte il blocco musicale super carico per tutti voi. Questo è il Fizz in the Morning. Buongiorno.

0: non si sente dal mattino, ma diventa perfetto solo con la giusta compagnia.
1: I like the morning crew, because they're funny.
0: Accendi la tua giornata con il Fits in the Morning.

0: L'iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Fits in the morning.

0: L'almanacco del Fits in the Morning.
1: L'almanacco.
2: In diretta, eccoci trovati ancora una volta all'interno del Fits in the Morning, il vostro morning show. In questo 7 ottobre c'è lo spazio con giorno dopo giorno l'almanacco ufficiale della nostra trasmissione. È qui con noi un giornalista, uno scrittore, un editore, Ermanno Accardi. Buongiorno.
1: Buongiorno Alessandro, grazie della presentazione. Buongiorno anche a te, ovviamente ai nostri ascoltatori, bentrovati ai nostri ascoltatori qui all'almanacco di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. La Chiesa celebra la Beata Vergine Maria del Rosario. Questa ricorrenza fu istituita per ricordare la battaglia di Lepanto del 1571, quando la tradizione attribuì alla preghiera del Rosario un ruolo decisivo nella vittoria della flotta cristiana. La giornata internazionale più nota è la giornata mondiale del cotone, dedicata a una delle fibre naturali più importanti per l'economia mondiale e per milioni di lavoratori. Tra gli eventi storici del giorno ricordiamo

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bulini e oggi è mercoledì 7 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.03 e tramonta alle 18.32, ora legale. La luna sorge alle 3.20 e tramonta alle 16.58, luna calante. La chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Rosario, Sant'Augusto e Santa Giustina.
0: Accadde oggi.
1: Il 7 ottobre del 1913 Harry Ford introduceva la catena di montaggio, processo teso a ottimizzare il lavoro degli operai e a ridurne i tempi. Negli stabilimenti Ford il tempo di produzione di un'autovettura scese da 12 ore a meno di 2, facendo del modello T un'auto alla portata della classe media.
0: Benessere naturale.
1: Verbena per i reumatismi. Gli impacchi di verbena si preparano con 30 g di soffità fiorite di verbena officinale e 500 g di aceto. Si infonde la verbena nell'aceto bollente per 7 ore coprendo il contenitore. Poi si filtra e si utilizza il liquido per impacchi sulla parte dolente, servendosi di compresse imbevute. La verbena aiuta a calmare dolori reumatici, sciatalgie e nevralgie.
0: Consigli pratici.
1: Colori d'autunno. Con i suoi fiori vivaci e le foglie carnose, la calancoia è una bella pianta grassa che regala allegre fioriture per tutto l'inverno. Facile da coltivare, teme il caldo secco dei termosifoni, quindi va tenuta a temperature massime di 15 gradi. Ama molto la luce, non ha invece bisogno di molta acqua. Nella stagione fredda basta annaffiarla ogni 20 giorni, in estate una volta alla settimana. Si può riprodurre prelevando talee apicali in primavera da mettere a radicare in vasetti con metà torba e metà sabbia.
0: Hanno detto?
1: La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri programmi. John Lennon. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Rosaria, alle Cristina, gli Augusto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 ottobre l'attrice June Allison, il professore fisico Antonino Zichicchi e Lapo Elkan. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado della bilancia, hai grande sensibilità per musica e arte. La tua agilità di riflessi e la prontezza di intuito ti daranno grandi vantaggi. Cerca tuttavia di vivere affidandoti non solo ai tuoi istinti. Impegnati con energia nel lavoro per poter riuscire nella vita. Attento a eventuali complicazioni a causa della tua eccessiva esuberanza. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, l'orario lavorativo si protrae oltre il dovuto. Possiamo battagliare oppure aderire alle necessità straordinarie, a meno che ovviamente non diventi un'abitudine. E riusciamo a dare un bel contributo professionale, dimentichiamo il protocollo e sfruttiamo le nostre qualità. Toro, la luna in trigono ci rimette in asse con il suo richiamo al buon senso e alla praticità. Progetti fattibili e redditizi. Clima propizio per portare a termine con successo le mansioni consuete e trascorrere poi una serata piacevole. Gemelli, che non sia una giornata in discesa, lo annuncia la luna inquadrato dalla Vergine, in vista momenti di freddezza con parenti, soci e vicini. Molte le attività e gli obblighi domestici, però c'è spazio anche per gli amici, che ci sorprendono con un invito improvviso. Cancro, portati a termine gli impegni quotidiani, possiamo staccare la spina e dedicarci anima e corpo alla persona amata. Si crea la condizione ideale per rendere un servizio a qualcuno che a suo tempo ci ha fatto più di un favore. Leone, oggi meglio non fare investimenti, acquisti o movimenti di denaro. Rischiamo di essere poco astuti e troppo precipitosi per valutarli attentamente. Giornata fatta di piccole cose, semplicità, cure prodigate a noi stessi e ai nostri cari. Vergine, diamo un colpo al cerchio e uno alla botte, anche se a fatica. Sbrighiamo i doveri senza però trascurare l'amore. Digestione difficile? Mangiamo leggero e, se possibile, facciamo un po' di moto dopo i pasti. Bilancia, oggi aggiungiamo alla nostra capacità di giudizio e all'intelligenza un buon intuito. Sappiamo così cogliere con prontezza quello che il capo si aspetta da noi. Lo scambio di idee ha un valore costruttivo, specie se diamo il giusto valore alle opinioni dell'altro. Scorpione, oggi possiamo tranquillamente rilassarci. Apprezziamo ciò che è dolce senza bisogno di stare sulla difensiva. Sbrogliamo tutte le questioni giornaliere e occupiamoci delle persone care con tenerezza e trasporto. Sagittario, familiari e colleghi oggi sono piuttosto nervosi, non vogliono sentir né scuse né ragioni e pretendono da noi una presenza costante. I soliti rapporti e le faccende quotidiane ci appaiono soffocanti. Allarghiamo la visuale, guardiamo oltre. Capricorno, abbiamo l'opportunità di chiarire delle dinamiche in ambito amoroso o familiare, non perdiamola per orgoglio. Sul fronte affettivo facciamo cadere le resistenze e lasciamoci andare. Sorridiamo, se vogliamo possiamo. Acquario, dopo gli alti e bassi dei giorni precedenti, ecco un attimo di pausa e tranquillità. Occupiamoci di casa, attività e anche di finanze. Tiriamo le somme, potremo trovare una gradita sorpresa. Pesci, affidiamoci a Venere in Scorpione per ammorbidire i contrasti in casa e sul lavoro. La lucidità oggi non è il nostro forte, ma il cuore non sbaglia. Prendiamo le cose così come vengono, afferrando al volo i piccoli momenti di piacere che possono offrirci. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ci sono due peccati capitali umani da cui derivano tutti gli altri, l'impazienza e l'indolenza. Kafka.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly. Fits in the morning.

0: Che bello, che bello, che bello. Il primo mercoledì insieme in questo bellissimo ottobre che vivremo alla grande del Fitz and Morning, e lo andiamo a battezzare subito con la voce del mattino, una delle voci del mattino. Direttamente da Torino abbiamo la nostra Paola Dall'Oglio, il grande ritorno. Ciao.
1: Il grande ritorno, buongiorno Ale.
0: Allora, ha fatto ferie in qualunque momento della giornata la nostra, anzi in qualunque momento dell'estate, diciamolo Paola.
1: Effettivamente.
0: Esatto, sei stata praticamente in ogni dove, l'hanno avvistata dalla Grecia alla Toscana, insomma è stata dappertutto, ma adesso è ora di tornare a lavorare, cara.
1: Però appunto sulla scia di queste lunghe vacanze io ti parlo di soft productivity, cioè non buttarsi furiosi come lo eravamo a giugno-luglio a diventare iperattivi,
0: ecco.
1: Se è possibile,
0: su questa scia, insomma, di queste vacanze che non finiscono.
1: Sì, sì. Io vi parlo, ma che cos'è? È proprio un nuovo, diciamo che ci sono queste tendenze di cui parlano poi autorevoli riviste a livello internazionale, ma non solo autorevoli riviste, anche il mitico TikTok. Questa tendenza si parla di soft productivity, quindi sostanzialmente è lavorare a un ritmo anche un po' più soft, senza necessariamente produrre di meno, ma produrre in modo più senza diventare frenetici. Diciamo che c'è un po' un inizio lento, ma che ormai stanno notando, di cambio di paradigma, soprattutto per le donne. Cioè, fino a qualche anno fa c'era questo tema, il modello di successo era un po' quello che veniva definito la girl boss, cioè la donna che lavora come una pazza e dimostra che riesce a fare tutto anche se praticamente è un po' a rischio di essere in burnout, cioè figli, casa, organizzazione familiare, relazioni, cose, un sacco di robe che però un po' come se il senso è il mio valore dato da quanto faccio, cioè più faccio più valgo. Adesso si sta cambiando un po' questo paradigma ed è: scelgo dove mettere la mia energia. Posso in effetti identificare che la maggior parte delle cose, cioè non la maggior parte, una fetta di cose che nella mia routine lavorativa piuttosto che esistenziale generale sono un po' per compiacere gli altri o comunque non è veramente roba che io scelgo di fare, che ha senso fare, e quindi me la elimino. Ho fatto un esperimento interessante, c'è stata una grande ricerca della Nature Human Behavior che ha pubblicato che è stato un sondaggio, cioè che hanno fatto su 3.000 dipendenti in 141 organizzazioni in 6 paesi con la settimana breve di 4 giorni, ovviamente per far sì che le aziende riducessero queste giornate di lavoro a 4 giorni hanno dovuto riorganizzare un po' tutto il lavoro. Insomma, i risultati ovviamente sono sorprendenti: miglioramenti nel burnout, nella soddisfazione lavorativa e nella salute fisica e mentale. Ovviamente non è che adesso io parlo di riducete la vostra giornata lavorativa a 4 giorni, perché non è necessario,
0: ecco.
1: Non è possibile.
0: Certo.
1: Però spesso c'è proprio questa cosa che abbiamo da anni incapsulata dentro il nostro cervello, è che tu più fai meglio sei e più vali, e spesso anche a livello lavorativo spesso ti rendi conto che la maggior parte delle cose che fai non sono effettivamente così necessarie. È proprio un trigger della testa questa faccenda.
0: Alla fine della fiera il troppo stroppia, no? Come si dice,
1: sì.
0: Paola, anche
1: e
0: in questo senso.
1: Questa faccenda del valgo quanto faccio, cioè un po' devi fare, questo non vuol dire diventare meno ambiziosi e non aver successo. Però c'è veramente tanto.
0: Esatto, bisogna fare delle cose con qualità più che con quantità. Esatto, bene.
1: E anche non fare potrebbe darti valore in questo nuovo paradigma.
0: Bene, bene. Abbiamo iniziato così la stagione del Fitz and Morning anche con Paola Dall'Oglio, e quindi ne scoprirete di più davvero ogni mercoledì collegandovi al Fitz and Morning. Ciao Paola.
1: Ciao Ale.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8 e 5 minuti.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
4: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
3: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, a 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
5: Non si tratta di spettro dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto della l'aula. L'aula è sempre sovrana, quello che decide l'aula va bene. Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
6: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
3: Un ex caserma sul lago di Garda, un ex convento in Sicilia, addirittura un ex carcere affacciato sullo stretto a Reggio Calabria sono alcuni degli immobili pubblici oggetto del nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio. Ce ne parla Cristina Scarpa.
7: Inclusione sociale, sviluppo dei territori e investimenti privati sono gli elementi alla base di Turismo Accessibile per Tutti, For All, il nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio per trasformare immobili pubblici in strutture turistiche accessibili. Attraverso concessioni della durata fino a 50 anni, i beni dello Stato saranno rigenerati per essere destinati a ospitalità inclusiva, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, della popolazione senior e di chi necessita di servizi dedicati. L'iniziativa si rivolge a investitori privati ed enti del terzo settore attraverso bandi sperimentali di concessione di valorizzazione con affidamenti a partire da 6 anni. I primi 7 riguardano beni distribuiti su tutta la penisola, dall'ex caserma Magnolini di Gargnano sul lago di Garda all'ex

0: leadership dell'ATP a favore del tedesco Zverev. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico, con annuvolamenti diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. Più asciutto sul resto delle regioni, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.
7: Fits in the morning.

A scorrere video brevi sul nostro smartphone prima di dormire, dicendo ancora uno e poi chiudo, per poi ritrovarsi lì ancora mezz'ora dopo. Ma cosa succede davvero nella nostra mente quando facciamo swipe? Ce lo svela uno studio che arriva dalla Zhejiang University, pubblicato su Neuroimage. I ricercatori hanno messo sotto risonanza magnetica 56 giovani e hanno scoperto una cosa incredibile. Quando guardiamo clip che ci piacciono e le guardiamo fino alla fine, il nostro cervello tira il freno a mano. In pratica, si riduce l'attività delle aree responsabili dell'autocontrollo e quindi della pianificazione. Tradotto in parole povere, la mente entra in una specie di pilota automatico e diventa più impulsiva. Niente panico, non è un danno per fortuna permanente. È solo un adattamento ad un'attività poco faticosa, però c'è un trucco. Aumenta il glutammato, un neurotrasmettitore che dà una vera e propria scarica di energia alle cellule, alimentando quindi il desiderio irrefrenabile di guardare ancora un altro video. Un vero e proprio circuito da cui, diciamolo, è difficilissimo uscire e che crea spesso dipendenza. E voi, quanti minuti od ore passate ogni giorno a fare swipe sulle clip del vostro smartphone?

puntata di oggi del Fizz in the Morning di questo mercoledì. Vi ringrazio di cuore per essere stati insieme a noi. Torneremo più forti che mai domani mattina ad ascoltare ancora una volta il nostro almanacco del giorno con Ermanno Accardi, lo spazio con Mille e un'Italia insieme a Lorenzo Zucchi, alla scoperta davvero di borghi, di piccoli paesi ma anche di grandi cittadine, e vedremo da dove esordiremo, e lo spazio chiaramente con le notizie. A voi invece un buon proseguimento con la nostra radio, avremo tanto altro da raccontarvi anche oggi.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te.

respira. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Fizz in the morning.
0: Wake up. Conduce Alessandro Fizzotti.

metà settimana, il weekend, diciamolo, non è più un miraggio, eh? È lì che ci saluta all'orizzonte. Buongiorno ad Alessandro Fizzotti, dal nostro studio centrale prendiamo la linea del Fizz in the Morning. Come va la carica stamattina? Tra l'altro, vi piace la nuova sigla? L'abbiamo veramente un po' baglionizzata quest'anno. Vedrete che vi piacerà sempre di più cammin facendo, e vediamo se qualcuno di voi capisce anche da che canzone è tratta la nostra sigla. Ascoltatela bene e poi mi direte la vostra. Intanto, se sentite le pile a metà, niente paura, siamo qui apposta per ricaricarvi veramente a pallettoni, come si dice. Parliamo di energia a tavola, il consiglio del mattino. Con il primo freddo autunnale che arriva, arriva ragazzi, la colazione ideale non è solo zuccheri veloci. Aggiungete una manciata di frutta secca, come le noci o le mandorle, per esempio. Vi daranno un'energia costante fino a pranzo, senza i picchi di stanchezza delle 11, capito? Per cui la frutta secca, poca, perché vi ricordo che è anche bella energetica e proteica, per cui ci aiuta sicuramente a trascinarci fino alla pausa, come si dice, del pranzo. E allora oggi la puntata del mercoledì. Tra poco l'informazione insieme ad Ermanno Accardi con il nostro almanacco del giorno, un po' di cultura del nostro paese, del nostro territorio tutto. Ci sarà Paola Dall'Oglio direttamente da Torino, avremo le notizie curiose, tante cose che arrivano dall'Italia e dall'estero. Paola ci racconta anche un po' il nostro paese, sempre con la sua verve e il suo spirito che ci cattura. E poi le notizie del Fizz in the Morning. Potete come sempre comunicare con noi attraverso la linea WhatsApp della nostra radio. Invece giù i piedi dal letto, ragazzi, sulla testa, dentro l'aria, parte il blocco musicale super carico per tutti voi. Questo è il Fizz in the Morning. Buongiorno.

0: non si sente dal mattino, ma diventa perfetto solo con la giusta compagnia.
1: I like the morning crew, 'cause you're funny.
0: Accendi la tua giornata con il Fits in the Morning.

0: Sono le 9:02.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1.250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico, con annuvolamenti diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. Piaciuto sul resto delle regioni con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Fits in the morning.

0: L'almanacco del Fits in the Morning.
1: L'almanacco. In diretta, eccoci trovati ancora una volta all'interno del Fits in the Morning, il vostro morning show. In questo 7 ottobre c'è lo spazio con giorno dopo giorno l'almanacco ufficiale della nostra trasmissione. E qui con noi un giornalista, uno scrittore, un editore, Ermanno Accardi. Buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, grazie della presentazione, buongiorno anche a te, ovviamente ai nostri ascoltatori, ben trovati i nostri ascoltatori qui all'almanacco di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. La Chiesa celebra la Beata Vergine Maria del Rosario. Questa ricorrenza fu istituita per ricordare la battaglia di Lepanto del 1571, quando la tradizione attribuì alla preghiera del Rosario un ruolo decisivo nella vittoria della flotta cristiana. La giornata internazionale più nota è la giornata mondiale del cotone, dedicata a una delle fibre naturali più importanti per l'economia mondiale e per milioni di lavoratori. Tra gli eventi storici del giorno ricordiamo proprio la battaglia di Lepanto del 1571. Il 7 ottobre 1959 l'Unione Sovietica diffuse le prime immagini della faccia nascosta della Luna grazie alla sonda Luna 3. Il 7 ottobre 2001 ebbe inizio l'intervento militare internazionale in Afghanistan, uno degli eventi che hanno segnato la geopolitica del XXI secolo. Tra i nati illustri troviamo il danese Niels Bohr, premio Nobel per la fisica e padre della teoria atomica moderna. E poi ecco il proverbio di oggi prima di chiudere: dopo la pioggia torna sempre il sereno, un messaggio di speranza che non passa mai, ma dico mai, di moda. Mi fermo qui, caro Alessandro, buona giornata a noi e buona giornata a tutti.
1: Grazie Ermanno, alla prossima.
0: L'almanacco. L'almanacco del Fits in the Morning.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuto alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 7 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo, voto anticipato. Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri, studenti in piazza, lacrimogeni barricati da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam. Tennis, salta la ATP Finals e perderà il numero uno in classifica. Sì, nell'annuncio shock, ritorno nel 2027. La Repubblica, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducie della Camera, l'opposizione incostituzionale, accise il governo spiazzato, valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF e Bruxelles, Francia ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca, Milano, città dalla casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. Ritornerò nel 2027, stagione finita per Sinner, salta pure la ITPI Finals. La Stampa, Sinner il 26 finisce qui, salta anche Torino, le finals perdono il re. Bignami, Gianni che deve pensare ai prossimi 10 anni. Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, la Francia rivolta non si ferma, esplode granata, 15enne perde una mano. La provocazione di Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo dell'Islam. L'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea. Nucleare sulla Luna, sfida fra superpotenze. Il Fatto Quotidiano, non si arrendono, Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti. Il Resto del Carlino, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo, senza stop, accise i prezzi del benzina e gasoio aumentano, Meloni si appella all'Unione Europea, energia, sondaggio Piepoli, il 60% italiano è rinunciato a riscaldare o raffreddare la casa, scontri, la Francia chiude i licei, Trump è colpa dell'Islam, Sinner, stagione finita, tornerò nel 2027, l'Italia si scopre orfana. Il Messaggero, Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei, la protesta, scontri feriti, vertice d'emergenza all'Eliseo. Diesel, sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, la trattativa con Eni e altre compagnie. Legge elettorale, primi sì, sinistra incostituzionale. Dissidenti marcati a vista per evitare sorprese, ordine del giorno di Vannacci sulle preferenze contro Fratelli d'Italia. La Verità, Sempio sapeva dei pasticci su Stasi, ora Garofano deve difendere i RIS, le nuove carte sul giallo di Garlasco, intercettato l'indagato per l'omicidio di Chiara, parla al suo consulente e lascia capire di essere a conoscenza dei buchi investigativi. Intanto spuntano le mail del generale alla squadra, spingiamo un po' sull'unicità, in l'impronta di Alberto. Giustizia bruciata, la procura svizzera concede all'Amoretti un risarcimento danni per il rogo di Crans. Caos in Francia, CGIL pronta a replicarlo qui. Il Giornale, la piazza di Allah, Francia nel caos, oltre 200 ferite e scuole chiuse, Trump svela la verità, colpa dell'Isma e oggi tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia, a Scatasuna, i musulmani minacciano, pronti alla lotta, il terrorista e il cudri in carcere, tenta il suicidio. I chiodi di Garofano e gli altri casi Garlasco, errori e dubbi giudiziari, prove nascoste e falle, l'inchiesta del RIS sotto accusa anche per altri misteri. Sempio in TV, non vivo più, adesso ho paura. Tragedia di Capodanno, vergogna Crans, dopo la strage l'Amoretti vuole l'indennità. Il Tempo Quotidiano, i negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogromani ebraico, tra sfregi, offuscazioni e posizioni ambigue, dall'altraggio alla bandiera israeliana al Parlamento europeo all'antisemitismo quotidiano. Taglio alto, Conte uomo dei buchi, con lui addio alla lotta all'evasione, non solo super bonus, malissimo anche nel recupero del sommerso, lo dice il ministro dell'economia. Libero Quotidiano, è ufficiale, si vanno a schiantare, gelo sulle primarie tra Schlein e Conte che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo. Infortunata nel rogo di Crans Montanari, Lady Moretti chiede i danni. Il misterioso servizio, la mail spedita alla Vitola e l'azienda graziata da Report. Il Manifesto, Alonso Fund, contro i tagli e le selezioni di classe si fermano le scuole e università in tutta la Francia, 500.000 di ragazzi e ragazze in piazza non arretrano davanti alla polizia violenta, record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500, interviene anche Trump, colpa di Islam e viva dei migranti e dell'Islam, il voto rassicura le vittime del 7 ottobre. Le commemorazioni di associazioni e famiglie escludono il governo Netanyahu. Avvenire, ferita ancora aperta. Le voci di Niroz, il kibbut dopo un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas. Niente come prima. Yavok e papà di una vittima, no alla guerra. A 3 anni dal 7 ottobre Israele è sospeso tra dolore e rabbia per una verità ancora da chiarire. L'escalation delle piazze francesi, proteste, proteggono le rivolte di studenti tra arresti e feriti e Trump accusa colpa dell'Islam. Il secolo d'Italia, incubo 68, dilaga la protesta studentesca in Francia, dall'Italia parte una delegazione di sinistra. In primo piano legge elettorale, sia alle due fiducie, per l'opposizione sembra il giorno della marmotta, replica sempre lo stesso copione. Insulti alle giornaliste di destra, l'ordine sanziona Stefani, Terranova, non rassegniamoli all'inciviltà. Con Sacces sono crollati gli investimenti sugli alloggi popolari, ma per la sinistra un modello anche sulla casa. Ecco i dati. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno. Da Livorno quel silenzio al telefono era sospetto e ho fatto il 112, il racconto del vicino eroe che ha fatto arrestare i truffatori. Piombino, ex podista, muore travolto dall'autobus, stava attraversando la strada con la moglie, acquisiti filmati dalle telecamere. Da Lucca, panda riete per sfondare la vetrina, via Ore Gioielli, il colpo alle due nella galleria commerciale del Carrefour. Massa, perseguita ai vicini, scatta il braccialetto elettronico, trentenne indagato per stalking e molestie nei confronti di un'intera famiglia. Da Pontedera, malore durante l'educazione fisica, 17enne rianimato dai professori, l'intervento salvavita nella palestra dell'istituto Pacinotti. Sempre da Pisa, tangenziale nord, la promessa di Gianni, la regione, soldi per la progettazione, poi caccia ai fondi per la costruzione. Andiamo a Roselle, centro sportivo tempo scaduto, l'Unione Sportiva Grosseto deve andarsene, il comune rompe gli indugi, società invitata a lasciare entro il 21. Sempre da Grosseto, Dario Rosini, nuovo direttore generale ASD, il manager amiatino subentra a Torre, Gianni riorganizzazione modello per tutti. Nell'area fiorentina, da Firenze, bimbi rifanno lo striscione, Fratelli d'Italia lo chiama straccio, bufera sul telo antidecreto strappato dalle scuole poi rimesso. Pistoia, liceo rinnovato 3 anni e 7 milioni, 9 aule, sicurezza sismica, restyling, lo scientifico Medeo Duca d'Aosta. Vediamo adesso Firenze e la Repubblica, la CGIL, subito un'agenzia per la casa, un censimento degli alloggi sfitti, banche, addio agli sportelli, un terzo meno in 10 anni, un fenomeno inarrestabile, bus e le auto in sosta selvaggia, record di multe sulla linea 14. Nel Corriere Fiorentino, economia, frena anche il turismo, dai dati dell'IRPET in Toscana un segno meno, se non ci fosse l'oro l'export sarebbe fermo, il crollo degli sportelli bancari anche nelle aree produttive. Andiamo al Corriere di Siena, Palo Orlandi, appello del Cardinale, lo giudice, spero che la vendita vada in porto, il sindaco Fabio, pensiamo ai giovani, Montopoli, i veri senesi apprezzano. Castelnuovo corre con l'Eco Maratona, la presentazione, cresce l'attesa per la grande festa dello sport, dall'enogastronomia alla solidarietà. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola c'è la svolta per i pendolari, dall'incontro con RFI Regioni impegni sul raddoppio della linea, guasti e memoriario, arrivano nuovi treni. Arezzo TV più un casino con Savino, ma Identità Amaranto, la trasmissione di Arezzo TV dove butta Sabino, al centro della foto con Riccardo Buffetti e Greta Settimelli. Parla la proprietaria Rete Folie di Vibertini, così è salvato il castello di Montecchio Vesponi. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, muore a 58 anni contro un albero, un tragico incidente a Soci, la vittima è Carlo Acciaio, un camionista molto conosciuto in tutto il Casentino. E poi il San Donato è una priorità, entriamo in cronaca, Rosini riparte dal San Donato, l'ospedale è la nostra priorità insieme all'ascolto dei pazienti. Il nuovo direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Toscana Sud-Est entra ufficialmente in carica, dovrò capire quali sono in questo momento i bisogni di quel territorio e se si sono evoluti. Più treni e nuovo memoriario, l'assessore Boni, la sfida è il raddoppio della linea, l'incontro a San Giovanni con le istituzioni pendolari per un punto del tratto aretino sulla ferrovia, un nuovo binario tra Figline e Rovezzano per uscire dalla strozzatura. Morto dissanguato, telefoni al vaglio, domani l'esame delle due schede, appartengono alla vittima e al figlio, gli investigatori lavorano sui soggetti sequestrati nella cucina dove Bernardini era insieme alla moglie, la procura chiama un perito per verificare messaggi, chat e contatti, sarà decisivo l'esito sull'autopsia. Con l'auto finisce contro un albero, muore il camionista di 58 anni, tra le ipotesi un malore alla guida, Carlo Acciai di Badia Pataglia, noto come Caino, ha perso il controllo dell'Audi. in passato era sopravvissuto a un problema cardiaco e inutili tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'uomo è deceduto sul posto. Panno, l'ultimo tentativo di salvarlo. Bellandi, vogliamo tenerlo dove è nato? Si lavora a spostarlo in un altro stabilimento. Già nel 2022 il gruppo Pratese era stato protagonista del soccorso. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly. Rassegna stampa. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.

0: Che bello, che bello, che bello. Il primo mercoledì insieme in questo bellissimo ottobre che vivremo alla grande del Fitness Morning, e lo andiamo a battezzare subito con la voce del mattino, una delle voci del mattino. Direttamente da Torino abbiamo la nostra Paola Dall'Olio, il grande ritorno, ciao.
1: Il grande ritorno, buongiorno Ale.
0: Allora, ha fatto ferie in qualunque momento della giornata la nostra, anzi in qualunque momento dell'estate, diciamolo Paola.
1: Lui è ferie effettivamente.
0: Esatto, sei stata praticamente in ogni dove, l'hanno avvistata dalla Grecia alla Toscana, insomma è stata dappertutto, ma adesso è ora di tornare a lavorare, cara.
1: Però appunto sulla scia di queste lunghe vacanze io ti parlo di soft productivity, cioè non buttarsi furiosi come lo eravamo a giugno-luglio a diventare iperattivi,
0: ecco.
1: Se è possibile,
0: su questa scia, insomma, di queste vacanze che non finiscono.
1: Sì, sì. Io vi parlo, ma che cos'è? È proprio un nuovo, diciamo che ci sono queste tendenze di cui parlano poi autorevoli riviste a livello internazionale, ma non solo autorevoli riviste, anche il mitico TikTok. Questa tendenza, si parla di soft productivity, quindi sostanzialmente è lavorare a un ritmo anche un po' più soft, senza necessariamente produrre di meno, ma produrre in modo più senza diventare frenetici. Diciamo che c'è un po' un inizio lento, ma che ormai stanno notando, di cambio di paradigma, soprattutto per le donne. Cioè, fino a qualche anno fa c'era questo tema, il modello di successo era un po' quello che veniva definito la girl boss, cioè la donna che lavora lavora come una pazza e dimostra che riesce a fare tutto, anche se praticamente è un po' a rischio di essere in burnout, cioè figli di casa, organizzazione familiare, relazioni, cose, un sacco di robe che però un po' come se il senso è il mio valore dato da quanto faccio, cioè più faccio più valgo. Adesso si sta cambiando un po' questo paradigma ed è: scelgo dove mettere la mia energia. Posso in effetti identificare che la maggior parte delle cose, cioè non la maggior parte, una fetta di cose che nella mia routine lavorativa piuttosto che esistenziale generale sono un po' per compiacere gli altri, o comunque non è veramente roba che io scelgo di fare, che ha senso fare, e quindi me la evito. Ho fatto un esperimento interessante, c'è stata una grande ricerca della Nature Human Behavior che ha pubblicato che è stato un sondaggio, cioè che hanno fatto su 3.000 dipendenti in 141 organizzazioni in 6 paesi, con la settimana breve di 4 giorni, ovviamente per far sì che le aziende riducessero queste giornate di lavoro a 4 giorni hanno dovuto riorganizzare un po' tutto il lavoro. Insomma, i risultati ovviamente sono sorprendenti: miglioramenti nel burnout, nella soddisfazione lavorativa e nella salute fisica mentale. Ovviamente non è che adesso io parlo di riducete la vostra giornata lavorativa a 4 giorni, perché non è necessariamente,
0: ecco.
1: Non è possibile.
0: Certo.
1: Però spesso c'è proprio questa cosa che abbiamo da anni incapsulata dentro il nostro cervello, è che tu più fai meglio sei e più vali, e spesso anche a livello lavorativo spesso tu ti rendi conto che la maggior parte delle cose che fai non sono effettivamente così necessarie. È proprio un trigger della testa questa faccenda.
0: Alla fine della fiera il troppo stroppia, no? Come si dice,
1: sì.
0: Paola, anche
1: e
0: in questo
1: anche
0: senso.
1: Questa faccenda del valgo quanto faccio, cioè un po' devi fare, questo non vuol dire diventare meno ambiziosi e non aver successo. Però c'è veramente tanto.
0: Esatto, bisogna fare delle cose con qualità più che con quantità. Esatto, bene.
1: E anche non fare potrebbe darti valore in questo nuovo paradigma.
0: In questo nuovo paradigma. Bene, bene. Abbiamo iniziato così la stagione del Fitness Morning anche con Paola Dall'Olio, e quindi ne scoprirete di più davvero ogni mercoledì collegandovi al Fitness Morning. Ciao Paola.
1: Ciao Ale.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
2: It's in the morning.

alzi la mano chi di voi non si è mai ritrovato a scorrere video brevi sul nostro smartphone prima di dormire, dicendo ancora uno e poi chiudo, per poi ritrovarsi lì ancora mezz'ora dopo. Ma cosa succede davvero nella nostra mente quando facciamo swipe? Ce lo svela uno studio che arriva dalla Zhejiang University, pubblicato su NeuroImage. I ricercatori hanno messo sotto risonanza magnetica 56 giovani e hanno scoperto una cosa incredibile. Quando guardiamo clip che ci piacciono e le guardiamo fino alla fine, il nostro cervello tira il freno a mano. In pratica, si riduce l'attività delle aree responsabili dell'autocontrollo e quindi della pianificazione. Tradotto in parole povere, la mente entra in una specie di pilota automatico e diventa più impulsiva. Niente panico, non è un danno per fortuna permanente. È solo un adattamento ad un'attività poco faticosa, però c'è un trucco. Aumenta il glutammato, un neurotrasmettitore che dà una vera e propria scarica di energia alle cellule, alimentando quindi il desiderio irrefrenabile di guardare ancora un altro video. Un vero e proprio circuito da cui, diciamolo, è difficilissimo uscire e che crea spesso dipendenza. E voi, quanti minuti od ore passate ogni giorno a fare swipe sulle clip del vostro smartphone?

Quindi la puntata di oggi del Fizz in the Morning di questo mercoledì, vi ringrazio di cuore per essere stati insieme a noi. Torneremo più forti che mai domani mattina ad ascoltare ancora una volta il nostro almanacco del giorno con Ermanno Accardi, lo spazio con Mille e un'Italia insieme a Lorenzo Zucchi, alla scoperta davvero di borghi, di piccoli paesi ma anche di grandi cittadine, e vedremo da dove esordiremo, e lo spazio chiaramente con le notizie. A voi invece un buon proseguimento con la nostra radio, avremo tanto altro da raccontarvi anche oggi.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bulini e oggi è mercoledì 7 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.03 e tramonta alle 18.32, ora legale. La luna sorge alle 3.20 e tramonta alle 16.58, luna calante. La chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Rosario, Sant'Augusto e Santa Giustina.
0: Accadde oggi.
1: Il 7 ottobre del 1913 Harry Ford introduceva la catena di montaggio, processo teso a ottimizzare il lavoro degli operai e a ridurne i tempi. Negli stabilimenti Ford il tempo di produzione di un'autovettura scese da 12 ore a meno di 2, facendo del modello T un'auto alla portata della classe media.
0: Benessere naturale.
1: Verbena per i reumatismi. Gli impacchi di verbena si preparano con 30 g di soffità fiorite di verbena officinale e 500 g di aceto. Si infonde la verbena nell'aceto bollente per 7 ore coprendo il contenitore. Poi si filtra e si utilizza il liquido per impacchi sulla parte dolente, servendosi di compresse imbevute. La verbena aiuta a calmare dolori reumatici, sciatalgie e nevralgie.
0: Consigli pratici.
1: Colori d'autunno. Con i suoi fiori vivaci e le foglie carnose, la calancoia è una bella pianta grassa che regala allegre fioriture per tutto l'inverno. Facile da coltivare, teme il caldo secco dei termosifoni, quindi va tenuta a temperature massime di 15 gradi. Ama molto la luce, non ha invece bisogno di molta acqua. Nella stagione fredda basta annaffiarla ogni 20 giorni, in estate una volta alla settimana. Si può riprodurre prelevando talee apicali in primavera da mettere a radicare in vasetti con metà torba e metà sabbia.
0: Hanno detto...
1: La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri programmi. John Lennon. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marisen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico con annuvolamenti diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. locale. Più asciutto sul resto delle regioni, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
22: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
21: Ogni possibilità inizia con un passo.
22: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
23: Questo cammino dobbiamo completarlo.
21: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
25: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rewind.
1: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
2: Ben trovati agli ascoltatori di Radio Fly e torna oggi Filo Diretto, il filo invisibile che ci collega alle storie delle persone. E oggi più che mai parliamo proprio di storie, perché parliamo di cinema. Ma no, non guarderemo un film tutti insieme, parleremo di quello che c'è dietro un audiovisivo, una produzione cinematografica, e lo faremo proprio attraverso la Scuola di Cinema di Arezzo. E quindi do il mio benvenuto a Caterina e Mirko. Ben trovati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno.
2: Allora, Ideatica.
4: Sì.
2: Ideatica è una scuola di cinema che si trova proprio nella nostra città ad Arezzo, e che quindi ogni giorno, attraverso le proprie attività, dà la possibilità a bambini, ragazzi, ma anche adulti, di scoprire meglio che cosa c'è dietro il cinema e anche le varie professionalità che sono dietro appunto una produzione, giusto?
4: Esatto, giusto, sì, sì.
2: Quindi raccontateci un po' la storia di questa scuola.
4: Cominci molto te. Volentieri, sì.
3: Cominci te. Perfetto, okay. Vai.
4: Ideatica nasce ha 2 anni, è giovanissima, e nasce dall'intento comune. Prima Ideatica è un'associazione culturale che fa da tantissimi anni, da più di 10 anni, laboratori di cinema nelle scuole, e sono stata coinvolta personalmente per fare dei laboratori di doppiaggio e di recitazione all'interno delle scuole dove lavorava Ideatica, al liceo artistico, altre realtà scolastiche, e poi c'è stato questo intento comune di provare a creare una scuola che non c'è qui ad Arezzo. E quindi, insieme alla presidente e al regista che lavora nell'associazione, abbiamo trovato uno spazio in via Petrarca, accanto a Guido Monaco, e quindi da 2 anni esiste questa scuola.
2: Ha una sede.
4: Sì, ha una sede. Esatto, ha una
3: è presente.
4: Sede pratica.
2: Ha una sede dove si impara a guardare, fondamentalmente, perché comunque il cinema è fatto di immagini, però forse ancora prima di imparare a girare con delle immagini bisogna proprio imparare a guardare. Quanto è importante questo per dei bambini, dei ragazzi che sono anche molto abituati ai social, a video brevi, a immagini, quindi magari ci viene da pensare che siano già educati alle immagini, in realtà probabilmente è proprio l'opposto.
4: Assolutamente importantissimo, sì, imparare a guardare e a rubare, direi così, perché vedendo i capolavori degli altri, vedendo un attore che recita in modo eccellente, vedendo delle inquadrature che sono veramente delle inquadrature del nostro cinema italiano classico, oppure del cinema internazionale, di capolavori che tutti conosciamo, si impara tantissimo vedendo gli altri al lavoro.
3: Cioè, diciamo che dovrebbe esserci una rieducazione a vedere una cosa nella propria interezza. Invece oggi purtroppo i social ci hanno abituato a un linguaggio a frame, cioè posso anche fare anche un esempio stupido.
2: Certo.
3: Un film thriller, tu guardi una storia per capire determinate robe. Invece oggi i ragazzi, dire ragazzi mi sembra di fare il boomer, diciamo che i social di oggi ci hanno abituato all'effetto fine a se stesso, non alla conseguenza di quell'effetto lì e perché scaturisce in te una determinata emozione. Quindi, e questo è un po' un impoverimento nostro, perché non ci fa capire anche il lavoro di un attore. Cioè, io vedo anche degli allievi che parecchie volte fanno, cioè, oppure vogliono avvicinarsi al linguaggio cinematografico, non pensano alla scena nel qui e ora, stanno pensando al genere. Cioè, se io sto facendo un thriller, fin dall'inizio c'è questa espressione tipo, cioè, e magari capisco se solo bevendo una tazza di caffè, nel senso, il
2: E tra l'altro poi quando arriva lo spavento non fa più paura.
0: Cosa fai?
3: Ce l'ha già preparato 10 minuti fa. Quando arriva questo spavento? Sì, però ripeto, non è facile perché, ripeto, Caterina che fa il doppiaggio, che è una cosa molto specialistica in Italia, è qualcosa che, mi dispiace dirlo, è stato anche oggi come oggi è passato quasi come se fosse una cosa facile da fare, invece è una delle cose più difficili il doppiaggio, perché si chiede a un attore professionista di interpretare in uno schermo un altro attore e tu come mezzo è solo un microfono. Mi sembra che sia abbastanza ardua faccenda.
2: E invece poi è proprio, te ne rendi conto di questa cosa, se mi posso permettere, certo, quando c'è un attore particolarmente famoso che ha sempre lo stesso doppiatore, sì, e a un certo punto, e tu questa cosa appunto la sottovaluti finché non arriva un film in cui non ha più quel doppiatore e tu dici: cosa è successo a questo attore?
3: Perché noi associamo ormai l'attore a quella voce
2: e lì te ne rendi conto di quanto può essere importante.
3: Beh sì, non è un caso che tanti attori, non so se dico, mi sembra che Meryl Streep, quando gli presentarono la sua doppiatrice ufficiale, si abbracciarono e Meryl Streep appunto disse: io ti ringrazio perché tu sei il mio 50% di lavoro, cioè se non ci sei tu io qui non esisterei come Meryl Streep. Però è un lavoro che è molto bello, quello del doppiaggio, quindi però sono cose molto da studiare, secondo me deve esserci un prima e poi un dopo per fare determinate cose nel cinema.
4: Il bello, posso dire,
3: sì,
4: il bello della nostra scuola, dei nostri laboratori, che è laboratorio per ragazzi, dove di sceneggiatura, di regia, c'è il ragazzo che loro scrivono tutti insieme la sceneggiatura, c'è quello che fa le riprese, c'è quello che sta alle luci, ci sono gli attori, e quindi comunque tutti vengono coinvolti nella creazione totale del cortometraggio, per dirti.
3: Abbiamo la troupe.
4: C'è la troupe, esatto. Esatto, quindi questo è molto bello. I ragazzi quindi non è che devono per forza mettersi davanti alla telecamera a recitare.
2: Certo, anzi, è proprio qui infatti volevo arrivare. Abbiamo accennato agli attori, ai doppiatori, ma veramente dietro una produzione, un film, un cortometraggio, anche una pubblicità, cioè veramente una miriade di professionalità che lavorano, come dicevi appunto tu, in troupe. E anzi, in realtà poche se ne vedono, la maggior parte stanno dietro. Qual è, ora questa è una mia curiosità, qual è il mestiere in questo ambito più sottovalutato, che magari poi uno si scopre invece?
3: Per me è il doppiatore. Scusami se te lo dico.
4: Sì?
3: Per me è il doppiatore, sì, perché è un mestiere che... io non sai, io penso che in molti pensano che sia un po' una cavolata mettersi davanti a uno schermo e ridare la voce a una persona. Ecco perché io lo ritengo sottovalutato, perché tantissimi doppiatori che abbiamo in Italia, se ci pensiamo, hanno dato vita a dei personaggi,
2: esatto,
3: che comunque sono rimasti nell'immaginario. Cioè io penso, l'altra sera mi riguardavo per l'ennesima volta Lady Oscar, e Lady Oscar ha avuto come voce Cinzia De Carolis. Cinzia De Carolis nasce come attrice, nasce come doppiatrice, e io penso che vedo Lady Oscar perché è una voce molto emblematica.
2: Certo,
3: se ci metti un'altra voce non è più Lady Oscar,
2: sì,
3: cioè è una voce anche molto femminile ma anche molto ambigua, perché anche il mestiere del doppiatore, ecco perché forse è sottovalutato, perché non si dà il giusto peso al valore di una voce, cioè una voce fa il personaggio, cioè se ci pensiamo, io parlo dei doppiatori vecchi, però Ferruccio Amendola, grandissimo doppiatore, ha doppiato tantissimi attori. Uno fra i miei preferiti era Thomas Millian, che io lo adoravo, il Monnezza. Poi lui purtroppo è ricordato come il Monnezza, Thomas Millian, ma ha fatto tantissimi altri film.
2: Vero.
3: Ed è un attore fantastico. Stessa roba vale per Robert De Niro. Cioè ci sono stati degli attori in Italia...
2: Sì, è vero.
3: Che avevano una voce e la voce era la loro, paradossalmente, ma era di un doppiatore. Ecco,
2: però per noi in Italia era la loro.
3: Sì. Beh, sì. Anche perché se poi tu vai a vedere la versione originale...
2: No, ti dà fastidio.
3: Ci rimane male.
2: Esatto, è vero. Ti dà anche
3: perché
2: quando
3: non ti suona.
2: Sì, sì, anche quando ci sono quei piccoli suoni onomatopeici che non vengono tradotti, ti stonano, ti danno fastidio perché ovviamente non vengono doppiati perché non hanno traduzione, e però ti danno fastidio. Anche io avrei risposto il doppiatore a questa domanda. Sì.
4: Bene.
2: Però ecco, diciamo Ideatica un bel posto perché ogni persona, ogni ragazzo, ogni bambino, ma anche ogni adulto, ne parleremo, che apre quella porta di questa scuola può trovare il suo posto, perché veramente
4: sì,
2: ci sono tanti posti per le persone appunto che poi concorrono in quello che facciamo un po' anche noi qui in radio, che stiamo facendo anche adesso con voi, che è l'importanza di raccontare una storia.
4: Sì. E di crescere comunque, perché chiunque entra, comunque chiunque si approccia all'arte qualsiasi, è un modo di crescere, di capire se stesso, di comprendere le possibilità, di essere più sicuro di se stesso, di diventare quello che uno non si aspetta che può diventare, vedere l'evoluzione di un ragazzo che viene a fare il corso di doppiaggio, che all'inizio non riesce neanche a parlare, è timidissimo eccetera, e alla fine vederlo completamente aperto, comunque molto molto diverso, per me è una delle soddisfazioni più grandi dell'insegnamento. Questo è veramente prezioso.
2: Senti, i vostri corsi spaziano, appunto abbiamo detto, attraversano varie fasce di età. Raccontaci un po' come si svolgono, che cosa offrono.
4: Sì, al momento abbiamo dei corsi di doppiaggio per bambini e ragazzi, quindi partono dai 6, diciamo così, quando iniziano a leggere, anche se poi uno può dire la battuta e poi fargliela ripetere, però così. E poi ci sono facciamo anche dei corsi, poi ci sono anche corsi per adulti, e poi ci sono dei corsi professionalizzanti, finanziati dalla Regione Toscana, di doppiaggio e spiegheraggio, e anche di regia e ripresa e montaggio, e questi sono gratuiti per i disoccupati dai 18 anni in su.
2: Ecco, quindi un'ottima occasione anche per chi in questo momento insomma sta vivendo una situazione lavorativa molto precaria.
4: Chiaramente mi viene da dire che è un corso professionalizzante, quindi è aperto a tutti, però ecco, non è
2: certo
4: che uno viene lì e pensa che con 600 ore diventa doppiatore o diventa regista.
3: Anzi, è un mestiere questo dove si
4: ci
3: impara
4: sempre. Io e Mirko ci teniamo tanto a dirlo, non è che arrivi lì e esci, c'hai il diploma e vai, chiaramente poi devi studiare, provare.
3: Io tuttora sono allievo in qualche situazione e mi piace tantissimo essere allievo, anzi è un mestiere dove devi
4: non
3: sempre
4: si
3: imparare.
4: Mai di imparare. Ecco, questo è importante, ecco.
2: Sì, sì, nel mio piccolo lo so.
3: Oh no, ma magari chi ci sta ascoltando non lo pensa.
2: Sì,
3: no?
2: È vero, è vero.
3: Però questo è un mestiere dove devi sempre studiare, metterti
4: ecco,
3: sempre
4: non
3: in
4: è
3: gioco.
4: Che ci si sveglia la mattina e voglio diventare doppiatore, fra 600 ore sono doppiatore.
2: No, anche perché poi ti trovi a doppiare ogni volta cose diverse.
4: E poi comunque
2: quindi
4: il doppiatore è un attore, cioè io
2: certo,
4: anche questo ci tengo tanto a dirlo, come è un attore che fa radio, cioè è una possibilità, è un mestiere dell'attore, il doppiaggio, il cinema, la radio,
2: il
4: voiceover, i libri, gli audiolibri sono sempre, fanno parte dell'attorialità, alla base c'è l'attore.
3: Sì. Anche se, ripeto, può sembrare dall'altra parte che quello che facciamo noi sia una boccata d'aria, lo possa fare chiunque, che da una parte per carità bellissimo, però no, occorre tanto studio, cioè per avere questa naturalezza, che poi in teoria è naturalezza fino a un certo punto, perché almeno io vado sempre nel panico.
2: Ah certo, è anche un po' il lato bello.
3: Sì, certo, perché gli altri si aspettano sempre qualcosa, no? Quindi vai nel panico perché ti senti una grandissima responsabilità, proprio per questo non si smette mai di studiare. Io l'ho sempre detto, il giorno che io smetto di studiare, so tutto, finisco questo mestiere, apro un bellissimo banco di frittate a Sant'Agostino.
2: Di frittate.
3: Sì, ho deciso di sì.
2: Fornellino, Easy.
3: Fornellino è un bellissimo banco di frittate.
2: Però anche lì essere attore ti potrebbe aiutare a vendere le frittate. Assolutamente,
3: sì.
2: Insomma.
3: Sì.
2: E tra l'altro, sì, avete detto una cosa, secondo me giustissima, in cui mi rispecchio tantissimo, perché io quando ho iniziato ormai 9 anni fa ad avvicinarmi alla radio, ho pensato, la prima cosa che ho pensato è proprio, no, la voglio fare perché mi ricorda l'emozione dello spettacolo teatrale che ho fatto per tanti anni, quindi mi avete proprio colpita e affondata.
3: Vedi?
2: Tantissimo. Questa è stata proprio, sì, la mia motivazione, la mia centratura che poi mi ha spinto ad andare avanti.
3: Ancora per te è anche più difficile, perché di te si sente solamente la voce. Se tu vai a teatro davanti a una macchina da presa, comunque c'è anche il viso.
2: Noi infatti facciamo anche i video, infatti qualcuno ci starà seguendo su Facebook, su YouTube o sul nostro sito, proprio perché almeno sono mi sento completa.
3: Ah, ok.
2: Allora, io siamo quasi in chiusura, ma mi incuriosisce una cosa, no? Perché Arezzo comunque non offriva possibilità di questo tipo, quindi quanto è importante per un ragazzo avere una possibilità di avvicinarsi al cinema a casa sua, perché senza doversi spostare, perché anche questo, insomma, per le famiglie, per i ragazzi, era un gradino in più.
3: Tantissimo.
4: Secondo me è importante, sì.
3: Sì.
4: Avere la possibilità. Vicino a casa, secondo me, sì,
3: è soprattutto
4: preziosa, possibilità preziosa da sfruttare,
3: sì.
4: Da provare.
3: Non, e soprattutto far vedere a dei ragazzi realmente come funziona questo mondo. Cioè, io ad esempio, quando appunto insegno, quello che insegno molte volte è anche come si fanno i provini. Perché dopo, sai, in Italia c'è anche. Devi fare il provino in un certo modo, come lo fai, che cosa devo fare in tutti i provini oggi come oggi viene richiesto un self tape. Per chi non lo sapesse, comunque il self tape è un provino che tu mandi con il cellulare, e quindi ai ragazzi gli dico, lì vi si chiede a voi di autodirigervi, che è la cosa più difficile che esista, avete solo una traccia,
2: siete attori e registi,
3: sì,
2: di
3: e
2: voi
3: quindi,
2: stessi,
3: sì, e quindi io tendo a metterli in difficoltà, ma per un motivo, perché io ci sono passato, e quindi vorrei che soprattutto ai ragazzi gli si desse una verità di questo mondo, che può essere meraviglioso, ma quando tu vedi quella meraviglia che tu vedi dietro, c'è un lavoro di sudore, di sangue, di rinunce.
2: Sì.
3: Che forse fare quei 3 passi sul tappeto rosso rappresenta forse per dire, oh, mo adesso mi rilasso, è finita tutto. Però per dire self tape, come devi fare un provino, che cosa c'è essere dietro mentre tu parli, perché molti ragazzi li vedo che fanno i provini e dietro c'è la cucina. E lo so che sembra,
4: no.
3: Però gli dico, amore, io in questo momento vedo te o vedo la tazza della nonna Gesualda che l'ha appena appoggiata a scolare? Io devo vedere te.
2: Certo.
3: Cioè, sembrano cavolate, ma
2: non
3: lo sono. La stessa cosa è il doppiaggio. Ora, magari tu correggimi, c'è la leggenda nel doppiaggio che devi andare a passo con la bocca dell'attore,
2: certo.
3: Che può essere vero fino a una certa.
2: Anche perché sono 2 lingue diverse.
4: Esatto,
3: sì, l'importante io penso che sia l'intensità con cui dici la battuta, dopodiché ci sono dei tecnici nel doppiaggio che rimettono a posto la battuta.
2: Certo.
3: Chiaro che però
2: che è un altro lavoro.
4: È un altro lavoro, esatto.
2: ne abbiamo scovato un altro.
4: E a proposito di questo, volevo dire che nei nostri corsi professionalizzanti sono venuti e verranno professionisti, di attori e doppiatori importanti da Roma. La prossima settimana ci sarà Emanuela Damasio, c'è stato Enrico Di Troia, Valentina Perrella e altri che sono direttori, doppiatori famosissimi. Quindi anche questa possibilità di ospitare personaggi importanti di questo campo, secondo me è una cosa molto bella che succede qua.
2: Sì, altre storie da raccontare,
4: storie,
2: assolutamente.
4: Sì.
2: Ragazzi, io vi ringrazio oggi. Da Radio Fly, diciamo, e da Ideatica è tutto, ma solo per oggi, perché comunque torneremo,
4: grazie,
2: secondo me, a parlarne, e voi aggiornateci su tutto,
4: certo,
2: quello,
4: certo,
2: che fate, perché noi siamo sempre pronti, un po' come voi,
4: dai,
2: ad accogliere e raccontare storie.
4: Grazie,
2: quindi
4: bella.
2: Abbiamo una cosa in comune.
4: Bene, grazie.
2: Alla prossima,
4: ciao.
2: Grazie mille.
3: Ciao, buona giornata.
2: Thank you.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
0: Radio Fly, Radio Fly, Rewind.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i lati oscuri della scienza, in cui già eravamo penetrati con alcuni esperimenti, per esempio farsi crescere un parassita nel piede, oppure scoprire dove dimora la paura nel cervello e usare il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi. E avevamo finito con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali, e oggi invece continuiamo con lo scoprire che i corvi non dimenticano le facce. E diciamo che chi ha avuto i brividi per il film Gli uccelli di Hitchcock non sarà certo contento di sapere che i corvi hanno un'ottima memoria visiva per i volti umani. Un gruppo di ricercatori di Seattle, infatti, ha provato a indossare una maschera da uomo o delle caverne per catturare e ingabbiare alcuni corvi, e un'altra diversa maschera per nutrirli e liberarli. Gli animali hanno imparato ad associare perfettamente la maschera al rispettivo comportamento e hanno preso ad attaccare dall'altro gli sperimentatori che indossavano la prima maschera, ma in fondo ricordiamo che per essere al sicuro basta trattarli sempre con riguardo. Passiamo poi all'armeggiare con cuori non morti. In un esperimento che rievoca le stesse atmosfere dei film sugli zombie, ma con una significativa dose di sadismo in più, un team di medici californiani ha trapiantato su 5 babbuini i cuori ormai privi di battito di altrettanti primati morti. Nessuno degli esemplari è sopravvissuto più di 34 giorni per vari problemi legati al rigetto, ma gli organi hanno comunque funzionato per breve tempo, segno che in futuro la gamma degli organi disponibili per il trapianto potrebbe forse essere ampliata ulteriormente. E finiamo poi sempre sulla scia degli zombie con il creare un piccolo Frankenstein in laboratorio. E un topolino famoso soprattutto negli anni 90, che poi divenne la bandiera di protesta contro l'ingegneria genetica, ed è il topolino di Vacanti, cioè quel topolino noto per avere un orecchio realizzato in laboratorio impiantato sulla schiena. I ricercatori dell'Università del Massachusetts, guidati dal professore Charles Vacanti, hanno fatto infatti crescere alcune cellule cartilagine bovine su una struttura organica a forma di orecchio umano che poi si è dissolta. L'organo così creato è stato sistemato sulla schiena del topolino nato senza sistema immunitario per dimostrare che appunto potesse attecchire, e come già ho detto poi diventò la bandiera della protesta contro l'ingegneria genetica, che comunque sia dimostra invece di essere la nuova frontiera e di essere, come tutti questi esperimenti un po' macabri, anche un metodo per scoprire lati nuovi e stravaganti della scienza e conoscere nuove cose. E allora con queste particolarità io vi lascio e buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Manamana. Manamana.

0: Ben trovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca, al ginocchio scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. I servizi di Gerardo De Vivo.
1: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social: stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis. Tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
0: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca l'affair che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
2: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio nazionale, per evitare spaccature. E quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
3: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio nazionale che le regole vanno rispettate.
0: Percorso netto della Spagna campione del mondo in Nations League. Con una doppietta di Merina, Spalato, le Furie Rosse hanno sconfitto in remoto 2-1 la Croazia, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. Nell'altra sfida del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0, due reti di Harry Kane. Chiudiamo col basket Eurocup. Bene Napoli, seconda vittoria in altrettante gare, stavolta in Montenegro contro il Budoknost. Sconfitte invece Maxima Roma e Trento. Stasera tocca a Venezia, Tortona e BC Roma. In Champions debutta Varese. È tutto, a più tardi.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.
5: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
6: Flyspot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Rosaria, alle Cristina, agli Augusto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 7 ottobre l'attrice June Allison, il professore fisico Antonino Zichicchi e Lapo Elkan. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 15° grado della bilancia, hai grande sensibilità per musica e arte. La tua agilità di riflessi e la prontezza di intuito ti daranno grandi vantaggi. Cerca tuttavia di vivere affidandoti non solo ai tuoi istinti. Impegnati con energia nel lavoro per poter riuscire nella vita. Attento a eventuali complicazioni a causa della tua eccessiva esuberanza. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna. Segno

0: lo annuncia la Luna inquadrato dalla Vergine, in vista momenti di freddezza con parenti, soci e vicini. Molte le attività e gli obblighi domestici, però c'è spazio anche per gli amici, che ci sorprendono con un invito improvviso. Cancro, portati a termine gli impegni quotidiani, possiamo staccare la spina e dedicarci anima e corpo alla persona amata. Si crea la condizione ideale per rendere un servizio a qualcuno che a suo tempo ci ha fatto più di un favore. Leone, oggi meglio non fare investimenti, acquisti o movimenti di denaro. Rischiamo di essere poco astuti e troppo precipitosi per valutarli attentamente. Giornata fatta di piccole cose, semplicità, cure prodigate a noi stessi e ai nostri cari. Vergine, diamo un colpo al cerchio e uno alla botte, anche se a fatica. Sbrighiamo i doveri senza però trascurare l'amore. Digestione difficile? Mangiamo leggero e, se possibile, facciamo un po' di moto dopo i pasti. Bilancia, oggi aggiungiamo alla nostra capacità di giudizio e all'intelligenza un buon intuito. Sappiamo così cogliere con prontezza quello che il capo si aspetta da noi. Lo scambio di idee ha un valore costruttivo, specie se diamo il giusto valore alle opinioni dell'altro. Scorpione, oggi possiamo tranquillamente rilassarci. Apprezziamo ciò che è dolce senza bisogno di stare sulla difensiva. Sbrogliamo tutte le questioni giornaliere e occupiamoci delle persone care con tenerezza e trasporto. Sagittario, familiari e colleghi oggi sono piuttosto nervosi, non vogliono sentir né scuse né ragioni e pretendono da noi una presenza costante. I soliti rapporti e le faccende quotidiane ci appaiono soffocanti. Allarghiamo la visuale, guardiamo oltre. Capricorno, abbiamo l'opportunità di chiarire delle dinamiche in ambito amoroso o familiare, non perdiamola per orgoglio. Sul fronte affettivo facciamo cadere le resistenze e lasciamoci andare. Sorridiamo, se vogliamo possiamo. Acquario, dopo gli alti e bassi dei giorni precedenti, ecco un attimo di pausa e tranquillità. Occupiamoci di casa, attività e anche di finanze. Tiriamo le somme, potremo trovare una gradita sorpresa. Pesci, affidiamoci a Venere in Scorpione per ammorbidire i contrasti in casa e sul lavoro. La lucidità oggi non è il nostro forte, ma il cuore non sbaglia. Prendiamo le cose così come vengono, afferrando al volo i piccoli momenti di piacere che possono offrirci. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Ci sono due peccati capitali umani da cui derivano tutti gli altri, l'impazienza e l'indolenza. Kafka.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina torniamo a parlare con le istituzioni e diamo il buongiorno al vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. Buongiorno.
4: Buongiorno Beppe, buongiorno a tutti.
3: Allora, noi ci conosciamo, ci diamo del tu, però sappiamo bene, che tu adesso sei il vice sindaco, quindi dovrei dare un tono istituzionale, però se preferisci lo facciamo.
4: Siamo
3: qui ovviamente. Allora, secondo, come lo definiamo questo qui? Secondo mandato da vice sindaco, come lo definiamo Gianfrancesco innanzitutto?
4: A tutti gli effetti un secondo mandato.
3: E allora le cose di cui parliamo, dovremo parlare, sono veramente tante. E allora partiamo subito dall'insediamento, le priorità che ti sei dato, perché tu hai come delega le deleghe importanti, quelli che sono i lavori pubblici, la mobilità, quello che è poi la manutenzione e la giosta del Saracino, che insomma la prossima settimana andremo a correre giosta e ovviamente ne parleremo. Senti, le priorità, perché tu già ti avevi fatto un programma anche frutto dell'esperienza che ti eri fatto prima, no? Come hai deciso ad affrontare questo mandato, i temi che ad Arezzo poi sviscereremo?
4: Ma allora, in campagna elettorale noi abbiamo raccontato abbastanza la nostra idea di città, quelle che secondo noi erano le priorità, le prime cose su cui concentrarci, quindi insomma ho iniziato a fare una serie di appuntamenti con gli uffici per iniziare a mettere tutto sui binari, mettere in carburazione il veicolo secondo quelle che sono le nostre esigenze, i nostri indirizzi, e pian piano a mettere tutto.
3: Ecco, guarda, io non te la volevo fare la domanda, ma siccome l'hai citato tu la campagna elettorale, dacci un tuo velocemente un tuo parere su quelli che sono stati i risultati della tua elezione, insomma.

0: Hai avuto un risultato
1: inaspettato. Inaspettato, ogni tanto vedi, ora me lo dice, cioè, ripenso, ma mille preferenze. È una cifra astronomica, impensabile, che non avrei mai pensato, anche perché non mi sono concentrato molto sulle mie preferenze in questa campagna elettorale. Mi sono concentrato al 99% su Marcello, ovviamente mi interessava l'obiettivo principale. Sono stato per 3 mesi fianco a fianco a lui, senza chiedere più
0: però,
1: di tanto.
0: Però ora io devo fare l'avvocato del diavolo, ma questi 1000 voti, insomma 1000 preferenze, più o meno aleggiavano anche prima, ti ricordi? Che poi dice, ma adesso facciamo uno stop, e se ricordi, questi disse, proprio tu definisti un'era geologica, 5 anni, anzi meno.
1: È il motivo per cui non avrei mai pensato di prendere questa quantità di preferenze, insomma, se andiamo a paragonare con chi... con gli uscenti, senza fare nomi, di qualsiasi natura, di qualsiasi estrazione o partito, è stato un risultato che credo che nessuno se l'aspettasse. Sicuramente mi fossi candidato a fine del primo mandato, il risultato credo che sarebbe stato a questo punto enormemente diverso.
0: Vabbè, questo comunque ti dà una forza, sicuramente a sapere di avere tanto appoggio, tanto consenso, ti dà sicuramente una forza.
1: Sento protetto dai miei concittadini.
0: Ti senti protetto, questo è importante, Gianfrancesco, anche perché i temi che vai a affrontare sono tanti. Da dove vuoi partire? Dici te, insomma. Vabbè, primo l'imprinting con i tuoi, come li chiami, collaboratori, quindi con gli uffici, che gli hai detto? Dice, ragazzi, dobbiamo rimboccarci le mani.
1: Ma guarda, la cosa più simpatica è stata che il primo giorno in pronti via, la prima riunione l'ho fatta sulla giostra, in realtà il primo pensiero è andato ai costumi, siccome è un intervento che richiederà molto tempo e una priorità assoluta sulla quale, insomma, vorrei portare a casa il risultato. La primissima riunione insieme al sindaco è stata per avviare questa procedura sulla realizzazione dei nuovi costumi, e quando avremo confezionato tutto la racconteremo, ancora un pochino è un po' presto. Però la cosa simpatica è stata che sono andato agli uffici di via Tagliamento, quindi opere pubbliche, manutenzione, e non c'è stato da presentarsi, no? Quindi hanno tirato fuori i fogli del piano triennale, piano degli investimenti, e abbiamo iniziato a lavorare. È stato come fosse andato tutto in continuità, non ho colto l'interruzione, quindi è stato di una naturalezza incredibile. Questo mi è piaciuto, e, insomma, ho ritrovato un bel clima, c'era da parte di quasi tutti una grandissima attesa, perché anche nel corso della campagna elettorale, insomma, in tanti mi avevano rappresentato la speranza che potessi tornare per collaborare insieme, perché dico la verità, con i miei uffici io mi sono divertito tanto, li ho fatti lavorare, li ho fatti sgobbare, loro lo sanno, sapevano cosa gli sarebbe aspettato, però alla fine dà soddisfazione anche a loro. Quindi abbiamo iniziato a mettere per terra tutte le idee, dal sistema innovativo sulla manutenzione delle strade, che ancora dovrà essere finanziato, quindi richiede tempo, però insomma abbiamo iniziato ad approfondire tutto quanto. Avevo sicuramente dato una bella impronta fin da subito sulla manutenzione del verde, tolte le polemiche, quelle magari se ci vuoi entrare ci entri te.
0: Dopo ci si entra.
1: Però penso di aver già dato una bella impronta anche su quello, sul piano triennale delle opere pubbliche, oltre a approfondire tutto quello che è in essere, quindi cantieri in corso e programmi che si era prefissata la vecchia amministrazione, su cui in alcuni casi ho dovuto togliere, in altri aggiungerò, però insomma abbiamo ripreso un pochino il percorso di tutto.
0: Senti, ci vuoi dire che insomma qualcuno ti ha detto bentornato, vice sindaco, oppure Gianfrancesco, te l'ha detto qualcuno bentornato?
1: Sì, quasi tutti.
0: Dai, è vero?
1: Assolutamente.
0: Beh, questo ancora uno sforzo.
1: Quasi tutti.
0: Ti ha detto bentornato.
1: Ma guarda, mi trovo bene con i miei uffici, con i miei collaboratori, veramente. Poi qualcuno è cambiato, qualcuno è andato in pensione, qualcuno purtroppo andrà in pensione a breve, anche dei pezzi molto validi, però nel corso dei primi 5 anni ho instaurato con la maggior parte un rapporto, oltre che di fiducia, veramente di collaborazione,
0: ecco,
1: e di amicizia.
0: Una cosa che si è notata da subito, questo te lo dico perché è innegabile che non si sia visto, è il modo di comunicare le cose. Ora tu ti sei, già lo facevi prima, però questi social, insomma, dove ti dice, allora la situazione è questa, sei uscito con la storia delle fontane che nessuno, cioè non la conoscevamo. E subito, ti ricordi? No? Diciamo, certo. Le fontane sono così perché Pepe scivola tanto a fare una comunicazione in questo senso.
1: Ma guarda, quello che mi sono prefissato, alla fine è inutile cercare di giustificare o di celare certe realtà, è bene raccontare né bene né male come stanno le cose. Esattamente quello che farò con Via Fiorentina non appena avrò fatto questi ultimi 10 metri, sto attendendo un ultimo incontro che contavo avvenisse nel corso di questa settimana, ma purtroppo non avverrà, però abbiamo già visto che il cantiere è ripartito.
0: Io avrei delle video differenti di ieri mattina, insomma. Sì, allora, aspetta, prima dimmi delle fontane, dove ti ci porto?
1: Non voglio dire, non voglio andare troppo avanti, ma sono abbastanza convinto che
0: inizieranno. Ascolta, allora iniziamo velocemente a affrontare i temi, visto che abbiamo toccato le fontane, perché quello è stato il primo, secondo me, se va più o meno, a parte la giostra,
1: sì,
0: insomma, però
1: forse sì.
0: Ecco, ma lì come si risolve sta cosa, secondo te? Giustamente dici, i tecnici, cioè gli amministratori, chi deve firmare non si prende responsabilità perché non sono a norma, la sovrintendenza vuole rifarle come prima che non sarebbe una norma, che ci facciamo?
1: È il tema di sempre, io forse l'ho raccontato anche da te, uno dei principali scogli che ho incontrato anche nel corso dei primi 5 anni sono questi rapporti con la sovrintendenza.
0: Ma perché a Siena?
1: No, non perché a Siena, perché c'è questo modo di approcciarsi alle richieste, posto che ci sono dei tempi biblici e spesso non vengono rispettati. Tu pensa che per un altro intervento limitrofo, ora evito di entrare nel dettaglio, termine 120 giorni per dare una risposta, dopo 150 non è arrivata.
0: Ah, ecco.
1: Dopo 150 mandiamo una richiesta di sollecito, arriva parere negativo, o meglio, sì, parere positivo, ma sostanzialmente negativo, perché ci impongono di fare una cosa che è infattibile. Però il concetto è che non è come un codice degli appalti o un regolamento al quale uno si attiene. Spesso quando ci si interfaccia con la sovrintendenza siamo sottoposti alla benevolenza o alla interpretazione personale di quel funzionario che esamina quella
0: parte. Questo non dovrebbe esistere nei meandri dei rapporti di potere nello Stato.
1: Esatto,
0: no? Lo Stato deve essere il primo che rispetta.
1: Tanto è vero che fontane analoghe in città neanche troppo lontane, il restauro è stato gestito in altro modo. Quindi questo significa che un funzionario a Firenze ragiona in modo diverso rispetto a un funzionario di Arezzo, e questo oggettivamente crea insomma delle situazioni di incertezza che fanno perdere tempo. La poca chiarezza fa lavorare male, fa anche innervosire, perché francamente poi non si raggiungono gli obiettivi, si spendono un sacco di soldi, perché è burocrazia, la burocrazia costa.
0: E l'amministrazione che poteri ha in questo senso? Cioè ha il potere di protestare, che ne so, verso lo Stato per dire...
1: se avrò modo cercherò
0: se di... Se disattendono loro in prima persona...
1: Ma io non dico che disattendono, al di là delle tempistiche di risposta, però oggettivamente c'è un atteggiamento che io trovo personalmente poco chiaro e in taluni casi anche poco collaborativo. Poi, parlando con i professionisti del settore, non è un sentore soltanto mio, quindi evidentemente è un senso abbastanza diffuso di questo.
0: È chiaro, ora non ti voglio tirare sulla polemica con le istituzioni, però dici una cosa, e quindi si intravede qualcosa, un modus operandi per poter arrivare a una quadra?
1: Allora, io ho un appuntamento che per l'appunto credo che sia stato chiesto ieri o ieri l'altro dalla mia segreteria con il sovrintendente, con il quale mi sono già incontrato e al quale avevo rappresentato 3 fattispecie di problemi, 2 specifici, 1 più generale. Eravamo rimasti di vederci anche insieme al sindaco ad inizio settembre, quindi subito dopo la giostra. So che verrà la giostra il nostro sovrintendente. Dico la verità, ho trovato una persona molto...
0: Glielo riserverete un posto sulla tribuna?
1: Come?
0: Glielo riserverete un posto? Io non sarei mica tanto d'accordo, comunque.
1: Dacci le fontane. Molto d'accordo, una persona molto disponibile.
0: Va bene.
1: Considera che non è il sovrintendente che esamina le pratiche. Il sovrintendente ha dei funzionari che...
0: Certamente. Va bene, vedremo un po' che cosa succede. Senti, altro tema di cui ti sei occupato, a parte l'inaugurazione del Rossellino, lì ovviamente noi andiamo a fare il servizio perché la gente non... Quando parli di gratuità, magari bisogna specificare...
1: È durata poco
0: ma andava specificata perché c'è stato le comiche. Lo so, ma all'inizio proprio non era stata capita, era le comiche a quella macchinetta, credimi, poi era incappucciata. Vabbè, al di là di questo, però andiamo su temi un pochino più così. Ci sono, noi abbiamo filmati per esempio via Filzi e via Fiorentina, andiamoci subito così li facciamo subito. Da dove partire? Da via Filzi.
1: Uguale.
0: Via Filzi. È stato fatto il servizio ieri, a parte le talpe, ora ci sono anche le nutrie, ma c'è uno stato veramente, e poi è aperto, cioè è stato forzato il cancello, la gente entra dentro la notte. Insomma, e si riva, si vede. C'era una, mi sembra, un'ordinanza del sindaco Marcello, no?
1: C'è un'ordinanza del sindaco che deve essere rispettata, e l'ufficio ambiente so che insomma sta pressando molto sul rispetto di questa ordinanza. Per quello che riguarda la parte pubblica, anche se conseguenza della parte privata, facciamo disinfestazioni continue, ma ovviamente in area privata deve intervenire
0: il privato.
1: Non più tardi di ieri, l'altro mercoledì, ogni mercoledì abbiamo il comitato di direzione con tutti i dirigenti, e il dirigente dell'area ambiente ha specificato che insomma sta abbastanza con il fiato sul collo alla proprietà, e conto che a settembre rimetteranno tutto a posto, dovrebbero tombare in modo definitivo, sanificare e tutto
0: nel
1: quanto.
0: Nel frattempo scorrono le immagini.
1: Anche se nel frattempo, insomma, voci di corridoio mi dicono che potrebbero aver trovato anche un interlocutore interessato
0: all'acquisto? Il comune non è interessato all'acquisto di quest'area?
1: Ma no. Ti dico la verità, no.
0: Mi sembra che anche, l'avevi detto in tempi non sospetti, di quest'area non è insomma vocata.
1: Non l'ho mai vista di buon grado, non per localizzazione in primo luogo, perché è una zona oggettivamente dal punto di vista della mobilità, della viabilità, dell'accessibilità, della facilità di scorrimento. Ma poi ricordiamo che questo qui dovrebbe essere anche un edificio strategico in caso di calamità. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni per cui la localizzazione secondo me non era
0: qui. C'è il piccolo puntino che uno ti deve fare, sì, però
1: io c'ero,
0: tu c'eri, ecco. Sì, che è successo in quel periodo che fu scelto? No, vabbè, senza, noi non vogliamo entrare però insomma diccelo, perché
1: ma io non volutamente, forse avevo un po' preventivato e avevo visto lungo sulla concludersi di questa vicenda. All'epoca al sindaco dissi che non mi volevo occupare di questa questione perché non mi convinceva, non ci vedevo chiaro, secondo me non sarebbe arrivata in fondo, e infatti non esiste un mio intervento in consiglio comunale al riguardo. Sfido chiunque a trovare una parola al riguardo, l'ha seguita direttamente l'ingegner Ghinelli, quindi
0: vabbè, chissà che questo
1: me ne sono tirato fuori insomma, ecco, tutti gli effetti,
0: chissà, forse questo
1: per quanto per carità il piano triennale delle opere pubbliche comprendeva anche questo, e quindi io sono assolutamente consapevole del fatto che portato in consiglio comunale.
0: Sì, questo fu insomma una delle cose che veniva fuori. Sì, dice, però si ripresentano all'epoca delle vostre candidature Comanducci e Gamurrini, che comunque su via Filzi hanno il loro perché. E allora ti chiedo, dovrà comunque la proprietà mettere in sicurezza, fare qualcosa, vedere, ma se questo non viene fatto, se il comune agirà per, come si chiama?
1: In danno.
0: C'è la possibilità di agire in danno.
1: Assolutamente. Io conto di trovare sempre una soluzione bonaria. Abbiamo incontrato la proprietà, ci siamo lasciati ovviamente in fase interlocutoria per capire se riusciamo a dare una destinazione, a trovare il verso per diciamo gratificare anche a livello economico la proprietà, che comunque ha
0: la proprietà è una banca o una ATI? Per una volta era nata un'associazione temporanea di imprese, no?
1: Per la realizzazione.
0: Ah, dopo è la proprietà comunque della banca.
1: E quindi vorrei trovare una soluzione bonaria, perché oggettivamente quando si va per carte bollate uno può essere convinto di tutte le ragioni del mondo, ma non si sa mai come va a finire. Quindi io le scongiuro sempre queste strade. a breve ci dovremo rivedere, vediamo un pochino.
0: Vabbè,
1: se
0: speriamo,
1: a fare uno step ulteriore.
0: Speriamo, perché lì anche a livello sanitario lì c'è un puzzo allucinante, c'è la scuola a parte le case, insomma. Quindi va bene, passiamo da un'altra parte, andiamo in via Fiorentina. Sì, andiamoci subito. Tu dici che sì, ieri c'è stato qualcuno lì del comune, perché queste noi le abbiamo, le nostre spie segrete, insomma. Però in settimana dice ripartono i lavori, e io nel frattempo ti faccio vedere ieri, insomma, che comunque questi lavori, non nel senso, no scusa, questa è via Sansovino, questo ci andiamo dopo, insomma raccontaci ora via Fiorentina che cosa, perché è stato un periodo fermo, dice sono in ferie, ora via sono in ferie, insomma prima vabbè hanno aspettato le elezioni, tutto quello che vuoi, lo stato di oggi.
1: Allora, su questo argomento, per correttezza nei confronti di tutti, sai che io non ne ho parlato pubblicamente. Intendo
0: quello che puoi dire.
1: Intendo non approfondirlo, perché sto aspettando di fare l'ultimo incontro, che è quello definitivo, per oltre che per il quadro completo ce l'ho, però ho bisogno di definire il futuro. Mi ci ho voluto un po' per ricostruire tutto quanto l'accaduto, perché non è stato semplice. Ho fatto un paio di incontri con la ditta, una marea di riunioni interne con tutti gli uffici interessati per capire tutto quello che era successo. Però a questo punto contavo di vedere il titolare dell'azienda che sta eseguendo i lavori nel corso di questa settimana, è fuori Italia, rientrerà la settimana del 7. In quella settimana lì sono, insomma, a questo punto, a meno che non succeda qualcosa di strano, abbastanza convinto di riuscire a dare una comunicazione definitiva e spero tombale su tutto
0: questo
1: quanto
0: tema.
1: Che è una rappresentazione da un lato di quello che è stato fino ad oggi, e su questo è così,
0: è
1: cristallizzato,
0: sì.
1: E di quello che nell'arco di questo mese e mezzo, due mesi dal nostro insediamento, perché non è tanto che ci siamo, con un mese un po' particolare nel mezzo perché comunque le ferie sono sacrosante per tutti, e quindi ho avuto anche un po' di difficoltà di comunicazione, anche se io le ferie oggettivamente non le ho fatte, per raccontare quello che sarà da qui in avanti.
0: Però tu appena ti sei insediato, una delle, se l'hai fatta,
1: fatto
0: un'uscita, e lì ti è toccato fare un po' con l'efficienza che
1: ogni tanto si può anche sbagliare, chi non fa non falla. Io, preso dall'entusiasmo, avevo sentito dire che la tempistica era questa, mi sono fidato della comunicazione avvenuta dagli amministratori.
0: Quindi sapremo qualcosa dopo il Saracino, insomma. Il Saracino mi sembra che sia uno spartiacque, scusa se lo dico, ma lo diciamo un po', è vero o no?
1: Ma sì, riparte sempre tutto a settembre dopo.
0: Vabbè.
1: Dopo il Saracino riparte sempre tutto. Senti, iniziano le scuole, inizia il movimento.
0: Grande paura per alcuni lavori che non erano stati terminati nei tempi del 30 giugno 2026, scadenza dei termini PNRR, che dopo fortunatamente sono stati diciamo prorogati. Andiamo a Piazza Saione. Piazza Saione, io ti devo ringraziare, perché alcuni cittadini lì hanno visto come veniva grazie che io ho messo lì, ecco qual è il progetto. Ma insomma, lì voglio dire, comitati o non comitati, a che punto siamo lì? E poi ti soddisfa la piazza come viene adesso? Perché questa
1: Allora, a che punto siamo? Siamo agli sgoccioli, oggettivamente. Ormai siamo arrivati in fondo. Nel corso di un mesetto e mezzo, secondo me, dovremo rendere la piazza fruibile. C'è un tema di cantierizzazione che riguarda prima l'apertura di una parte della piazza, quella più prospiciente, la chiesa, per consentire il traffico.
0: Quella curva è stretta lì.
1: Sì, per consentire il traffico che vada via Trasimeno verso via Gueffa, che non potrà entrare su via Vittorio Veneto perché dobbiamo realizzare il marciapiede e quant'altro, di Fordere e compagnia bella. Però insomma, siamo arrivati in fondo. Mi piace, non mi piace?
0: Allora, tu assessore nella passata legislatura l'avresti fatto?
1: Me la proposero, non l'ho fatto.
0: Ah, ecco.
1: Un bel giorno arrivò un mio tecnico, parlavamo d'altro, io puntualmente tutte le settimane facevo le riunioni per capire lo stato d'avanzamento di tutti i lavori, gli obiettivi che davo e compagnia bella, e mi arriva con questa bella cartellina: ma io avrei pensato questa cosa. Guarda, non mi convince neanche un po', abbi pazienza, ma secondo me non è una cosa da fare, perché questa non è né una piazza né una viabilità, è una via di mezzo,
0: un ibrido.
1: È un ibrido, e quindi semplicemente ho detto meglio lasciare le cose come stanno piuttosto che affrontarle rendendo una risposta che secondo me non era, avrebbe creato problemi come di fatto poi l'ha creata.
0: L'ha creati, sì.
1: Questa piazza poi dal punto di vista della realizzazione ognuno ha la, la propria opinione, per quello che riguarda l'esecuzione, come progetto generale a me non piace perché non è né una piazza né una viabilità, è una viabilità stretta, è una piazza stretta, è una piazza che secondo me poteva essere pensata come piazza a tutti gli effetti, quindi tutta a un livello più rialzato. Tante città oggi vediamo che ci sono delle piazze più rialzate dove i veicoli quando entrano dentro si accorgono di entrare in una zona che non è più strada, quindi deve avere un comportamento un pochino più attento e poi esci. Questa ha dei saliscendi, ha dei,
0: ha degli slalom,
1: ha slalom un po'
0: stretti, vabbè.
1: Secondo me qualche problema lo darà, però è andato così, ora vediamo.
0: Insomma, il primo progetto è stato cassato insomma per via dell'abbattimento degli alberi e così via, quindi poi è venuto fuori questo progetto,
1: vabbè. Io capisco i tecnici, capisco veramente, perché io l'ho seguita marginalmente perché eravamo in campagna elettorale, perché all'epoca oggettivamente nel periodo precedente la campagna elettorale non mi occupavo di questioni specifiche, certo. Quindi l'ho seguita in modo molto marginale, però ho capito che l'ufficio è stato messo in difficoltà perché ha dovuto cambiare progetto un miliardo di volte e quindi di fronte a mille cambiamenti è chiaro che
0: alla fine,
1: secondo me, per come la vedo io, né bene né male, un'amministrazione e un amministratore deve essere un decisionista, quindi ascolto tutti, mi formo la mia bella idea però e poi vado avanti con una strada che deve essere una strada convincente. Poi posso penalizzare qualcuno, sì, posso fare più contenti altri, va bene, però deve essere una scelta diciamo di corpo, perché nei momenti in cui fai le scelte democristiane alla fine non fai niente
0: per accontentare tutti nessuno. E non accontenti nessuno. Noi facciamo un'intervista a un signore che conosceva la storia, io non lo conosco chi è, ma conosceva la storia di quella piazza, che tutte le volte ci metto le mani, forse era meglio prima quando c'era il sottopasso. Sapevi che c'era anche
1: ci sono le ho i video.
0: Ah, ce l'hai, ecco, io non lo sapevo questo.
1: Vabbè. Tre anni fa.
0: Senti,
1: sì.
0: Degli interventi che noi abbiamo seguito particolarmente, ma non per deformazione perché avevamo la fissa, ma c'era quello dei giardini del Porcinai. Tu, te Porcinai, chiamali come vuoi, ma tu sei soddisfatto? Tu fossi all'opposizione, no? E fai un cosa di opposizione, non mi ricordo come si chiamano, insomma, te sei soddisfatto dei Porcinai, dei giardini, ricordando anche il costo, perché non è indifferente, non è un dettaglio, ti soddisfano?
1: Allora,
0: senza andare a parare responsabilità o no,
1: no, tanto quello è un progetto.
0: Tanto quello ormai è.
1: Anche quello è un progetto che è nato sotto la mia legislatura, la prima legislatura Ghinelli, e che avevo partorito un po' io in modo un po' diverso rispetto a quello che è stato attuato. Complessivamente la ristrutturazione è la ristrutturazione di pregio, perché comunque i vialetti in massetto architettonico, le aiuole rifatte, tutto quanto, quindi va benissimo. Illuminazione rifatta come si deve, quindi tutto molto bello. La cosa che non mi ha mai convinto e sulla quale io mi ero spinto, lo sai, all'epoca inizialmente era stata anche accolta la sovrintendenza, poi dopo forse visto il moto popolare ha ritirato un po' i remi in barca, è la questione relativa alle alberature.
0: Agli alberi, sì.
1: Alberature che ormai compiono quasi un centinaio di anni, che sono indiscutibilmente belle in alcuni casi, perché ci sono alcuni alberi che oggettivamente sono belli, però siamo un po' a fine vita. Questo significa, se guardate quei viali, sono tutti sdentati, sono stati ripiantati dei lecci quando hanno concluso i lavori, sono più o meno tutti secchi. Difficile che rivengano su in modo bello e diciamo slanciato come quelli attuali, perché trovano occlusioni, perché trovano le piante esistenti e compagnia bella. Ma al di là di quello, secondo me in alcuni casi bisogna fare un piantellamento, che non significa togliere basta o desertificare. Io mi sono ripromesso e l'ho anche comunicato che nel corso di questi 5 anni pianteremo tantissimi
0: anche
1: alberi.
0: Anche te sulle piante, insomma, c'hai...
1: Ma io credo che le piante debbano essere curate, che il verde debba essere gestito.
0: Però nella prima legislatura ti avevano affibbiato un po' il termine della motosega.
1: Ma sì,
0: insomma,
1: ma è vero, ma perché oggettivamente non era stata fatta una manutenzione ordinaria come doveva essere fatta. Abbiamo visto anche tanti alberi che sono caduti, cioè abbiamo scampato dei pericoli incredibili.
0: Quella riposte cos'era? Che albero era quello?
1: Era un platano.
0: Un platano, ecco, che era marcio dentro, insomma, era marcio.
1: Quindi. Che tra l'altro conterei, se riesco, di rimetterlo a dimora.
0: Va bene. Senti, ma si fa informazione di queste cose? Perché, per esempio, il filmato che ho di Sansovino, pare che la gente non sapesse niente, si è trovata un cartello, facciamo...
1: Ma che non è la gente, non sono i residenti.
0: Io quando, chi sono? Perché dopo alla fine il lavoro l'avete fatto, insomma.
1: Certo, l'abbiamo fatto, è un lavoro normalissimo.
0: Ma non si può informare in maniera... Ora, non dico di scrivere buticare, insomma, che fu anche carino. Però.
1: Voglio dire, nel corso della settimana precedente abbiamo fatto lo stesso tipo di intervento, copia e incolla, proprio CTRL-C, CTRL-V in via Signorelli.
0: E non è successo niente?
1: No.
0: Era qui che è successo?
1: Ma non lo so, è stata un movimento più che popolare, politico, popolare.
0: Ma ora non mi dire che avete l'opposizione in questo momento.
1: Ma io non parlo di opposizione, però come ho raccontato nel video, molte delle persone che mi hanno detto essere presenti quella mattina in cui doveva intervenire l'azienda del verde avevano un'etichetta politica ben precisa.
0: Questo può essere un caso, insomma.
1: Sarà un caso, ma forse anche no. Comunque io ho spiegato come stavano le cose, il giorno dopo siamo intervenuti, abbiamo fatto quello che andava fatto. E
0: ascolta, ma lo farete anche in via Nenni? Nenni, i lampioni sono...
1: Lo faremo ovunque sarà necessario.
0: Come si chiama l'intervento di preciso?
1: Questo caso abbiamo spalcato.
0: Spalcato, ecco.
1: Quindi abbiamo spalcato, abbiamo tolto tutti le gettate, sì, quelle al basamento,
0: che vengono anche quelle basse, ma anche quelle che venivano giù,
1: i e i polloni.
0: Oh mamma mia, senti, ci fai anche una a noi poveri cittadini.
1: Sono opere di manutenzione normale, ma ti devo dire che quando ero lì in via Sansovino mi sono affacciato delle persone, dei residenti, perché hanno visto che ero lì. Cioè, questi alberi vanno tagliati, no? Guardi, non si tagliano gli alberi, cioè, no, però andrebbero un pochino abbassati perché sono molto alti, le foglie arrivano sui nostri tetti, ci intasano tutto. Noi abbiamo dei problemi di manutenzione importanti, perché ogni volta che si alluviona c'entra l'acqua in casa, perché
0: le docce sono
1: si intasano, quindi bisogna fare anche un intervento per abbassarli. Quindi le piante vanno mantenute, la potatura però non è stato oggetto dell'intervento attuale. La potatura sappiamo tutti che si fa quando la pianta è ferma.
0: Ecco, una delle cose che dicevano, ma avete il permesso? Sapete che si fanno in determinati tipi di...
1: Assolutamente sì, i tecnici del mio ufficio sono preparatissimi, abbiamo un ufficio verde.
0: Mi pare che siano volate queste le parole chi faceva questo.
1: Erano, probabilmente poco informati. Dai, mettiamo.
0: Va bene, senti, andiamo negli orti urbani. Che mi dici degli orti urbani? Noi ci siamo andati, io non li conoscevo, ci scrivono, andate all'orto urbano, io vado con l'angiolino e trovo una situazione, a parte il cemento consegnato in quella maniera, cioè la pietra, no? Del pavimento tutta sporca di cemento, che io a casa mia gli avrei detto te lo contesto subito, ma al di là di questo, le piante tutte secche, che ci si fa qui? €1.200.000
1: quello rimane in quel modo, ovviamente l'hanno fatto così, rimane così.
0: Ma ci si può mettere le panchine, l'alberi?
1: Sì, no, le panchine, gli alberi, sì, l'ho già detto.
0: L'hai già detto?
1: Sì, sì, sì, quello assolutamente. Gli alberi sono stati piantati. Vabbè, io avrei messo c'è un C10, sono tutta una serie, non so se l'hai visti, probabilmente no. Però lungo le mura che ho fatto ripulire 2 giorni fa, perché hanno consegnato questi lavori senza neanche ripulire.
0: Guarda che c'erano i capperi lì,
1: Sì, vabbè, però c'erano le mura, no, c'erano soltanto i capri, c'erano le spinaie e le ho fatte ripulire non più tardi di 2 giorni fa, però sotto quelle mura ci sono degli ulivi.
0: Ma
1: certo, io non so chi l'abbia pensato questa cosa, ma non ha senso. L'ulivo richiede tanta manutenzione, non è una pianta da... Ora, c'erano gli orti urbani una volta, sì, va bene, ma non dobbiamo cercare di replicare quello che c'era, dobbiamo fare una cosa funzionale ai tempi attuali. Quindi vediamo un pochino, spero che se ne secchino tanti per piantare qualcos'altro.
0: Questi appezzamenti chiamati orti urbani, no? Ma sono a disposizione dei cittadini?
1: No, quello lì è un
0: un'opera d'arte.
1: Te la racconto, te la racconto per com'è, cioè io nel senso che l'ho trovata così, però il concetto è che originariamente quella era una zona chiamata gli orti urbani perché c'erano gli orti urbani e quindi il disegno architettonico che si è voluto dare a quell'area è ispirato un concetto di orti, anche se non sono.
0: Ma non era per darli ai cittadini?
1: No, assolutamente no.
0: Perché lessi l'articolo di una collega che diceva era una disposizione, no?
1: Tra l'altro che le aiole alcune sono anche secondo me carine, cioè ci sta, è bello, secondo me andrà visto fra diversi anni quando avremo delle alberature più imponenti. Infatti semmai la critica che faccio io è che quando si pensa a questa roba, posto che credimi, le opere pubbliche sono sempre un disastro, perché non si sa mai le aziende che vanno a realizzare certe opere. E spesso dobbiamo mediare molto, perché rischio di saltare per aria, dover riniziare da capo, aprire contenziosi, è altissimo e spesso si spende molto di più, si dilungano i tempi. Ma al di là di questo, secondo me, diciamo, quello che contesto è che quando andiamo a piantare delle alberature, dovrebbero essere alberature che già hanno un po' di sostanza, perché ci vuole tempo per far crescere una pianta, poi dipende dalle specie ovviamente,
0: certo.
1: Ma se piantiamo già un albero che comincia a essere 3 metri, fra qualche anno inizia a vederlo. Se pianto un alberello di 90 centimetri o un metro, che ha un fuscellino di 3 centimetri di diametro, quello lo vedrò al giorno del mai.
0: Esatto,
1: e quindi vediamo, a ottobre vorrei intervenire anche.
0: Senti, parlando di alberi, mi viene da pensare che gli alberi hanno le radici, via Freguittone lì, come si chiama? Che ci si fa? Come si fa con le radici?
1: È uno dei tre temi di cui ti parlavo prima.
0: La racconterò. La racconterai, però ci stai lavorando, insomma.
1: Ma non ci sto lavorando, ci aveva già lavorato la vecchia amministrazione.
0: Sì, l'assessore Casi che aveva fatto fare tutta una serie di studi, trivellazioni, cose, dice lì, di là c'è il muro, quindi le piante hanno preso tutta la strada.
1: Sono tutte storte, sono caduti degli alberi anche in questi rami.
0: Quello è pericoloso, insomma, c'è certi crateri.
1: Assolutamente, ma lì non si può intervenire sulla strada se non abbattendo gli alberi.
0: Ma proprio definitivamente non si può alzare il livello della strada.
1: No.
0: Che ne so, 10 centimetri, 20, no? No, no, vabbè, io sono assolutamente...
1: Hanno spaccato tutto con le radici.
0: Va bene. Però se andiamo più avanti, c'è una cosa curiosa che io ti voglio chiedere. Noi abbiamo seguito sempre quel cantiere in cima al Poggio del Sole, no? Carino, c'era una ruspina, lavoravano. Alla fine però c'è successo qualcosa, sta ditta gli è stato contestato che quello che avevano fatto... probabilmente non andava bene, sempre ti riporto le parole dell'assessore. Dopodiché è sparito tutto, non si sa, è stato per un periodo che non si sapeva nemmeno se c'era il cantiere, tutto divelto, c'era di tutto dentro, è arrivata Anitta Nuova, finite i lavori e via. Cioè, ma scusa, lì è così? Cioè, perché...
1: Hanno risolto il contratto, hanno dovuto chiamare qualcun altro.
0: Ah, l'hanno risolto il contratto lì?
1: Penso di sì, penso che sia stato risolto, non so se poi c'è un contenzioso o meno, perché anche quello, quando ci siamo insediati, era sostanzialmente concluso il cantiere. Però è il tema annoso delle opere pubbliche. Purtroppo il codice degli appalti mette tutte le amministrazioni nelle condizioni di operare con questa estrema incertezza, perché nel momento in cui tu vai a bandire una gara ti può venire chiunque, e chiunque significa chiunque, con chi ha livelli di professionalità.
0: Lo fate tramite il MEPA?
1: Sì, vengono pubblicate le gare sui canali classici. Sì. E poi partecipa chi è iscritto, chi vuole partecipare, chi ha diciamo formalmente diritto a poter partecipare. Tema è che spesso partecipano anche aziende che non sono
0: che ti mettono il cartello di divieto, quelli del Covid, chi ha la febbre non può entrare nei giardini del Porcinai, chi non ha la febbre, sì, insomma.
1: Ma la differenza fra chi sa lavorare e chi insomma è in grado di portare avanti questi interventi e chi non è in grado si vede subito, il cantiere si vede l'impronta.
0: Però
1: si vede,
0: mi dicono che a livello di amministrazione mi dicono che non è facile trovare aziende. È
1: difficilissimo,
0: è vero,
1: è difficilissimo.
0: E le armi a disposizione della pubblica amministrazione, armi tra virgolette, non è che siano poi così vabbè, non ti voglio trattenere molto, però dobbiamo parlare anche del Saracino. Ora io non ti porto sulle torri di Via Tiziano, lì se ne occupa Piomboni, mi sembra,
1: certo.
0: No, quindi poi chiamerò uno a uno gli assessori. La viabilità qua via Chiarini è allucinante, grazie per aver fatto mettere quel cartello, te lo dico, perché quel semaforo era una cosa incredibile, anche ora qualcuno, però lì i camion, cioè ormai la gente, e forse anche Google ha capito che elimini la città se vieni da Cortona, Camuscia, elimini tutta la città, è un traffico.
1: Come la strada di Montione che passa.
0: È come la strada di Montione. Qualcuno mi ha ricordato la variante Donati. La conoscevi la variante Donati?
1: Ma quella lì è una strada già individuata 20 anni fa, non è la variante Donati. Ne abbiamo parlato anche noi in campagna elettorale. O meglio, ne abbiamo parlato noi e forse poi anche lui.
0: Lui prima, dai. Qualche anno fa, vabbè, quello che sia, dai.
1: Vabbè, comunque sì, la conosco.
0: Che si fa su queste strade?
1: Allora, io ho tre macro progetti che richiedono, oltre che un tempo di progettazione piuttosto lungo, anche delle risorse economiche molto molto importanti.
0: PNRR tu non ce l'hai adesso, vero?
1: No.
0: Fondi PNRR?
1: No, ovviamente no.
0: Peccato,
1: E quindi sono d'accordo con Angiolino Piomboni, che in questo è stato bravissimo, perché lui è stato quello che ha portato avanti la progettazione del ponte provvisorio alternativa Ponte Buriano.
0: È la provincia, però lì
1: la provincia, lui era vicepresidente.
0: Era in provincia, sì, è vero, sì, poi è andato.
1: E ha intercettato dei fondi ministeriali per realizzare il nuovo ponte. Tutto questo in un anno e mezzo, due anni di suo mandato in provincia. E quindi conosce dei canali che io non conosco. Ne abbiamo parlato un paio di volte in giunta, l'ultima volta ieri mattina per l'appunto. E quindi questi tre macro progetti che ho in testa vorrei vedere di sottoporli a un tavolo ministeriale per capire.
0: Ma ci spogli di qualcosa? Di che sono?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Sono uno la caserma della Polizia Municipale.
0: Ecco, quindi all'area manutenzione?
1: Assolutamente.
0: Che bella, insomma.
1: Io ho sempre pensato che la localizzazione migliore fosse quella. Sei in centro, a piedi, a un'area, un sedime del comune, c'è tanto spazio, sei in una zona critica.
0: Mettiamoci, hai ripensato, dai, su.
1: No, io l'ho sempre pensato così. Sono verbali, quindi non ti dico niente di nuovo. Uno quello, due questa bretella che parte da fondo di Via Lebole e arriva a Montione, quindi alternativa alla bretellina attuale che è oggettivamente impraticabile, soprattutto per mezzi pesanti che non ci potrebbero passare, che ci passano.
0: Anche qua ora c'è stato messo un divieto, ma vabbè.
1: La terza, che poi in realtà sono due, la terza e la quarta, sono uno... un sistema di ingresso nel centro di Arezzo attraverso binari con un parcheggio scambiatore a casello. Noi abbiamo il trenino di LFI che passa lungo quella dorsale che costeggia sostanzialmente il raccordo autostradale.
0: Sì, che va sino a Lunga, no? Da lì.
1: Esattamente. E ha una stazione a San Giuliano, Pattifolle non c'è più. Però se si prosegue nella strada dove c'è l'area di smaltimento rifiuti,
0: quella di Toscana, la Vicio Maggio.
1: Proseguiamo a dritto, poco dopo intercettiamo la ferrovia e c'è una grande area. Lì potrebbe essere
0: quindi pensato. L'idea è uno scambiatore lì?
1: L'idea che abbiamo è di pensare, ma ovviamente... molta calma, perché vanno capiti i flussi turistici, vanno capite tante cose. Comunque un parcheggio scambiatore, l'utilizzo di quelle rotaie in modo tale che uno non senza entrare in città, esce dall'autostrada, parcheggia lì, 7 minuti di orologio in centro, non ha bisogno di cercare posto.
0: Per la città del Natale potrebbe essere
1: per la città del Natale sì, però al di là del fatto che, ripeto, è un investimento molto molto importante, delle interlocuzioni con l'LFI li abbiamo già avute, perché nel corso di questi due mesi abbiamo lavorato tantissimo. Tanto, veramente tanto, significa che noi stiamo in comune mediamente 12 ore al giorno.
0: Anche il sindaco, appunto, sì.
1: Anche il sindaco. Anzi,
0: verrà dopo il saracino.
1: Letteralmente murati in
0: Senti,
1: comune.
0: Senti, hai parlato di scambiatore, ma via, cosa sarà? Conte a Montefeltro è ferma? Che è successo?
1: Siamo non è ferma, entro il 15 di settembre è conclusa.
0: È finita entro il 15 settembre?
1: Sì. Allora, lì c'è un tema che è quello che ci ha fatto ritardare un pochino. Che riguarda l'immissione da via della Cella su via Bonconte a Montefeltro.
0: Sì.
1: È molto vicina alla rotatoria, per cui chi si mette da via della Cella su via Bonconte a Montefeltro svoltando in sinistra, quindi verso il centro città, ha poca visibilità sulla rotatoria E spesso uno guarda a destra che non arrivi nessuno, a sinistra che non arrivi nessuno dalla parte nella corsia in cui uno si deve immettere, ti immetti, riguardi a destra, ti arriva una macchina che ce l'hai già sotto perché è molto vicina.
0: Ho capito.
1: E quindi con l'ufficio mobilità, con l'ingegner Bernardini e con il geometra Moretti, che è il progettista direttore dei lavori, abbiamo condiviso che viene leggermente variato l'angolo di ingresso, di uscita dalla rotatoria verso via Monconte a Montefeltro, per renderlo un pochino più secco, in modo che i veicoli siano costretti un po' a rallentare invece che entrare
0: con facilità. È chiaro.
1: E poi viene fatto un attraversamento pedonale rialzato in uscita dalla rotatoria, in modo tale da rallentare ulteriormente e consentire a chi entra da via della Cella di...
0: Guarda, quest'angoli di intersezione, se vado a parlare al raddoppio del Baldaccio, anche lì c'è quest'angolo con quella curva che insomma non si scambiano.
1: Arezzo
0: si dice Corriere. Va bene, andiamo al Saracino. Allora, il 6 andremo a correre Giostra. Che novità ci sono? Tu sei anche assessore alla Giostra, no? No, assessore alla Giostra, tu sei il referente.
1: Assessore alla Giostra.
0: Assessore alla Giostra,
1: presidente.
0: Ma prima chi era l'assessore alla Giostra? Perché c'era il delegato alla Giostra, Bertini. Ah, l'assessore alla Giostra era il sindaco. Sì. Vabbè, adesso sei tornato
1: il presidente da consultare i quartieri.
0: Ecco, che novità ci dici di questa marea. Giostra? 150 anni dal conclave di Arezzo, ubis periculum. L'altra sera in Duomo il dottor Rossi ci ha dato una bella spiegazione. Dicci le novità di questa Giostra.
1: Tante novità e tante ci saranno nel corso dei prossimi anni, perché ho già buttato tanta roba sul tavolo con i rettori, con i quali ci siamo già visti due volte.
0: Te l'hanno detto loro bentornato, come gli uffici? Sì. Anche loro ti hanno detto bentornato.
1: Assolutamente.
0: Vai.
1: E ci siamo già visti due volte, abbiamo pianificato una riunione mensile, quindi faremo minimo 12 riunioni all'anno, perché la Giostra deve essere attenzionata in modo costante. All'epoca, quando fu fatta la riforma cosiddetta Camurrini, non ho fatto il presidente della consulta dei quartieri, perché il sindaco comunque vuole tenersela per sé, così come ha fatto nei 5 anni successivi. Oggi la delega, oltre che la delega, ho anche la funzione di presidente della consulta dei quartieri, quindi ho il management completo della Giostra, e credo di poter interpretare il ruolo e la riforma che avevo pensato nel modo corretto, perché alla fine forse avevo fatto una riforma che, se volete, era un po' calzata su di me, da appassionato di Giostra, da persona volenterosa di voler raggiungere certi obiettivi, ma non avevo considerato il fatto che magari non tutti potessero essere come sono io. L'auspicio che nel futuro ci siano sempre più persone vicine alla Giostra, come sta avvenendo, e che quindi anche gli assessori o i delegati futuri abbiano a cuore la manifestazione così come ce l'ho io. Comunque abbiamo fatto due riunioni con loro, poi ho visto ovviamente tutti gli attori della Giostra, musici, sbandieratori, signarezzi, piuttosto che coordinatori di regia. Con gli uffici abbiamo fatto già decine di incontri, penso di avere la maggior parte delle email interne con l'ufficio Giostra per la 150esima. Abbiamo fatto alcune piccole riforme, una per tutte riguarda la cerimonia di domani mattina, che fino a giugno era una fredda, poco bella conferenza stampa. Invece ora diventa la cerimonia, quindi una cerimonia a tutti gli effetti, con l'araldo che chiamerà, con qualcuno vestito in abiti giostreschi, ovviamente non i rettori, non io, non il sindaco, poi vedremo nei anni futuri se vorremo cambiare ulteriormente, ma non credo. E quindi diventa una cerimonia a tutti gli effetti. Invece che farla in consiglio comunale, la faremo nel chiostro del palazzo comunale a piano terra, in una zona ombreggiata, quindi venite, non saremo tutti
0: mattina, che ora?
1: Alle 10:30. Quindi venite, perché sarà una manifestazione nuova, aperta a tutti, finalmente, con una scaletta ben precisa. Parleranno ovviamente i rettori, il sindaco, io, parlerà il soggetto che ha fatto il bozzetto, che ha vinto il concorso, parlerà il nostro vescovo che ha fatto parte della giuria di valutazione insieme a me, parlerà il nostro maestro intagliatore Francesco Conti e il dottor Luca Berti, che è colui che legge le motivazioni e quello che c'è dietro a questa a questa dedica, però gli diamo una forma un pochino più istituzionale, un pochino più
0: quindi non una conferenza stampa, non sarà una sterile conferenza stampa, mi deve dire.
1: E questa è la prima cosa importante. La seconda, della quale vado molto fiero, è che oggi, domani, mettiamola così, sarà concluso il cantiere di Piazza Grande. Quindi in Piazza Grande assisteremo alle prove già da lunedì con tutta la piazza
0: montata
1: e adornata. Quindi ci saranno anche tutti i tratti.
0: Tutto pronto. Ma i ristoratori sono d'accordo?
1: I ristoratori a questo punto sono d'accordo.
0: Per forza, ce l'hai messa.
1: No, a questo punto sono d'accordo, nel senso che non è che sono andato d'imperio. Comunicato, ne abbiamo parlato e hanno compreso bene, perché alcuni di loro, ricordiamoci, le due in particolare, sono anche uomini di giostra.
0: Sì, esatto. Quindi,
1: esatto. E quindi hanno detto, da ristoratori ovviamente un po' ci penalizza questa cosa, ma da aretini e amanti della giostra capiamo che la nostra manifestazione va avanti a tutti.
0: Senti, tre argomenti veloci in sequenza, perché siamo quasi in chiusura. Posti, biglietti e soprattutto lo sciopero e l'assemblea della Polizia Municipale.
1: Posti, da dove vuoi partire? Posti e biglietti, cosa intendi? Qual è la
0: I posti sono sempre, ogni anno dicono sono pochi, tanti quartieristi, tante persone che vorrebbero entrare più in piazza, lì c'è un fattore di sicurezza, lo sappiamo, ma si può fare qualcosa per i posti in piedi?
1: Non lo so, l'ho valutata, ne dovrò parlare con l'ingegnere, ne dovrò parlare con il coordinatore della sicurezza, colui che firma il piano di sicurezza, ne dovrò parlare con il questore. Quindi dovrà
0: il
1: essere
0: nuovo
1: valutato.
0: Questore, sì. Il prefetto,
1: questore, cioè tutto il tavolo tecnico, per capire se nell'eventualità in cui si dovesse decidere di ampliare ulteriormente il pubblico sulle tribune, eventualmente va ampliato sulle tribune.
0: Ah, non i posti in piedi?
1: No, quello non ci si fa sicuramente. Diciamo le uscite di sicurezza e tutto quello che gravita intorno alla piazza sia sufficiente per far defluire in sicurezza appunto eventuali altre X persone.
0: Ok.
1: Un'idea me la sono formata, però non la racconto perché non è il caso. Mi piacerebbe poter dare soddisfazione. E
0: a noi se ci dai delle piccole anticipazioni ci piace, tanto
1: sì,
0: le riprendo tutti, anche
1: ora,
0: colleghi.
1: Perché magari è cosa che non si concretizza. Devo andare per step, perché in primo luogo devo capire se a loro va bene, dopodiché devo capire
0: chiaro.
1: Riesco a progettare una tribuna che deve essere sviluppata più in verticale, ovviamente, perché le distanze sono quelle. Le nostre tribune sono molto piatte, quindi secondo me c'è modo di
0: alzando l'angolo anche lì,
1: alzando un po' l'angolo, arrivando a livello di quella della curva dello stadio, perché
0: sì,
1: è molto ripida, e neanche a livello della vecchia, non so se la ricordi, la vecchia Torre Rossa.
0: La Torre Rossa, no,
1: la
0: questa mi manca.
1: Il legno che era su via Seteria.
0: Questa mi dispiace, no? Ma ammetto la mia mancanza.
1: Sei più vecchio.
0: Ma io vengo da Rigutino, non vengo da Arezzo, capito? Io sono un rapo di Chiana, come ci chiamavate una volta. Quindi
1: in via Seteria, storicamente, quando ero ragazzino, ma me la ricordo poco perché ero piccolo, fu montata per qualche anno questa tribuna molto, molto verticale che si chiamava la Torre Rossa.
0: Figurati, e chi scendeva lì?
1: Il pubblico,
0: certo. Non aveva paura.
1: Sì. E quella non esiste più, però non la faremo ovviamente verticale in quel modo, perché era tremendo. Mi ricordo questa sensazione di questo tribunone molto
0: poi c'era questa sicurezza,
1: bambino, sicuramente era più la percezione.
0: I biglietti seguono ovviamente i pari passo i posti, ma c'era i biglietti per i quartieri si lamentano sempre che quelli destinati ai quartieri sono pochi, non sanno come decidere di darli ai propri. È così o non è così?
1: Assolutamente no.
0: Non è così, ecco qui. Tu
1: assolutamente
0: sai,
1: no, ora quest'anno va così, l'anno prossimo vediamo.
0: Vedrai. Vabbè. L'ultima cosa.
1: Ne hanno tanti. Tu considera che su 2400 biglietti che ci sono a sedere, in biglietteria ne vanno circa 700.
0: No, da 2400.
1: Beh, c'è uno scoop?
0: Mi sa di sì, perché da 2400 ne vanno in biglietteria 700.
1: Poco più.
0: Ora, io capisco che uno lo darete al soprintendente
1: No, ma al di là degli ospiti del sindaco,
0: mai,
1: che sono un numero sempre quello, e sono istituzioni consolidate.
0: In biglietteria 700 posti.
1: Circa quelli, perché tutti gli altri sono, diciamo, affidati tra tribuna A, tribuna B, tribuna C.
0: Questi sono numeri che non abbiamo mai conosciuto.
1: In parte i quartieri, in parte gli altri soggetti, poi per carità ci sono quelli riservati agli sponsor, che non ci mancherebbe altro, chi dà i soldi poi ha diritto a ad acquistare, eh? Cioè questi che si parla comunque di biglietti.
0: Acquisti che
1: biglietti a pagamento, quindi non è che ne vanno 700 a pagamento e gli altri no, vanno tutti
0: però
1: a pagamento, però diciamo che nel momento in cui si apre la biglietteria troviamo già coperti una quantità importante di biglietti che sono già stati pagati.
0: Ho capito. Senti, l'ultima cosa.
1: Poi ce ne sono 200 per i turisti, cioè ci sono anche quelli. No,
0: vabbè, tempo, no. Questo tema del... ieri sera con Ivo si è avuto un po' un punto di dibattito su questo tema. E ci sono dei problemi probabilmente rivendicati dalla polizia locale, una sigla sindacale, mi pare una o due sigle sindacali, insomma, e hanno deciso, avrebbero deciso, quello che so, di fare o l'assemblea, chi l'ha detto? L'assemblea, chi? Lo sciopero per il giorno del Saracino. Il sindaco ha detto ne parliamo dopo e subito ieri sera dice ma perché non ci ha parlato? No, vabbè, uno ti viene con lo sciopero, gli dici ora ci parliamo, aspetta un attimo. Vuoi dire qualcosa o lo lasciamo al sindaco?
1: L'ha spiegata abbastanza bene il sindaco, vediamo un pochino come va a finire. Diciamo che la cosa che ha tenuto a specificare il sindaco, dato che poi il concetto che passa è che un intero corpo viene additato come quelli che fanno uno sciopero il giorno della giostra.
0: Non è la prima volta però.
1: Sì, però è una sigla sindacale, due sigle sindacali,
0: sì,
1: sono i sindacati, non tutti appartengono, non tutti faranno sciopero, vediamo quanti faranno sciopero, però è ingiusto mettere tutto dentro un concone quando in realtà c'è una parte che è quella che esce pubblicamente, che ha deciso di percorrere questa strada legittimissima, ci mancherebbe altro, e una parte che invece non intenderà probabilmente.
0: Il sindaco ha usato un termine per dire che non era come se era inadeguato, cioè il tempo non era ora da fare, insomma, una cosa
1: del genere. Vediamo quante assemblee faranno di domenica nei prossimi anni. Piuttosto
0: va
1: che
0: bene, dai, siamo andati un po' oltre, però i temi con te bisogna che tu venga più spesso, perché qui mi dicevano: ma tu non inviti più il sindaco e il vice sindaco? Dico, sono venuti i primi quando erano candidati, ti ricordi?
1: Certo,
0: no? Quindi
1: insieme.
0: Dico esatto. Quindi mi fa piacere che sei venuto. Prendiamoci l'appuntamento di magari
1: io
0: anche
1: mi diverto sempre molto
0: anche farle ricorrente
1: il posto dove mi rilasso, parliamo in tranquilla, chiacchierata al bar, quindi
0: vabbè,
1: mi diverti veramente
0: noi
1: tanto.
0: Noi cerchiamo di fare informazioni, però vedi,
1: certo,
0: io non ti tiro
1: al bar, nel senso che ne parliamo in modo così molto
0: ma
1: molto
0: perché
1: sciolto.
0: Non ho interesse a tirarti nelle polemiche, perché a noi interessa, penso che
1: ci
0: cittadini,
1: come vedi, non le faccio più le polemiche,
0: ma insomma dai,
1: no, non mi piace,
0: no,
1: voglio andare sul concreto.
0: Comunque, va bene,
1: mi scuso se non sarò molto presente, ma credimi, è un periodo in cui siamo veramente
0: su social
1: molto...
0: ci vai, ecco, qui l'amministrazione me lo chiederò come Manducci, insomma, anche devo usare anche gli altri canali, insomma, perché no, non tutti hanno i social, magari
1: è vero,
0: questo
1: è vero, sono d'accordo con te, a parte che gli altri canali possono comunque prendere le notizie dai social e ribaltarle,
0: no, canali comunali del comune, c'è tutta una serie di
1: metteremo su infatti un ufficio apposito, ma te lo spiegherà il sindaco,
0: me lo spiegherà il sindaco, va bene. Allora io ringrazio Gianfrancesco Camurini, vice sindaco del Comune di Arezzo, grazie comunque per ogni cosa che fate, perché tu vieni dalla lista fare, no? Dalla lista fare, voglio dire, comunque la città ha bisogno di tante cose, abbiamo capito che insomma tu sapevi, vero, che l'eredità che avevi, quindi voglio dire
1: più o meno sì, più vagamente in realtà.
0: Ecco, dopo com'è, è meglio o peggio quello che hai trovato?
1: È così, dai.
0: Lasciamola perdere. Bene, grazie, ciao, buon lavoro, ci vedremo,
1: grazie,
0: in piazza, allora andremo a correre il giostra.
1: Mezz'ora sono lì.
0: Ecco, tu sappi che noi la radio 24 secondi prima degli altri diamo la voce dell'Araldo, è tanto per dirti, perché il digitale terrestre. Ciao, grazie Gianfrancesco Camurini, vice sindaco d'Arezzo, buon lavoro anche a te e grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 7 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it, Corriere della Sera, legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo, voto anticipato. Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri, studenti in piazza, lacrimogeni barricati da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam. Tennis, salta la ATP Finals e perderà il numero uno in classifica, sì nell'annuncio shock, ritorno nel 2027. La Repubblica, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducie della Camera, l'opposizione incostituzionale, accise il governo spiazzato, valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF e Bruxelles, Francia ancora sconti, il dialogo non ferma la rabbia studentesca, Milano, città dalla casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. Ritornerò nel 2027, stagione finita per Sinner, salta pure la Itapai Finals. La Stampa, Sinner il 26 finisce qui, salta anche Torino, le Finals perdono il re. Bignami, Gianni che deve pensare ai prossimi 10 anni. Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, la Francia in rivolta non si ferma, esplode granata, 15enne perde una mano. La provocazione di Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo dell'Islam. L'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea. Nucleare sulla Luna, sfida fra superpotenze. Il Fatto Quotidiano, non si arrendono, Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti. Il Resto del Carlino, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo.

Tra incostituzionale, dissidenti marchiati a vista per evitare sorprese, ordine del giorno di Vannacci sulle preferenze contro Fratelli d'Italia. La verità, Sempio sapeva dei pasticci su Stasi, ora Garofano deve difendere i RIS, le nuove carte sul giallo di Garlasco, intercettato l'indagato per l'omicidio di Chiara, parla al suo consulente e lascia capire di essere a conoscenza dei buchi investigativi. Intanto spuntano le mail del generale alla squadra, spingiamo un po' sull'unicità, in linea impronta di Alberto. Giustizia bruciata, la procura svizzera concede alla Moretti un risarcimento danni per il rogo di Crans. Caos in Francia, CGIL pronta a replicarlo qui. Il giornale, la piazza di Allah, Francia nel caos, oltre 200 ferite e squadre chiuse, Trump svela la verità, colpa dell'Isma e oggi tutto il mondo e gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia, a Scatasuna, i musulmani minacciano, pronti alla lotta, il terrorista e il cudine in carcere, tenta il suicidio. I chiodi di Garofano e gli altri casi Garlasco, errori e dubbi giudiziari, prove nascoste e falle, l'inchiesta del RIS sotto accusa anche per altri misteri. Sempio in TV, non vivo più, adesso ho paura. Tragedia di Capodanno, vergogna Crans. Dopo la strage, la Moretti vuole l'indennità. Il Tempo Quotidiano, i negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogromani ebraico, tra sfregi, offuscazioni e posizioni ambigue, dall'altraggio alla bandiera israeliana al Parlamento europeo all'antisemitismo quotidiano. Taglio alto, Conte uomo dei buchi, con lui addio alla lotta all'evasione, non solo super bonus, malissimo anche nel recupero del sommerso, lo dice il ministro dell'economia. Libero Quotidiano, è ufficiale, si vanno a schiantare, gelo sulle primarie tra Schlein e Conte che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo. Infortunata nel rogo di Crans Montanari, Lady Moretti chiede i danni. Il misterioso servizio e la mail spedita alla Vitola e l'azienda graziata da Report. Il manifesto, Alonso Enfant, contro i tagli e le selezioni di classe si fermano le scuole e università in tutta la Francia, 500.000 di ragazzi e ragazze in piazza non arretrano davanti alla polizia violenta, record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500, interviene anche Trump, colpa di Islam e viva dei migranti e dell'Islam, il voto oscura le vittime del 7 ottobre, le commemorazioni di associazioni e famiglie escludono il governo Netanyahu. Avvenire, ferita ancora aperta. Le voci di Niroz, il kibbutz dopo un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas, niente come prima. Yavok e papà di una vittima, no alla guerra. A 3 anni dal 7 ottobre Israele è sospeso tra dolore e rabbia per una verità ancora da chiarire. L'escalation delle piazze francesi, proteste, proteggono le rivolte di studenti tra arresti e feriti e Trump accusa colpa dell'Islam. Il Secolo d'Italia, incubo 68, dilaga la protesta studentesca in Francia, dall'Italia parte una delegazione di sinistra. In primo piano legge elettorale sia alle due fiducie, per l'opposizione sembra il giorno della marmotta, replica sempre lo stesso copione. Insulti alle giornaliste di destra, l'ordine sanziona Stefani, Terranova, non rassegniamoli all'inciviltà. Con Sacces sono crollati gli investimenti sugli alloggi popolari, ma per la sinistra un modello anche sulla casa. Ecco i dati. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione Toscana partendo dal Tirreno, da Livorno quel silenzio al telefono era sospetto e ho fatto il 112, il racconto del vicino eroe che ha fatto arrestare i truffatori. Piombino, ex podista, muore travolto dall'autobus, stava attraversando la strada con la moglie, acquisiti filmati dalle telecamere. Da Lucca, Panda riete per sfondare la vetrina, via Ore Gioielli, il colpo alle due nella galleria commerciale del Carrefour. Massa, perseguita ai vicini, scatta il braccialetto elettronico, trentenne indagato per stalking e molestie nei confronti di un'intera famiglia. Da Pontedera, malore durante l'educazione fisica, 17enne rianimato dai professori, l'intervento salvavita nella palestra dell'istituto Pacinotti. Sempre da Pisa, tangenziale nord, la promessa di Gianni, la regione, soldi per la progettazione, poi caccia i fondi per la costruzione. Andiamo a Roselle, centro sportivo tempo scaduto, l'Unione Sportiva Grosseto deve andarsene, il comune rompe gli indugi, società invitata a lasciare entro il 21. Sempre da Grosseto, Dario Rosini, nuovo direttore generale ASD, il manager amiatino subentra a Torre, Gianni riorganizzazione modello per tutti. Nell'area fiorentina, da Firenze, bimbi rifanno lo striscione, Fratelli d'Italia lo chiama straccio, bufera sul telo antidecreto, strappato dalle scuole poi rimesso. Pistoia, liceo rinnovato 3 anni e 7 milioni, 9 aule sicurezza sismica, restyling, lo scientifico Medeo Duca d'Aosta.
Vediamo adesso Firenze, la Repubblica, la CGIL, subito un'agenzia per la casa, un censimento.

0: degli alloggi sfitti, banche, addio agli sportelli, un terzo meno in 10 anni, un fenomeno inarrestabile, bus e le auto in sosta selvaggia, record di multe sulla linea 14. Nel Corriere Fiorentino, economia, frena anche il turismo, dai dati dell'IRPET in Toscana un segno meno, se non ci fosse l'oro l'export sarebbe fermo, il crollo degli sportelli bancari anche nelle aree produttive. Andiamo al Corriere di Siena, Paolo Orlandi, appello del Cardinale, lo giudice, spero che la vendita vada in porto, il sindaco Fabio, pensiamo ai giovani, Montopoli, i veri senesi apprezzano. Castelnuovo corre con l'Eco Maratona, la presentazione, cresce l'attesa per la grande festa dello sport, dall'enogastronomia alla solidarietà. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola c'è la svolta per i pendolari, dall'incontro con RFI Regioni impegni sul raddoppio della linea, guasti e memoriario, arrivano nuovi treni. Arezzo TV più un casino con Savino, ma Identità Amaranto, la trasmissione di Arezzo TV dove butta Sabino, al centro della foto con Riccardo Buffetti e Greta Settimelli. Parla la proprietaria Rete Folie di Vibertini, così è salvato il castello di Montecchio Vesponi. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, muore a 58 anni contro un albero, un tragico incidente a Soci, la vittima è Carlo Acciaio, un camionista molto conosciuto in tutto il Casentino. E poi il San Donato è una priorità, entriamo in cronaca, Rosini riparte dal San Donato, l'ospedale è la nostra priorità insieme all'ascolto dei pazienti. Il nuovo direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Toscana Sud-Est entra ufficialmente in carica, dovrò capire quali sono in questo momento i bisogni di quel territorio e se si sono evoluti. Più treni e nuovo memoriario, l'assessore Boni, la sfida è il raddoppio della linea, l'incontro a San Giovanni con le istituzioni pendolari per un punto del tratto a Retino sulla ferrovia, un nuovo binario tra Figline e Rovezzano per uscire dalla strozzatura. Morto dissanguato, telefoni al vaglio, domani l'esame delle due schede appartengono alla vittima e al figlio, gli investigatori lavorano sui soggetti sequestrati nella cucina dove Bernardini era insieme alla moglie, la procura chiama un perito per verificare messaggi, chat e contatti, sarà decisivo l'esito sull'autopsia. Con l'auto finisce contro un albero, muore il camionista di 58 anni, tra le ipotesi un malore alla guida, Carlo Acciai di Badia Pataglia, noto come Caino, ha perso il controllo dell'auto. In passato era sopravvissuto a un problema cardiaco, inutili tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, l'uomo è deceduto sul posto. Panno, l'ultimo tentativo di salvarlo, Bellandi, vogliamo tenerlo dove è nato, si lavora a spostarlo in un altro stabilimento, già nel 2022 il gruppo Pratese era stato protagonista del soccorso. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi mercoledì 7 ottobre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Sono le 12:21.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine e persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lascino il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero uno dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
4: Vola con Radio Fly.
5: Radio Fly.
6: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico, con annuvolamenti diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. Più asciutto sul resto delle regioni, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
8: Flyspot.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. I favorevoli sono stati 228, i contrari 144, gli astenuti 3. La seduta proseguirà ora con il voto sull'articolo 8 del provvedimento, quindi l'esame degli ordini del giorno e domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto, atteso attorno a mezzogiorno e mezzo. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles, mentre sul fronte dell'energia la Banca d'Italia avverte: non esistono interventi senza difficoltà. Marco Mancini.
1: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240.000.000 di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
0: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i 2 studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Cresce la preoccupazione della comunità internazionale di fronte all'ipotesi di un focolaio di peste polmonare in Russia legato al decesso di una tecnica di laboratorio avvenuto a Irkutsk in seguito alla rottura accidentale di una provetta. Mentre il portavoce del Cremlino Peskov parla di allarme infondato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di poter avviare un'indagine. Trump avrebbe deciso di chiamare Putin per pretendere chiarimenti formali. Intanto l'ambasciata USA a Mosca avverte i connazionali: tutti i cittadini statunitensi lascino immediatamente il territorio russo. È cosciente, riesce a parlare Krista Pike, la donna di 50 anni condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Ricoverata da una settimana in condizioni gravissime, resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Uno sviluppo senza precedenti, dicono i suoi legali. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Condannata a morte per l'omicidio nel 1995 della 19enne Colleen Slemmer, Krista Pike avrebbe dovuto essere la prima donna giustiziata in Tennessee da oltre 2 secoli. Il 30 settembre le sono state somministrate 2 dosi di pentobarbital, ma l'esecuzione è fallita. Secondo una delle ipotesi, problemi alle linee endovenose avrebbero impedito al farmaco di entrare correttamente nel circolo sanguigno, provocando invece gonfiori e ustioni alle braccia. Il caso potrebbe essere senza precedenti negli Stati Uniti. Non risultano altri condannati sopravvissuti dopo l'effettiva somministrazione dei farmaci destinati all'esecuzione. Il governatore del Tennessee, Bin Lee, ha intanto sospeso le esecuzioni per il resto dell'anno e disposto un'indagine indipendente su quanto accaduto. Quello di Krista Pike era diventato un vero e proprio caso mediatico proprio perché la condanna a morte della donna sarebbe dovuta avvenire con più di 30 anni di ritardo. Krista è una 50enne pentita che comprende le proprie azioni e riceve cure adeguate per la sua malattia mentale e fornisce supporto e guida alle altre detenute, avevano dichiarato i suoi legali alla BBC. Dopo le 2 iniezioni letali è stata ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Sta meglio, parla ed è cosciente, hanno fatto sapere oggi i suoi avvocati.
0: Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di igiene di Gaetano.
3: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20:45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
0: Notte di emozioni forti a Buenos Aires, davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, la passerella d'addio di Leo Messi in occasione dell'amichevole tra la sua Argentina e il Benin per la Pulce, in lacrime nel ricordo di Papa Jorge, scomparso lo scorso agosto, un gol su rigore, un palo e due assist, in rete anche il talento del Como, Nico Paz. Ed è tutto, a più tardi.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly,
3: Radio Fly,
2: rassegna stampa.
4: Buongiorno, benvenuto alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 7 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo, voto anticipato. Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri, studenti in piazza, lacrimogeni barricati da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam. Tennis, salta la ATP Finals e perderà il numero uno in classifica. Sì, nell'annuncio shock, ritorno nel 2027. La Repubblica, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducie della Camera, l'opposizione incostituzionale, accise il governo spiazzato, valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF e Bruxelles. Francia, ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca. Milano, città dalla casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. Ritornerò nel 2027, stagione finita per Sinner, salta pure la ITPI Finals. La Stampa, Sinner, il 26 finisce qui, salta anche Torino, le finals perdono il re. Bignami, Gianni che deve pensare ai prossimi 10 anni. Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, la Francia in rivolta non si ferma, esplode granata, 15enne perde una mano. La provocazione di Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo dell'Islam. L'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea. Nucleare sulla Luna, sfida fra superpotenze. Il Fatto Quotidiano, non si arrendono, Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti. Il Resto del Carlino, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo, senza stop, accise i prezzi del benzina e gasolio aumentano, Meloni si appella all'Unione Europea, energia, sondaggio Piepoli, 60% italiano è rinunciato a riscaldare o raffreddare la casa, scontri, la Francia chiude i licei, Trump è colpa dell'Islam, Sinner, stagione finita, tornerò nel 2027, l'Italia si scopre orfana. Il Messaggero, Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei, la protesta, scontri feriti, vertice d'emergenza all'Eliseo. Diesel, sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, la trattativa con Eni e altre compagnie. Legge elettorale, primi sì, sinistra, incostituzionale. Dissidenti marchiati a vista per evitare sorprese, ordine del giorno di Vannacci sulle preferenze contro Fratelli d'Italia. La Verità, Sempio sapeva dei pasticci su Stasi, ora Garofano deve difendere i RIS, le nuove carte sul giallo di Garlasco, intercettato l'indagato per l'omicidio di Chiara, parla al suo consulente e lascia capire di essere a conoscenza dei buchi investigativi. Intanto spuntano le mail del generale alla squadra, spingiamo un po' sull'unicità, l'impronta di Alberto. Giustizia bruciata, la procura svizzera concede alla Moretti un risarcimento danni per il rogo di Crans. Caos in Francia, CGL pronta a replicarlo qui. Il Giornale, la piazza di Allah, Francia nel caos, oltre 200 ferite e scuole chiuse, Trump svela la verità, colpa dell'Islam e oggi tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia a Scatasuna i musulmani minacciano, pronti alla lotta, il terrorista e il cudro in carcere, tenta il suicidio. I chiodi di Garofano e gli altri casi Garlasco, errori e dubbi giudiziari, prove nascoste e falle, l'inchiesta del RIS sotto accusa anche per altri misteri. Sempio in TV, non vivo più, adesso ho paura. Tragedia di Capodanno, vergogna Crans. Dopo la strage, la Moretti vuole l'indennità. Il Tempo Quotidiano, i negazionisti del 7 ottobre, terzo anniversario del pogromani ebraico, tra sfregi, offuscazioni e posizioni ambigue, dall'altraggio alla bandiera israeliana al Parlamento europeo all'antisemitismo quotidiano. Taglio alto, Conte uomo dei buchi, con lui addio alla lotta all'evasione, non solo super bonus, malissimo anche nel recupero del sommerso, lo dice il ministro dell'economia. Libero Quotidiano, è ufficiale, si vanno a schiantare, gelo sulle primarie tra Schlein e Conte che adesso sarebbe tentato di mollare tutti e correre da solo. Infortunata nel rogo di Crans Montana e Lady Moretti chiede i danni. Il misterioso servizio, la mail spedita alla Vitola e l'azienda graziata da Report. Il Manifesto, Allons Enfants, contro i tagli e le selezioni di classe si fermano le scuole e università in tutta la Francia, 500.000 di ragazzi e ragazze in piazza non arretrano davanti alla polizia violenta, record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500, interviene anche Trump, colpa di Islam e viva dei migranti e dell'Islam, il voto oscura le vittime del 7 ottobre, le commemorazioni di associazioni e famiglie escludono il governo Netanyahu. Avvenire, ferita ancora aperta. Le voci di Niroz, il kibbutz dopo un quarto di 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas. Niente come prima. Yavok papaglia una vittima, no alla guerra. A 3 anni dal 7 ottobre Israele è sospeso tra dolore e rabbia per una verità ancora da chiarire. L'escalation delle piazze francesi, proteste, proseguono le rivolte di studenti tra arresti e feriti e Trump accusa colpa dell'Islam. Il Secolo d'Italia, incubo 68, dilaga la protesta studentesca in Francia, dall'Italia parte una delegazione di sinistra, in primo piano legge elettorale sia alle due fiducie, per l'opposizione sembra il giorno della marmotta, replica sempre lo stesso copione, insulti alle giornaliste di destra, l'ordine sanziona Stefani, Terranova, non rassegniamoli all'inciviltà, con Sacces sono crollati gli investimenti sugli alloggi popolari, ma per la sinistra un modello anche sulla casa, ecco i dati. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione Toscana partendo dal Tirreno, da Livorno quel silenzio al telefono era sospetto e ho fatto il 112, il racconto del vicino eroe che ha fatto arrestare i truffatori. Piombino, ex podista, muore travolto dall'autobus, stava attraversando la strada con la moglie, acquisiti filmati dalle telecamere. Da Lucca, Panda riete per sfondare la vetrina, via Ore Gioielli, colpa alle due nella galleria commerciale del Carrefour. Massa, perseguita i vicini, scatta il braccialetto elettronico, trentenne indagato per stalking e molestie nei confronti di un'intera famiglia. Da Pontedera, malore durante l'educazione fisica, 17enne rianimato dai professori, l'intervento salvavita nella palestra dell'Istituto Pacinotti. Sempre da Pisa, tangenziale nord, la promessa di Gianni, la regione, soldi per la progettazione, poi caccia ai fondi per la costruzione. Andiamo a Roselle, centro sportivo tempo scaduto, l'Unione Sportiva Grosseto deve andarsene, il comune rompe gli indugi, società invitata a lasciare entro il 21. Sempre da Grosseto, Dario Rosini, nuovo direttore generale ASD, il manager amiatino subentra a Torre, Gianni riorganizzazione modello per tutti. Nell'area fiorentina, da Firenze, bimbi rifanno lo striscione, Fratelli d'Italia lo chiama straccio, bufera sul telo antidecreto, strappato dalle scuole poi rimesso, Pistoia, liceo rinnovato dopo 3 anni e 7 milioni, 9 aule, sicurezza sismica, restyling, lo scientifico Medeo Duca d'Aosta. Vediamo adesso Firenze, la Repubblica, la CGIL, subito un'agenzia per la casa, un censimento degli alloggi sfitti, banche, addio agli sportelli, un terzo meno in 10 anni, un fenomeno inarrestabile, bus e le auto in sosta selvaggia, record di multe sulla linea 14. Del Corriere Fiorentino, economia, frena anche il turismo, dai dati dell'IRPET in Toscana un segno meno, se non ci fosse l'oro l'export sarebbe fermo, il crollo degli sportelli bancari anche nelle aree produttive. Andiamo al Corriere di Siena, Paolo Orlandi, appello del Cardinale, lo giudice, spero che la vendita vada in porto, il sindaco Fabio, pensiamo ai giovani, Montopoli, i veri senesi apprezzano. Castelnuovo corre con l'Eco Maratona, la presentazione, cresce l'attesa per la grande festa dello sport, dall'enogastronomia alla solidarietà. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola c'è la svolta per i pendolari, dall'incontro con RFI Regioni impegni sul raddoppio della linea, guasti e memoriario, arrivano nuovi treni. Arezzo TV più un casino con Savino, ma Identità Amaranto, la trasmissione di Arezzo TV dove butta Sabino, al centro della foto con Riccardo Buffetti e Greta Settimelli. Parla la proprietaria Rete Folli di Vibertini, così è salvato il castello di Montecchio Vesponi. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, muore a 58 anni contro un albero, un tragico incidente a Soci, la vittima è Carlo Acciaio, un camionista molto conosciuto in tutto il casentino. E poi il San Donato è una priorità, entriamo in cronaca, Rosini riparte dal San Donato, l'ospedale è la nostra priorità insieme all'ascolto dei pazienti, il nuovo direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Toscana Sud-Est entra ufficialmente in carica, dovrò capire quali sono in questo momento i bisogni di quel territorio e se si sono evoluti, più treni e nuovo memoriario, l'assessore Boni, la sfida è il raddoppio della linea, l'incontro a San Giovanni con le istituzioni pendolari per un punto del tratto aretino sulla ferrovia, un nuovo binario tra Figline e Rovezzano per uscire uscire dalla strozzatura. Morto dissanguato, telefoni al vaglio, domani l'esame delle due schede appartengono alla vittima e al figlio. Gli investigatori lavorano sui soggetti sequestrati nella cucina dove Bernardini era insieme alla moglie. La procura chiama un perito per verificare messaggi, chat e contatti. Sarà decisivo l'esito sull'autopsia. Con l'auto finisce contro un albero, muore il camionista di 58 anni. Tra le ipotesi, un malore alla guida. Carlo Acciai di Badia Pattaia, noto come Caino, ha perso il controllo dell'Audi. In passato era sopravvissuto a un problema cardiaco e inutili tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'uomo è deceduto sul posto. Panno, l'ultimo tentativo di salvarlo. Bellandi, vogliamo tenerlo dove nato? Si lavora a spostarlo in un altro stabilimento. Già nel 2022 il gruppo Pratese era stato protagonista del soccorso. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly. Rassegna stampa.
0: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: lassù.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. I favorevoli sono stati 228, i contrari 144, gli astenuti 3. La seduta proseguirà ora con il voto sull'articolo 8 del provvedimento, quindi l'esame degli ordini del giorno e domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto, atteso attorno a mezzogiorno e mezzo. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles, mentre sul fronte dell'energia la Banca d'Italia avverte: non esistono interventi senza difficoltà. Marco Mancini.
2: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240.000.000 di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
1: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i 2 studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Cresce la preoccupazione della comunità internazionale di fronte all'ipotesi di un focolaio di peste polmonare in Russia legato al decesso di una tecnica di laboratorio avvenuto a Irkutsk in seguito alla rottura accidentale di una provetta. Mentre il portavoce del Cremlino Peskov parla di allarme infondato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di poter avviare un'indagine. Trump avrebbe deciso di chiamare Putin per pretendere chiarimenti formali. Intanto l'ambasciata USA a Mosca avverte i connazionali: tutti i cittadini statunitensi lascino immediatamente il territorio russo. È cosciente, riesce a parlare Krista Pike, la donna di 50 anni condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Ricoverata da una settimana in condizioni gravissime, resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Uno sviluppo senza precedenti, dicono i suoi legali. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Condannata a morte per l'omicidio nel 1995 della 19enne Colleen Slammer, Krista Pike avrebbe dovuto essere la prima donna giustiziata in Tennessee da oltre 2 secoli. Il 30 settembre le sono state somministrate 2 dosi di pentobarbital, ma l'esecuzione è fallita. Secondo una delle ipotesi, problemi alle linee endovenose avrebbero impedito al farmaco di entrare correttamente nel circolo sanguigno, provocando invece gonfiori e ustioni alle braccia. Il caso potrebbe essere senza precedenti negli Stati Uniti. Non risultano altri condannati sopravvissuti dopo l'effettiva somministrazione dei farmaci destinati all'esecuzione. Il governatore del Tennessee, Bin Lee, ha intanto sospeso le esecuzioni per il resto dell'anno e disposto un'indagine indipendente su quanto accaduto. Quello di Krista Pike era diventato un vero e proprio caso mediatico proprio perché la condanna a morte della donna sarebbe dovuta avvenire con più di 30 anni di ritardo. Krista è una 50enne pentita che comprende le proprie azioni e riceve cure adeguate per la sua malattia mentale e fornisce supporto e guida alle altre detenute, avevano dichiarato i suoi legali alla BBC. Dopo le 2 iniezioni letali è stata ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Sta meglio, parla ed è cosciente, hanno fatto sapere oggi i suoi avvocati.
1: Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A, allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di igiene di Gaetano.
4: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20:45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica a pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
1: Notte di emozioni forti a Buenos Aires, davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, la passerella d'addio di Leo Messi in occasione dell'amichevole tra la sua Argentina e il Benin per la Pulce, in lacrime nel ricordo di Papa Jorge, scomparso lo scorso agosto, un gol su rigore, un palo e due assist, in rete anche il talento del Como, Nico Paz. Ed è tutto, a più tardi.
5: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
8: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, four records going up and four records going down. Ciao, ciao. Saluti a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile, quattro in salita e quattro in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte delle top 10 hits. Non c'è più Annalisa featuring Madame con Amica e Saif con Parlar d'Amore. E ora si parte al numero 10, subito alla prima new entry della settimana, Cat's Eye, Animal.
9: New entry.

Animal, Cat's Eye conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 9 guadagna un posto Somber, My Body Isn't Ready.

Nobody Isn't Ready, Somber. 3 settimane in classifica, dalla 10ª alla 9ª posizione, un gradino in più. E al numero 8 perde 4 posti Woman, Peggy Gou and Iris Starr.

0: Peggy Goo and Iris Star, Woman, 5 le settimane in classifica, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn.

0: sempre con te.
1: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7, un gradino in più per Cesare Cremonini.

Paparazzi, Cesare Cremonini, nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla settima posizione, un gradino in più, e al numero 6 perde 5 posti, Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Goya, 4 la settimana in classifica, dalla prima alla sesta posizione, 5 posti in meno. E a metà classifica, number 5, perde 3 posti, Dance to Rhea, Madonna.

Madonna, Dance to Rhea, 9 settimane in classifica, dalla seconda alla quinta posizione 3 posti in meno, e al numero 4 perde un posto Casini, Marco.

0: tutta la vita.
1: Marrakesh e Gué, Casini, tre le settimane in classifica, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
2: Top 10 hits. Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
1: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3 guadagna 4 posti Bass Persuades, Miley Cyrus.
4: Let's go.

0: Miley Cyrus, Base Persuades, nuova entrata la scorsa settimana, dalla settima alla terza posizione, 4 posti in più. E al numero 2, la seconda new entry della settimana, che è una re-entry, Elisa Kintsugi.
1: New entry.

0: Riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, prima new entry della settimana, Cat's Eye. Al numero 9, Somber, My Body Isn't Ready. Al numero 8, Peggy Goo and Irish Star Woman. Al numero 7, Cesare Cremonini e Paparazzi. Al numero 6, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goi. Al numero 5, Madonna, Dance Teria. Al numero 4, Marrakesh e Gue Casini. Al numero 7, Miley Cyrus, Bass Persuades. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 la re-entry, Elisa Kintsugi. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Ernia con Dedica. Number 1.
1: Che nome dai ad un sole?

0: The winner of the week, Ernia con dedica. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Cat's Eye Animal, e al numero 2, Elisa con Kintsugi. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: E allora eccoci qua, buon ritrovati, ciao Vanna, questa settimana la Semaine de Folie,
3: ciao,
2: quinta
3: Giuseppe.
2: Edizione.
3: Buongiorno a tutti, sì.
2: Quinto episodio. Di cosa?
3: Ricordiamo. Di Crazy Week. La Semaine de Folie.
2: Vedi che quasi
3: Giuseppe.
2: ci siamo. Le notizie più curiose, più strane, o quelle insomma che troviamo,
3: sì,
2: in rete.
3: Simpatiche del web. Sì, allora, esatto.
2: Sentiamo subito Vanna con cosa mi inizia questa settimana.
3: Allora, ti inizio col botto, perché
2: col
3: ti
2: botto,
3: parlo. Ti parlo con l'uomo talpa, cioè ti parlo
2: come
3: dell'uomo
2: talpa. Chi è l'uomo talpa?
3: Sì, l'uomo talpa dell'Odigiano si nascondeva nei tombini per spiare le donne.
2: Non ho capito.
3: È fresca di questa mattina. Al Casal Pusterlengo, un tranquillo comune in provincia di Lodi, si è svolta una vicenda degna di un film comico che appunto è diventata virale su TikTok. L'uomo talpa, così soprannominato dai residenti, è stato sorpreso a spiare le passanti da una cantina. Seduto comodamente su un suo sgabello, osservando attraverso le grati di areazione.
2: Beh, si può capire, no? Capisci? Chissà le signore che passavano con le gonne.
3: Bravissimo, lui aspettava quello, il momento suo era quello.
2: È vero. Ma sì, pensa, sì, che cosa strana questo, insomma. Vabbè, io invece ti porto negli Stati Uniti, nel Bay Village in Ohio, Stati Uniti, questa grande cittadina. Perché? Perché devi sapere che inizia a essere il periodo di Halloween.
3: Esattamente, no? Tra poco.
2: Stati Uniti, tu sai che Halloween è la festa per eccellenza.
3: Bravo,
2: mi pare ancora,
3: sì,
2: più
3: sì, è vero, è vero.
2: E allora che cosa è successo? È successo che la polizia è stata chiamata perché un'enorme zucca era impazzita e l'hanno trovata. Una zucca gonfiabile alta circa 5 metri, pensa, era stata trascinata via dal forte vento e bloccava la strada. Beh, il buffo però qual è stato la cosa che...
3: Un po'.
2: Che ovviamente gli agenti sono intervenuti, perché sai, la polizia americana interviene, ma in questa quando sono andati vicino a questa zucca, la zucca l'ha inghiottito, perché praticamente un grande zuccone in quella maniera di tela, e la gente ci è finito dentro, e allora gli altri colleghi hanno dovuto cercare non poco, faticare non poco per tirare fuori il loro collega.
3: Noi che guardiamo le immagini comunque,
2: sì,
3: è incredibile.
2: Ci sono delle immagini su The Today che le vedete, questa zucca che si è mangiata letteralmente.
3: No, immaginati questa gente che torna a casa dalla moglie, la moglie dice: come è andato oggi al lavoro? E lui: ma bene, sono stato solamente inghiottito da una zucca.
2: Va bene, comunque sono riusciti dopo a recuperare la zucca e anche la gente e restituirla al suo legittimo proprietario, invitandolo a legare meglio la decorazione la prossima volta.
3: No,
2: cioè, beh, insomma, una zucca di 5 metri. Va bene,
3: comunque, restiamo sempre in America e praticamente in molte città statunitensi degli hacker hanno preso controllo di robot aspirapolvere.
2: Ula!
3: Esattamente.
2: Come?
3: È davvero successo per fargli poi urlare insulti razziali e inseguire cani di famiglia.
2: Come sarebbe? Non ho capito.
3: Non sto scherzando. È presente quegli aspirapolveri robottini, quelli tondi che vanno
2: da soli?
3: Sì,
2: che vanno in giro per i cavoli suoi, insomma.
3: Esattamente. Sì, loro li hanno hackerati per fargli insultare così in maniera anche razzista e poi per dare noia ai cani, a questi cani che stavano in casa. Cioè, capisci, poverini, questi cani spaventati.
2: Cioè, ma ti rendi conto? Addirittura si fa una sorta di stalking ai cani attraverso i robottini. Beh,
3: sì,
2: insomma, quando la tecnologia diventa così importante per noi, allora io ogni settimana parliamo di quello che succede negli aerei.
3: Esatto,
2: devi capire che negli aerei succede effettivamente di tutto, dal topo al gatto a quello che vuoi. Mm-mm. Questa volta che cosa è successo? Follia sul volo, passeggera dà di matto e vuole tornare indietro.
3: Ecco.
2: Sai perché? Aveva dimenticato il cellulare. La bizzarra scena ripresa a bordo di un volo della Frontier Airline in volo tra San Diego e Las Vegas, una donna ha iniziato ad andare in scandescenza perché non aveva, si è resa conto di aver
3: dimenticato
2: il cellulare, E allora la scena è stata ovviamente ripresa su TikTok, che pare che insomma in aereo si possa filmare, fare di tutto, da quello che dicono in America, però insomma alla fine diciamo così la donna ha dovuto così dire basta, mi arrendo.
3: Certo.
2: Però insomma ha messo grande discussione, perché lì dentro
3: capisco quest'aereo, che è un disagio dimenticare il telefono, però
2: tu pensa che la cosa ha anche preso uno sfondo razziale, perché la signora era di colore,
3: sì,
2: e allora lei cosa ha fatto pur di riuscire a convincere a tornare indietro? L'ha messa sul razziale dicendo se fossi bianca e indossassi un completo avreste già fermato l'aereo, urda la donna inviando contro lo staff. Completamente non questo, non la passeggera, poi ha iniziato a accusare tutti di più, minacciando i presenti poi di farli sparire, pensa se si fossero preso gioco di lei.
3: No,
2: continuate a ridere e vedete che succede, cioè per un cellulare, ma ti rendi conto?
3: Sì,
2: Vanna,
3: no,
2: cioè...
3: lo capisco il disagio, però non così, dai, non puoi
2: questa è proprio su TikTok questa cosa, insomma
3: è spopolata, immagino,
2: insomma, no,
3: certo. Comunque prima mi hai nominato i topi e io ti parlo di topi un po' particolari, ti parlo sempre di topi, hacker. Li hai mai sentiti i topi hacker?
2: No, topi hacker no, proprio no.
3: Ecco,
2: questa proprio mi...
3: Allora, ti giuro che non è una trama di un film, perché potrebbe sembrare. Praticamente questi roditori sembrano aver sviluppato un'insolita passione per i cavi in fibra ottica.
2: Oh,
3: cioè loro la rosicchiano e quindi hanno mandato in tilt la connessione di case e uffici per un po' di tempo.
2: Perché i topi mangiano la fibra, insomma.
3: Ormai sì.
2: Fatta, è materiale organico. E quindi che è successo? Scusa.
3: Niente, quindi è andato in tilt, appunto, c'è stato un blackout generale nelle case e negli uffici.
2: Chissà quanta gente come quella signora in quell'aereo, aiuto!
3: Così, esatto. Sì.
2: Quindi sono i topi bug. Sai dove viene bug, Vanna?
3: No,
2: i bug sono, i primi computer erano fatti con i relè, insomma, sistemi molto meccanici, no?
3: Okay.
2: Ecco, c'erano i bug, gli insetti che si insediavano dentro i relè e li bloccavano.
3: Pensa,
2: e da qui ne viene proprio il bug. Questo qui, con i topi hacker abbiamo sicuramente coronato una grande aspirazione di vita, una grande criticità,
3: certo.
2: Vabbè.
3: Sì.
2: E io invece ti porto in Egitto, perché avete visto in settimana c'è stato un video, insomma, sui social.
3: Ormai sei nell'aereo,
2: sì,
3: tu.
2: No, poi siamo a Radio Fly, noi voliamo. Lo strano caso del cane sulla cima della piramide di Giza. Un animale è stato avvistato, pensa, dal più alto del noto monumento egiziano, e chiaramente dice: ma che ci fa un cane in cima alla piramide di Giza? È la domanda che si è posto, per esempio, un climber che durante il volo del parapendio ha visto questo animale, no? E insomma, questo lui scodintolanza, tutto contento.
3: Povero canino.
2: Una zona assolutamente off limit per i turisti, non ci possono salire, no?
3: Certo.
2: Evidentemente il cagnolino ha deciso di andare lassù, forse per trovare un po' di uccelli, non lo so, insomma. Sta di fatto che abbiamo anche il cane di Alubi, e infatti qualcuno ha detto: ma siccome assomiglia un po' al dio Anubi, no? Sai, un dio egiziano,
3: sì,
2: chissà che non sia lui che in qualche modo si sia quasi reincarnato. Cioè, siamo venuti a vedere che tutto funzionasse bene.
3: Chissà, però, potrebbe essere.
2: Non si sa. Vai, poi cosa ci dici?
3: Noi voliamo in Italia questa volta.
2: Oh, eccoci qua.
3: Questa volta però, atterriamo e siamo a Como. Una coppia di turisti francesi ha parcheggiato l'auto davanti al comune e ha iniziato a fare sesso.
2: Cioè, davanti al comune.
3: Davanti al comune.
2: Ma scusa, che mi mancava l'ispirazione.
3: Giuro, davanti al comune alcuni testimoni hanno chiamato il numero unico di emergenza, il 112, segnalando appunto i due amanti focosi nella vettura. Perché erano praticamente sotto gli sguardi anche dei bambini e dei ragazzi.
2: Ho capito, ma non si fa, erano francesi questi.
3: Sì, erano
2: ma in
3: francesi.
2: Francia è tutto più libero, è tutto.
3: Ragione,
2: è
3: ma non
2: mondo,
3: siamo in Francia.
2: L'amour, la vie rose. Insomma, poi scusa, come si chiama questa trasmissione?
3: La Semaine de Folie,
2: quindi tutti pazzi con i amici francesi. Io invece ti porto a Londra, Gran Bretagna.
3: Sì.
2: Tu sai che c'è un annoso problema, quelle delle piste ciclabili. Ecco,
3: sì,
2: per esempio, ci sono le piste ciclabili. Peccato che i ciclisti molto spesso
3: non ci siano,
2: no, insomma. E allora in Londra i nostri amici inglesi, che sono sempre più avanti di noi da quello che dicono, che cosa hanno fatto? Ci sono le corsie preferenziali per bici, per chi parla al cellulare, per esempio in Cina, e anche per le anatre. Quindi hanno fatto la pista anatrabile, sì, perché a Londra, Birmingham, Manchester, lo scopo è lo stesso: rispettare chi va a velocità diversa. La Gran Bretagna infatti è attraversata ad oltre 3.000 km di corsi d'acqua popolati da numerose famiglie di anatre che hanno difficoltà a camminare sui marciapiedi coi pedoni normali.
3: No,
2: allora io
3: fantastico.
2: Vorrei capire come fanno a dire all'anatre passa di lì, insomma.
3: Ma magari guarda, forse rispettano più loro.
2: Ma mai visto che a volte ci sono delle immagini di queste anatre che aspettano di attraversare? Ci sono i ciclisti
3: certo.
2: Si fermano per farle attraversare. Beh, insomma, vabbè.
3: No, fantastica questa notizia. Comunque rimaniamo tema animali. Tu la sapevi che le mucche hanno le migliori amiche?
2: Le mucche?
3: Hanno le migliori amiche.
2: No, io delle mucche so che contribuiscono al riscaldamento globale, da quello che dicono. Non ci ho mai creduto, però.
3: Ebbene, invece da oggi ci crederai, perché proprio come noi, appunto, questi animali hanno bisogno di stringere dei legami profondi e significativi.
2: Ah sì, e com'è?
3: Però com'è che se ne sono accorti? L'Università del Northampton ha, diciamo, provato che quando una mucca è vicina alla sua amica del cuore si sente più tranquilla e serena.
2: Ma da che si vede? Dai.
3: L'hanno praticamente loro monitorato attraverso la frequenza cardiaca.
2: Ah, gli hanno fatto un elettrocardiogramma proprio.
3: Sì, hanno fatto questo
2: un
3: studio.
2: Sì.
3: Praticamente la frequenza cardiaca diminuiva e i livelli di cortisolo, che è praticamente l'ormone dello stress, si abbassavano quando appunto questa, diciamo, le mucche erano in compagnia di un altro specifico esemplare a cui erano legate.
2: Beh, insomma, queste
3: questa è bellissima.
2: Va bene, insomma, c'è una cosa molto bella.
3: Carina.
2: Va bene. Senti, io ti riporto invece in Giappone, perché abbiamo parlato delle strade, no? Delle piste anatrabili, piste ciclabili. Queste però hanno bisogno anche di pulizia. E allora i giapponesi possono mai rimanere indietro su queste cose?
3: No.
2: E allora la notizia viene da Tokyo. Pensate che c'è un Mangetsu Man, io non so, uomo della luna, perché insomma Mangetsu Man io lo tradurrei diversamente, però uomo della luna è un supereroe che da 2 anni pulisce le strade di Tokyo, recita anche piccole ganghe, scrive sui suoi canali social per cercare volontari che puliscano il mondo insieme a lui da ingiustizie sociali e brutture urbane, come la sopraelevata costruita nell'antico ponte di Nihobashi che Mangetsu Man vorrebbe smantellare prima delle Olimpiadi. Beh, insomma, questo personaggio che vediamo su YouTube vestito con una zucca, la cosa incredibile è che pare abbia una zucca in testa.
3: Sì, è vero.
2: E
3: sembra.
2: Lui insomma è un pulitore di strade, ma mi sa anche di principi, di ponti, non si sa. Però lo Giappone non rimane mai indietro.
3: No, mai.
2: Ne hai ancora una?
3: Sì, l'ultima che è bella.
2: Oh.
3: Perché siamo in Italia, siamo ad Altamura. Ci sei mai stato?
2: Ad Altamura, Bari?
3: Sì.
2: Bari, no? La Puglia, no?
3: Sì, non ci sei mai stato.
2: No, non ci sono mai
3: nemmeno
2: stato.
3: Io.
2: Salutiamo gli amici pugliesi.
3: Allora, qui si tratta di Bob Sinclair che si è esibito davanti al panificio di Altamura insieme a delle fornaie in console. Non so se hai visto il video, ma è qualcosa di strepitoso.
2: Cioè, fammi capire, questo è un DJ famosissimo.
3: Sì, è un DJ famoso.
2: Un influencer, cos'è, insomma?
3: No, è un DJ famosissimo.
2: Oh, ok, e cosa ha fatto?
3: Lui cosa ha fatto? Praticamente il forno Santa Caterina di Altamura ha risposto all'appello di Bob Sinclair su non usare i telefoni ai concerti, perché ormai hai visto che siamo, quando andiamo ad un concerto lo vediamo attraverso lo schermo, non più di persona.
2: No, hai visto, la gente vuole fare le cose di aerei, vuole far atterrare gli aerei
3: quindi immaginati. E quindi il DJ, dopo un'esibizione a Bisceglie, ha fatto visita al panificio regalando loro un DJ set esclusivo.
2: Che bello.
3: No, devi guardare il video perché è fantastico.
2: E il video dove si trova? Su YouTube?
3: Sì, lo trovi dappertutto, su Instagram.
2: Quindi vediamo chissà queste panaie, come si chiamano?
3: Sì, si vedono appunto queste donne che ballano con gli occhiali accanto a lui, strepitoso.
2: Va bene. Senti, ti voglio chiedere una cosa. Girando nel mondo, una cosa che ti voglio chiedere: quali sono le bugie più dette da tutti secondo te?
3: Allora, sicuramente la mia è 5 minuti e scendo.
2: Va bene, ma non solo, forse è una cosa. Però pensa te che ovviamente la notizia viene dagli Stati Uniti, perché sono avanti rispetto a noi, chissà. Sto arrivando, sto bene e ci sentiamo dopo. Pensa, dice di contare quante volte dite queste frasi in 3 mesi e quante volte corrispondono alla verità. È quello che ha fatto un gruppo di 230 volontari per lo studio dello psicologo Robert Feldman, senti che nomi, no? Insomma, dell'Università del Massachusetts. Non si pronuncia semendefolire, ricordo. I ricercatori hanno riscoperto che queste sono le 3 bugie più frequenti.
3: Vero.
2: Quindi io pensavo uno dicesse
3: però,
2: ti amo,
3: guarda.
2: No? Bugiardo.
3: Invece no, vedi.
2: Ti aspetto.
3: Però quando ti chiedono come stai, tu tendi sempre a dire sto bene, anche se magari in realtà non è così.
2: Vabbè, ma ti rendi conto che in media, secondo questo studio, diciamo una bugia ogni 25 minuti tra amici, quindi
3: Pensa, siamo sinceri.
2: Ogni 13 minuti tra fidanzati e ogni 5 tra conoscenti e ogni 3 tra sconosciuti. Allora, qui
3: siamo dei bugiardi.
2: Sì, ma si salta piedi pari sposati, vorrei capire, va bene, no, per capire, perché poi magari chissà che cosa
3: niente, siamo dei bugiardi,
2: va bene, siamo da bugiardi, comunque sì, in effetti quella la potremmo inserire questa.
3: Vero?
2: Scendo tra 5 minuti,
3: è vero?
2: Va bene, allora noi terminiamo qui questo appuntamento settimanale
3: con
2: della Semende Folie
3: Crazy Week.
2: Poi un giorno ci inventiamo,
3: va bene,
2: queste cose. La remuscia, te la ricordi la remuscia?
3: Sì, mi sto allenando.
2: Ti sto allenando. Cioè, anch'io con il mio inglese che, per carità,
3: ci stiamo lavorando, va bene.
2: Va bene. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Vanna.
3: Ciao ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Tra le novità principali, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi e indicazione del candidato premier della coalizione. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Massima l'allerta sicurezza, Israele teme possibili nuovi attacchi e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha invitato i connazionali alla massima prudenza, sconsigliando in particolare viaggi in Giordania, Qatar ed Egitto. Sorvegliate anche le manifestazioni previste in decine di paesi per l'anniversario. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31 Nenne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Radio Fly.
6: Radio Fly.
5: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
7: Fly Spot.
8: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
8: Ma io ho il giga!
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo Disco Verde, con 214 voti a favore e nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che, in caso di approvazione della legge, hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele e tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui 3 anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka, a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra ai quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:05.

0: le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
2: Wow Enrico, ma hai sentito che canzone ci ha preceduto?
3: Sì, ma oggi è Bija, Oggi non è da mare,
2: No, però la programmazione di Radio Fly mi ha per un attimo.
3: Sei volata l'estate,
2: Sì.
3: E invece no, oggi abbiamo un argomentino però che è nelle tue corde. E che comunque ti riguarda.
2: Parliamo
3: sempre di motori, naturalmente, ma parliamo di vecchie automobili.
2: Wow!
3: Questo proprio,
2: Wow, sì.
3: In onore di Valentina.
2: Grazie.
3: Che circola con una vecchia automobile, ma non è vergogna, non lo fa per un'esigenza di mobilità sua, una scelta sua.
2: E poi ricordiamo la mia passione.
3: No, vabbè, la tua passione, lei piace quelle robe fricchettone vintage, che lì non mi trova d'accordo perché non sono per l'uso di tutti i giorni, però ecco, e a proposito di vecchie signore, di vecchie automobili, oggi vi dirò se conviene o meno tenersele le care vecchie automobili.
2: Oggi sì, te lo dico io.
3: Ma perché te la vorresti tenere questa vecchia automobile? Perché non la vuoi cambiare?
2: No, perché comprarla, insomma, ha un costo piuttosto...
3: Allora, comprarla ha un costo a nuovo particolarmente impegnativo.
2: Ma anche usata.
3: Ma parliamo del nuovo.
2: Ah no, allora del nuovo, cioè, allora ok.
3: È una cifra importante.
2: È
3: il
2: una
3: nuovo.
2: Cifra importante.
3: Bene.
2: Che non ammortizzerei mai.
3: E due, c'è un altro motivo?
2: Ah sì, certo, che comunque riesco ancora, se si rompe, riesco
3: la a gestire.
2: Sì, bene. Con cifre.
3: Allora, guarda, sommato. Te non lo sai, perché cioè, i nostri amici ascoltatori, chi ci segue ormai lo sa, io difficilmente anticipo a Valentina quello che è l'argomento della trasmissione, ma perché il bello della nostra trasmissione è questa, lei è il mio alter ego.
2: Esatto.
3: Quindi... lei di automobili non sa quasi niente, è molto cresciuta, la ragazza è cresciuta, è brava, si applica, è diventata molto più brava ed esperta di quando diversi anni fa abbiamo cominciato, però oggi parlando di vecchie automobili a Valentina ha toccato due temi importantissimi. Non la cambio perché per le mie esigenze mi va bene quella che ho, riesco a gestirla in caso di rottura con avaria, guasto, manutenzione, sì, con cifre ragionevoli. E soprattutto perché il nuovo costa tantissimo. Allora, partiamo da qui, ok? Partiamo da qui e diciamo, l'automobile è uno strumento che ci consente di andare dal punto A al punto B, e questo è soltanto, come dire, la premessa. In realtà certo, l'automobile è molto di più, questa si chiama motori e dintorni, quindi qui c'è tanta passione.
2: Ma poi dipende dove sono il punto A e il punto B, perché nel mio caso
3: è vero anche questo.
2: A è qui, il punto B è al Giotto, quindi voglio dire, non è che...
3: Però nel momento in cui tu sali in macchina, diciamo in un, al di là di Valentina, uno sale in macchina in un'automobile ben tenuta ma di 10, 15, 20 anni, infila la chiave nel quadro, mette in moto e parte. Quindi la macchina ti dice quanto carburante hai ancora nel serbatoio,
2: certo,
3: lo sa, c'hai la radio, c'hai il climatizzatore, c'hai diversi sistemi di assistenza alla guida anche in una macchina di 15, di 20 anni fa, ma per esempio non hai tutte le nuovi concentrati, gli ADAS, i sistemi attivi per la sicurezza, lo schermo che è grande quanto un televisore,
2: non legge i cartelli,
3: non si collega al telefono, non hai il Bluetooth, non hai il sistema di navigazione satellitare, alcune hanno il GPS ma la gran parte no, e quindi perché mi dovrei tenere questa vecchia automobile e invece non dovrei passare a una nuova? E qui ti stupirò, perché la Federal Trade Commission americana ha sottolineato che le nuove automobili possono nuocere gravemente alla salute, no, possono violare gravemente la nostra privacy.
2: Ah.
3: Perché essendo estremamente...
2: tecnologiche.
3: Esattamente. Essendo geolocalizzate, acquisiscono informazioni e dati biometrici, telematici, provenienti dal sistema di infotainment, quindi quello schermo enorme che abbiamo al centro delle automobili, e tutti questi dati non si sa con chi vengono condivisi e quando. Cioè in realtà lo sa la casa madre,
2: certo,
3: ma non lo sappiamo noi che tipo
2: noi di... comuni mortali.
3: Noi comuni mortali, e quindi in questo senso dice tenersi stretta e cara la vecchia automobile per un'esigenza di tutela della privacy. Ora te mi dirai, vabbè, ma io non ho niente.

0: tutti questi dati e che può condividerle con terze parti delle quali non necessariamente siamo a conoscenza. E qui arriva la domanda interessante: ma perché un'automobile nuova di ultimissima generazione dovrebbe sapere tutto questo? Cioè, la
1: navigazione.
0: Che bisogno c'è? Appunto,
1: che bisogno c'è?
0: Perché c'è una profilazione, no?
1: No, perché poi tutta sta roba si paga, non è che non si paga.
0: Assolutamente c'è. Si paga, ma c'è una profilazione, quindi nel momento in cui si acquisiscono questi dati, è un po' come vieni profilato su Instagram, certo. Su Google, sui grandi motori di ricerca.
1: Un po' come quando parli di una cosa e ti compare la pubblicità.
0: Eccola là, esattamente così. Dice, ma è vero che Google ci ascolta? Sì. Sì, ma cioè, non è.
1: Certo.
0: Cliccalo su. Chiediglielo sì. A Google. È vero che mi ascolti? Sì, io l'ho fatto. Io gliel'ho chiesto.
1: E ti ha detto
0: sì. Ma ha risposto. Ti ascolto per cercare di rendere più adatte alle tue esigenze l'uso che fai della rete. Interessante. E quindi l'assistenza di bordo, la diagnostica, gli aggiornamenti, l'intrattenimento a bordo, i servizi remoti, cioè. Sono tutte belle cose che poi giustamente dicevi te, si pagano. Però allora più sistemi sono collegati e minore forse è la nostra libertà, perché c'è una profilazione. Cioè le automobili connesse alla rete funzionano in modo molto simile agli smartphone. Quindi
1: certo.
0: Te alla fine non acquisti un'automobile, ma acquisti un computer su quattro ruote. Mentre mi documentavo per la giornata di oggi, mi è venuto in mente il film La guerra dei mondi con Tom Cruise. A un certo punto, all'inizio del film, proprio nelle scene iniziali, quando gli alieni attaccano la Terra, che escono dalle viscere della Terra, coi tripodi, bene, l'unica macchina che funziona è una vecchia Chrysler Voyager.
1: È vero.
0: Che non ha, essendo vecchia.
1: Che non sono riusciti a controllare.
0: No, perché tramite impulsi elettromagnetici, e questa è scienza, non è fantascienza, si possono bloccare determinati tipi di applicazioni. Tant'è che la guerra, purtroppo quella intesa come guerra bellica, si gioca anche sugli impulsi elettromagnetici per impedire le comunicazioni, per impedire
1: certo.
0: Che sistemi d'arma si attivino, eccetera. Quindi quella macchina, essendo particolarmente vecchia, non era controllabile.
1: Tutto.
0: E allora dico, vedi che con la macchina della Valentina lei se la sarebbe cavata. La mia era rovinato, basta.
1: No, anche la mia, cioè della mia famiglia, dipende in che macchina ero, se ero in quell'altra.
0: Però
1: rovinati.
0: Vedi, ridendo,
1: nella mia salvi.
0: Ridendo e scherzando, te hai toccato, cioè, il nodo della questione, cioè la tua macchina è adatta alle tue esigenze di mobilità, la possiedi, se si rompe la ripari con cifre ragionevoli, la riutilizzi, quindi possiedi un veicolo che è tuo a tutti gli effetti. Quando invece passano, non sto dicendo che non vanno comprate le automobili nuove, stiamo facendo
1: certo.
0: una discussione un po' sopra le righe, però il dato c'è, è vero, è così. Cioè, se no la Federal Trade Communication americana non
1: che
0: si sarebbe
1: espressa.
0: Certamente. E allora a quel punto, in un veicolo che ha tutto questo software al suo interno, chi gestisce questi dati? Come li raccoglie? Cioè tutti i giorni siamo tempestati da firmare consensi per la privacy.
1: Esatto,
0: cioè,
1: pensavo la stessa cosa prima.
0: Lo vedo in comune, lo vedo.
1: Cioè, dico, firmiamo un sacco di consensi per la privacy e poi non abbiamo privacy.
0: Assolutamente, cioè qui chi firma niente? E chi lo dice, chi li gestisce questi dati? Ma c'è di più. C'è di più perché che succede se a un certo punto questi dati raccolti, il produttore smette di funzionare? E chi li tratta questi dati? Che fine fanno? Poi, t'attenta, dal 6 luglio sulle nuove vetture è obbligatoria la telecamera che osserva il conducente. Quindi fa un monitoraggio costante non della macchina, non del veicolo, ma del conducente. E monitorare il conducente significa che poi, per il momento, dall'Unione Europea c'è arrivata l'informazione che se ti distrai, se hai il famoso colpo di sonno, ci sono gli ADAS che intervengono e fra virgolette ti sgridano, ti destano,
1: ti danno
0: sì e finisce lì. Ma rispetto a quello che è il tuo comportamento alla guida, cioè il tuo stile di guida, il fatto che tu per esempio abbia una guida più distratta, più veloce, tu freni

0: Troppo bruscamente, o acceleri troppo velocemente, o non rispetti i limiti di velocità rispetto al contesto stradale dove sei, tutti questi dati potrebbero influire sulla tua RC auto.
1: Per esempio.
0: E quindi cambiare quello che è il tuo premio assicurativo. Oppure, per esempio, sappiamo veramente cosa fa il software delle immagini che raccoglie a bordo del veicolo?
1: No,
0: cioè, questo non lo sa nessuno, cioè, quindi per il momento, quindi ci sono veramente un lato oscuro, ecco, di queste nuove automobili. E poi pensa per esempio alle nuove Euro 7, no? Con l'Euro 7 arriva a bordo delle nostre automobili l'OBM, l'Onboard Monitoring, che è un sistema che analizza 200 volte al secondo la qualità delle emissioni della nostra auto. Quindi se fino a oggi un Euro 6 anche in classe superiore c'era un margine di tolleranza piuttosto esteso rispetto al limite dell'AD Blu o a un po' di particolato depositato all'interno del FAP, e quindi questa tolleranza consente l'utilizzo del veicolo, con l'Euro 7 il veicolo si ferma e può essere fermato anche da remoto. Quindi è la casa costruttrice o chi per lei che interviene sulle vetture Euro 7 e, per parametri non rispettati rispetto alle soglie di emissione, per qualità dell'aria del veicolo dove sta circolando, mi viene in mente per esempio grandi centri urbani, viene bloccata l'avviamento dell'automobile. L'automobile non riparte. Quindi c'è un controllo del veicolo. Ma diventa...
1: non un controllino proprio,
0: quindi la qualità dell'aria, la macchina non si accende, insomma ci sono tutta una serie di implicazioni, e questo è già attivo,
1: oppure è già realtà. Non è nella guerra dei mondi,
0: no. Quindi pensa poi a quello che è successo con il blocco dell'Euro 5. Sì, è vero che è stato spostato dal 1 ottobre, ma io ve l'avevo detto, dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026, che è dopodomani, è stato spostato ulteriormente al 1 ottobre 2027, perché se no 1,5 milioni di veicoli si sarebbero dovuti fermare. Piemonte, Emilia Romagna e Veneto hanno detto fermi tutti, calma, perché sennò qui diventa un problema sociale. Diventa un problema sociale perché chi non può cambiare la macchina, e come fa? La Lombardia lo ha limitato per ora ai capoluoghi con 100.000 abitanti. Quindi, come vedi, l'automobile non è più soltanto quello che siamo abituati noi a pensare. Abbiamo detto all'inizio della trasmissione, un mezzo di trasporto che ci serve per andare da A a B, ma non è più così, cioè è molto di più.
1: No, ma si vede in effetti da come sono le automobili oggi, no?
0: E quindi c'è in questo caso un problema di privacy e un problema di prezzo. A tutto questo sommaci che una macchina nuova perde valore, non appena esce dal concessionario ha già perso almeno l'IVA, almeno il prezzo dell'IVA, certo, come esce dalla concessionaria. Al contrario invece una macchina vecchia ha già superato il punto di svalutazione, quindi oramai sicuramente ha un valore residuo che più o meno tale resta. Quindi tutti elementi che ci devono spingere a fare una riflessione, che non significa, lo ridiciamo per poi quelli che dicono ma allora non bisogna comprare automobili nuove. Sì che bisogna comprare automobili nuove, certo, ma per esempio dico sempre, ognuno faccia caso alle proprie esigenze di mobilità, perché potrebbe essere anche il caso che la vostra vecchia automobile per voi sia meglio di quella nuova.
1: Si diceva mai lasciare la strada vecchia.
0: Questo non lo voglio dire, però certo che le automobili moderne sono significativamente migliori, non c'è dubbio, dal punto di vista della sicurezza, dell'efficienza, dell'assistenza alla guida, dell'affidabilità, del comfort. Però il punto è non che il vecchio è sempre meglio, ma che nuovo non significa automaticamente migliore.
1: Certo.
0: Quindi c'è da fare questo tipo di valutazione.
1: Almeno consapevoli,
0: Sì, consapevoli che la vecchia macchina va sempre in moto, non te la possono fermare da remoto, questo è sicuro.
1: È vero. È vero, non è la macchina del Grande Fratello, non ti spia.
0: Esatto, esatto, qui c'è proprio un problema di privacy. E poi pensate a quello che stiamo attraversando in Europa in questo periodo, fra rivolte in Francia, la Spagna nel caos, la Germania ha serie difficoltà, sta chiudendo alcuni importanti stabilimenti di grandi gruppi industriali automobilistici, cioè è uno scenario piuttosto frastagliato.
1: Su cui riflettere.
0: Sì.
1: Enrico, grazie.
0: Oggi ti ho stupito.
1: Grazie molto, grazie mille e ci ritroviamo qui.
0: Alla prossima puntata, come dicono quelli bravi.
1: Ciao.
0: Un saluto a tutti.
2: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini. Riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in Riva al Lago, che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma. I cugini della Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli ha più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
1: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
0: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento, stasera alle 18. Prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj, alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etgabelis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
6: Sono le 17:07.
3: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
7: E eccoci qua, 113esima puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, che oggi ci porterà nel mondo della meravigliosa della natura, ma anche con gli aspetti che ricorrenti di questi giorni, di cui ne abbiamo sentito parlare, e vedremo questo a volte come sia un po' difficile anche il rapporto uomo-natura, ma ce lo dirà la Valentina. Ciao Valentina.
8: Ciao Giuseppe, sì, oggi è una puntata particolare per sì, me, perché sai che di solito mi piace affrontare temi anche un po' divertenti su cui sorridiamo sempre, no? Diciamo che cosa incredibile. E invece questo
7: oggi,
8: diciamo,
7: è un pochino meno divertente.
8: Un pochino meno divertente, però mi sono sentita un po' in dovere di farla, perché insomma noi siamo qui a parlare di animali, a parlare di natura, a parlare anche, cioè, di come gli occhi umani vedono la natura, perché certo, il mio certo. È sempre un punto di vista, il tuo anche, quindi mi sentivo un po' in difetto giornalistico, no? Se non avessi fatto questa puntata, perché insomma anche i nostri ascoltatori avrebbero potuto dirmi: sì, ho capito, stai sempre a parlare di fiorellini e farfalle, ma, però stanno succedendo delle cose nel territorio, è il tuo settore, parliamone. E quindi ho deciso di farlo. Potremmo entrare in un ginepraio peggio di te, Ivo, oggi, ma noi non lo faremo.
7: Ma non lo facciamo, no.
8: Ma noi non lo faremo, anche perché la mia non vuole essere e non sarà assolutamente una puntata politica, una puntata... ma semplicemente vorrei affrontare un po', come hai detto te, quando il rapporto selvatici e uomo, in questo caso lupo e uomo, diventa una convivenza sfidante, una convivenza difficile, perché ci sono degli interessi che cercheremo di capire.
7: Ovviamente le posizioni sono sicuramente differenti, la mia e la tua, però questo non è detto. Alla fine forse riusciamo ad avere
8: noi di solito
7: noi sì ce la facciamo
8: alla fine
7: anche su temi così importanti. Allora, qual è il fatto che
8: Io vorrei fare un passo indietro prima di agganciarmi alla cronaca, e almeno questo lasciamelo come modus operandi, no? Io vorrei fare ovviamente la mia schedina di questo animale. Sì, ci sono delle immagini, però io vorrei partire dalla mia scheda che faccio sempre, una piccola carta d'identità del lupo, va bene? Allora, ovviamente appartiene alla classe dei mammiferi, ovviamente all'ordine dei carnivori, e la famiglia è quella dei canidi. Il suo nome scientifico è Canis lupus.
7: Come il gatto superbius, poi magari se riesco a capire dove l'hai messa.
8: Sulla mia cartella, Valentina.
7: Ecco, va bene.
8: È un animale di dimensioni abbastanza importanti, diciamo. Infatti, può raggiungere anche i 35 kg, soprattutto nel maschio che è più grande, un metro e 40 di lunghezza, e arrivare anche a 60, 70, 75 centimetri al garrese, quindi insomma ha un corpo poi che è bello muscoloso e tonico, è pensato da costruito dalla natura per percorrere grandi distanze, quindi zampe lunghe, molto muscolose, il collo robusto, questo muso allungato, queste orecchie erette perché gli servono per sentire bene i rumori, e il mantello da tonalità variabili che possono essere più rossicce, più brune o più grigiastre, e può cambiare anche in base all'età e alla stagione. Il lupo, abbiamo detto, è un carnivoro, ma è un carnivoro, si dice, opportunista, e così con queste caratteristiche.
7: Opportunista?
8: Sì, opportunista. Che cosa significa? Che le sue prede principali, preferite, diciamo, sono gli ungulati selvatici, quindi caprioli, cervi,
7: cinghiali, però che non siano tanto grossi, perché sennò
8: che non siano tanto forti. Infatti è un grande pulitore del bosco, perché sceglie, essendo opportunista, sceglie dove è più facile.
7: Se vede il cinghiale da 150 kg e uno più piccino,
8: e sceglie quello più piccolo, come il cervo di cui abbiamo parlato l'altra volta. Abbiamo detto difficilmente un lupo attacca un bramitore, perché quelli sono proprio quelli in salute.
7: Ecco il bramito, quello me l'ero già dimenticato.
8: Però essendo un animale opportunista, può nutrirsi anche di animali più piccoli, e quando ha la possibilità di carcasse, ma anche di, per esempio, spazzatura. C'è un aspetto molto interessante nella sociologia del lupo, l'abbiamo detto tante volte, no? È il branco. Il branco, che è una famiglia. È una famiglia costituita da una coppia riproduttiva e i componenti del branco, che sono i loro cuccioli delle varie annate. I cuccioli nascono in primavera. Che cosa succede all'interno di questo branco? Solo alla coppia alfa sono delegate delle possibilità, per esempio la possibilità di accoppiamento. Che cosa vuol dire questo? Che all'interno del branco non tutti sottostanno a queste regole gerarchiche, che sono proprio restrittive, e quindi ci sono degli animali che si allontanano, lasciano il branco E perché? Perché vanno a cercare una nuova compagna, un nuovo compagno per poter fondare il proprio di branco e trovare un nuovo territorio. Perché? Perché vogliono essere alfa, non vogliono sottostare alla coppia alfa dove, da cui sono nati.
7: E da qui nasce il lupo solitario, vero?
8: Allora, questi, in realtà qui c'è una differenza tra questo modo di dire e la realtà scientifica. Perché? Sì, perché questi sono i lupi in dispersione, ovvero sono solitari transitori, nel senso che poi loro si allontanano dal branco di origine ma per fondarne un altro, quindi percorrono anche lunghe distanze ai fini di fondare un gruppo di cui essere alfa, di cui essere il capo. Mentre il lupo solitario molto spesso è un animale che vive ai margini del branco, continua a proteggerlo ma si defila, ma solitamente quello è uno dei due componenti della coppia alfa che ha perso il compagno.
7: Ha perso il compagno, perché il lupo sappiamo essere molto monogamo. Fedele, monogamo, sì. Insomma, la coppia è coppia, insomma.
8: Assolutamente. Ecco. E c'è un'altra caratteristica nel lupo, nel suo essere predatore, molto importante. Il lupo è quello che scientificamente si chiama un predatore apicale. Questo che cosa significa?
7: Che nessuno lo mangia lui.
8: Esatto, significa che una volta raggiunta l'età adulta, quell'animale verosimilmente non ha predatori che lo predano.
7: Se arriva sul leone.

0: Che cosa era successo? Era stato perseguitato, una caccia spietata, nei paesi c'erano i lupari.
1: La che caccia andavano... mica perché si mangiava?
0: No, non perché si mangiava, perché venivano uccisi, c'erano i lupari che venivano proprio incaricati di andare
1: perché
0: nei boschi.
1: Evidentemente facevano strage di pecore, di tante cose che di cui la società aveva bisogno.
0: Esatto, perché c'era un conflitto, quello che si chiama un conflitto di interessi con l'urbanizzazione principalmente. Okay. Poi che cosa è successo? La legge è entrata in questa diatriba, quindi c'è stata una protezione legale della specie, la ripresa anche...
1: Finanziamenti europei anche per il ripopolamento del lupo.
0: Però il lupo non è stato ripopolato nell'Appennino.
1: Sono stati fatti dei progetti di ripopolamento?
0: No, non sono stati ripopolati. E che cosa è successo? La maggiore attenzione e la protezione legale ha permesso al lupo di ricolonizzare grande parte del territorio italiano. Così il monitoraggio nazionale che è stato condotto nel 2021 ha stimato che in Italia fossero presenti circa 3.500 lupi soggetti. Che cosa è successo? Non c'è un nuovo animale, l'arrivo di un animale nuovo, ma una ricolonizzazione di questo animale. E quindi qui bisogna arrivare alla cronaca, che è proprio delle nostre dei nostri giorni e delle nostre zone, perché proprio nei giorni scorsi sono stati resi noti degli episodi che sono successi negli ultimi mesi riguardanti alcuni lupi. Perché che cosa è successo? Sono stati rinvenuti, feriti oppure morti alcuni lupi nel territorio aretino, con ferite che sono senza ombra di dubbio riconducibili a colpi di arma da fuoco. Quindi sono stati tra l'altro un po' sparsi nel territorio, perché il primo lupo è stato recuperato nella zona di Molinelli. Molinelli è stato segnalato tra l'altro inizialmente come un cane vagante, è stato recuperato, non c'era ombra di dubbio che gli fosse stato sparato in faccia, e poi è morto dopo 15 giorni d'agonia, diciamo, mentre ne sono stati trovati altri due, uno investito sulla SR71 e un altro invece nella zona di Badia Alpino, che sono stati trovati morti. Tra l'altro quello di Badia Alpino è stato predato da un cinghiale, non era più apicale lui.
1: Cioè il cinghiale ha mangiato il lupo?
0: Sì, no, perché era ferito.
1: Ah, vabbè. Perché cinghiali, ricordiamo, sono onnivori.
0: Esatto.
1: Sì, è vero.
0: Quindi, ecco, ovviamente ci sono delle indagini, quindi noi non siamo qui a dire, noi siamo qui a riportare soltanto questi fatti, cioè quello che, di cui siamo sicuri, ovvero che a questi lupi è stato sparato volontariamente, perché oltretutto, per esempio, nel primo caso che c'è stato, non si può nemmeno dire che sia stato un errore di caccia, se proprio, perché era completamente fuori dalla stagione venatoria. Quindi questo, cioè, sono atti volontari. Ora bisogna anche dire una cosa per dovere, secondo me, di informazioni: la presenza del lupo può creare dei problemi reali, soprattutto per chi ha degli animali, per esempio degli allevamenti. Quindi la predazione sul bestiame è un problema concreto per chi ha questo tipo,
1: su cui comunque nessuno dà risposte, insomma,
0: su cui ha però, cioè, capisci che la risposta non può essere sparare.
1: No, premesso che stigmatizzo a prescindere, e questo lo sai, io su alcune posizioni la penso diversamente da te per un motivo solo: il problema esiste e non si può far finta che non esista.
0: Certo,
1: però
0: ma io
1: da
0: infatti...
1: questo lì a sparare ai lupi, no, assolutamente no.
0: Questo,
1: su questo Valentina siamo
0: d'accordo. Vedi che l'abbiamo trovato anche oggi.
1: No, ma su questo
0: e
1: siamo
0: io
1: d'accordo,
0: guarda,
1: però le posizioni troppo protezionistiche rispetto al lupo, pensi, perché si arriva o arriva qualche che non va bene, non si fa, ma perché si arriva a sparare lupi? Perché qualcuno arriva a perdere la testa, da
0: rischiare
1: una denuncia, addirittura c'è l'arresto, mi sembra, fino a 6 anni.
0: Perché al momento ancora si tratta, tra l'altro, di un animale protetto,
1: ma è una cosa
0: comunque
1: che non si fa.

0: secondo me.
1: Ma secondo te perché?
0: Allora, secondo me il problema è che siamo molto stiamo a cercare, invece che cercare di capire come si potrebbe risolvere il problema, sembra che ci si debba schierare lupo sì o lupo no. Ma non è che bisogna schierarci lupo sì o lupo no, cioè bisogna porci delle domande.
1: Scusami,
0: che siano più
1: utili. Hai ragione,
0: utili.
1: Ma è anche vero che non si può, io faccio l'alter ego, no? L'altra parte,
0: certo.
1: Non si può sempre sentire difendiamo il lupo quando spariscono i gatti, per esempio in tutto quel paesino del Casentino, hanno mangiato gatti anche qua a Antria, vicino ai nostri amici. Cioè, allora
0: è
1: dire,
0: vero,
1: esiste
0: però...
1: questo reale problema? Sì, allora non si può far finta che non esiste.
0: Appunto, però cioè, conoscere il lupo, cioè, quindi riconoscere anche il problema, non è che significa per forza essere favorevoli alla sua presenza ovunque, no? E questo secondo me è una posizione da difendere, perché conoscere questo animale con cui stiamo condividendo il territorio è anche un passo secondo me importante per decidere come affrontare i problemi che la sua presenza
1: può creare. C'era stato fatto, guarda,
0: nel 2025 fu fatta una tavola in provincia.
1: Sì, ma è stata addirittura la comunità europea, è quello che ti dicevo, il finanziamento, che non è stato una cosa di ripopolamento, ma è lifewolfalps.eu, 12 milioni di euro furono stanziati per cercare di migliorare la convivenza tra lupi e le comunità locali, allevatori. Ecco.
0: Sì, sì, esatto.
1: Che vuol dire? Che hanno fatto con questi 12 milioni di euro?
0: Vuoi sapere? Probabilmente
1: no.
0: Niente.
1: Ah, ecco, no, perché se no si sta a parlare per niente. Gli allevatori, ti ricordi il caso eclatante di quello che mise una capra sgozzata in mezzo a Guido Monaco, insomma, no, con tutti i distolti.
0: Cioè,
1: è
0: io,
1: bella la natura,
0: allora,
1: ma
0: secondo me, per
1: no?
0: Quello che direi io, in un mondo utopico, per esempio, cioè anche agli allevatori andrebbero aiutati non dopo, cioè se è già successo il patatrac, andrebbero aiutati a fare in modo che queste predazioni non avvengano.
1: Un grande esponente del WWF qualche tempo fa disse che la soluzione per gli allevatori era che si doveva recintare tutto, quindi tu ti immagini la nostra bella Toscana tutta recintata, tutta piena di reti.
0: Ma
1: per
0: allora,
1: arginare i lupi che vadano a mangiare
0: in realtà,
1: ma di che si parla?
0: In realtà basta un po' fare dei ricoveri notturni, perché poi è questa la
1: questione.
0: Il
1: lupo
0: è
1: un predatore, l'hai detto, mangiare deve mangiare, bere l'acqua non è un problema, insomma. No, vabbè, però mangiare deve mangiare, cioè,
0: certo.
1: Se è un numero troppo elevato,
0: ma non è un, cioè non è questione di numeri troppo
1: elevati.
0: E allora
1: elevati. Cos'è che manca? Manca il cibo?
0: No, non manca nemmeno. Allora, qui si parla veramente del secondo me, qual è la questione.
1: Sì, sì, ma
0: cioè,
1: se mi piace parlare di
0: però
1: con te
0: il lupo, difficilmente il lupo potrà distinguere, ok, sono nel bosco, quel capriolo lo posso predare, ma se vado un po' più in giù, che c'è il gregge, quello no. Cioè, lui difficilmente riuscirà a capire la colonizzazione,
1: no, e siamo d'accordo,
0: ok, quindi questa è, cioè purtroppo questa differenza invece noi la capiamo molto bene. Questa differenza ci pone a dover far noi un passo in più, che, non, che magari appunto no, io non dico che bisogna rescintare il mondo, però magari passare, ci sono stati degli anni in cui gli allevatori hanno potuto allevare un po' più liberamente e ora invece si torna un pochino tra virgolette indietro. Ma, e gli animali la sera
1: tu
0: vanno
1: pensi
0: protetti.
1: Che sia così utopistica, dico sbagliato, una sorta di campagna di sterilizzazione perché siano meno questi animali, dico se ti ho detto che stigmatizzo il fatto che gli tirano col fucile, ci mancherebbe, no?
0: Esatto, no? Okay. Ecco, esatto.
1: Però, cioè, qual è il modo di un po' di contenere queste problematiche? Perché il problema esiste.
0: Ma non, senti,
1: non
0: secondo
1: dire anche,
0: me...
1: denunciate, cioè, denunciate, che denunci? Il
0: secondo me, se si riesce appunto a proteggere di più gli animali domestici, ma non sto parlando in questo caso di animali domestici veri, ma di allevamenti.
1: Vabbè, per esempio, mando fuori il gatto la notte, me lo mangia il lupo, con chi me la devo prendere io? Io
0: allora,
1: non devo mandare il gatto fuori, devo privarmi della mia libertà di mandare il mio gattino fuori, perché...
0: Però quella, vedi, cioè, questa è una questione controversa, perché i gatti che si mandano fuori, allora chi protegge gli uccellini che i nostri gatti fanno fuori? Perché molte persone ti dicono non c'è
1: me la rigira sempre la
0: Valentina. Molte, tu sai quanto io amo i gatti, quindi dire questa cosa mi trovo un macigno qua,
1: ma è anche segno della tua onestà intellettuale, per quello che mi piace parlare con
0: però
1: te,
0: esatto. Quello che mi viene da dire è che insomma i gatti non è che sono proprio degli animali che mantengono l'equilibrio, sono degli sterminatori.
1: È vero, sì, però sono domestici.
0: però questo sono degli. Beh, io guarda, ti giuro, sto sudando a dire queste cose pensando ai miei gatti.
1: Non te lo immagini.
0: Però io, per esempio, ho avuto un gatto che tu hai anche conosciuto, che poi era talmente spirito libero che purtroppo è morto, ahimè. Investito, non mangiato da un lupo, però è morto
1: sì.
0: E lui era uno sterminatore, cioè lui portava
1: sì,
0: a casa
1: Valentina,
0: qua. Quindi
1: il discorso è una sterminazione che viene dalla natura, che purtroppo tu come persona non è che puoi
0: ma anche il lupo viene dalla natura,
1: sì, va bene, però allora è tutto questo facendo presente, stiamo parlando degli animali, perché il caso per esempio della signora che è stata gli ha strappato un orecchio, qui la dice un pochino lunga la cosa sul pericolo,
0: allora.
1: Dice no, ma non esiste pericolo perché il lupo ha paura dell'uomo.
0: Vabbè, lì c'è stata una colluttazione tra cani, lupo e signora, quindi bisogna anche vedere come sia andata la cosa. Per esempio i cani da guardiana sono molto efficaci, guardiana, quelli che proteggono le greggi,
1: quelli bianchi,
0: esatto,
1: i pastori maremmani, quelli sono cattivi cani,
0: non sono cattivi, ma nemmeno il lupo è cattivo e nemmeno i nostri gatti, diciamolo,
1: il mio mangio e basta,
0: non sono cattivi, ma sono animali molto efficaci nella protezione delle greggi,
1: ma è impossibile pensare, delle greggi, ma di noi nella vita normale non è che ognuno può avere un cane di
0: ecco, per i pastori per esempio i cani da guardiana perché hanno la stessa comunicazione del lupo, fanno parte della stessa famiglia, sono cani e canidi, e quindi sono molto efficaci anche lì, non è che uno compra un cane perché è un pastore maremmano, tanto ormai l'abbiamo nominato, e quello è un cane da guardiana. È un po' come il cacciatore che compra il cane da caccia. Ok, quel cane ha un istinto cacciatore, però che cosa fanno i cacciatori? E anche qui un po' mi pesa. L'addestrano.
1: Capito?
0: Quindi la stessa cosa, per esempio, questo potrebbe essere un tasto dove si apre veramente una discussione fatta bene, capito? Perché veramente questi cani da guardiana sono in grado di proteggere le greggi.
1: Ma io penso che i pastori ce l'abbiano i cani da guardiana.
0: Non tutti, perché lo sai qual è la questione, Giuseppe? Che veniamo da anni in cui non c'era più bisogno, quindi bastava il cane che stava con le greggi, ora invece c'è bisogno.
1: Se abbiamo fatto in questo senso un downgrade, scusa te lo dico, non il senso.
0: La natura probabilmente
1: vabbè, comunque. L'abbiamo detto, stigmatizzando il fatto del modo di queste cose che non devono avvenire,
0: ma
1: neanche nascondersi dietro la demagogia, come tante volte sento.
0: No, certo,
1: se esiste
0: un problema, secondo me, soprattutto un problema. Quando ci si trova davanti a un problema che nasce da un conflitto di interessi, da un'anzi sovrapposizione di interessi, no? Perché comunque
1: oggi
0: l'allevamento
1: non è più cacciatore uomo, se mi dici il lupo è cacciatore, l'uomo è cacciatore, no?
0: Sì, però comunque sia l'interesse su quella pecora, diciamo che è lo stesso dell'uomo e del lupo, quindi
1: e adesso scateneremo tutti i vegani che diranno no, la pecora è un animale vivente, quindi non si mangiano cadaveri e così via.
0: Però insomma chi alleva le pecore
1: lo sappiamo.
0: Quindi abbiamo diciamo lo stesso interesse del lupo e è lì, quindi secondo me, preso atto di questo problema, bisogna trovare delle strade civili di convivenza che non siano sparare, perché poi purtroppo La gente spara.
1: Io penso.
0: Io ho il mio gattino, te lo sai, il mio gattino rosso. Cioè, lui ha perso un occhio perché gli hanno sparato in faccia.
1: Quindi figurati. Però volevo dire, al di là di questo, prova a pensare come sia possibile che gente che rischia tantissimo a fare una cosa del genere, perché è coscienza che se succede una, cioè se ti viene scoperto che fai una cosa del genere è un rischio, ecco, prova a pensare come sia possibile che gente arriva a dire basta per questa cosa qui. Sono tutti fuori di testa, sono tutti quelli,
0: però
1: non
0: vedi,
1: si fa, ripeto,
0: cose...
1: non si fa. Però evidentemente
0: sì,
1: anche
0: io ti dirò, secondo me c'entra in questi episodi, c'entra anche poco la questione allevamento, perché per la zona in cui era, cioè c'entra proprio che alcune persone ce l'hanno un po' questa cosa e non è assolutamente un modo di
2: oggi?
0: Operare.
1: Va bene, allora, se nel frattempo abbiamo subito un'invasione, va bene, e siamo a posto. Va bene, allora.
0: Ci ha invaso, ma non era un lupo.
1: Non era un lupo questo. Va bene, comunque, allora è un tema questo che
0: no,
1: va, di cui
0: è un tema,
1: mille sfaccettature, ovviamente
0: sì,
1: con Valentina.
0: Di cui si potrebbe parlare per ore.
1: Però si potrebbe parlare per ore, e chiaro, è bene comunque parlarne.
0: Sì, mi sentivo in dovere di farlo. Noi diciamo abbiamo raccontato un po' i fatti, spiegando qual è il problema e qual è stata la risposta.
1: Esatto.
0: Ecco, poi dopo noi, lo ripeto, non siamo qui a dire lupo sì, lupo no, anche perché secondo me non esiste, bisogna conoscere il problema per trovare una soluzione di convivenza.
1: Trovare la soluzione, che speriamo non rimangano parole così al vento, tanto per pronunciarle, insomma.
0: Ma
1: no,
0: quello non dipende da noi, Giuseppe.
1: Con la speranza che arrivi in progetto dall'Europa,
0: quello non dipende,
1: qualche milione di euro
0: per
1: sapere che cosa dobbiamo fare,
0: non
1: no,
0: fare
1: perché
0: niente.
1: Si parla anche di questo, perché altrimenti non siamo neanche noi intellettualmente
0: purtroppo
1: sinceri.
0: Questo è un grossissimo problema, esatto, che non riguarda solo i lupi, ha riguardato il progetto che era stato fatto dall'università.
1: Ma questa è la deviazione della natura umana, questa è la stortura della natura
0: umana. Esatto, che poi se ti dici che non hai i soldi per fare questa cosa, se ti arrivano non ce li metti in quella cosa, li usi per altre
1: bene,
0: cose.
1: Dai, Valentina,
0: basta,
1: grazie.
0: Se no si finisce,
1: no,
0: in bocca al lupo.
1: Siamo riusciti a parlarne, però insomma, dai,
0: sì,
1: non ti preoccupare,
0: sì.
1: va bene sempre, l'importante è parlarne delle cose.
0: È vero.
1: E io ti ringrazio come sempre, anche perché hai detto delle cose che se lo sentivo quando parlavi dei gatti, che non riuscivi, però... Però ripeto,
0: però
1: la tua onestà intellettuale è tale che ti ha portato a dire le cose effettivamente come quelle che penso anch'io. Quindi vedi che l'abbiamo trovato.
0: Hai
1: punto
0: visto? Allora, ciao, in bocca al lupo.
1: No, era quell'altro della balena?
0: No, quella non si può dire.
1: Non si può dire.
0: E comunque, in bocca al lupo, la risposta giusta è grazie.
1: Crepi il lupo.
0: No, ciao. Assolutamente.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: eccoci qua nel numero 6, quello della sufficienza, la sesta Crazy Week.
1: Episodio,
0: lo
1: sì.
0: dico io, Crazy Week.
1: Finalmente, Beppe, finalmente.
0: Ciao, Vanna.
1: Beppe, buongiorno.
0: Tu, se io dico Crazy Week, no, sì. come si dice?
1: Crazy Week.
0: Ecco, tu cosa
1: io
0: dirai?
1: Dirò la semaine de folie.
0: La semaine de folie, le cose più strane di questa settimana.
1: Siamo arrivati nel mondo,
0: nel
1: esatto.
0: mondo sì, e sì. anche nella Terra. Per ora ci fermiamo nella Terra. Sì,
1: sì per ora sì, magari per ora più sì. avanti andremo anche sulla
0: chissà,
1: Luna.
0: Chissà dove arriverà Vanna Onorato. Allora partiamo subito, cara Vanna, cosa ci porti questa settimana?
1: Allora voliamo subito in Brasile.
0: Ola.
1: Sì, allora ti parlo di un difensore che si chiama Vinicius Tobias. Cosa fa? Lui si tatua il nome della figlia in arrivo, ma poi scopre che il padre non è lui.
0: Come sarebbe? Come sarebbe a dire?
1: Esattamente, lui dice: abbiamo deciso di fare un test del DNA e abbiamo scoperto che non è mia figlia.
0: E allora cosa fa ora col tatuaggio?
1: E quindi, niente, ora penso che se lo tenga.
0: Si potrebbe scrivere adopto il tatuaggio. Va
1: Bravo,
0: bene, sono cose
1: idea.
0: Che succedono. Io invece ti porto nella Hunter Valley, in Australia, e ti porto in quel paese che non mi ricordo come si chiama, però per una vicenda molto particolare. Tu sai quanto oggi la nuova generazione Z, ma anche i boomer,
1: sì, ormai tutti.
0: Amano il cellulare, cioè
1: tutti.
0: Proprio non si possono staccare dal cellulare, se per caso uno lo perde e impazzisce. È successa
1: esatto.
0: una ragazza che di 23 anni, pensate, che stava camminando per un parco in Australia e gli è cascato il cellulare in una fissura in terra.
1: Nelle rocce.
0: Allora lei che ha fatto? Nel tentativo di recuperare questo telefono si è infilata a testa in giù e c'è rimasta però per 7 ore perché gli amici hanno provato a tirarla via in tutti i modi, non c'è stato niente da fare, hanno dovuto chiamare i soccorsi che hanno spostato le rocce prima e insomma e poi sono riusciti a salvarla dopo 7 ore.
1: Pensa quanto gli è costato questo telefono,
0: sì, anche il sangue alla testa, chissà quanto
1: esatto.
0: gli ha preso, e pensa che i soccorritori dice non c'è mai successa una cosa del genere.
1: Vabbè.
0: dice non era
1: ci
0: mai
1: credo.
0: Successo.
1: Vabbè,
0: comunque
1: credo.
0: L'amore per il cellulare va avanti. Vai
1: sì.
0: Vanna,
1: allora torniamo in Italia, siamo a Torino. Un gatto chiude i padroni fuori casa mentre giocava con un fiocchetto appeso al gancio.
0: Ma come?
1: Sì, sì, lui praticamente stava giocando con questo gancio di chiusura della porta e quindi per entrare devono intervenire i pompieri. Cioè tu pensa, questi sono rimasti fuori perché il gatto l'ha chiusi fuori casa.
0: Pensa quel poro c'è gatto. Da dire che i gatti sono molto territoriali, ma io non credo che non abbia proprio fatto apposta. Dai gatti possiamo aspettare tutto, guarda. Va bene, tu mi parli di gatti, io ti parlo di cani. Sai che esiste un cane che è vestito da umano e che guadagna $1,000 al mese, pensa, tra sponsor, visualizzazioni su TikTok, Mist riesce a mettere da parte un vero e proprio stipendio.
1: No.
0: La storia la racconta il proprietario Callum Barber. I soldi li uso per cibi e giocattoli, il resto lo metto in banca. Insomma, pensa, questo cane che come funziona? È uno stipendio che molti lavoratori insomma pensano non è che poi siano tanto e così cosa ha fatto? Questo cane è stato vestito, una femmina di cane, si viene travestito e grazie a questi travestimenti è diventato una star di TikTok. Cioè ogni giorno uno vuol vedere come è vestito Mist condivide foto, video degli animali.
1: Ma il bello è che noi stiamo vedendo la foto, no? Ora magari chi ci sta ascoltando non la vede, però è fantastica.
0: Sì, veramente. Ma quelli sono capelli, gli hanno messo pure.
1: No, è il pelo del cappuccio.
0: Cioè, ha uno sguardo però proprio da dire
1: povero
0: ma io sono qui ma non esisto, cioè veramente. Però insomma
1: ti ricordi invece di quel gatto che portò a casa quel gratta e vinci, Vincente?
0: Sì che noi abbiamo richiesto,
1: ma qui davvero io devo prendermi un cane e un gatto perché
0: che è successo? No,
1: perché scusa se ti fanno fruttare questi soldi.
0: Ma è vero, ora questo lo travestono poverino, io penso che un gatto non ce la faresti a travestirlo,
1: no,
0: te lo dico subito,
1: no.
0: Penso proprio no. Vai Vanna.
1: Va bene, allora questa è strana forte, ecco guarda, mai sentita una cosa del genere. Siamo in Cina e questa mamma in pratica sostiene che la figlia sia rimasta incinta indossando biancheria intima acquistata online.
0: Cioè, fammi capire.
1: No, credimi.
0: Ma
1: cioè,
0: come?
1: L'assistenza a clienti ha dovuto rispondere: la biancheria non può trasmettere una gravidanza. Cioè, ha dovuto sottolineare questa cosa l'assistenza a clienti.
0: Cioè,
1: ti rendi conto?
0: Però veramente, insomma, mi viene da pensare, no? Come sia possibile?
1: Non lo so.
0: Allora, innanzitutto biancheria da donna, no? Mi immagino.
1: Certo, sì,
0: allora
1: sì,
0: se la doveva aver
1: donna.
0: Provata un uomo che
1: no,
0: magari è un po' feticista.
1: Non entriamo nei dettagli.
0: No, vabbè, ma per capire, no? Per capire. Vabbè. Questo l'ha detto la mamma.
1: La
0: vero?
1: Mamma, sì, sì, la mamma lo sosteneva proprio. Va bene.
0: Proprio dice mia figlia,
1: è
0: sicuramente
1: rimasta
0: è rimasta incinta per
1: sì,
0: quella.
1: Va bene, facciamoglielo credere.
0: Va bene, facciamoglielo credere. Va bene, senti, quanto sei innamorata della tua auto, te, insomma, no?
1: No, un po' sì,
0: un
1: ci
0: po'
1: tengo,
0: sì, un po', no? Allora, devi
1: tengo.
0: Sapere che esiste una generazione, mi pare di chiamarli dei tesliani.
1: Pensa
0: sono quelli
1: po'.
0: Che comprando le auto elettriche Tesla, per carità, niente da dire, però pensano che siano auto proprio
1: eccezionali,
0: indistruttibili. Allora, che è successo? L'attore porno Dante Colle,
1: ecco.
0: Cioè, specificano proprio questo, viene dagli Stati Uniti d'America, però la notizia, che ha fatto, spara alla sua Tesla per dimostrare che è antiproiettile.
1: E poi cosa succede?
0: È successo che l'ha bucata invece perché non lo era, insomma. E quindi nelle immagini che lui poi ha fatto in diretta, ha buttato in diretta, ha fatto una figura proprio da
1: certo.
0: Così, no? Dice era sicuro, però in realtà invece fa un bel buco nella Tesla. Probabilmente non era proprio indistruttibile, ma pensa che non è il primo che fa queste cose qui, il Cybertruck, sai quello di Tesla, brutto come un camaleonte, cioè io non so se ti piace quella roba lì, insomma, però ci sono anche altri che addirittura gli hanno sparati col 50, col calibro 50, che è un calibro chiaramente distruggente di cose,
1: certo,
0: insomma, no? Vabbè,
1: no.
0: La Tesla non gli sparate perché non è antiproiettile, vai Vanni.
1: Esatto, allora voliamo in Nuova Zelanda.
0: Voliamo proprio?
1: Sì, ci vogliamo perché
0: che
1: si
0: bello.
1: Tratta appunto di siamo sempre in aeroporto, lo sai che a noi Beppe ci piace l'aeroporto,
0: ci piace volare, viaggiare. Sì.
1: Allora, quindi siamo in Nuova Zelanda, nuova regola in un aeroporto del paese, massimo 3 minuti per gli abbracci prepartenza per evitare ingorghi causati da coccole troppo prolungate. Ma no,
0: ah sì, ma come take away,
1: ma per una
0: fly
1: volta
0: by,
1: che ci coccoliamo
0: come esatto, molti aspettano ad arrivare all'aeroporto per abbracciare,
1: sì,
0: non so quanto per finta,
1: cioè penso che ci sia proprio anche nei nostri aeroporti, c'è
0: una cosa del genere. Ma noi siamo italiani, noi siamo i latini, che l'amore per noi è tutto. Ma secondo te quanto sono veri quegli abbracci in aeroporto? Cioè uno dice finalmente te ne vai d'abbraccio oppure sono tutti veri? Tutti.
1: No, io penso che lì siano veri, dai.
0: Vabbè. Insomma, comunque
1: quelli magari che ritornano e abbracciano il proprio caro, la propria cara che
0: magari piangono anche, dire perché
1: esatto.
0: Sei tornato? No, vabbè, comunque qui noi speriamo non ce lo mettete noi in Italia, insomma, questo limite di 3 minuti.
1: Esatto.
0: Perché, cos'era in Australia questa cosa?
1: No, Nuova Zelanda. Oddio, ma loro sono un po' freddi,
0: Freddi, allora ci vuole molto per scaldarsi e quindi è uno stare lì, ovviamente, minuti e minuti, però potrebbe essere anche una cosa. Va bene, invece di caldo io ti porto da un'altra,
1: sì.
0: Ti porto da un'altra parte, ti porto a Trenton, take away, sai cos'è, no?
1: Take away.
0: Il supplemento per tagliare la pizza e ho dovuto pagare anche il cartone. Una volta ritirato l'ordine a sport, il cliente ha notato un conto ben più salato del previsto, aveva ordinato la pizza sostanzialmente,
1: bene, sì,
0: no?
1: Sì.
0: Per affettare male, tra parentesi c'è scritto qui male, la notizia viene dalla redazione di Today, dice ho dovuto pagare 50 centesimi in più a pizza, più 1 euro per il cartone. Beh, insomma, se venivi ad Arezzo qualche tempo fa, una torta ci è costata 4 euro, quant'era, e mezzo ogni taglio, quindi caro amico, una pizza tagliata e si vede lo scontrino.
1: Ma lo sforzo c'è, scusami.
0: Vedi, c'è scritto tagliata proprio, no? Che poteva essere indicata anche la carne, la tagliata, quella buona, col pepe nero, il pepe verde.
1: Certo.
0: No, la tagliata qui è tagliare la pizza, costa 50 centesimi.
1: La prossima volta se la taglierà da solo.
0: Esatto, infatti, quindi vabbè. Vai, Vanna.
1: Ok, allora, ora non ti porto una notizia, ti porto più delle curiosità.
0: Vai, dici.
1: Allora, perché nel mondo esistono dei modi di dire alquanto strani. Ti faccio un esempio. Tipo, siamo in Giappone. Ora, perdonatemi, ma io il giapponese non lo so. Si dice Saru mo kikara o kiru, ovvero anche le scimmie cadono dagli alberi, che sarebbe a dire tutti possono sbagliare.
0: Ah, quindi loro
1: utilizzano appunto questo modo di dire per dire tutti possono sbagliare. Oppure, te ne dico un'altra, Viajar na maionese. viaggiare nella maionese, avere la testa fra le nuvole. Questa è bellina.
0: Proprio una maionese, scusa, no, sulla Nutella ne era più bello, insomma, no?
1: Poi, visto che a te piace tanto il francese, te lo dico alla francese.
0: La patrie de l'amour.
1: Revenons à nos moutons. Torniamo alle nostre pecore, che vorrebbe dire torniamo all'argomento in questione.
0: Cioè, devo dire che i francesi sono abbastanza originali su un fatto di cose.
1: Poi, ti do l'ultima.
0: Vai.
1: Das ist mir Wurst. Per me è una salsiccia. Qui siamo in Germania . E vorrebbe dire non me ne frega niente.
0: No, la patria del Würstel non mi può tradire così, come i tedeschi che mangiano salsicce, krauti e birra, ovviamente.
1: Quindi loro birra. Sì, la intromettono, diciamo, mettono anche questo modo di dire con la salsiccia, dicendo non me ne frega niente.
0: Va bene, non me ne frega un tubo, noi diciamo almeno.
1: Loro al posto del tubo ci mettono la salsiccia.
0: Più o meno, la forma è più o meno similare.
1: La forma è quella.
0: Va bene,
1: sì.
0: Tu parlavi di francese, ma tu sai che noi ad Arezzo abbiamo il nostro famoso Allo. Allo che viene da Lons, no? Quando i francesi che ci hanno invaso anche loro ci dicevano Allons per le radunate, no? Per radunare i cittadini.
1: Sì.
0: E allora abbiamo detto Allo. Va bene, senti, parlavamo di pizza prima, no?
1: Esatto.
0: Ragazzi, la pizza Trento costa, insomma, il cartone costa, il taglio costa, la pizza costa. Ma se voi andate negli Stati Uniti d'America, esattamente in un ristorante di, non lo posso pronunciare, Stockdown negli Stati Uniti, non ce la faccio a pronunciarlo, che cosa è successo? Che i clienti mangiano la pizza e si sentono male.
1: Sì.
0: Dice, come mai? Come non mai? Poi la scoperta, condita con cannabis per errore.
1: Così.
0: Allora, servito pizze condite con olio al THC. Il THC sai che è principio attivo della marijuana.
1: Della marijuana.
0: No? L'allarme è scattato dopo che diversi cittadini hanno iniziato a accusare malessere. Chissà cosa facevano. Questa pizza dice mi fa volare. Va
1: capire, sicuramente erano allegri dopo.
0: Non lo so, perché si sono sentiti male. Se essere allegri, non lo so. Comunque, la pizzeria Famous Yeti, lo Yeti famoso, già il nome è tutta una cosa che mi sembra quel tedesco della salsiccia, pizza di Stonehouse in Wisconsin, è finita appunto nei guai per questo incidente. Come sia riuscito ad andare qua non lo sanno, sta di fatto che i medici si sono accorti dopo che arrivava uno, due, tre, che erano stati sempre lì, dice qui c'è qualcosa che non
1: va, avevano scambiato l'origano per
0: vabbè, comunque ovviamente questa passati i suoi guai, quindi gli diciamo oltre che alle pubbliche scuse, fatele anche agli italiani le pubbliche scuse, perché la pizza si fa in Italia, inutile che voi americani volete copiare la pizza e poi ci mettete l'olio al THC, insomma, capisci?
1: Lo fanno apposta
0: perché siccome la pizza è venuta male, almeno così con un po' di THC li stordiscono. Arrivederci, grazie.
1: Vabbè, restiamo sempre, questa è la nostra ultima notizia, restiamo sempre tema cibo. Allora, se tu vai in un fast food a Filadelfia, stai attento che potresti incontrare Trump.
0: Trump.
1: Sì, gira appunto un video di Trump col grembiule che ha fritto
0: con grembiule, mica la minigonna, quelle mise del
1: qui è proprio con camicia e grembiule,
0: biondo è, insomma, quindi
1: che certo, come fanno a notarlo, col grembiule ha fritto e servito patatine fritte in un fast food a Filadelfia,
0: addirittura.
1: Sì.
0: Questo, ma cos'è, per la campagna presidenziale?
1: No, lui ha dichiarato di non appoggiare alcun candidato, cioè nel senso non l'ha fatto
0: a provare che cosa vuol dire lavorare, perché mi sa che lui nella sua vita lavorare si lavora per i soldi, cara amica mia, però a volte capitano anche delle fortune nella vita, come è successo a questo incredibile Jerry Hicks, un falegname di Banner Elk. Aiuto, Elk mi sembra che voglia dire alce, no? Una cosa del genere, boh, non lo so.
1: Piccola
0: cittadina statunitense della Carolina del Nord che ha trovato $20 nel parcheggio di un mini market e dice ha deciso ci compro un biglietto, trovo $20 tutti i giorni, non li trovo, uno che insomma di soldi non è che ce ne avesse tanti, e ha detto sai che faccio, me li gioco, occhio che il gioco fa male, e però si chiamerà anche deabbandata, ma in alcuni casi sembra vederci benissimo, come scrive qui l'articolo, lo sa questo falegname che cosa ha fatto, che ha comprato un Gratta e Vinci fortunato e si è vinto, vediamo quanto si è vinto veramente tanto, penso intorno a 429 mila dollari.
1: Wow.
0: Si è vinto
1: tantissimo.
0: E quindi vedi,
1: cioè, vedi quando dici il destino, la fortuna, come la chiami
0: tu, pensa, lui è quella lotteria lì, però prevede la possibilità di prendere questi 429 mila dollari oppure di vivere di rendita da 50 mila dollari per i prossimi 20 anni. Ma lui ha detto, dice, aspetta un attimo, dice, io preferisco una somma forfettaria da riprendere subito,
1: ecco.
0: Insomma, nella vita, insomma, no, che quello che succede
1: non si sa mai.
0: No, magari scappa una figlia che me la tatua, ponne quella
1: come il difensore.
0: Va bene, io ho finito per questa settimana, questo
1: sì, anche io, Beppe. Quindi ci troviamo la prossima.
0: Come si chiamavano quelli lì, quei giapponesi che mi detto chicco che cosa lì?
1: Ora ti preciso.
0: aspetta
1: che te lo dico subito. Sì,
0: non
1: no,
0: erano
1: fantastici.
0: Delle salsicce, vero? No,
1: le scimmie quelle erano,
0: le
1: te
0: scimmie.
1: Lo ripeto. Sarumo kikara okiru.
0: E noi vi salutiamo con un Sara, com'è?
1: Sarumo kikara okiru.
0: Anche le scimmie cadono dagli alberi?
1: Anche le scimmie cadono dagli alberi, e quindi significa tutti possono sbagliare.
0: E noi vi salutiamo e appuntamento alla prossima settimana. Ciao Vanna.
1: Grazie Beppe, ciao.
0: Sarumo kikara okiru, quella roba lì.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9 vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. La stabilità della UE è inscindibile dalla stabilità del nostro vicinato allargato, ha affermato il primo ministro croato Plenković. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione. Faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Su una spiaggia di Tel Aviv comparse 1200 figure umane che simboleggiano le 1200 vittime. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio, rimarca il presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno.
5: Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
6: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
7: Ascolta la tua musica.

folks. This is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, No Non-Movers, four records going up and four records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile, quattro in salita e quattro in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non ci sono i Block Party con We Can't Be Friends e neanche The Strokes con Lonely in the Future. E ora si parte al numero 10 con quattro posti meno, troviamo Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: Easy Street, Queens of the Stone Age. 8 la settimana in classifica, dalla sesta alla decima posizione, 4 posti in meno. E al numero 9 la prima new entry della settimana, Churches, Roses.
1: New entry.
0: New entry.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Roses, Churches conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 8, la seconda new entry della settimana, Dying in Reverse, Cage the Elephant.
2: New entry.
1: New entry.

0: Cage the Elephant, Dying in Reverse, conquista l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Rock.
1: Top 10 Rock! Top 10 Rock!
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7 perde tre posti, Marianne, Fontaine's DC.

Fontaines DC, Marianne, 5 le settimane in classifica, dalla quarta alla settima posizione, 3 posti in meno. E al numero 6, 4 posti in meno per Dobro, West Side Cowboy.

Westside Cowboy, Dobro, 5 settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, 3 posti in più per Wings on Fire, Interpol.

Interpol, Wings on Fire. 3 settimane in classifica, dall'8ª alla 5ª posizione, 3 posti in più. Al numero 4, ben 5 posti in più per Fat Dog, Shit Love.

0: Shit Love, Fat Dog, nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla quarta posizione, 5 posti in più.
1: Top Ten Rock. Sono le 18 e 44 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top Ten Rock. In terza posizione, 2 posti in più per Dinosaur Jr., Everything at Once.

Everything at Once, Dinosaur Jr. Tre la settimana in classifica, dalla quinta alla terza posizione, due posti in più. E al numero due, a retta di un gradino, CEO, Weezer.

0: Rundown. E riepilogo alla top 10 rock. Al numero 10, Queens of the Stone Age, Easy Street. In nona posizione, prima new entry, Churches, Roses. Al numero 8, seconda new entry, Cage the Elephant, Dying in Reverse. Al numero 7, Fontaine's DC, Marianne. Al numero 6, West Side Cowboy, Dobro. In quinta posizione, Interpol, Wings on Fire. In quarta posizione, Fat Dog, Shit Love. Al numero 3, Dinosaur Jr., Everything at Once. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Weezer con CEO. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero uno della Top 10 Rock questa settimana, Florence Road con 7563.
1: Number one.

7563 Florence Road, the winner of the week. Sì ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le new entry della settimana. Al numero 9 Church's Roses e in ottava posizione Dine in Reverse, Cage the Elephant. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi. Ci sarebbero diversi feriti, anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla. Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia, alla procura di Pavia oggi per ascoltare intercettazioni che non sono state riportate agli atti. Vogliamo capire cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, ha spiegato. Intanto trapelano indiscrezioni sul filone che prende in esame le indagini compiute appena dopo il delitto sulla bicicletta di Alberto Stasi. Un foglio di lavoro riporta che in ulteriori analisi del sangue sui pedali sarebbe emerso su un DNA maschile non attribuibile a Stasi. Il dato non è mai confluito negli atti processuali.
1: L'economia.
0: Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio della accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del Med9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto, spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E contro il caro carburanti, nuova mobilitazione venerdì degli agricoltori in provincia di Palermo. L'iniziativa è organizzata da Agrisat e FederAG, associazione che raggruppa agricoltori e movimenti di consumatori, e ha l'obiettivo di difendere il cibo sano e il lavoro nel settore primario. L'Europa dovrebbe considerare l'aumento dell'inflazione come un fattore rilevante che può giustificare deviazioni dagli obiettivi di bilancio. Così il ministro dell'economia italiano Giorgetti, che in videocollegamento con l'assemblea di Federtrasporto è tornato sulla lettera inviata dalla Meloni con la richiesta di una flessibilità aggiuntiva, definendola richiesta legittima. Second Hand Economy, rinnovata per soddisfare meglio le esigenze degli utenti, la sezione dedicata ai motori della principale piattaforma italiana. Sentiamo Cristina Scarpa.
1: il parco auto più grande d'Italia. Subito Motori è ora profondamente rinnovato per guidare l'utente nella ricerca dell'auto usata, orientandosi tra le migliaia di annunci presenti in piattaforma. Lo spiega Francesco Gaziano, Chief Marketing Officer di Subito.
2: 535.000 annunci attivi, 650.000 utenti unici che visitano Subito Motori e in particolare le auto ogni giorno, quindi sono dei numeri enormi che hanno richiesto una profonda rivisitazione, perché ce l'hanno chiesto i nostri utenti avevano bisogno di strumenti verticali per muoversi in questo enorme parco auto che è diventato Subito Motori.
1: Il nuovo Subito Motori è pensato sia per chi l'auto la compra sia per chi la vende, assicura Cristiana Licata, Mobility Director di Subito.
3: Il mercato dell'usato è fatto per il 60% di scambi tra privati e per il 40% circa tra gli scambi tra dealer e privato. Subito ha deciso di dare sia strumenti di sicurezza e serenità all'utente privato che acquista, sia da privato che da dealer, sia tool avanzatissimi per i professionisti 8.500 verificati che ogni mese ci rinnovano la loro fiducia.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Ci due lanci.
5: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radiofly.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, avremo invece instabilità e tempo perturbato altrove con rovescio temporali anche intensi. Al centro una giornata perturbata sulla Toscana, l'Umbria e Lazio con rovesci temporali intensi anche al sud. I temporali raggiungeranno prima la Sardegna e poi anche la Calabria. Temperature in calo al nord e al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
7: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: E allora eccoci qua, buon sabato a tutti, 3 di ottobre, in questa splendida mattinata abbiamo qui la 42esima puntata di Giostrando, questo programma che vi fa impazzire, vi fa correre nelle lizze, nelle quintane, da tutte le parti, grazie ai nostri due Roberto e Roberto, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: Allora,
2: buongiorno.
0: Che è sta roba?
2: Guarda che maglia.
0: No, che è? Passione quintana, sì. Sono gli amici della Passione Quintana, ma noi li salutiamo, gli vogliamo tanto bene, ma com'è questa cosa?
2: Me la c'è una collaborazione, condividono,
0: ma hanno sponsorizzato Passione Quintana.
1: No, l'ho pagata, non c'ho, l'ho pagata la maglietta, l'ho pagata.
0: Ma non è quello, è per dire, ci fa piacere, ma a che evento me la legate questa
1: sennò, era una cosa che ci si è visto via via, ci sentiamo con gli amici di Passione Quintana. No,
2: tra quelli malati di Giostri Pali Quintana
1: e quindi era un omaggio che noi facciamo a,
0: e questo ci fa tanto
1: a chi lavora come noi tutto l'anno. A
0: già vi ricordo che dicono che parlate troppo fuori Arezzo,
2: oggi poi guarda se parlerà
1: oggi vedi è già pronto,
0: avete messo anche la maglia, ora vi mandano via, ora
1: si è messo la maglia avanti
2: da Arezzo, si dirà avanti. Solo due cose, le ultime news,
0: va bene, va direttamente. Allora noi abbiamo un ospite che lo facciamo un attimino, non lo facciamo aspettare troppo, lo salutiamo, poi ve lo presentiamo perché vi portiamo in un mondo meraviglioso, non troppo lontano da qui. Però,
2: al centro del mondo.
0: Questo lo diciamo dopo. Però al frattempo diteci cosa c'è di novità, insomma, passato il Saracino, è passato tutto.
2: Allora, la novità innanzitutto proprio di questi giorni. Innanzitutto c'è stata le dimissioni del capitano di Porta Crucifra, Mario Francoia, con Marco Sisi.
1: Che era il vice capitano, che è stato.
0: Ma si sa la motivazione?
1: Ha fatto un comunicato, quindi.
0: Io conosco bene Mario Francoia, della scuola con me.
1: È stato letto un po' da tutti, insomma, ha fatto una lettera con la quale ha dato le sue dimissioni e ha proposto lui al consiglio direttivo che facesse, che venisse promosso, diciamo, il vice capitano.
0: Vabbè, noi diciamo buon lavoro al vice.
1: Lui ha detto che non è un passo indietro, è un passo di lato, che sarà lì ogni qualvolta ci sia bisogno, insomma, è lì anche per dare un manforte a
0: lui è uno che di Saracino, insomma, c'era proprio nel sangue, il quartiere,
1: il suo babbo anche ha fatto
0: me lo ricordo, che sapeva
1: tutto il quartiere di Porta.
0: Va bene,
2: poi invece
0: che è
2: un'altra cosa, invece sono uscite le sanzioni della magistratura a seguito degli episodi accaduti alla Giostra di Settembre, che tra l'altro ricordiamo noi abbiamo avuto la fortuna di poterla trasmettere con le immagini,
0: fortuna,
2: tramite Astranet, che ovviamente ringraziamo.
1: Se ne ha grattato.
0: Abbiamo avuto il nostro sponsor che ci ha regalato questa cosa bella.
2: A me poi mi ha fatto il regalo perché era il giorno del mio compleanno.
0: Vabbè, gli pagherai una pizza.
2: Però gli pagherò una pizza, per cui Beppe quando
1: vai.
2: Sono stati sanzionati i figuranti che sono stati espulsi dopo che a Tallurino Francesco Rossi era stato comminato, insomma, questa sanzione di un punto di penalizzazione perché era stato toccato da Giulio Vedovini prima di tornare alla giuria. Però ecco una cosa che tra l'altro noi e io in particolar modo lo dico e lo ribadisco non è stato veramente bello vedere un figurante di Porta del Foro con i diti medi alzati verso il pubblico, perché
0: tu rappresenti
2: il quartiere ma la città di Arezzo sono state date appunto delle sanzioni.
1: Diciamo che il gesto è stato plateale, rivolto a tutto il pubblico,
2: è stato
1: un errore.
0: Abbiamo visto anche un cavaliere che ha fatto un versino,
1: allora vedi lì, però è diverso perché
0: sbaglio, l'abbiamo visto
1: però allora diciamo le cose come sono andate, perché sennò il giostratore che ha fatto il gesto dell'ombrello a giugno era a fine giostra, perché era finita ormai, perché era l'ultimo tiro e il suo compagno ha fatto 5 che l'hanno vinto, quindi nell'euforia generale visivamente in diretta, cioè te dalla piazza, noi dalla piazza non si era vista la cosa, è stata segnalata poi dopo, si è ritrovato i filmati perché l'avevano preso col cellulare,
2: tutto
1: e era rivolto ai quartieristi di Porta Crucifera, quindi era proprio lui voltato verso di loro. Questo è stato un gesto fatto a tutto il pubblico, quindi a tutta la piazza, tra l'altro, come poi
2: si è detto, penso, in diretta,
1: sì per carità, ha avuto anche una sanzione penale, lui,
0: penale?
1: Di 800 euro, perché è stato lì, cioè, in tribuna ci sono tutte le autorità,
0: sì, ho capito.
1: Quindi c'è anche chi, come il prefetto, rappresenta lo Stato, rappresenta il governo, e quindi è stato combinato questo articolo, non mi ricordo che, del codice penale, come oltraggio sia poi alle forze armate e tutto, questi 800 euro. Diciamo che alla fine io non ci trovo niente di sbagliato in tutto
2: questo. È stato comunque un segnale.
1: L'unica cosa, per smorzare un po', diciamo che se invece che fare il dito medio a tutti, visto che la polemica
0: aveva
1: era
0: fatto
1: perché
0: il gesto dell'ombrello
1: che la polemica era stata fatta perché erano stati i lucchi di Sant'Andrea, invece che se aveva fatto il gesto dell'ombrello ai figuranti di Sant'Andrea, finiva come l'altra volta che invece che prendere la squalifica prendeva una deplorazione, come
2: ha preso tra l'altro,
1: e invece gli è andato 4 giostre.
2: È una deplorazione.
0: Ma lui è il capitano?
1: No, lui
2: è il capitano ha preso due giostre.
0: Due giostre.
1: Sì, però faranno ricorso al gran giurì, quindi.
2: Mentre Enrico, l'allenatore di Porta del Fuoro, ha preso la deplorazione.
1: Sì, però due giostre fermi, e poi perché c'è ricorso, ci sarà sicuramente il ricorso al gran giurì. Vorrei ricordare che poi il gran giurì ha questa, si è preso la bega, insomma, si sono presi la bega di trovare questo scamotage delle, come si chiamano,
0: che poi da regolamento non doveva essere
1: i servizi sociali, che non esistono nel regolamento, per togliere queste squalifiche,
0: il gran giurì, insomma.
1: Però è già stato fatto, quindi il precedente c'è, due giostre al maestro d'armi di allora, mi sembra che era Gavagni, che ora è capitano, al tempo era maestro d'armi, prese due giostre di squalifica con poche ore di servizi sociali, gliela annullarono, quindi molto probabilmente il capitano lo rifarà anche
0: comunque,
1: il prossimo.
0: La magistratura ha fatto il suo lavoro.
2: Ha deliberato. L'ultima cosa prima di andare con il nostro ospite, velocemente, qui c'è quattro foto che ci accompagnano. Domenica c'è stata una bella iniziativa, il Memorial Padre Buresti a Castiglione Fiorentino, la Quintana in un contesto di una città di palio. E c'è stata, qui vediamo la foto della migliore amazzone, Alessia Venturi di Pistoia. Poi rapida carrellata, qui invece il vincitore, il podio è stato tutto Aretino, ha vinto Gabriele Innocenti, vediamo qui premiato dall'assessore alle frazioni del comune di Castiglione Fiorentino, Alessandro Concettoni. Una foto,
0: una
2: di
0: foto
2: gruppo
0: di
2: con
0: gruppo,
2: tutti i cavalieri, tra l'altro c'erano anche quattro aretini, qui è sempre questo. Gabriele Innocenti, e il podio

0: Annuncia
1: poi le emozioni, trasmette tutto. Mauro Silvestri, da 21 anni speaker della giosta della Quintana e poi non solo
2: di Foligno,
1: e vicepresidente dell'ente Quintana. Io do il benvenuto a Mauro. Ecco qua, ho fatto un po' di Mauro, ci senti? Buongiorno.
3: Grazie. Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
1: Ecco. Allora, Mauro, ho detto bene che attraverso la tua voce, attraverso la tua voce comunichi non solo quello che succede, ma anche le emozioni, la forza, tutto, insomma, no?
3: Beh, certo, voi che come me siete uomini di giostre e di palio, sapete che la passione è un elemento molto importante ed è quello che ci contraddistingue rispetto agli altri. Quindi inevitabilmente, quando si commentano questi straordinari eventi, la passione deve prendere il sopravvento.
0: E tra l'altro, perché chiaramente comunque Mauro ha un cuore che batte per due colori, però è sempre super chiaramente,
1: deve essere scevro la voce deve essere, insomma, no, ecco. Senti Mauro, io prima, quando mi hanno detto chi eri, no, ho detto così un po' ingenuamente, ho detto: ma è una sorta d'araldo, ma cioè, no, come funziona? No. Cioè, lo dici? Io lo dico, no, perché non ne conosco le cose, quindi mi piace sentire lo dire direttamente dai nostri ospiti.
3: Certo, allora io mi occupo dello speakeraggio durante il corteo delle rappresentanze rionali, che si svolge a giugno il venerdì sera e a settembre il sabato sera, e poi racconto il cerimoniale della fine del corteo, con l'estrazione dell'ordine di partenza, la benedizione, l'arruolamento dei cavalieri, e poi il giorno dopo sono al campo dei giochi per raccontare la Quintana.
1: Ecco,
3: questo è il mio servizio.
1: Senti, quando è l'ultima Quintana che hai fatto? Dai, ce lo diciamo, perché me l'hanno detto, ma insomma,
0: poche settimane fa.
3: L'ultima Quintana, 13 settembre 2026,
1: ecco. 13 settembre 2026, ecco. Beh, la domanda.
2: Aspetta a fare quella domanda che vuoi fare. No, c'è una piccola no, ma mi è venuto in mente una cosa che è. No, ma è veramente, è secondo me è importante, che tu hai detto l'araldo, no? Invece perché non può essere associato, a parte che sono due cose completamente diverse.
1: La voce, guarda che la bella,
2: sì, cioè. Potrebbe anche provare, insomma. Però diciamo che la peculiarità è che per ascoltare lui,
1: sì,
2: devi essere dentro al campo dei giochi, perché lui non lo senti né in televisione, come né no? In radio, no.
1: Ah, proprio devi
2: essere dentro al campo dei giochi.
1: Ah, ho capito.
2: E non lo puoi...
3: sì, per raccontare la Quintana, sì, sì.
2: No, ma anche per ascoltarlo. Perché certo, poi in televisione, certo. Chi fa la diretta in televisione, non, lui non,
1: quindi,
2: non,
1: quindi
2: non,
1: diciamo così,
2: lui
1: che
2: non lo sente.
1: Quel giorno no, ho capito. Allora, quindi la domanda non la posso fare.
2: Sì,
1: allora.
2: Sì, la puoi fare.
1: Allora, certo. Hai detto 13 settembre del 2026 è l'ultima Quintana che hai fatto, ma l'ultima virgolettato o l'ultima virgola? Cioè, virgola, l'ultima Quintana.
3: È proprio l'ultima.
1: No,
3: tema di smentita.
1: Senza tema di smentita.
3: Bisogna... A un certo punto bisogna ritirarsi, insomma, dopo 21 anni mi sembra sia giunto il momento di ritornare a fare la Quintana, perché questa è una malattia, come sapete, da cui non si guarisce, e di tornarla a fare da anziano signore nel mio rione, che è Rione Giotti.
0: E io ti faccio una domanda proprio per questo, visto che sono 21 anni, comunque. Dimmi. In questi anni ha vinto anche il Rione Giotti, e te da speaker in quel momento come l'hai vissuta? Annunciare i punteggi del tuo cavaliere vittorioso in quell'occasione?
3: Iniziato nel 2005, e nel 2005 c'è stato subito, e alla fine poi ce l'ho fatta, insomma. E devo dire in questi anni il giochino ci ho fatto il callo e quindi riuscivo, insomma, perlomeno questo mi è stato detto, ad essere imparziale, insomma, come va si bene. Deve.
1: Ora c'è stato qualche problemino di connessione, Mauro, comunque speriamo che non si riverifichi.
3: Io vi ho sentito sempre.
1: Ma noi qualche cosa. Allora io sì. ti

0: Ti lascio in compagnia.
1: Ti ho mandato una foto.
0: Che no, me ne fa le cose.
1: No, intanto, sono... intanto guardaci.
2: Io intanto Mauro ti dico che il nostro Beppe sì. L'abbiamo portato in questo mondo e ha cominciato a conoscere il cannibale. Il cannibale Luca Innocenzi, vero Beppe?
0: No, aspetta, sì. Scusa, in dove me l'hai mandato? Ti vedi, vedi, mi ha distratto. Cioè, mi ha distratto.
1: Quello della radio,
0: cioè,
1: la vedi?
0: Mauro, mi stanno cercando di mettere in difficoltà perché io non ne capisco, quindi ora mi mandano le foto.
1: Le faccio così. Apposta io queste cose. Sì, sì.
0: Allora, che devo fare io con poi, questo?
1: Questa è una foto che è andata, vedi che sono stato bravo.
0: Questa Mauro la dobbiamo
1: ora
0: mettere.
1: Mi vuol bene. Ora mi vuol
0: voglio bene perché è una foto che devo dire carina veramente. Mauro, te la metto subito, vediamo se ti riconosci.
3: Vediamo
0: non avrò altri speaker all'infuori di te, Mauro, ripensi.
3: Ah,
0: cioè.
3: sì, questo è stato
0: il farfallino, sì, gli dona, vero?
3: L'intelligenza artificiale fa miracolo.
0: Che spettacolo. Noi Arezzo si direbbe arpensece, no?
2: Arpensece.
0: Va bene, allora.
2: Comunque, Mauro, ora questo mi sembra che si sta un po' andando fuori.
1: No, però questo è quello che sta girando nei social, è quello che gli sta chiedendo il popolo della Quintana di Foligno, che glielo sta chiedendo.
0: Poi Mauro, scusa, ma proprio il 13 finisci. Dai, è numeraccio il 13, falla la prossima. Cioè, dice quando hai smesso? Il 13 settembre? No, si può dire, dai.
3: L'ultima, beh, diciamo il 2026, dai, con
2: che poi, ecco, ora così ti faccio una domanda, se entra un po'. 2026, che è stato un anno particolare per la Quintana, perché se ne corse tre. E abbiamo visto anche una cosa che ultimamente non eravamo abituati, una Quintana che Luca Innocenzi l'ha persa.
3: Sì, è stato veramente stranissimo, anche perché poi, come sai, era in sella ad Altrimenti, il cavallo, insomma, che se avesse terminato quella tornata senza la penalità di Luca, avrebbe secondo me migliorato e ritoccato il record di pista, perché era una tornata davvero fantastica.
2: Senti, ma te che sei uno storico, hai visto anche l'evolversi dei cavalieri, perché ora il fenomeno Luca è sempre sulla bocca di tutti, però hai visto, tra l'altro di Foligno, però hai visto gente come Gubbini, ma in passato tanti altri, ecco, come puoi un tuo, diciamo, reso conto di questi anni, partendo anche, insomma, da nomi Margasini, insomma, anche gente che ha calcato il campo degli giochi, Formica Giusti, tra l'altro, altri due nomi.
3: Esatto, dico di campioni, ecco, partendo proprio da loro, che poi conoscete anche, anche ad Arezzo, no? Marcello Formica, Paolo Giusti, e poi andando avanti con diciamo, la nidiata che arrivò dalla scuola di Ippica Folignate, con Fabio Cruciani, Mauro Fondi, Sergio Villa, e poi, come dicevi tu, l'uomo di ghiaccio Paolo Margasini, e poi, ecco, tutti gli altri campioni, Scarponi, Gubbini, che ha dato vita ad un duello con Innocenzi, insomma,
1: Franco Ricci.
3: Ci ha fatto Franco Ricci, Conti, Giacomoni, Vignoli,
1: Giacomoni,
3: grandi. Sì, esatto, sia Willer che Mario, straordinari, ci hanno regalato davvero delle giostre emozionanti, è stato un periodo felicissimo, d'oro, devo dire, con questi grandi cavalieri. Adesso è arrivato alla ribalta il cannibale, e penso che sia il campione di sempre, il più forte di tutti, un po' il Maradona delle giostre e tornei. Ha vinto quasi 80 giostre di antico regime in tutta Italia, insomma, i numeri parlano chiaro. E cannibale perché poi non è mai sazio,
2: È come il rione del Cassero, anche se vince, voglio dire.
3: Sì, Sono arrivati alla seconda stella con 20 pali e il priore ha il record con 11 vittorie, quindi è diventato il priore più vincente di questi 80 anni di Quintana.
2: Senti, ma te hai una domanda, hai qualcuno che magari che ti ricordi maggiormente anche per qualche prestazione, qualche nome particolare di cavalieri in questi anni, soprattutto in cui tu hai commentato, anzi hai annunciato poi punteggi, tempi e quant'altro?
3: Allora, in questi 21 anni, come ti dicevo, Gubbini, Innocenzi, Scarponi, poi gli ultimi Melosso, Finestra, quindi anche lì c'è stato un bel susseguirsi di bravissimi cavalieri. E poi in tutta la storia, in quella che ho potuto seguire, come non ricordare le emozioni che ci ha regalato a Foligno Franco Ricci, il Cavaliere Nero era davvero incredibile. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, quindi personaggio straordinario.
1: Vado io?
2: Vai.
1: No, ma te
2: hai segnato nel taccuino un sacco di domande.
1: No, era mi segna un po' di cose perché sennò io me ne scordo.
2: Io vado a braccio, te invece.
1: No, io se no vado a casa perché mi ricordo mai niente. Allora, no, dicevo, te dagli anni 70-80 che poi segui, sei comunque parte integrante, insomma, anche della Quintana, si è detto prima, hai visto tantissimi cavalieri, no? L'evoluzione della pista, che te l'hai vista tutta da quando si correva, insomma, che a malapena stavano in piedi i cavalli, a oggi che è quasi correre in un ippodromo, ok? Secondo te aiuta più questa pista chi è un po' meno, cavaliere rispetto agli anni passati?
3: Hai toccato un argomento importante. A Foligno c'è stata la prima pista, è stata proprio quella che è metà erba e metà sabbia, quindi si correva in quello che allora era lo stadio del Foligno, dove giocava il Foligno, e quindi ci avevamo una curva figuranti in erba e poi il campo era schiena d'asino come tutti i campi di calcio, e la curva invece cosiddetta piscina, dove adesso c'è l'area box, era in sabbia, quindi ci voleva davvero, bisognava guidare per arrivare in fondo e andare forte su quella pista, era davvero impegnativo. Poi dopo c'è stato il passaggio alla pista in sabbia, poi pista in sabbia con curve leggermente paraboliche, e quella già ha cominciato a garantire anche lì ottime prestazioni, e come notavi tu, anche chi era meno bravo, riusciva a finire la giostra. E poi c'è stata questa pista di Equiteria che, insomma, adesso ha permesso grandi prestazioni, insomma, e soprattutto pochissimi incidenti.
2: Tra l'altro, la Quintana di Foligno non è caso è definita l'Olimpia delle giostre, perché il minimo errore vai a casa.
3: Eh sì, quella è la caratteristica, che un anno di lavoro va via in un attimo, insomma. Devi essere sempre, ogni tornata, centimetro dopo centimetro, devi essere sempre concentrato. Sì, l'errore ti taglia fuori. Nelle altre giostre invece ovviamente si può recuperare, però ormai devi essere sempre concentrato anche negli altri tornei. Non commettere errori significa perdere adesso, come succede spesso.
2: Allora, tu sei anche, da qualche anno sei anche vicepresidente dell'ente Quintana, con a capo un altro personaggio storico come Domenico Metelli, per cui voglio dire, quando si parla di Metelli, insomma, si parla un po', viene subito il nome la Quintana. Così anche in questo ruolo di vicepresidente, ecco, un'organizzazione di una manifestazione che ovviamente non è solo la Quintana, perché ora tra l'altro è stata ripresa anche la Fiera dei Soprastanti, il gareggiare dei convivi, per cui c'è tante iniziative durante l'anno che vi vedono coinvolti anche come ente, non solo chiaramente i rioni.
3: Sì, è un impegno gravoso. È vero che anche lì, sorretto dalla passione, si va avanti. Però ci sono tantissime manifestazioni, come ricordavi tu, io lo faccio, sono stato eletto all'ente nel 2000, venivo dal, ovviamente, l'esperienza dirigenziale nel Rione Giotti, e quindi in questi anni di presidenza Metelli, come ricordavi tu, tantissime cose sono state fatte, tante novità sono arrivate nella giostra. La Fiera dei Soprastanti è addirittura del secolo scorso, perché è del 1998 la prima edizione, però poi è cresciuta. E quindi c'è il gareggiare dei convivi, che è la sfida gastronomica tra i rioni della Quintana, anche quello impegnativo. Adesso è stato messo in un periodo dalla fine di febbraio ai primi di maggio, per permettere appunto ai rioni di lavorare in tranquillità, senza l'assillo della taverna e del periodo proprio delle due giostre. Quindi è stato portato fuori, prima invece era durante, si svolgeva durante la manifestazione.
1: Ora una domanda sempre legata al fatto che sei comunque anche dentro l'ente Quintana. È una domanda che spesso faccio ai presidenti delle varie associazioni. Ma per esempio, da voi i regolamenti della Quintana vengono fatti insieme ai rioni? Vengono fatti dai rioni, oppure vengono fatti e modificati, diciamo, oppure è una questione extra rioni e magari i rioni vengono solo sentiti?
3: No, sai, noi abbiamo il comitato centrale che è composto dai 10 magistrati più i 10 priori, e in quella sede si prendono queste decisioni, ci sono le delibere del comitato e gli aggiustamenti o i regolamenti vengono approvati dal comitato centrale. Per esempio nel 2000 è stato introdotto il regolamento antidoping molto severo, che era qualitativo e non quantitativo, no? Rispetto ad altri, e poi tanti altri aggiustamenti come il diametro degli anelli, la diminuzione del diametro degli anelli, oppure l'ultima proprio di queste quintane è stata il divieto dell'uso della frusta sia in gara sia nelle prove ufficiali. Quindi ecco, vengono tutte discusse in sede di comitato centrale.
2: Tra l'altro, guarda, mi fa venire proprio in mente una cosa, perché noi abbiamo avuto la possibilità di essere a due quintane. Alla quintana di giugno c'è stato una sorta di ricorso perché sì. Luca Innocenzi aveva usato il frustino per entrare in campo, anche se dopo l'aveva gettato a terra prima di iniziare la tornata vera e propria.
3: Beh sì, questa è una... Chi può frequenta il mondo dei cavalli sa che un frustino usato non impropriamente non causa problemi, però noi abbiamo voluto mettere tutto a posto, e assolutamente il cavallo non va maltrattato, e se anche un solo colpo di frusta costituisce maltrattamento, alla Quintana di Foligno è stato bandito, quindi ecco.
1: Bene. Ora c'è stata nell'ultima quintana è venuto fuori un po' il problema della lunghezza della manifestazione, perché con l'aumento della competitività, l'aumento della bravura, diciamo, dei cavalieri, è arrivato il giorno in cui sono arrivati tutti
2: in terza tornata.
1: Alla terza tornata, e sembrava non finire mai. È una questione che è venuta, poi verrà portata quest'inverno anche all'attenzione degli organi competenti, oppure si spera che sia un caso, spera nel senso che chiaramente quelli che poi magari vanno fuori mi diranno qualcosa, però diciamo, insomma, sì.
3: No, dunque, sicuramente quest'anno era la giostra di settembre, poi è quella storica, e quindi la giostra ottantennale è stata riempita anche con l'arrivo dei paracadutisti, il lancio sul campo degli giochi, però c'è da considerare che proprio in virtù del regolamento a tutela del cavallo, la nostra commissione veterinaria rispetta i tempi di recupero dei cavalli, e quindi tra una tornata e l'altra bisogna comunque aspettare minimo 12 minuti o 15 minuti prima di riprendere, e quindi questo ha un pochettino allungato i tempi, però d'altronde sì, c'è qualche imprevisto, qualche cosa si può limare. Questo sarà un argomento che andrà sul tavolo del nuovo comitato centrale, che sarà eletto dai rioni a gennaio 2027.
2: Tra l'altro, io, Beppe, guarda, lo sai una cosa molto carina che l'abbiamo ricordato in trasmissione? Alla Quintana di giugno,
0: sì,
2: il nostro Mauro, durante una pausa, ha ricordato al pubblico.
0: È stato lui?
2: È stato lui a ricordare,
0: grazie, Mauro,
2: che eravamo,
0: me l'hanno detto,
2: in tribuna stampa con Radio Fly.
0: Ci ha fatto tanto piacere, guarda, grazie Mauro.
3: Gli ospiti graditi come voi.
0: Questo, grazie.
3: Insomma, ci teniamo a ricordarli, no? Chi viene a vedere la Quintana, insomma, eravamo un po' stipati nella tribunetta stampa a ridosso del campo, però no, alla fine
0: hai fatto una gradita sorpresa a loro, che non se l'aspettavano, no.
2: Che poi, attento, io ho fatto una foto alla tribuna stampa di Foligno paragonata alla tribuna stampa d'Arezzo, che insomma, come spazi,
0: smetti di fare sti paragoni,
2: no,
0: dopo,
2: come spazi sono veramente molto limitati. È vero che a Foligno c'è anche più spazio, cioè
3: tu dici che la nostra è più grande, io non ho visto adesso quella di Arezzo, però anche la nostra è piccolina,
0: ma sul Saracino diciamo che siamo un po' stretti,
1: diciamo che sono due sì, location completamente diverse, certo, ecco, certo, è una cosa molto molto diversa avere un, voi comunque siete in uno stadio, certo, quello che era uno stadio era lo stadio da calcio del Foligno,
3: esatto.
1: Noi siamo in una piazza storica con tribune
3: bellissima,
1: che vengono bellissima, certo, però con tribune montate, e certo, i posti sono limitati perché sono neanche la metà i posti in tutto che possono ospitare rispetto a Foligno, perché mi pare Foligno si va sugli 8.000,
0: mamma mia.
3: Sì, compresi, sì, siamo sui 7.
0: Te lo immagini Piazza Grande con 8.000?
1: Noi non si arriva neanche a 4.000 con le restrizioni.
2: No, ora le
0: meno.
2: Le restrizioni sono 3.000,
1: infatti ho detto neanche 4.000. Quindi insomma, certo, siamo, è per, anche per quello che siamo, e quest'anno comunque l'avevano anche allungato il tavolo, bisogna dire anche questo.
2: Allora, l'unica cosa che a Mauro mi dico da Aretino, parlo da Aretino, purtroppo ancora non ho visto vincere un Aretino a Foligno.
3: Adesso ci abbiamo ad Alberto Rauco, no? Che ha fatto
2: ci è andato vicino alla straordinaria,
3: ci è andato vicino però ha fatto un anno, tu lo sai meglio di me, ha fatto un anno dove ha rischiato anche davvero di vincere se gli avessero i suoi messo l'anello
2: a Servigliano.
3: A Servigliano, insomma, era lì lì per vincere, quindi io l'ho visto la prima volta al Master Cavalieri di Foligno e devo dire che è un cavaliere ormai maturo, pronto per, e farebbe davvero la felicità del Rione La Mora che non vinceva da tanto tempo.
2: Ecco, guarda, ora io ti faccio questa domanda, perché appunto Foligno ha avuto questa intuizione di fare il Master che si è svolto per 3 anni, se non erro.
3: 3 anni, sì.
2: E ora però ultimamente non c'è più. Questo perché per una mancanza di giovani ragazzi, e qui si va nell'ottica che non è un problema solo di Foligno, è proprio nell'ottica generale che di futuri innocenzi giovani ce n'è pochi.
3: Sì, è vero, hai ragione, c'è mancanza di giovani cavalieri, ma soprattutto di ragazzi. Se abbiamo fatto un piccolo sondaggio a livello umbro nei circoli ippici, l'80% sono amazzoni e un 20% cavalieri, a cui non interessa magari le giostre o i pali, e quindi il problema c'è. Vedi, anche a Foligno c'è di cavalieri della scuola folignana, c'è Luca Innocenzi, poi il resto abbiamo Arezzo e parecchio Narni, sì. San Gemini, Faenza con Marco Diafaldi,
1: Ascoli.
3: Ecco, insomma, comunque Ascoli con Melosso.
2: E te, esatto. Con Savini, il tuo rione con Savini.
3: E Savini Pescara, esatto, sì.
2: Ma ora ti faccio una domanda.
3: È un problema.
1: Anche per noi, eh? È un problema, diciamo, non solo però questo per Foligno, e secondo me è un problema, è una cosa da affrontare, perché è un problema poi a livello nazionale per le manifestazioni storiche, perché veramente non si riesce a trovare ragazzi che abbiano, si può dire, le basi dell'equitazione, che per una giostra come Foligno, per una giostra come Ascoli, come Servigliano, che sono fondamentali. Da noi, faccio un esempio, si è cominciato, cominciano spesso a montare a cavallo dentro le scuderie dei quartieri, dove onestamente quanti ce n'è? Forse a Sant'Andrea, perché c'è Emanuele Formelli, che è un ex atleta che era anche nel giro della nazionale salta ostacoli, che è un insegnante d'equitazione, ma negli altri quartieri si fa fatica poi. Io lo dico da tanto tempo, no? Noi ci siamo quasi adeguati a trovare un cavallo che lui possa montare, piuttosto che andare a trovare il cavaliere che riesce a guidare il cavallo. Cioè, questa è una cosa un po', lo dico io per la nostra manifestazione, però questo pericolo qui potrebbe piano piano prendere anche altre manifestazioni. Quindi un cercare di una soluzione, o cercare di trovare delle strade nuove, bisognerebbe un attimino pensarci, ecco.
3: Sì, una base di scuola ippica, come dicevi giustamente, è fondamentale per tutte le giostre, quando si è in grado di lavorare un cavallo in piano e di portarlo in una giostra, se non hai le capacità è molto molto difficile, insomma, poi si rischia anche di fare danni, quindi è fondamentale, come dicevi, la base di scuola, sì.
2: Ma ora te la butto là, anche perché io la conosco, sì. Perché poi viene a fare diverse gare, forse già intuito. E un amazzone ci potrà.
3: Allora, a noi se ne parla, ovviamente, ancora, però bisognerebbe cambiare tutto il tema della storico della giostra, perché insomma, la fedeltà al principe o alla gentilissima dama, bisognerebbe rivoltare. Si correva per il sorriso di Madonna Illustre, e adesso bisognerebbe cambiare il bando. Ci creerebbe un po' di problemi, ma le donne, sai, che vanno avanti, si stanno prendendo tutti gli spazi che meritano. e quindi potrebbero anche diventare le Amazzoni della Quintana, di Foliglio, di Ascoli o
1: del
3: Saracino di Arezzo. Sì.
1: Potremmo... Io l'ho viste, io ora diciamo anche però, cioè, perché sembra un po' di dire delle cose buttate là, no? Diciamo che sta la buttata là tanto al chilo, no? Perché io l'ho viste, come credo anche Mauro, te, io l'ho viste girare a Pistoia e onestamente le Amazzoni che girano a Pistoia hanno poco da invidiare a tanti cavalieri che girano in altre manifestazioni.
2: Vabbè, a Foligno c'è la Sara Jane Pianelli, che anche Mauro
3: certo.
2: Allenata tra l'altro da Umberto Colavita, seguita anche da Luca Innocenzo,
1: voglio dire, non è che si butta, non era una cosa che si è buttata là così, insomma è una cosa anche seria, perché quelle che l'ho viste girare a Pistoia, insomma, a me ci vuole il cuore per girare a quelle velocità in quella pista, ecco. Oltre che l'abilità, ci vuole anche il cuore.
3: Sì. E ne hanno molto di più di noi maschietti, di che sta succedendo questo.
2: E poi guarda, ora te lo dico anche nel tuo ruolo, perché l'hai ricordato anche te, sei stato anche dirigente. Ci può essere anche le dirigenze che magari a un giovane, se non portano risultati subito, magari vengono bruciati?
3: Sì, molto molto, cioè la fretta per esempio fa dei danni in questo momento, così io la dico, quando c'è questo strapotere di Luca Innocenzi, magari investire su un giovane e con pazienza, perché tanto no, non si può fare diversamente, approfittare di questo periodo, diciamo, di regno di Innocenzi, puntando su un giovane, però bisogna dare ovviamente qualche anno di apprendistato, perché le giostre, come tu sai, le nostre giostre sono difficili, quindi.
2: Poi tra l'altro anche a Foligno
3: quello che è bello è che non stanno in nessun manuale di equitazione,
1: no.
3: E quindi quella è la cosa,
2: e tra l'altro devo dire tu le sai meglio di me che anche a Foligno c'è anche qualche rione che non ti perdona nulla, magari qualcun altro che riesce a avere forse un po' più spazio. Te prima hai parlato di Alberto Rauco con la Mora, è un rione che magari ti dà più la possibilità.
3: Loro sì, come Rione La Mora con Adalberto, ha grande fiducia, quindi, e anche la pazienza, perché insomma hanno questo modo di fare, penso che si trovino benissimo con questo cavaliere, che poi comincia anche a fare dei risultati, e quindi bene.
1: Insomma, ma via. Ora torno un attimo indietro sul discorso della mancanza magari di cavalieri, no? Ma pensando a Innocenzi o anche ad Alberto Rauco, potrebbe essere un diciamo, perché lui ha detto, dice, magari a quei 20 quei 20 maschietti che sono a fare i salta ostacoli non gli interessa le quintane, potrebbe essere un modo per invogliarli il professionismo, perché oggi, e questo ormai è un dato di fatto, questi due cavalieri, poi non so se anche Melosso o altri fanno questo di lavoro,
3: di mestiere,
1: quindi potrebbe essere questo un volano per poter prendere, magari poter trovare dei cavalieri in più, ecco, potrebbe essere questo, certo. È una strada lunga, è una strada percorribile,
3: però secondo me non è neanche tanto lunga, perché se tu vedi cominciano, come dicevi tu, Lorenzo Melosso, Mattia Zannori, cominciano a fare questo tipo di lavoro, cioè in pratica sono dei professionisti, perché tutto l'anno stanno a cavallo, hanno scuderia dove appoggiarsi, quindi secondo me è un discorso che come professionismo sicuramente potrebbe essere lo sviluppo di questi prossimi anni, però non tanto a lungo, secondo me già i tempi sono
1: maturi.
3: Sono maturi.
2: Una battuta, ma manca un Gubbini?
3: certo, Innocenzi da solo, hai visto, insomma, per impensierirlo ci vuole. E Gubini certo manca, insomma, purtroppo lo sfortunato episodio lo hanno tolto di mezzo troppo presto, ancora ci avrebbero regalato begli scontri sicuramente, come era una volta Formica Giusti, no? Si andava al campo degli giochi, ci vincerà Paolo o Marcello, non c'era una possibilità per nessun altro, no? E così è stato un periodo anche a Foligno, ci vincerà Massimo o Luca. Questa è stata il leitmotiv di questi anni.
1: Ora, per chiudere, si chiude in bellezza e gli si chiede se in questi 21 anni si ricorda di avere mai fatto, io non lo so, quindi la butto là, una gaffe.
3: Come no, certo,
0: ma la ricordo. Poi,
1: aspetta,
3: la ricordo perché poi riguarda il mio rione. Quindi mi arriva il tempo di era proprio Massimo Gubini. Arriva il tempo di Massimo Gubini, era una quintana dove si girava al 53 basso, e insomma finisce la tornata. Il cronometrista, anzi il presidente della giuria di gara, mi dà il foglietto, io faccio la solita cosa per l'animoso del rione Giotti, penalità 0,90, guardo il tempo, dico no, c'è un errore, mi sono fermato e insomma, c'è stato un attimo, capito?
1: Che non ci credevi,
3: stato poi inconscio, dico tante volte, ma proprio col mio rione è stata una cosa, sì, e questa è stata la gaffe che ricordo.
1: Bene.
3: di questi anni sicuramente, poi col rione Giotti, quindi figurati, no,
1: si saranno anche poi sbizzarriti a Foligno,
3: come no, sì, certo. Sì, battute,
1: bene così.
0: Bene. Va bene ragazzi, bisogna andare a mangiare anche oggi, io non certo. So se a Foligno si mangia o meno. Comunque.
3: Di solito a luna si mangia.
1: Come da noi.
0: Va bene, solamente non ho domande per lui, perché è uno che insomma ha una voce, uno speaker, cosa gli domandi? La domanda della gaffa che dici te, ma poi quando si fanno degli errori, per esempio letterari, si passa avanti, non si fa finta di non averli fatti, vero Mauro? Cioè,
3: no,
0: se...
3: io chiesi scusa. Proprio.
0: No, ma errori di parola, di cosa, no? Cioè, quelli si lasciano andare, insomma.
3: Sì.
0: Va bene, è stato veramente un piacere, vi ricordo Mauro Silvestri, speaker da 21 anni, e chissà, insomma 21 tira 22, no? Insomma, però, della giostra della Quintana di Foligno e vicepresidente dell'ente Quintana. Vedi, intanto loro hanno un ente Quintana. Noi ci sapeva l'ente giostra.
1: No, l'istituzione. Noi ci sapeva l'istituzione, sì, e prima dell'istituzione c'era il comitato cittadino.
0: Va bene, insomma, vabbè, comunque... Vabbè, loro sanno niente, quindi è stato veramente un piacere, quindi sei come tutti gli ospiti che abbiamo avuto da remoto, sei quando viene ad Arezzo, insomma un posticino qui al caldo ce l'hai, certo. Insomma,
3: ma come no,
0: il caffè ce l'abbiamo,
3: ci facciamo due chiacchiere in radio, fanno sempre piacere,
0: è bello vederti lì vicino a loro con quella maglina passione Quintana,
1: l'ho pagata,
0: ma tu sai benissimo come siamo fatti noi aretini, adesso quelli del tuo quartiere che ti vedono con quella maglietta che tra l'altro c'ha i colori gialli, lui lo posso capire,
1: giallo e nero qua c'è nessuno,
0: ma giallo lui ce l'ha, Santo Spirito ce l'ha giallo, tu c'hai il verde,
1: poi facciamo anche l'anagramma di qualcosa, ma che vai a cercare?
0: No, io niente, però insomma,
1: adesso si dice vai a cercare il buio,
0: dico che ci conoscono i aretini, loro sono più sportivi, insomma.
1: Sì, ora perché non l'hai mandate male? Visto che ho potuto anche godere di un paio di post perché Sant'Andrea ha fatto il cappotto, no, mi hanno detto di stare
0: più
1: zitto.
0: No.
1: Mi hanno augurato buon inverno perché Sant'Andrea ha fatto il cappotto, sì. ma anche le magliette,
0: ma com'era
1: fatto.
0: quelle
1: le magliette con i cammelli erano rivolte a me, sì, perché avevo fatto un post un paio d'anni fa, ma quasi le leggono al dito.
0: Sì, ma com'è quel detto che hai detto, oca oca chi perde
1: una chi perde non cogliona, e io infatti zitto sono stato zitto, però ti devo dire che sono stati molto simpatici. questo sì. Invece ci sono messo anche a ridere, è stato
0: va bene,
1: finché
0: allora,
1: così va benissimo.
0: Vi salutiamo, ciao Mauro ancora.
2: Grazie, cioè, Mauro.
0: Saluto a tutti gli amici di Foligno.
3: Ciao, grazie a voi, un abbraccio e a presto.
1: Ciao, grazie a te.
0: Ciao, allora noi chiudiamo.
2: L'ultimissima cosa. Domenica c'è l'ultima giostra dell'anno, San Gemini, la giostra dell'arme che vedrà tra i cavalieri.
0: Ma San Gemini c'era l'acqua buona.
2: Vedrà tra i cavalieri, guarda caso, Luca Innocenzi, Fabrizio Fani, Fabrizio Matticari, Francesco Matticari, Marco Bisoni, Jacopo Matticari. Questi sono della, della Rocca, Rione Rocca. Chiaramente ne correrà tre. Per cui
0: ora tu di che ruolo hai?
2: I vincitori dello scorso anno piazza hanno Jacopo Rossi, Mattia Zannore, Tommaso Finestra, Cristiano Liti, ne corre tre e seguirete la diretta della giostra dell'Arme di San Gemi, che sarà la diretta live dal campo dei giochi
0: su Brontolo, dice la sua,
2: ma anche sull'emittente, sulla pagina ufficiale loro.
0: Io prima cercavo l'immagine di Ilaria Signorini e Valentina Tucci, però non si apriva sul tuo portale questa bella immagine. Tra l'altro l'intervista che avete fatto voi erano insieme con un'altra, va bene, l'aspettiamo, ciao a tutti, buon sabato, buona domenica, appuntamento tra 15 giorni e come dice Rosati?
1: Forse.
0: Ciao.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No!
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.

0: tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e 6 minuti.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Premier, che ha visto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
3: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita. Questa è la questione sulla quale mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buon senso, ovviamente.
2: Condividiamo le necessità espresse dalla Premier. Eni, fa sapere un portavoce della società, sta applicando una politica commerciale responsabile tale da mantenere i prezzi di gasolio e benzina ad un livello sostenibile, con il price cap in vigore che avrà la funzione di contenere eventuali picchi. Critiche, le opposizioni che denunciano dal governo nessuna strategia. Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2 del testo, domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
4: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
2: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Intanto continuano gli attacchi nella striscia di Gaza, dove anche oggi si registrano diverse vittime. Faremo i conti con tutti gli assassini, promette il premier Netanyahu. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Il movimento si è detto orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie. A Gaza intanto anche oggi si registrano attacchi israeliani. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi. Ci sarebbero diversi feriti anche gravi. L'IDF comunica anche di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale Kamal Adwan per piazzarlo nella zona della linea gialla e colpire le truppe.
2: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. È andato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il premio Nobel per la chimica 2026, premiate le loro scoperte sul fenomeno della chiralità. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
6: Le molecole della vita, come gli amminoacidi e gli zuccheri nel DNA, esistono in due forme gemelle ma speculari, come la mano destra e la mano sinistra. In laboratorio le molecole si moltiplicano nelle due versioni al 50%, mentre nei viventi prevale quasi sempre una sola delle due versioni. Questo è il problema risolto dal francese Henri Kagan e dal giapponese Kenzo Sohai, che stamane sono stati insigniti del Nobel per la chimica per aver scoperto come fare in modo che una reazione chimica produca soprattutto una sola delle due versioni della molecola chirale. Lo studio è partito dal 1986 con la scoperta di Kagan, che studiando i catalizzatori notò che una piccola prevalenza iniziale poteva essere amplificata nel prodotto finale, un risultato potenziato negli anni da Kenzo Sohai, che partendo da una differenza iniziale piccolissima ottenne una differenza finale sempre maggiore, fino a determinare la prevalenza di una delle due versioni anche in molecole senza alcuna preferenza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì al nord con residua instabilità su Emilia Romagna e Basso Veneto con ancora qualche rovescio, ampie aperture altrove. Avremo instabilità sull'Adriatico, al sud rovesce temporali ma in miglioramento la Sardegna e l'Alta Campania. Temperature in calo solo al sud e tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai?
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
11: Top 10 album.
12: E questa è la classifica che ci aspetta. È impaziente la classifica perché aspetta sia me che sonorizzo i nomi degli artisti, i titoli degli album, i titoli delle canzoni, ma aspetta anche tutti quanti quelli che la vogliono ascoltare, e sappiamo che siete in molti. Top 10 album, io sono Dylan, ben trovati tutti. C'è un album che non ascolteremo almeno in questo aggiornamento, chissà se rientrerà, i fan di J-Ax se lo augurano, appunto è l'album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, per cui ci sarà una nuova entrata, ma si tratta di una rientry, 4 album stabili, 3 album che salgono e 2 album che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10 allora. Vai con la dance firmata Anna col suo album Million Dollar Babe, perde 3 posti, ascoltiamo White Girl Wasted.

0: È arrivata praticamente a 4 milioni di streaming la canzone White Girl Wasted di Anna, per cui Million Dollar Babe, l'album appunto di Anna, in decima posizione questa settimana, perde 3 posti, si sale in nona posizione, la rientri è proprio qua in nona posizione, La Bella Vita, l'album di Arti 5, ascoltiamo Pietà con la featuring di Kid Yugi.
1: New entry.

Su chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via a casa.

Kid Yugi come featuring all'interno di Pietà, la traccia di Arti 5 dall'album La Bella Vita questa settimana, che segna appunto una rientry per l'album di Arti 5. Si sale in ottava posizione e guadagna un posto Amatore di Samurai J. Ascoltiamo Flamenco Paranoia.

l'album di Samurai J, Amatore, quindi più uno rispetto a 7 giorni fa. L'album di Samurai J, l'ho appena detto, il titolo Amatore, già che ci sono, ripeto il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, Flamenco Paradiso.

0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top Ten Album.
2: Top Ten Album. Io sono Dylan. Un album, una canzone. Ascoltiamo proprio in questa classifica per avere il focus puntato in questo caso su chi occupa la posizione numero 7. Anche lui zitto zitto risale, Achille Lauro. L'album è Comuni Mortali, guadagna un posto, questa settimana occupa la settima piazza. Ascoltiamo La Città degli Angeli.

Achille Lauro in settima posizione questa settimana con Comuni Mortali. Si sale in sesta posizione stabile come sette giorni fa, Devi tirar mas fotos di Bad Bunny. La traccia è sempre quella, Weltita con la featuring di Chewy.

0: Dayita.
1: È sempre questa la novità dall'album di Bad Bunny, Devi tirar mas fotos. Will Tita con la featuring di Chewy, stabile come 7 giorni fa in 6ª posizione. Si sale posizione mediana della classifica alla 5ª piazza, occupata da Tutta vita sempre, l'album di Olly che perde un posto. Ascoltiamo Questa domenica con la featuring di Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Perde un posto l'album di Olly questa settimana, Tutta vita sempre nella top 10 album. Si sale e guadagna invece un posto dalla quinta alla quarta piazza Santeria di Marrakesh insieme a Ghe. Ascoltiamo Casini.

0: centrale è proprio il casino come condizione permanente della vita. Fama, soldi, relazioni, strada, infanzia, anche un po' di politica. E il ritornello di questa traccia elenca appunto i casini in ogni contesto, da star, da bar, WhatsApp dopo una partita, nel sud, nel nord, nel centro, mentre nelle strofe di Ghe lega il caos al denaro. Non c'è medicina per la febbre del cash. E Marrakesh al tempo che passa, ai ricordi d'infanzia e anche alla rabbia sociale. Tutto questo all'interno del singolo celebrativo Casini, il singolo che appunto celebra i 10 anni dall'uscita di Santeria, che è tornato in classifica la scorsa settimana nella Top Ten Album, ma che celebra anche i 20 anni di carriera condivisa tra i due artisti e i 30 anni di amicizia. In quarta posizione guadagna un posto Santeria di Marrakesh insieme a Ghe.
1: Top Ten Album.
2: Top Ten Album. Top Ten Album.
1: Radio Fly.
3: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Top Ten Album.
0: Il podio c'è da vedere, capire, scorgere, annotarsi chi occupa il podio questa settimana nella Top Ten Album. C'è stabilità, direi, proprio stabilità dal terzo al primo posto, così vi spoilerò un po' quello che accade e che accadrà dal terzo al primo posto. Quindi al terzo posto si riconferma, come 7 giorni fa, l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Serenamente con la featuring di Giulia.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

stabile allora come 7 giorni fa al terzo posto. Mediterraneo tiene la terza piazza, Brescia. Poi si sale in seconda posizione, tiene anche qui la seconda piazza come 7 giorni fa Shiva con l'album Vangelo. Ascoltiamo Bugie.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: disabilità, quindi anche per Shiva con il suo Vangelo, l'album, questa settimana nella Top 10 Album. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire che occupa la posizione numero 1. Posizione numero 10 perde 3 posti e da 12 settimane in classifica l'album di Anna, Million Dollar Babe. La rientry, unica e sola rientry della settimana al 9° posto, La Bella Vita, l'album di Artifive. In 8ª posizione, da 5 settimane in classifica, guadagna un posto Samurai J con l'album Amatore. In 7ª posizione guadagna un posto e da 4 settimane in classifica Achille Lauro con l'album Comuni Mortali. Stabile al 6° posto l'album di Bad Bunny, Devi Tirar Mas Fotos. In 5ª posizione, da 68 settimane in classifica, Tutta Vita Sempre, l'album di Olly, guadagna invece un posto dalla 5ª alla 4ª posizione, da 2 settimane in classifica. La rientry la scorsa settimana, la riconferma invece questa, per Santeria, l'album di Marrakesh insieme a Ghe. Il podio stabile al 3° posto, da 18 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Bresh. In 2ª posizione, da 26 settimane in classifica, l'album di Shiva, Vangelo. E al 1° posto di nuovo si riconferma sul gradino più alto del podio Geolie con Tutto è possibile. Ascoltiamo 1H.
1: Number 1.

0: album.
1: Tutto è possibile, l'album di Geolier che ha occupato un po' tutte le posizioni di questa classifica, ma da 38 settimane appunto all'interno della Top 10 Album. Si riconferma la posizione numero 1, abbiamo ascoltato 1H dall'album Tutto è possibile. L'archiviamo qui questa Top 10 Album, tempo una settimana e sarò di nuovo qui per un'alta, eh sì, perché è alta questa classifica, ma soprattutto sarà un'altra Top 10 Album. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è High Fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza è infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché probabilmente è più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman ha così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Manamana. Manamana.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Premier, che ha visto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
2: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita. Questa è la questione sulla quale mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buonsenso, ovviamente.
0: Condividiamo le necessità espresse dalla Premier. Eni, fa sapere un portavoce della società, sta applicando una politica commerciale responsabile tale da mantenere i prezzi di gasolio e benzina ad un livello sostenibile, con il price cap in vigore che avrà la funzione di contenere eventuali picchi. Critiche, le opposizioni che denunciano, dal governo nessuna strategia. Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata, approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2 del testo, domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
3: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
0: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Intanto continuano gli attacchi nella striscia di Gaza, dove anche oggi si registrano diverse vittime. Faremo i conti con tutti gli assassini, promette il premier Netanyahu. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e i familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Il movimento si è detto orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie. A Gaza intanto anche oggi si registrano attacchi israeliani. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi. Ci sarebbero diversi feriti anche gravi. L'IDF comunica anche di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale Kamal Adwan per piazzarlo nella zona della linea gialla e colpire le truppe.
0: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. È andato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il premio Nobel per la chimica 2026, premiate le loro scoperte sul fenomeno della chiralità. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
5: Le molecole della vita, come gli amminoacidi e gli zuccheri nel DNA, esistono in 2 forme gemelle ma speculari, come la mano destra e la mano sinistra. In laboratorio le molecole si moltiplicano nelle 2 versioni al 50%, mentre nei viventi prevale quasi sempre una sola delle 2 versioni. Questo è il problema risolto dal francese Henri Kagan e dal giapponese Kenzo Sohai, che stamane sono stati insigniti del Nobel per la chimica per aver scoperto come fare in modo che una reazione chimica produca soprattutto una sola delle 2 versioni della molecola chirale. Lo studio è partito dal 1986 con la scoperta di Kagan, che studiando i catalizzatori notò che una piccola prevalenza iniziale poteva essere amplificata nel prodotto finale, un risultato potenziato negli anni da Kenzo Sohai, che partendo da una differenza iniziale piccolissima ottenne una differenza finale sempre maggiore, fino a determinare la prevalenza di una delle 2 versioni anche in molecole senza alcuna preferenza.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
7: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

E allora buonasera, bentrovati, benvenuti, ben ritrovati, bentornati, mettetela come volete voi, alla 119esima puntata di questa sera con, in realtà la 119esima è una sola, ma questa sera con è una trasmissione che ormai ci porta nel mondo, nella vita, in quelle che sono le esperienze delle persone. 119esima puntata, dicevamo. E questa sera vi voglio presentare, anzi vogliamo scoprire insieme a voi, una persona che ho conosciuto da non troppo tempo. Infatti io ho già detto fuori onda, se t'avessi conosciuto prima, un'artista retina, una ragazza eclettica, una donna tutto fare, una donna veramente forte, dai, diciamocela sul serio, è anche una cantante ma non lo dice, ma in realtà poi ci ha portato qualcosina, e quindi chissà, tra l'altro è una sorella d'arte, mi viene da dire, insomma vabbè, ve la presento tra poco. Vi innanzitutto doveroso ringraziare Angiolino Bianconi che ci farà la regia anche questa sera come sempre. E poi l'indicazione di dove potete ascoltarci, ovviamente siamo una radio, quindi in FM e in DAB in tutta la Toscana, ma potrete anche vederci nel nostro sito direttamente e poi su Facebook e YouTube. Perché vi dico anche di andare sul sito? Perché quando Facebook e YouTube sentiranno queste canzoni che questa carissima amica ospite qui vicino a me ci ha proposto, ci banna subito, ve lo dico. Invece sul sito continuerete.

0: a vederci. E allora, bando alle ciance, ho parlato troppo, Angiolino ringraziato, beh, come non dire ciao a Pinuccia Scatizzi. Ciao
1: bene.
0: Pinuccia.
1: Ciao Giuseppe.
0: Come stai?
1: Io bene. Oh. È una sorpresa essere qui. Buonasera a tutti intanto. E devo dire, sei stato troppo buono
0: perché?
1: Nel presentarmi, perché non sono tutte le cose che hai detto. Io in realtà adoro la musica e ben volentieri ho accettato il tuo invito a venire a questa trasmissione perché
0: ci è voluto.
1: Va bene, ma sappiamo c'è che è una trasmissione molto gettonata, anzi ero un po' sorpresa che mi hai interpellato perché alla fine qui vengono insomma personaggi importanti dello scenario aretino, io sono una persona normale alla fine, però mi fa piacere che mi hai chiamato.
0: Sei una persona normale, ma sai che dalle persone normali si hanno a volte le storie anche più belle che non ti aspetti?
1: Sì, ma forse perché le persone più famose hanno un vissuto più conosciuto, più rinomato, quindi le persone normali hanno anche delle sorprese a volte.
0: Ecco, ora vediamo queste sorprese perché chissà, perché lei ha detto che innanzitutto mi ha fatto le sorprese a me, ora io dovevo fare le sorprese a lei, lei ha fatto le sorprese a me, va bene. Senti, il format di questa trasmissione prevede che io ti faccia una domanda fatidica prima.
1: Sì.
0: Una domanda che ti sconvolgerà la vita.
1: Ah, questo non me l'avevi detto.
0: Vabbè, mica solo te fai le sorprese. Dicevo, ma te sei un personaggio politico?
1: Io?
0: Sì.
1: Perché mi fai questa domanda?
0: Tanto rispondimi, sei un personaggio politico?
1: No, io più volte però mi sono avvicinata alla politica, non alla politica di partito, quella è stata una conseguenza. Ma tu non so se sai che nel mio passato io ho fatto un master in diritti umani molto bello con Marcello Flores d'Arcais.
0: No, lo so, infatti siamo qui perché tu me ne parli.
1: Nel 2004, dove studiavamo e appunto abbiamo fatto un percorso che ha visto lo studio dei diritti umani da partire dalle ONG, dalla riconciliazione, con docenti che venivano dall'estero, Human Rights Watch, Save the Children, anche molto importanti.
0: Hai fatto politico? No, non ho capito.
1: Questo mi ha spinto fortemente ad affermare a livello di principio proprio di vita che i diritti umani delle persone sono inalienabili.
0: Okay,
1: perciò io tutto ciò che va contro al diritto della persona non mi appartiene.
0: Questo
1: mi ha portato a essere etichettata
0: in una certa maniera. Perfetto. Allora, però il concetto è questo. Sai perché ti ho fatto questa domanda?
1: Sì.
0: Perché in questa trasmissione è vietatissimo parlare di politica.
1: Ah, perfetto.
0: Accetti?
1: Ma io non so nemmeno tanto di politica. E ti dico
0: no, anche perché, scusa, ricordando questa trasmissione, c'è stato qualche persona che a un certo punto a metà trasmissione si è ricordata che era stata o vicepresidente della circoscrizione. Ti dice niente questo? No, magari qualcuna vicina a te che conosci molto bene
1: se ne è ricordata. Sono stata nel direttivo dell'Arci.
0: Sì, ma questo non importa. Ma, dopo avermi detto che non era stata politica, ma io sono stata.
1: Ah no, vabbè,
0: tua sorella
1: non è politica.
0: Tua sorella Ilaria.
1: Lo so, Ilaria. Sì, no, quella non è politica comunque. Io nel direttivo dell'Arci fui cooptata nei primi anni.
0: Cooptata?
1: Sì, non volevo entrare perché io ero una fervente pacifista.
0: Va bene.
1: E quindi insomma fui.
0: Comunque noi non possiamo parlare di.
1: No.
0: Noi vogliamo scoprire. Vogliamo scoprire te, chi sei, chi non sei, da dove vieni, e lo facciamo attraverso la musica. Iniziamo subito col primo brano perché è quello che un po' ci introduce. Allora, un brano che, come dire, io ci sono nato con questo brano.
1: Anch'io,
0: cioè,
1: ero già nata.
0: Io penso che grande parte di quello che vedi qui a Radio Fly, credimi, è nato con questo brano. Nato con questo brano, ascoltando proprio i Pink Floyd. Allora io ti chiedo, Another Brick in the Wall, un altro mattone nel muro, Pink Floyd, perché mi hai messo questo brano come primo brano e perché questo brano?
1: Ho messo questo brano perché è stata la prima volta nella mia vita, nel 79, se non erro, che ho acquistato un 45 giri, perché all'epoca c'erano solo le cassette o i dischi in vinile. Fra l'altro era molto difficile, non è come oggi, io ero una ragazzina, facevo le medie, sapere reperire le fonti della musica non era semplice. E io ho conosciuto i Pink Floyd perché mi fu commissionato dai compagni di scuola come regalo a un nostro compagno appunto di compleanno. E quindi io compro questo 45 giri e siccome avevo un bello stereo, mio papà era un fanatico del jazz, quindi aveva un bellissimo stereo.
0: I del jazz mi sembra che ci sia.
1: Sì. L'ho ascoltato e non glielo volevo più dare, ti dico la verità, lì ho scoperto i Pink Floyd, e quindi è stato il primo acquisto, anche se era su commissione, di un gruppo straniero. Ecco.
0: Lo sai che Bob Geldof, quando interpretò il film The Wall, proprio di Pink Floyd, lui non voleva farlo, non gli piaceva, dice io l'ho fatto per soldi, poi cambiò idea. Però.
1: Ci credo, è vero? Sono convinta.
0: Va bene, senti, ce l'ascoltiamo?
1: Ce l'ascoltiamo.

0: Lo so che qualcuno mi stramaledirà perché sto parlando sopra i Pink Floyd, ma sono un po' lunghi, devo dire.
1: Sì.
0: Ma senti, è una musica meravigliosa, mi lascio trasportare. E allora io ho messo una foto, anzi ho messo tre foto, diciamo, delle tue, che ti ripropongo. Una ti riguarda, cioè ti riguarda, eri piccolina, ci racconti dove sei nata te?
1: Io sono nata ad Arezzo, i miei genitori però non sono arettini, cioè la mamma si è nata ad Arezzo ma di origine sarda, i miei nonni vengono dalla Sardegna.
0: Che bella la Sardegna, il pane carasau, ma perché quando si parla della Sardegna sempre il pane carasau?
1: E non solo, anche tante altre bontà.
0: Questa è piccolina te, qui si vede
1: qui
0: bene.
1: Sono appena, l'ho dovuto estrarre da un video perché io non ho quasi niente, pochissime foto.
0: C'è da dire che io qui non ti riconosco.
1: Ma nemmeno io, non mi riconosco nemmeno io.
0: Racconta, ma tu sei nata ad Arezzo quindi?
1: Io sono nata ad Arezzo, mio padre invece è di Montepiano di Vernio, nella allora provincia di Firenze, ora di Prato, e quindi viene dalla montagna, Montanaro mio padre.
0: È da Vernio, qua. Ma pensa
1: sì,
0: te.
1: È venuto qua perché giocava nell'Arezzo.
0: Papà era calciatore il tuo babbo?
1: Era un calciatore.
0: Noi comunque noi diciamo babba ad Arezzo, io non so se tu poi hai qualche
1: ho
0: modo...
1: detto papà?
0: Hai detto
1: allora,
0: papà?
1: Volevo dire
0: no,
1: babbo.
0: Va bene, puoi dire anche papà.
1: Posso dire anche babbo.
0: Puoi dire anche
1: e quindi
0: papà,
1: niente, lui si è fermato a Arezzo perché ha trovato la mia mamma, però ecco, sangue aretino non ne ho. Io mi sento aretina comunque, molto aretina, sono nata qua, parlo l'aretino.
0: Parli l'aretino,
1: e
0: vabbè,
1: mi trovo bene qua.
0: Dici babbo, vero? Però.
1: Dico babbo,
0: dici
1: sì, babbo, sì, sì.
0: Senti, rimettendo un attimo in screen, dici una cosa, tu sei fratelli, sorelle, quante ne hai? Una la conosciamo di sicuro.
1: Una la conoscete tutti perché è la sorella famosa.
0: La sorella,
1: Ilaria Scatizzi, cantante, io sono la sua fan, bravissima.
0: Canti anche te, lo diciamo.
1: Io gli ho fatto dei cori tantissimi anni fa.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Senti,
1: sì.
0: Lei, questa cosa... No, aspetta,
1: però non cori in pubblico, era in sala di registrazione, avevano bisogno di un
0: controcanto. Sì, ma me lo disse tua sorella, mi disse guarda che anche mia sorella canta, ma lei non canta perché canto io, è vero?
1: No,
0: non è vero.
1: Non canto perché nonostante le apparenze io sono timida.
0: Tu sei timida?
1: Sì. E di fronte a un palco mi blocco, quindi no, non canto, poi non ho la voce. Io ho la voce da contralto, potrei cantare in un coro, ma hanno fatto tanto la corte perché i contralti dicono che non si trovano. Non si trovano i cori di Arezzo, Corradini, cioè degli amici che suona, che cantano lì, dice vieni perché non abbiamo i contralti, però io non ho tempo, non ho tempo di cantare, canto
0: tempo?
1: Sotto la doccia.
0: Non hai tempo per un contralto?
1: No.
0: Ma scherzi tu.
1: Un contralto di lavoro, niente.
0: Va bene, senti, poi l'Ilaria l'abbiamo conosciuta,
1: poi abbiamo un altro fratello famoso, che è mio fratello Luigi. Lui è stato in politica, però posso dire che è il presidente provinciale delle ACLI di Arezzo.
0: Sì,
1: ecco,
0: bene.
1: Quindi lui è tanti anni, insomma, che
0: Luigi Scatizzi, lo salutiamo,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Infatti. E poi abbiamo un'altra sorella meno famosa come me.
0: Come meno famosa?
1: Che è Teresa.
0: Teresa, scusa.
1: Che è la meglio di tutti.
0: A meno male ci sei salvata ancora tu, cioè come meno famosa?
1: No, poi... meno famosa perché non è sulle
0: A chi somiglia te, Ilaria?
1: Allora c'è da dire che io assomiglio a tutte e due, nel senso c'è stato un periodo della mia vita che quando la Ilaria cantava io andavo in autobus e mi dicevano ah come hai cantato bene e non ero io e poi mi scambiavano per quella più grande, quindi in realtà quando avevamo tipo ci corre io sono quella nel mezzo, quindi
0: tu sei quella nel mezzo
1: rispetto alle sorelle, sono la terza di quattro, però rispetto alle sorelle sono la mediana.
0: Tre sorelle
1: diciamo.
0: E un fratello. Il fratello più grande.
1: No, abbiamo la sorella più grande, mio fratello, io e l'Ilaria.
0: Io vorrei capire il tuo fratello come è passato con tre sorelle.
1: Sì, lui è piccinino, sì, e noi ce l'abbiamo nel cuore. C'erano i suoi amici di scuola che dicevano andiamo a studiare nell'harem dello Scatizzi, perché insomma erano tutte donne anche
0: insomma,
1: in casa.
0: Vuoi dire, se tanto mi dà tanto, cioè io non so... Va bene. Quindi allora sei nata ad Arezzo, dove però? Arezzo città?
1: Io sono nata in Colcitrone, in via Cesalpino, proprio
0: via
1: a Colcitrone.
0: Quindi te sei una rosso-verde?
1: No, assolutamente no,
0: come
1: per carità.
0: Non lo
1: no,
0: puoi
1: no,
0: dire,
1: no.
0: Sei nata
1: no,
0: a Colcitrone?
1: No, assolutamente. Io tifo per esclusione, siccome ho abitato a Colcitrone per tanti anni, quando c'è il Saracino... casino della Madonna,
0: il cuore
1: speravo che vincesse il San Lorentino.
0: Pure
1: perché così almeno se vinceva il Sant'Andrea c'era casino lo stesso
0: perché
1: era lì sotto.
0: Sì,
1: io abitavo in piazza col Citrone, quindi puoi capire quando c'era il Saracino quello dovevamo emigrare. e poi a scendere Santo Spirito, però io tifavo per il San Lorentino e alla fine oggi tifo per il San Lorentino perché è quello che mi pare abbia vinto meno lance,
0: sì,
1: in assoluto.
0: L'ultima l'ha vinta, eh.
1: Infatti sono contenta perché comunque è la giostra è di Arezzo e quindi è giusto che anche le vittorie siano ripartite in maniera, diciamo, equa, no? Fra i vari quartieri.
0: Porta del Foro, no?
1: Sì.
0: Porta del Foro c'ha un ex capitano famoso, Dario Tamarindi, se lo
1: conosco. No, io non...
0: Mamma mia, ragazzi, quello che ha fatto spostare la lancia.
1: Io non,
0: ma questa
1: non
0: è un'altra storia,
1: anzi, guarda, sai cosa? Ti faccio ridere perché tanti anni fa io collaboravo con Tele San Domenico e facevo la diretta da Piazza Grande in inglese con Padre Giovanni.
0: Ma dai!
1: Sì, l'ho fatto per due o tre anni.
0: Qui, ora, qui ci porti in un'altra parte della tua storia che... Insomma, lei è anche un personaggio televisivo. Io
1: sì.
0: Non l'ho scritto lì perché mi sono dimenticato, poi non lo volevo spoilerare. Senti che calcio d'angolo.
1: No, ma guarda, allora io ti posso dire questo: io più cerco di allontanarmi dalla televisione da sempre perché sono timida, lo ribadisco. E più la televisione mi ha perseguitato nella
0: Infatti,
1: mia vita.
0: Guarda, ti perseguita ancora.
1: E anche
0: guarda.
1: Ora, io pensavo di venire in onda e fare uno spettacolo sì. radiofonico, sì. quindi sentire solo la voce. Ora tu mi dici, ho visto questo set televisivo, insomma, sono rimasta un po' inquietata.
0: La radio sì, è vero, è importantissima, e poi in una cabina, una radio solo con le cuffie e il microfono è una cosa stupenda.
1: Sì.
0: Ma insomma, questa è una trasmissione così, ormai dicevo,
1: sì,
0: me la
1: ma...
0: vuoi cambiare?
1: No, non te la voglio cambiare, sono abituata, mio malgrado,
0: bene,
1: non lo dico per darmi un tono, ma ho fatto per anni televendite, per 15 anni,
0: e
1: quindi
0: ora ce
1: sono
0: lo dirai.
1: Andata...
0: Senti, sì. delle tre sorelle qual è la caratteristica che più ti distingue dalle altre? Ci sarà una caratteristica?
1: No, io non lo so, perché dovrebbero essere gli altri a dirlo. Mi dicono tutti che sono la più strana, però
0: più strana?
1: Sì, non so perché, però mi dicono così.
0: È andata bene, perché quando si inizia con le STTR, insomma,
1: magari anche la più strana in quell'altro senso.
0: Va bene, allora andiamo adesso ad ascoltare l'altro brano. Anche questo è un brano che è stupendo: I Dire Straits, Tunnel of Love. Tunnel dell'amore. Che
1: sì.
0: tu dici un tunnel dell'amore? Perché poi ci parlerai anche dell'amore, insomma, che una come te, poi che insomma qualche vicino.
1: Figurati.
0: Insomma, vabbè, sì. L'amore, te lo chiedo, insomma, no? Perché questo brano? Cosa ci vuoi raccontare?
1: Perché questo brano mi ha fatto innamorare. Cioè, era il 1980, io ho sentito questo brano, ho scoperto Dire Straits è stato amore a prima vista, amore che tutt'oggi dura. Mark Knopfler è un chitarrista eccezionale.
0: Ti sei innamorato di Dire Straits? Io pensavo che mi portavi un biondo alto con occhi celesti.
1: Ma non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace.
0: Hai ragione, bravo.
1: C'è un mio amico che dice sempre: se ti piace è bellino. E quindi...
0: Se ti piace è bellino, un po' come quello che diceva uno dei fondatori di Noel: non è bello quel che è bello quel che si vende, insomma.
1: Ma è vero, ma anche nella comunicazione, sai che io mi
0: intendi,
1: occupo di comunicazione. Non è bello ciò che è bello, ma è bello, cioè funziona ciò che è efficace,
0: efficace
1: a fine della comunicazione. Quindi spesso le scelte non vanno verso l'estetica, ma verso la funzionalità.
0: Ce l'ascoltiamo?
1: Ascoltiamocelo.
0: Dai,

0: E la teniamo in base perché è bellissima questa, ma la dobbiamo tenere in base.
1: È troppo lunga.
0: Dura 7 minuti,
1: sì.
0: Quello che sia. Senti, voglio mettere questa bellissima immagine che ho trovato, che è una di quelle che sono scorse. No, qui ah. Quanti anni avevi qui?
1: Qui avrò avuto 18 anni forse. E niente, non mi ricordo chi mi ha fatto la foto, non, sai che non me lo ricordo perché è passato troppo.
0: Ma questo che pensavi qui? Guarda che sguardo, c'avevi uno davanti.
1: Ah, niente, vedi che
0: era
1: sguardo.
0: Era tu innamorato davanti. No. Cosa facevi?
1: No, penso che era un servizio fotografico, penso, ma non.
0: Era un servizio fotografico.
1: Sì, sì, sì.
0: Senti, che rapporto hai avuto? Hai con la musica? Tu hai scelto delle bellissime canzoni, te lo dico subito. Ma il tuo rapporto con la musica, fin da piccina, no? Che.
1: Io ho un rapporto istintivo con la musica, se si può dire.
0: Come l'hai conosciuta la musica?
1: La musica, purtroppo, ho anche sofferto perché, come ti dicevo prima, sentivo le radio passavano le canzoni e non le sentivi sempre. Magari sentivi un pezzo che ti piaceva, non c'era Shazam, non c'era niente, non sapevi manco chi li cantava.
0: Ci
1: non
0: toccava
1: era,
0: stare a aspettare.
1: La domenica dovevi ascoltare Disco Ring, per esempio, per avere un'idea delle canzoni che o
0: non
1: comprare
0: che
1: i giornali.
0: I dischi caldi.
1: O andavi da Alvieri, ma io quando ero piccola non lo facevo, insomma. Perciò con i Dire Straits avevo 14 anni, ho cominciato a avvicinarmi un po' più al discorso musicale, quindi a sentire più radio, andare più a cercare da Alvieri.
0: Che c'avevi il cosino? Come si chiamava? Quello che si portava da giovane?
1: Sì, sì, il mangianastri, comunque il. Come si chiamava?
0: Non me lo ricordo.
1: Non me lo ricordo
0: quello,
1: nemmeno
0: insomma.
1: Io. Sì,
0: sai magari quanti, c'avevi anche
1: sai quanti
0: mangiacassette.
1: I mangianastri e appunto i dischi, ma sai quanti
0: mangiadischi,
1: cassette?
0: Sì, mangiadischi, aspetta,
1: sì.
0: Quante cassette? Avuto tuo fratello, la tua sorella?
1: No, ce l'avevamo. Sì, era di famiglia comunque,
0: di
1: perché
0: famiglia
1: noi devi sapere.
0: Giusto, tuo babbo calciatore, però gli piaceva il jazz.
1: Sì, gli piaceva il jazz, aveva questo impianto della Pioneer, c'è ancora a casa. Era all'avanguardia. Allora, noi avevamo la stanza della musica che era il salotto praticamente. E andavamo lì a turno tutti i giorni, c'era 4 ore di musica perché a turno andavamo dentro a sto salotto, ce lo litigavamo proprio
0: addirittura.
1: E io allora andavo dentro e cantavo a squarciagola, ballavo, ripetevo le parole delle canzoni.
0: Che canzoni ti piaceva da piccino?
1: Io ho fuso quel disco dei Dire Straits,
0: sì?
1: Poi Simple Minds. Ma
0: c'era il disco, il 45 dei,
1: sì, sì, sì, sì.
0: 33
1: poi
0: c'era.
1: A quell'età lì hai visto, io ero una ragazza, gli U2, poi chi c'erano, i Duran Duran, io ero una fanatica di Duran Duran.
0: Mamma mia,
1: certo,
0: no, che
1: sì.
0: C'era anche i Wham, o quelli dopo
1: No, in quel periodo lì c'erano anche gli Wham.
0: Ma facevano
1: sì,
0: innamorare, ma che avevano de bello questi qui?
1: Vabbè, no, erano belli. Per noi adolescenti erano belli. No,
0: sì.
1: Ti devo dire una cosa. Poi io però io non sono un'intenditrice di musica, sono un'appassionata, mi piace, ma non me ne intendo. Però ti devo dire la verità. I Duran Duran, l'ultimo LP buono che hanno fatto è stato Rio, dopodiché non mi sono più piaciuti. Sì,
0: è
1: perché
0: vero?
1: Sono diventati commerciali, come purtroppo tanti hanno fatto, anche gli stessi U2 negli anni sono diventati commerciali. Quindi
0: hai capito?
1: Sì.
0: Senti, però c'è una cosa che tu mi hai mandato, che io modo saputo, che dici, cantavi a squarciagola, ballavi e improvvisavi il microfono, non si sa che prendevi.
1: Facevo finta, ma
0: facevi
1: che
0: finta.
1: Era, sì, sì.
0: Credo di aver ispirato mia sorella Ilaria.
1: Sicuro, perché
0: è vero?
1: Sì, io credo di aver ispirato la mia sorella Ilaria, perché lei sentendo me, sì, quando finì, lei poverina era la più piccolina, quindi era l'ultima in
0: sì,
1: priorità,
0: era
1: no? Sì, a usufruire del salotto.
0: La più piccina, sempre la più viziatella,
1: no,
0: dai.
1: No, Melena, no.
0: No.
1: E lei andava e cominciava a cantare. Lì si è accorta che aveva, cioè,
0: che
1: aveva la passione del canto. Lei aveva la passione del canto, infatti fece un provino su Teletruria con il maestro Marino Pagliai, che come la sentì disse: no, ma te devi venire subito in trasmissione. E da lì è nata la sua.
0: Il tuo fratello invece faceva il podista.
1: Mio fratello faceva il peripatetico. Il peripatetico.
0: Peripatetico.
1: Cioè, girava intorno al tavolo praticamente, era un tavolo rotondo, lui ascoltava la musica e faceva chilometri sia di immaginazione anche fisici proprio. E lui era molto rilassato, era meditativo, diciamo.
0: Peripatetico non la conosco. Conoscevo questa
1: sì, è la un termine che viene dalla filosofia.
0: Qui bisogna studiare per
1: sì, dalla filosofia. Sì.
0: Va bene. E poi visto che c'hai anche la sorella Elena, quella che hai detto che era
1: no,
0: la...
1: Maria Teresa.
0: Maria Teresa, io perché io ho messo Elena?
1: Non lo so, vabbè, però si chiama Maria
0: Teresa. Ho cambiato nome, ma di là la telecamera.
1: E la Maria Teresa, lei è quella che faceva la pusher di dischi, no?
0: Come la pusher?
1: Perché era la più grande e quindi era quella che, che acquistava, non so, i dischi. Lei però era più fissata con la musica italiana, quindi mi ricordo che aveva Edoardo Bennato, Ron, Claudio Baglioni, Lucio Dalla, insomma, perché la, e poi gli piaceva la R&B americana.
0: E chi è che non ha cantato Porta Portese?
1: Infatti.
0: Va bene, va bene. Insomma, interessante questa cosa qui, insomma. Senti, ma la mamma e il babbo che ti dicevano di queste cose?
1: La mia mamma non, ci diceva di abbassare il volume perché noi stavamo in un condominio, quindi, quindi era, immagino, era drammatico.
0: Immaginare.
1: E diciamo, ora ti faccio ridere... perché a un certo momento della vita io ho anche acquistato il primo CD di casa, l'ho comprato io a Livigno nel 92, sì, il lettore CD, e quindi da allora sono entrati CD in casa e uno, il primo, uno dei primi che ho acquistato è stato Elio e le storie tese, e la mamma mi diceva di abbassare il volume quando mettevo Jean Holmes, Una vita per il cinema.
0: Una vita per il cinema. Beh,
1: sì.
0: Va bene, perché a Livigno te lo chiedo? Perché era una frontiera.
1: Perché, era perché non si pagava...
0: Chissà
1: sì.
0: quanti aretini...
1: Senti, ma come, no, ero andata in vacanza metto, in realtà, non c'era andata apposta
0: vabbè,
1: per, per comprare il CD.
0: E tornavamo con le telecamere, con, la, con la benzina piena,
1: sì,
0: cioè la macchina
1: di
0: rifornimento,
1: sì, certo, ecco, sì, sì, sì.
0: Chissà, insomma, va bene, andiamo sull'altro brano, che lo guardo là, vediamo cos'è. One Step Closer.
1: One Step Closer.
0: Perché?
1: Sono i Planet Funk, ok? Però ho,
0: cantano,
1: no, ho messo One Step Closer perché è cantato, è una canzone dei Simple Minds, c'è cioè Jim Kerr che interviene in questo pezzo. Quindi ho unito due gruppi che mi piacciono molto e che sono appunto
0: ci
1: i Planet Funk.
0: Questa foto qui su questo qui, no?
1: Sì, anche, sì, sì, è molto anni 80,
0: è
1: quindi
0: anni
1: anche
0: 80.
1: Se i Planet Funk sappiamo
0: questa
1: sono,
0: proprio ci sta meglio.
1: Qui per farti vedere i capelli che avevo. Erano intoccabili i capelli.
0: È vero?
1: E la mamma non voleva che li tagliassi. Poi a un certo punto, come vedi,
0: mamma,
1: successivamente ho fatto il taggio drastico. Verso i 30 anni. Sì,
0: ah, sì,
1: sì.
0: Hai detto basta, non se ne può più.
1: Non se ne può più.
0: Va bene, senti, ce l'ascoltiamo
1: sì.
0: questo brano? Allora, ascoltiamoci questi Planet Funk.
1: Sì, che cantano una canzone dei Simple Minds.
0: E che ce l'ha proposta Pinuccia?
1: Scatizzi.

0: Eccoci qua, ritornati in onda, mentre sicuramente Facebook ci ha già abbandonato, YouTube lo farà più avanti, ma noi potete sempre, noi siamo sempre direttamente sul nostro portale, sul nostro sito, ricordiamocelo, https://radiofly.cloud, il sito ufficiale della nostra radio. E se voi ci andate, vedete in questo momento la stupenda Pinuccia Scatizzi, che adesso sta facendo il bagno. Sì. Ma prima di arrivare lì io...
1: Non è piscina, quello è mare.
0: Quello è mare, insomma, sì, sì, da che lo vedi, insomma.
1: No, potrebbe sembrare una piscina.
0: Vabbè, insomma, vabbè, ascolta, allora, però abbiamo saltato a piedi pari tutto. Tu mi hai fatto parlare di musica, di
1: sì,
0: cose. Ma dimmi una cosa, dove sei stata a scuola?
1: Io?
0: Sì.
1: A scuola?
0: Sì.
1: Arezzo.
0: Arezzo, ascoltami, velocemente. L'asilo ti ricordi del vestitino, del grembiolino?
1: L'asilo, io ho fatto la prima privata.
0: La prima privata?
1: Perché la primina, perché sono nata a febbraio.
0: E quindi non ti volevano,
1: e quindi,
0: perdevi un anno.
1: Sì, mi hanno fatto lavorare, ho lavorato, sono andata a lavorare prima del tempo.
0: Va bene,
1: e
0: va bene.
1: Quindi...
0: Va bene.
1: E ho fatto il convitto nazionale.
0: Il convitto nazionale, quello sì, ti ha portato fino a che età?
1: No, fino alle elementari, poi ho fatto la Margaritone.
0: La Margaritone.
1: E poi ho fatto liceo scientifico.
0: Perché la Margaritone?
1: Perché c'erano i miei fratelli e la mia sorella, avevo il diritto di andare nella sezione.
0: Il diritto di
1: nella sezione dove erano stati loro. Anche se già abitavo a Pescaiola, perché io
0: ecco,
1: poi da via Cesarpino sono transitata via Ristoro e poi sono andata a Pescaiola a stare.
0: Una cosa, una domanda sulle elementari, se ti ricordi una maestra particolarmente che ti è rimasta impressa.
1: C'avevo una maestra sola. Noi eravamo
0: come una
1: l'epoca,
0: maestra sola.
1: Ma guarda che io non sono mica di primo pelo, come si dice.
0: No, abbiamo visto che ti sei tagliati i capelli a un certo punto. Voilà. Quello poi si vedrà.
1: Quando sono nata, cioè quando andavo a scuola io c'era la maestra unica.
0: Ah, sì?
1: E devo dire che era una grande maestra, Bruna Neri, certo. E ancora tutta la grammatica che io ho imparato, l'ho imparata grazie a lei. E ti, sai perché dico questo? Perché io sono laureata in lingue. Le lingue non si imparano se non si sa la grammatica e la funzione della lingua. Puoi imparare, cioè puoi studiare qualunque lingua, ma non se non sai la grammatica, la funzione della lingua, non impari,
0: niente,
1: non impari niente.
0: Vabbè, quindi ringraziamo
1: basi,
0: la maestra.
1: Bruna Neri.
0: Bruna Neri, ringraziamo la maestra. Ti ci ha mai messo, lo sai che l'ospite prima di te l'avevano messo con i ceci?
1: Allora,
0: vuoi ridere?
1: Io ho lanciato la moda in classe, mi voleva buttare fuori una volta perché io ero molto agitata. Come ora, vedi? Penso di avere la DHD anche oggi, però insomma ero agitata.
0: La DHD che è?
1: Cioè, vabbè, disturbo dell'attenzione.
0: Ah, vabbè, sì.
1: E praticamente a un certo punto mi fa, vai fuori.
0: Così, direi.
1: Per me era un'onta perché insomma, andare fuori è una cosa brutta. Io mi sono attaccata al tavolo e lei ha cercato di trascinarmi fuori dalla classe, ma io ero attaccata al tavolo e non ci è riuscita. Ha dovuto desistere, io sono rimasta attaccata al tavolo, non mi ha buttato
0: fuori. Ma lo sai
1: fuori.
0: Che se succede oggi l'arrestano quella prima.
1: Lo so. E tutta la classe da allora si rifiutava di uscire ad andare.
0: E si attaccava al tavolo.
1: Ho lanciato la moda.
0: Si attaccava al tavolo.
1: E quindi la povera maestra sì, ha dovuto.
0: Fuori, ma attacca al tavolo.
1: Tutti attaccati al tavolo.
0: Va bene,
1: okay. Al banco, insomma, ho detto il tavolo,
0: bene,
1: era il banco di scuola, scusa,
0: bene,
1: ora,
0: va bene.
1: Ora non mi ci vedo più nel banchino di scuola.
0: Però dopo ti sei staccata da quel tavolo e sei andata alle superiori.
1: Alle superiori.
0: No, se erano le medie.
1: No, le medie sono
0: alle medie.
1: Andata.
0: Alle medie normalmente si fanno quelle amicizie che si portano poi negli anni.
1: No,
0: una tua amica,
1: è un'epoca abbastanza, no, c'ho un paio d'amiche molto care che sono la Patrizia
0: sono
1: e la Grazia, sì, sono ancora oggi.
0: Ciao Patrizia, ciao Grazia,
1: sì.
0: Mi saluto qua da Radio Fly.
1: Però c'ho anche un'amica delle elementari che è ancora una mia grande amica.
0: Ma
1: che un'amica, si chiama Lara.
0: Amiche?
1: Sì.
0: Senti, te l'hanno mai rubato il fidanzato?
1: No, perché io sono una donna ottocentesca.
0: Cioè
1: io ho dei principi. Io mi sono il primo bacio l'ho dato da maggiorenne, avevo 18 anni.
0: Vabbè, però
1: e quindi no, non mi interessavano. Cioè, nel senso, non
0: alle elementari,
1: alle medie
0: voi.
1: No,
0: alle medie
1: non ci avevo niente.
0: Siete più avanti di noi che ancora.
1: Guarda, io dormivo.
0: Gioca...
1: No, nel senso, io te l'ho detto, non.
0: Va bene. Però c'era qualcuno che ti girava intorno.
1: No,
0: anche perché i ragazzi più grandi, perché più piccini.
1: No, io ti devo dire una cosa, purtroppo non ho trovato le foto. Però io durante il periodo delle medie non ero inguardabile. non ero una bella bambina.
0: Ho visto delle foto che erano
1: stupende. Ma lì avevo 18 anni, non ho trovato, purtroppo non ho trovato le foto, perché probabilmente le ha la mamma a casa,
0: c'è
1: da
0: un
1: qualche
0: salto ne ho,
1: cioè era il periodo dove oggi col cellulare dal 2000 in poi io c'ho la memoria del computer intasata proprio di foto, ma veramente idea, per trovare le foto che tu mi hai richiesto, parecchie sono scatti che ho fatto col cellulare di foto che avevo, insomma, ma anche da piccolina non ne ho tante.
0: Cioè, scusa, questa non può essere le medie, questa è di più vicina. Questo...
1: No, non ce l'ho, non ti ho messo niente purtroppo, perché non ho trovato niente, nemmeno quelle di scuola.
0: Ora mi fai... Ilaria, per favore,
1: manda la foto.
0: Trovi una foto delle medie sua. Cioè,
1: comunque no, sai, l'educazione anche, no? Che...
0: Vabbè, comunque tu eri una ragazza a Modino.
1: Sì.
0: Si può dire così.
1: A Modino. 800 mi chiamano le mie amiche. Comunque, va bene.
0: Una dama dell'800.
1: Ok, una dama dell'800.
0: Va bene. Ti finisci le medie e sai che le medie è il periodo dove si dice che voglio fare da grande, perché? Perché si deve decidere la scuola superiore.
1: Sì.
0: Cosa vedevano in te i tuoi genitori?
1: Ah, il mio povero babbo in tutti i sensi, anche perché non c'è più, però lui aveva quattro figlioli, era molto preoccupato.
0: Come molto
1: perché
0: preoccupato.
1: Lavorava solo lui, dice questi ora mi fanno l'università e mi fanno una scuola lunga, sicché c'è stato il viottolo, la sorella più grande. Lui la voleva convincere a fare ragioneria,
0: Maria Teresa.
1: Quindi ci chiamava, ci convocava nel famoso salotto della musica e per convincerci a fare una scuola veloce, no? Dopo devono andare a lavorare sti ragazzi.
0: Bravo,
1: e lei fa, voglio fare il liceo classico. Lui, no, ma guarda ragioneria, no, voglio fare il liceo classico. E lui era una bravissima persona, ci ha sempre lasciato liberi di fare. E quindi lei liceo classico. Poi mio fratello, c'è ragioneria che sarebbe una scuola, no, liceo scientifico. Liceo scientifico, quindi... Poi arrivo io, no, ma guarda, ti vuoi fare di lingue, ragioneria ci sono le lingue. Io dico, no, io non la voglio fare il liceo scientifico, perché all'epoca era, insieme a ragioneria, l'unica scuola dove c'erano 5 anni di inglese. E quindi ho fatto il liceo scientifico.
0: Ti affascinavano le lingue, insomma.
1: Sì, io, devi sapere, ho cominciato a studiare inglese a 6 anni, a 14 avevo il diploma di interprete, quindi lo parlavo molto bene.
0: L'inglese.
1: Meglio di ora, sì. Lo parlavo veramente bene.
0: Bene, perché ti ha affascinato questa lingua inglese?
1: Perché la mamma ebbe una bella intuizione. Quando facevo le elementari al famoso convitto nazionale, fecero una sperimentazione. Ci fecero delle ore extra di disegno, musica e lingua inglese. E la mamma si accorse che l'inglese mi aveva preso.
0: Ho capito.
1: E fatalità, ad Arezzo c'era una scuola, la scuola interpreti sotto i portici, che faceva corsi per bambini con insegnanti madrelingua, e quindi mi ha segnato alla scuola.
0: Beh, questa è una bella cosa.
1: Sì, sì.
0: Senti, poi comunque sei andata a queste superiori, no?
1: Sì, ecco. Sono andata a queste superiori.
0: E aspetta, non abbiamo detto dell'Ilaria, se no dopo l'Ilaria si arrabbia.
1: E l'Ilaria? L'Ilaria cosa vuoi fare? Ragioneria. Ilaria ha fatto ragioneria, quindi il babbo si è finalmente avuto... soddisfazione.
0: Okay.
1: No, era preoccupato perché giustamente diceva, questi poi studiano, vanno all'università, andranno lontano. Tutti noi abbiamo trovato il lavoretto, io ho sempre lavorato e studiato, quindi non gli ho dato peso più di tanto.
0: Senti,
1: insomma.
0: Nelle superiori, qui c'è un'altra tappa della vita, delle domande che faccio io, ma poi ti spiego anche perché.
1: Sì.
0: Hai avuto tu per caso degli incarichi di rappresentante di classe, hai voluto fare rappresentante di istituto?
1: Allora,
0: che ne so,
1: alle superiori no.
0: Capo classe.
1: C'è una cosa di cui mi vergogno molto.
0: Oddio.
1: Alle superiori no, però all'università mi fregarono, perché una lista che non mi ricordo nemmeno, per la rappresentanza di istituto, mi disse: abbiamo bisogno di un nome cuscinetto per presentare la lista, se no non la potevano presentare. E io dissi: ok, io mi rendo disponibile, ma non mi votate. Mi hanno eletto. Io, siccome lavoravo 8 ore, ho fatto l'università sempre lavorando 8 ore, non potevo andare, cioè ero al di fuori del mondo universitario a livello di, diciamo, non dico politica, ma di gestione di certe cose. Perciò io non mi sono mai presentata mai a una riunione d'istituto.
0: Beh, e questa cosa, votato,
1: no,
0: letto,
1: ma io non mi volevo fare leggere.
0: Ho capito, ma allora devi dare le dimissioni.
1: Ma infatti non
0: ci sei andato.
1: No, mai.
0: Va bene.
1: Sì.
0: E la scelta, poi l'università che hai fatto?
1: Io ho fatto lingue.
0: Mi sembra giusto, insomma.
1: Anche perché lavorando 8 ore.
0: Che lavoro facevi?
1: Io ho iniziato a lavorare nel settore orafo. Facevo il backup office, l'ufficio commerciale, un'industria.
0: E artista quando sei diventata?
1: artista sempre stata artista.
0: Le prime, però lei fa un tipo di arte che poi ve lo dirà lei come si chiama, perché io non ho il coraggio di, cioè la sbaglio sempre, però no, la diciamo dopo.
1: Ma allora, ho sempre avuto l'idea, io facevo collage anche da molto giovane, però non così, li facevo per addobbare la camera dei miei nipoti, sì, non ci ho mai pensato a farlo come faccio oggi, insomma, un'espressione in maniera più adulta, diciamo, del
0: di quello. Va bene, ascolta, adesso ci andiamo ad ascoltare Il Nomadi Io Vagabondo. Questa è una canzone che ti ha segnato, o ha segnato la tua mamma?
1: Sì, ha segnato tutte e due.
0: Ecco, ce la racconti.
1: Sì, perché dice la mamma, ma però me lo ricordo, ma però non si dice, però me lo ricordo anch'io un pochino, che quando sentivo questa canzone, ero piccola, avrò avuto 3 anni, non lo so quanto, io mi mettevo a piangere, perché il punto, quando diceva soldi in tasca non ne ho, sono in mezzo a una strada, insomma non mi ricordo il testo, però io lo interpretavo in questo modo. Quindi questo uomo, pensare questo uomo, questo giovane solo, sotto le stelle, senza una casa, povero in canna, io mi mettevo a piangere.
0: Però
1: dicevo,
0: cantava.
1: Mamma, perché questo tavolo?
0: Però cantava,
1: insomma, quando sei piccolo... non ti importa se canta.
0: Ce l'ascoltiamo?
1: Sì.
0: Un brano di qualche anno fa, devo dire.
1: Sì, un paio d'anni fa.
0: Un paio d'anni fa? Sì. Un paio d'anni fa.

0: E eccoci qua, tornati in onda, e devo dire che ho visto delle foto bellissime, poi andando avanti chissà quali ci sono, ce n'è. E voglio arrivare a un punto che ti ho visto con quel Volkswagen.
1: Ah sì.
0: Che cosa? Perché quando ho visto quella foto...
1: Non era un Volkswagen vero.
0: Che era?
1: Maggiolino. Era una sagomatura di una Volkswagen.
0: Era un tarocco.
1: Era una sagomatura.
0: Ma pensate.
1: Era la festa di compleanno di una mia amica di Pescara.
0: Intanto vado a ritrovare quella foto.
1: La mia cara amica di Pescara. Era tema, la festa.
0: Era tema.
1: Sì.
0: Ma immaginiamoci
1: festa, che vedi? Hippie anni 70, che per me non è difficile perché io ho tutti i vestiti anni 70.
0: C'è una figlia dei fiori, non me lo dire, una ragazzina dell'Ottocento, figlia dei fiori, sì, ma che ci racconti?
1: Vabbè, la Carrà per me, io sono cresciuta a caffè latte Carrà, quindi...
0: Questa era la classica ma no, i Ray-Ban non ce l'avevano gli hippie, dai.
1: Non lo so, vabbè, ma io ho fatto una ricostruzione un po' casuale.
0: Insomma, era una festa.
1: Sì, era una festa bellissima, bella, siamo divertiti un casino, sì, sì.
0: Senti, ma che ce l'avevi fidanzato?
1: Sì.
0: Ah, meno male, perché insomma, voglio dire...
1: Ci devi pensare,
0: vabbè, sì, ti lascio il beneficio anche del dubbio, però intanto io ti riporto indietro all'università, perché io voglio conoscere anche il cammino, come ci sei arrivata, no?
1: Sì.
0: Andiamo all'università, ti laurei, sicuramente.
1: Io mi sono laureata...
0: Non ti chiedo con quanto ti sei laureata.
1: Non
0: te lo chiedo, se lo vuoi dire lo dici.
1: Vabbè, sì, no. 30 lode, sì, 110 lode, no.
0: Ma guarda,
1: ci ho messo tanti anni perché io
0: 110 lode?
1: Sì.
0: Ecco,
1: ci ho messo tantissimi anni perché ho sempre, come ti dicevo prima, lavorato e studiato.
0: Sì.
1: Quando ho cominciato l'università io i corsi erano annuali.
0: Dove l'hai fatto l'università?
1: A Siena, Arezzo qui. Era Università di Siena, Lingue e Letterature Straniere, Facoltà di Lettere e Filosofia.
0: Quindi lavoravi qui a Arezzo?
1: Lavoravo da Arezzo.
0: Che facevi?
1: Sì. Backup office in un ufficio commerciale.
0: Sì,
1: sì. E niente, mi sono laureata con una tesi molto bella sui Canterbury Tales.
0: Aspetta,
1: in inglese medievale.
0: Perché je parle français o hablo spagnolo, ma con l'inglese c'ho qualche problema, te lo dico subito.
1: Va bene, comunque al di là del titolo era inglese medievale, perché amo molto il Medioevo come periodo storico. E quindi sì. E niente, dopodiché ho fatto il master in diritti umani a Siena, perché
0: sempre a Siena.
1: Sì. E nel 2015 ho fatto un master in comunicazione d'impresa.
0: E
1: quindi, perché grazie al lavoro con le televendite, ho lavorato per aziende americane.
0: Come ci sei arrivata alle televendite? C'era una foto delle televendite lì?
1: Sì, sì, te l'ho messa.
0: Ho trovato qualcosa.
1: Quando ho detto che la televisione mi perseguita fra Tere San Domenico all'inizio, poi il giochino con Roggiolani, che facevo la valletta.
0: Insomma, voglio dire, ora, senza nulla togliere, però, insomma, stavi bene in televisione, adesso la rimetto, ma insomma, non è che stai male, insomma...
1: Però io poi per 15 anni sono andata in televendita e ho avuto anche la mia attività dove progettavo e sviluppavo progetti per televendite.
0: Eri qui in televendita? No,
1: no, qui era il giochino con Roggiolani.
0: Ah, questo era il giochino?
1: Sì,
0: scusa.
1: Sì, sì, questo è la preistoria praticamente.
0: È la preistoria?
1: E per me era una sofferenza,
0: questa
1: ve lo dico.
0: Uguale?
1: Questo sì, sembra una vecchia, però avevo...
0: Sì, oddio, non eri
1: vestita proprio... Avevo 20 anni, sembra una signorona, avevo avuto 20 anni, mi conciavano per le feste, come si suol dire.
0: Diciamo che effettivamente qualche problema c'era.
1: Sembra come ora, insomma. Ma tanto per intero. Sembra più giovane ora.
0: Sì, va bene. Ascolta, però ho visto che hai fatto anche da testimonial per un'azienda che conosciamo benissimo qui ad Arezzo.
1: Sì, sì.
0: E anzi saluto la Ramini, che è anche un caro amico.
1: Sì, sì.
0: E qui devo dire, una foto qui sembri, no, una modella.
1: Era un amico del mio babbo, mi vide e disse: "No, ma io voglio la tua figliola a fare questa pubblicità". E l'ho fatta, però io sono timida, non è una cosa che
0: ho capito, ma
1: mi faceva
0: all'epoca
1: piacere.
0: I filtri non credo che ci fossero stati.
1: Non lo so,
0: oggi
1: posso dire chi mi ha fatto la foto?
0: Certo,
1: perché è un fotografo molto conosciuto, Arezzo, Alessandro Schinco, che saluto fra l'altro.
0: Magari fammelo anche a me così, Alessandro, così almeno vedere se mi migliori.
1: Ma lì ero veramente, avrò avuto 18 anni, sì, ero,
0: ah, vabbè,
1: ero
0: molto giovane. Bellissima questa foto,
1: sì,
0: veramente.
1: Sì.
0: Insomma, dicevo, finito l'università, te già comunque eri inserita nel mondo del lavoro, no?
1: Sì.
0: Ora, se tu fossi stato un uomo, e forse al giorno d'oggi lo dicevo nemmeno più, parità o non parità, noi partivamo per il militare. Te che hai fatto?
1: appunto, io volevo, più voglio venire via dal settore orafo, e l'ho fatto per un periodo, e più ci sono, perché tutt'oggi lavoro nel settore orafo. Io dopodiché ho fatto il master in diritti umani, perché l'idea era quella di lavorare nel settore sociale.
0: Quello
1: appunto,
0: che mi hai detto, sì, esatto.
1: Sì. E invece sono approdata a lavorare per un paio di aziende americane che lavoravano con la televendita, e lì ho cominciato a viaggiare.
0: Hai conosciuto anche Mendella all'epoca, no? Tante le volte. Chi te la ricordi, scusa? Rete Mia?
1: No.
0: Mendella,
1: no.
0: Morto in questi giorni.
1: Andavo in onda su QVC, Home Shopping.
0: QVC?
1: Io sono andata in onda su tutte le QVC del mondo. Giappone, Inghilterra, Germania, Francia, non c'è più in Francia, Italia e America. Poi Home Shopping Network, e Shop HQ a Minneapolis, insomma ho girato abbastanza.
0: Hai girato abbastanza.
1: Sì.
0: Senti, hai girato talmente tanto, hai fatto un master in diritti umani, poi quando sei arrivato in un paese... mi sa che ti hanno strapazzato ben bene così. Che è successo?
1: Qui era il 2000, insomma, il 2000 probabilmente. Ero in Messico, questa foto bruttissima, perché non te lo dicevano, ti facevano bere gli sciottini di tequila, ti mobilizzavano come quando ti fanno una laparoscopia, no? Uguale. E niente, ti mettono la testa in giù e ti fanno bere. Quindi
0: va bene.
1: Ho trovato questa foto, mi ha fatto ridere. No, mi chiamavano borraccia. Considera borraccia, quindi,
0: okay,
1: e mugnacchita, quindi mugnacchita e borraccia.
0: Mugnacchita?
1: Sì, che vuol dire, sai cosa vuol dire mugnacchita?
0: Mugnacchita non
1: vuol dire bambolina.
0: Ah, mugnacchita?
1: Sì, mugnacca e borraccia. Sai cosa vuol dire borraccia?
0: Ma in che paese?
1: Mexico,
0: in Spagna?
1: Messico.
0: No, mi sembra che sia. Va bene, allora andiamo a leggerci intanto. Mugna com'è?
1: Mugnacca, mugnacchita.
0: Lo sai che la declinazione italiana...

0: Cioè, nel senso, per capire. Comunque, torniamo a noi.
1: Quindi Luciano Garbo come rappresentante della New Wave italiana, che piace tantissimo, ha fatto delle cose eccezionali. Non ha avuto la fortuna che si meritava, secondo
0: tu
1: me.
0: Tu dici?
1: Sì.
0: Io non lo conosco, quindi...
1: Non lo conosci?
0: No, io che conoscevo Greta Garbo, ma penso che fosse un'altra cosa.
1: E allora è l'occasione per conoscere.
0: Ecco, guarda che sarò impietoso se non mi piace.
1: Va bene.
0: Perché dopo, se non ho avuto fortuna, dico, insomma...
1: Dice, dopo attendo il tuo commento.
0: Ascoltiamo.

0: Eccoci qua, tornati in onda. Stavamo cercando qui, mentre ascoltavamo Garbo, insomma, sì, diciamo che vabbè.
1: Ma quell'epoca era futurista, all'avanguardia.
0: Non mi ha esaltato, però devo dire che insomma ha il suo perché. Io non posso dire niente. Comunque tu l'hai scelto, quindi a te piaceva.
1: Io non sono un'intenditrice, ma sono.

0: una appassionata di quello che mi piace.
1: Io rispetto quello che i nostri ospiti portano qui, non ti preoccupare.
0: Fra l'altro, come vedi, non ho mai citato i guru, no? Tipo i Beatles o i Rolling Stones, perché a me, io se devo scegliere, preferisco The Who, gli Who. Cioè, e quindi vuol dire che non me ne intendo di musica, ma anche Brad Pitt è bello, non mi piace.
1: Vabbè. Ascoltami, Brad Pitt, una cosa importante che ti voglio dire. Intanto abbasso la base, la metto proprio al minimo che sia indispensabile sentire quasi niente praticamente, perché nel frattempo tu ci parlavi delle televendite. Vediamo se
2: buonasera, sono qui con la persona giovane per accompagnarvi nel viaggio della mia vita, scandito dalla musica. Spero che vi divertiate.
0: Mi sono divertita con l'intelligenza artificiale.
1: Come con l'intelligenza?
0: Ho preso una foto di una televendita vecchia. Ma un po' interpretato, è un tarocco, ma un po' interpretato, non è che io ero così, insomma, comunque.
1: Ma non è che sei cartomante, alla fine qui dei tarocchi ce ne fatti tanti.
0: Hai visto? Io con l'intelligenza, purtroppo, sai, ora sono più di 10 anni che lavoro, anzi, anche 15, nella comunicazione, e quindi devi stare al passo con i tempi rispetto a. A come vuoi uscire, no? Anche a livello di identità visiva.
1: Ora io ti devo fare una domanda che te la devo fare guardandoti negli occhi.
0: Allora ti guarderò negli occhi.
1: In questo passaggio, ora ci manca il lato amoroso. Donna dell'Ottocento, il primo bacio l'ha dato a 18 anni, maggiorenne. Quindi insomma a posto con tutte le...
0: Ero le carte in regola.
1: Come ha fatto a fare breccia sul tuo cuore questo persona che... Era un uomo, sì, penso.
0: In che senso?
1: No, non lo so, oggi puoi dare un bacio a una donna come un uomo.
0: Ah,
1: cioè, non lo so.
0: All'epoca?
1: Sì, cioè.
0: Vabbè, era un ragazzino. Perché era simpatico. Io sono molto sensibile alle persone simpatiche.
1: È vero?
0: Sì, è vero.
1: Che ti ha colpito? Solo la simpatia? Era biondo, moro, niente.
0: Non era nemmeno... Cioè, a me piaceva, però non era Brad Pitt, voglio dire. Però era molto... Mi faceva ridere.
1: È la prima cotta? La interpreti come prima cotta o come primo amore?
0: Come prima cotta.
1: Invece per andare al primo amore...
0: l'amore è un concetto molto difficile da definire, perché si evolve con l'evoluzione nostra.
1: Brava.
0: E quindi abbiamo una consapevolezza sempre diversa a seconda delle fasi della vita, quello che viviamo. Ci sono delle persone che sono fortunate, che magari si evolvono e vanno avanti per un bel periodo di tempo, se non sempre. A me questa cosa non è successa, e quindi ho avuto una grossa delusione quando avevo 25 anni, che mi ha molto segnata. Mi ha molto segnata, perché ho sempre pensato che non è il matrimonio che fa una relazione, cioè, perché noi siamo quella generazione, noi degli anni 60, che siamo stati settati come il PC, no? Ci hanno programmato a credere nei valori che erano dei nostri genitori, e in realtà ci siamo dovuti poi confrontare con un mondo dove questi valori non c'erano più, e siamo un po' andati in crash, se per continuare a usare un termine computeristico, no? C'era un grosso disorientamento e pochissima consapevolezza sull'affettività, su cosa veramente volesse dire amare, per quello che mi riguarda. E quindi è stato molto difficile per me, anche perché sono una persona che, se non vede chiaro nelle cose, non va avanti, non mi accontento, e ci sto nelle situazioni, ma non...
1: Quanto è durato questo amore?
0: Io ho avuto più storie.
1: Io ti ho parlato del primo amore.
0: Il primo amore?
1: Sei anni. È quello più importante che hai avuto?
0: No, sono stati tutti importanti. Io ho avuto tante storie. Sei anni, 4 anni, altri 6 anni, 14 anni.
1: 14 anni?
0: Convissuto.
1: 14 anni è una grande fetta della vita.
0: Sì, forse la storia più importante, infatti.
1: Ti sei mai fatta... Te lo dico così, poi se ne va a parlare nei pari. Ti sei mai fatta la domanda che qualcosa potesse venire anche da te?
0: Ah, certo, viene tutto da noi.
1: Siamo in due, l'amore si fa in due e anche si discute in due.
0: E quanto tu sei disposto a subire o a accettare, perché c'è una sottile linea che divide le due cose, E quando io ho una grossa camera di contenimento, e quindi bisognerebbe sempre essere onesti verso se stessi, e quindi sapere sempre quello che si vuole e essere anche disposti a perdere quando le cose non sono quelle giuste. E spesso non lo si fa perché si scambia l'amore per sofferenza, per dovere comunque accontentare l'altro. Io l'ho fatto questo errore, l'ho fatto e ho sbagliato.
1: L'amore è un compromesso secondo te? O ci deve essere uno?
0: È un compromesso fino a che non va a ledere la tua persona. Se ci sono delle cose sulle quali puoi anche chiudere un occhio, ma quando certe cose vanno contro i tuoi principi, la tua stessa essenza, secondo me bisogna essere onesti. Queste cose le vedi dall'inizio, comunque non è che c'hai bisogno di vivere una vita con una persona, nell'arco di un anno lo vedi. Ora magari da giovani può darsi anche che un po' si cambia, ma la natura di una persona, l'essenza di una persona, lo vedi, è anche brutto costringere l'altro a doversi adeguare ai tuoi schemi e valori. Quindi è un incastro un po' magico, un po' delicato, perché appunto il tempo può anche lavorare contro anche a due persone che all'inizio hanno una buona intesa. Quindi ci vuole tanta intelligenza, tanta consapevolezza e tanto leggersi dentro, sapere quello che si vuole veramente.
1: A distanza di anni, anche così parlarne, che effetto ti fa?
0: Di cosa?
1: Di queste cose, di questa...
0: Ma niente, io lo vivo...
1: L'hai passata, cioè sei andata oltre oppure?
0: Sì, io lo vivo come una crescita personale, perché oggi ho una consapevolezza, differenze rispetto a solamente 5 anni fa. E per quello che ti dico, l'amore cos'è? L'amore è qualcosa che si evolve con la tua stessa essenza.
1: È chiaro, e comunque l'amore è un qualcosa che si forma sicuramente, si trasforma nel tempo. 14 anni non sono, insomma,
0: no.
1: Anche 4 anni, anche 6 anni. Non
0: sì,
1: sono.
0: Sì, no, no.
1: E allora, prima di ascoltare il prossimo brano, che se ci vedo bene, Massive Attack, che sei?
0: Unfinished Sympathy,
1: sì.
0: The Massive Attack.
1: Ok.
0: Sì.
1: Ritornando a quello che mi hai detto, e poi ascoltiamo il brano, no? Dicevi, noi siamo nati in quella generazione che ci hanno insegnato alcuni valori che poi però nel tempo abbiamo visto scomparire, no?
0: Sì, la rigidità poi alla fine,
1: sì,
0: no? Bisogna stare nelle situazioni,
1: insomma, oggi...
0: perché era una volta era così, non c'era il divorzio, non c'erano tante cose,
1: certo,
0: quindi
1: è...
0: c'era la donna che comunque era quella che accettava, e anzi il matrimonio era un valore, era visto come un raggiungimento... uno scopo
1: oggi
0: di vita.
1: I tempi sono cambiati,
0: certo, ma noi siamo stati educati col principe azzurro che arriva a cavallo e ti salva, quindi questo ci ha un po' rovinato, diciamo.
1: Ci ascoltiamo il brano?
0: Sì.

0: Eccoci qua, scusate la gaffo, ho aperto i microfoni un pochino in ritardo e beh, diciamo che ci sta portando Pinuccia nel suo mondo lentamente, perché lei che è molto calcolatrice, ve lo dico subito. Ho fatto presente prima che nel brogliaccio che mi ha mandato, mi ha mandato una scaletta, devo dire che io che lavoro in un'azienda si vede, perché
1: sei... No, allora non è il lavoro in un'azienda, è che ho lavorato in televendita, quindi ti ho fatto proprio la scaletta.
0: Perfetto, bellissima.
1: Con le canzoni, tutto, e con i temi, perfetta. Il concept, eccetera.
0: Il com'era il check-up, no? Com'era
1: il ketchup.
0: Senti, che facevi qui? Che fai? Anche l'arte marziali? Ma che sei?
1: Ho fatto... Io sono fantoziana nello sport.
0: Fantoziana che significa?
1: Vuol dire che sono scordinata. Non sono brava, però per 6-7 anni della mia vita ho fatto Tai Chi. È una cosa bellissima.
0: Che cos'è il Tai Chi?
1: Tai Chi è una disciplina orientale che possono fare tutti, dai bambini alle persone anziane.
0: Sono arti marziali?
1: No, è una sublimazione di è una sublimazione di movimenti di arte marziale, ma non è un'arte marziale. Prende spunto dai movimenti.
0: Allora. Per un tecnico la sublimazione è il passaggio dallo stato solido a quello gassoso.
1: No, la sublimazione vuol dire che appunto dallo stato solido, invece di darti un cazzotto così, un gesto molto elegante, dolce così, è una spinta.
0: Come hai detto, un gesto?
1: Dolce, elegante,
0: perché
1: è una spinta.
0: Perché dovete sapere, cari amici, che poi l'amore è ritornato. Diciamo.
1: Cosa c'entra col Tai Chi l'amore?
0: Perché no, col Tai Chi no, ma col gesto dolce. perché insomma, il gesto prima era i cazzotti che
1: cazzo, vattene via.
0: E poi è arrivato invece il gesto dolce. Sì. Ce lo racconti questo gesto dolce? Dai, diccelo.
1: No, perché nella vita comunque bisogna sempre seguire se stessi e proprio quello che vogliamo, sì. Ascoltarsi tantissimo, e poi le cose arrivano. Io dopo i 14 anni che ti dicevo prima avevo deciso di stare sola, però tanto non lo puoi decidere te di stare sola. Sono stata sola 3 anni e da circa 6 mesi frequento un uomo stupendo.
0: Vuoi dire anche
1: e sono innamorata.
0: Vuoi dire il nome? Sei innamorata?
1: Sì.
0: Si vede dagli occhi, ti brillano, guarda, sei proprio...
1: No, veramente non pensavo, sono proprio un bel dono che mi ha fatto la
0: non
1: vita.
0: Non dici come l'hai conosciuto?
1: Per caso, sotto casa l'ho conosciuto.
0: Come sotto casa?
1: Sì, sì.
0: Era venuto a cercarmi?
1: No, non era venuto a cercarmi. È amico di un mio vicino di casa e sono molto contenta.
0: L'hai visto? E hai detto bello, perché prima fisico
1: ma nemmeno è un bel ragazzo, ma mi ha colpito molto perché è una brava persona, una persona molto dolce, molto carina, molto solare,
0: ha fatto breccia nel
1: tranquillo
0: tuo cuore.
1: sì ecco. Mi piace.
0: Se lo va a salutare salutalo, non mi importa,
1: tanto non ci ascolta, quindi non lo sa,
0: ma lo vedrà massimo chilo di... Ma noi uomini, ma te pensi veramente che noi non andiamo a sbirciare? Ma
1: no, lui non ha perché? Nemmeno i social, figurati, quindi non ci può guardare.
0: Li metterà apposta, no. Quando sa che sei venuto in trasmissione, li metterà. Aspetta che distorgo un po' la voce. Allora, io ho, tra queste foto abbiamo visto, insomma, tu hai parlato di questa, cioè abbiamo parlato di questa persona, però ci sono, mi sembra, anche un altro paio di persone che vale la pena forse raccontare. Allora io mentre scorro le foto
1: qui è il mio 50° compleanno. Sai che non ho una foto? Sono delle foto, ce n'ho pochissime. Sì.
0: E bevevi quella roba lì?
1: Certo, anche di più. Bello. Vedi, sempre col bicchiere in mano o con la bottiglia
0: alla faccia
1: in mano.
0: Che dice che le cinquantenni ad Arezzo non sono, cioè vuoi dire, ma di che si parla? Vabbè. Questo qui, questa.
1: Devi sapere che quella sera...
0: Questa ce la racconto.
1: Quella sera c'era la mia sorella Ilaria con la Tixi Band.
0: Sì?
1: Che erano venuti a fare intrattenimento. No, io ho detto canto, non è che mi ha convinto. Avevo questo bellissimo vestito di lamè. Le foto non sono della...
0: No, ma volevo vedere se riuscivo a...
1: Niente, mi avevano regalato questo, che si chiama boa o pitone, come si chiama questa cosa, di questa stola
0: con
1: di...
0: mouse e wifi non ce la faccio.
1: E quindi quella sera ho cantato una canzone.
0: Che canzone hai cantato?
1: L'unica che so cantare, cioè? I will survive.
0: Ma in italiano conti niente?
1: No.
0: Una canzone italiana?
1: Io non amo la musica italiana, non mi piace. In generale,
0: no?
1: Cioè, salvo rare eccezioni, non
0: dice
1: la seguo.
0: Dice che era un bell'uomo e veniva.
1: No.
0: Ma sai che mi hai toccato cantare in radio? per una scommessa.
1: È vero?
0: Sì.
1: Ma sei, sei stonato?
0: Assolutamente sì, anche ho cantato al Ponte d'Oro a Rigutino, ma vabbè, torniamo vabbè. A te che la trasmissione era tua.
1: Ma io lì ho cantato With Survive, sì, e l'ho ricantata anche un altro compleanno di una mia amica olandese, e poi gli olandesi venivano a chiedermi, no, canta qualcos'altro.
0: Che ti ha detto l'Ilaria quando ti ha sentito cantare?
1: Ma Ilaria vuole che gli faccia i cori tuttora, ma io non ci mi vergogno.
0: Ma che è quella fase? Me l'aveva detto la tua sorella, no. Te lo dico subito. Questa cosa me l'aveva detto l'Ilaria.
1: Sì,
0: Scatizzi.
1: No, ma io...
0: Ecco.
1: No, no.
0: Queste chi sono?
1: Queste sono due mie carissime amiche, una è Lara, quella di sinistra.
0: Ciao Lara, ti saluto.
1: E l'altra è Rose, è americana.
0: Rose?
1: Rose,
0: alle francese?
1: No, she speaks English. American English.
0: American English, sì. Mamma mia ragazzi, me ne va bene.
1: E la Lara è la mia amica più vecchia che ho, perché veniva alle elementari con me.
0: Oh.
1: Vecchia nel senso di
0: durata
1: famosa. Di
0: età.
1: Ah, sì, la conosco dalle elementari. Siamo tutt'oggi molto amiche.
0: Qui che facevi?
1: Qui avevo fatto il logo dell'invito della
0: radio,
1: della trasmissione.
0: Saluto, sì. Sì. E poi ancora vediamo un po', oh, qui mi volevi parlare di questo amico.
1: Sì, ho messo due foto con due persone che non ci sono più.
0: Ah, che questa è una.
1: Lui è Ugo, un amico di Pescara, una persona eccezionale, una persona buona, una grossa perdita per l'umanità, devo dire. Sì. E qui siamo in Spagna, in Andalusia.
0: Hola.
1: Vedi, c'ho anche. Sì.
0: In Andalusia.
1: Avevamo fatto un viaggio.
0: Sì, tacos, chapas, che era quella roba?
1: Prosciutto sicuramente, perché tutte le volte che vado in Spagna devo mangiarne.
0: No, anche tu vieni in Spagna.
1: Io ci vorrei andare a abitare in Spagna. Però sto studiando l'espagnolo.
0: Te lo dico in inglese.
1: Sì.
0: Me too.
1: You too. Sì. E ti también. Perfetto, allora magari te vai sempre a fare il cammino, se non sbaglio, no?
0: Sì.
1: La mia tesi parlava del cammino di Santiago, perché era...
0: Ma se non l'hai fatto?
1: Non l'ho fatto.
0: E come fai a parlare di un cammino se non l'hai fatto?
1: Perché era un percorso importantissimo nel Medioevo, era l'autostrada, non del sole, europea, la E, era la via principale di comunicazione.
0: E oggi se ci vai, vabbè, te lo racconterò. Questa è un'amica invece.
1: Anche lei non c'è più, lei è Grace. Oh.
0: Grace?
1: È australiana.
0: Ah.
1: E anche lei era una stella, veramente, una persona di una bontà
0: qui?
1: Infinita.
0: Eri in Italia qui?
1: Sì, sì, eravamo in Italia. Eravamo a Mafuccio, verso Anghiari, quelle zone lì, questo ristorante.
0: Ah, ho capito.
1: Sì.
0: È bello.
1: E anche qui c'è una persona che non c'è più, che è mio padre, e tutti gli anni a Bagnagnano gli fanno un torneo a memoria e io ero lì con la targa.
0: Come si chiamava tu, Abbo? Me l'hai detto prima.
1: Casimiro. Scatizzi.
0: Prima l'hai chiamato papà, ora lo chiami padre. Sto babbo ti torna male, insomma.
1: Vabbè, mi viene naturale probabilmente.
0: Vabbè, sei
1: nata
0: in Sardegna.
1: Non me ne rendo
0: Ma anche
1: conto.
0: In Sardegna mi sa dicono babbo, sai? Non lo so. Babbo.
1: No.
0: In Sardegna mi sembra dicono babbo. Una cosa del genere.
1: Io non lo so.
0: Vabbè, questo era tuo papà, tuo babbo, lo dico, ora mi hai fatto così, vabbè. Senti, c'è da fare un saluto da quello che mi dice Angiolino, che ci ha detto che bisogna salutare tutti. Io? Ah, no, intanto va bene, scusate fuori onda. Ma l'interessante, Angelo, guarda, mettimi un attimo. Allora, Angiolino mi ha ricordato che io cantavo al Ponte d'Oro, ma ha cantato anche da un'altra parte. Ma l'ospite, e noi vogliamo conoscere lei. Ma ti immagini una volta su un lavoro che aspettava una persona in cima a monte, al ripetitore, è arrivato questo qui, ma sentita al telefono che cantava.
1: No, che ridere.
0: Perché un amico d'Angiolino, tale Francesca Nania, mi ha fatto cantare a Radio Milazzo, in Sicilia. Mi ha fatto cantare.
1: Fatti gli scambi canori,
0: con
1: le varie radio.
0: Andiamo avanti, un brano. Ci vuole un brano ora, perché altrimenti mi
1: ci vuole.
0: Troppo. Sì, sì, esatto. Allora, Release.
1: Infatti, Release dei Pearl Jam.
0: Okay.
1: E si addice bene con questa immagine, con le persone che abbiamo visto, i miei carissimi amici che non ci sono più, e anche mio papà, perché Release è stato scritto da Eddie Vedder, il cantante dei Pearl Jam, per il padre che non c'è più, che era morto.
0: E quindi ce l'aspettiamo.
1: È una canzone dolcissima, tenera, e che mi muove molto l'anima.

0: questo.
1: Eccoci qua, l'abbiamo sfumata un po' perché non ce la facciamo a mettere tutti i brani, e infatti Pinuccia mi ha segnato quelle con la V che vogliono dire.
0: Ok. Ci hai visto.
1: Va bene. Visto. Senti Pinuccia, abbiamo parlato dell'amore, abbiamo parlato anche dell'amicizia, l'abbiamo visto dei tuoi amici, abbiamo parlato un po' di cose. Il più bel viaggio che hai fatto?
0: È stato un viaggio di lavoro.
1: Ecco fatto. Ma non viaggio, cioè va bene.
0: No, ne ho fatti un paio, in Oriente comunque, tutte e due.
1: In Oriente?
0: Sì, uno in Giappone, la prima volta che sono andata in onda.
1: Abbiamo visto che hai trasmesso un po' da tutte le parti, dalla Germania, Regno Unito.
0: Sì, andavo regolarmente, viaggiavo ogni mese e mezzo, prendevo un volo.
1: Una volta eri rossa, una volta eri più smora.
0: Sì, mi piace cambiare il colore dei capelli.
1: Sì, no, vabbè.
0: E ultimamente sarei ritornata rossa, solo che la parrucchiera si è rifiutata di farmi
1: perché
0: rossa.
1: Perché? Che ha detto?
0: Ha detto che non mi faceva rossa.
1: Ma no, c'è una foto rossa, peccato che c'ha poca definizione, piccolina, però eri bella, insomma, no?
0: Ci stavo bene, sì.
1: Appunto.
0: Vabbè, ma sono
1: mai
0: anche,
1: dire mai, no?
0: Ho anche una quindicina d'anni in più rispetto
1: bene,
0: a quando avevo capelli
1: importa,
0: così.
1: Farai un rosso un pochino più scolorito,
0: non so, forse
1: continua.
0: E in Giappone sì, fu veramente bello. Io sai, quando viaggio, al di là di vedere anche musei, cose, io mi immergo nell'atmosfera del posto, quindi guardo come si muovono le persone, come sono vestite. Mi piace viaggiare sui mezzi pubblici perché lì capisci come funziona un po' la realtà, i profumi che si sentono per la strada. Io so riconoscere il profumo di Londra, per dire, perché sa di cipolla quello di Londra.
1: No, aspetta.
0: È vero. No. E quindi mi piace molto osservare.
1: Aspetta, che sa il profumo di Londra?
0: Cipolla cotta.
1: Di cipolla cotta,
0: sì,
1: proprio via
0: dei Pub. Sì, quando sei in centro.
1: Perché qui abbiamo avuto la cara amica Maria Grazia Cerè, che lei a Londra riconosce tutto. Me l'ha detto.
0: Non te l'ha mai detto. Forse perché lei si è assuefatta. Magari ci va più spesso di me. Ci sarà stata.
1: Comunque il profumo.
0: No, mi piace veramente osservare il popolo, come si muove, come interagisce fra di sé. La cucina, che è un altro metro importante di...
1: Quindi l'Oriente ti ha affascinato?
0: Mi ha affascinato il Giappone perché sono particolarissimi loro. E poi il primo viaggio che ho fatto in Indonesia, e lì è stato...
1: un paesino tranquillo, insomma.
0: Sì,
1: ma un paese più tranquillo.
0: L'ho viaggiato tutto con il treno, per
1: esempio. In America ci sono
0: Ho fatto tutta Java con il treno. In America anche troppe volte.
1: Sì. In Spagna troppe volte.
0: In Spagna ci tornerei
1: un
0: sempre.
1: Un paese che sicuramente eviterai, almeno per fino ad oggi l'hai evitato, poi mai dire mai.
0: Quale?
1: Un paese. Che ne so.
0: Mi piace viaggiare.
1: In realtà non c'è
0: un paese che mi
1: Allora, c'è
0: andare.
1: Da dire che ma Pinuccia è il tuo nome? Che volevi che ti facessi questa domanda?
0: Basta.
1: No.
0: Sì, io sono Pinuccia all'anagrafe. E è stata una condanna questo nome.
1: L'ho
0: dovuta anche ringraziare la mia mamma,
1: è
0: perché
1: bellissimo.
0: Mi voleva chiamare
1: Come?
0: Giuseppina. Che è orribile, io non lo sopporterei Giuseppina.
1: Io mi chiamo Giuseppe.
0: Sì, ma l'ho dovuta ringraziare e tanto mi vergognavo, perché tutti si giravano a scuola, visto quando fai la prima, fanno l'appello. Pinuccia, tutta la classe che si gira per vedere
1: ma
0: chi
1: è
0: questa Pinuccia, no? Per carità. E poi andavo a ballare a 18 anni e come ti chiami? Pinuccia, allora dai, inventa un altro nome. Come ti chiami? Pinuccia. Ma se mi volevi conoscere me lo potevi dire. Come ti chiami, Pinuccia? Io sono Moreno normale. E dico, vabbè, allora basta. Cioè, queste cose. Potrei scrivere un libro.
1: No, io vi ho sentito parlare di Sara, svegliate primavera.
0: No, io sono Pinuccia. Così, va bene, dai. E da Arezzo ce n'è una, comunque.
1: Ascolta, ma questo personaggio qui, cioè, mi fai capire che ti è piaciuto? Poi a Calenda.
0: Hai detto che non potevo parlare di politica, no? Però mi sono ritrovata a un convegno, va bene, di Calenda, qualche anno fa. E c'aveva sta trippetta in fuori.
1: Ora è dimagrito molto.
0: Sì, è vero, ma all'epoca. Sì, che gli ho chiesto, dico, Carlo, ascolta, ma te la posso toccare la pancia? Gli ho detto proprio così. E lui mi fa:
1: Come fai a conoscere Carlo?
0: Ma una cosa così. Me l'aveva
1: per la politica l'hai conosciuto?
0: Sì, per la politica.
1: Ho capito. Però,
0: e quindi
1: ora io non mi riesco a allargarlo, ma c'ha una faccia. Io Calenda
0: era contento, vedi, c'era una mano
1: sulla in estasi era, per me era un'estasi
0: e quindi l'ho trovata carina. Pensa, non l'ho mai fatta vedere a nessuno sta foto, però oggi l'ho
1: ora portata. Se lui la vede sta foto, ci denuncia, che fa?
0: Ma che no,
1: Calenda, guarda, è i tuoi tempi, sì, ma guarda che tempi, forse non aveva ancora conosciuto Renzi, non
0: no,
1: lo so.
0: Sì, all'epoca ancora no, non l'aveva dopo ce l'aveva conosciuto, ma non aveva avuto niente a che fare.
1: Dopo gli è passato il
0: dopo gli è passato,
1: no, vabbè, ovviamente,
0: no, vabbè, ma fu carino, perché gli dissi, dico, ora mi manda quel paese, gli dissi, te la posso toccare la pancia, una cosa così non me l'ha mai chiesta nessuno,
1: perché non riesco a sì, forse riesco, cioè veramente, cioè è una cosa incredibile. Ma questa Calenda che ride, no, ma sorride, cioè, no. È in giù,
0: no, io pensavo che mi mandasse quel paese, invece è stato sportivo.
1: Chissà che non lo faccia ai posti.
0: No, non lo fa.
1: Vabbè, vabbè, vabbè, comunque è carina questa foto. Va bene, sì, va bene. Senti,
0: infatti ci ho messo anche qualche foto un po' stupidina, no? Se no tutte
1: senti,
0: queste seriose.
1: Aspetta che mi sono perso io intanto. Tu mi hai detto, ah sì, Hare Krishna, sì, ma Hare Krishna era quella lì, Hare Krishna, Hare. Che Villa Vrindavana,
0: no,
1: non erano i cosi di,
0: sì, sono quelli della, gli arancioni,
1: gli arancioni, sì, quelli che una volta venivano qua,
0: no, ma sono i Tivoli Corporation, che sono questo gruppo americano, gruppo, è un progetto americano che fa dei generi, no, cioè, disparati, che sono bravissimi, perché
1: cioè, io veramente, cioè, non si può, cioè, ma veramente
0: ancora stai guardando Carlè, no, a Carlè stai guardando,
1: no, vabbè, ma no, vabbè, non importa, la levo. No, è perché lo vedo contento, perché ultimamente lo vediamo sempre molto tirato, cioè questo è veramente il
0: vabbè,
1: tributo,
0: rilassato,
1: vabbè, dai. Andiamo ad ascoltarci
0: Hare Krishna di Tivoli Corporation,
1: vai, ce l'ascoltiamo?
0: Sì,
1: sicura?
0: Sì, è bellina, vedrai, si balla ora,
1: vai.

0: Eccoci qua, torniamo in onda, la sfumiamo perché
1: sì,
0: non c'è tempo.
1: Non abbiamo tempo.
0: Ce n'è una che dobbiamo far sentire per forza.
1: Sì.
0: No, come sì?
1: Sì.
0: Per forza. Va bene, senti, sei in un palco, quindi Radio Fly,
1: sì.
0: Ormai ti abbiamo un po' capita. Mi dici quali sono le tue paure? C'hai paure te? Che ne so, fai sogni la notte, fantasmi,
1: da
0: alieni?
1: Ho paura... Aspetta, fammici pensare.
0: Come sarebbe? Fammici pensare.
1: No, ce l'ho paura.
0: Che paure hai te?
1: Io ho paura, siccome sono una persona sola, e magari per il futuro, magari di non essere più autosufficiente, cioè questa
0: ma
1: è una paura.
0: C'hai tuo uomo ora, insomma, no?
1: Sai, io... Mi sento sempre una persona, cioè nel senso non voglio fare affidamento sugli altri, quindi
0: sì, ho capito,
1: anche autosufficiente dal punto di vista economico.
0: Cioè, bene,
1: le paure sono quelle, ma sono paure, come puoi capire, poi non ce l'ho paure.
0: Non ce l'hai paura.
1: Ce l'ho paura.
0: Senti, qui avevi paura.
1: Sì, qui è un autoscatto che ho fatto io perché sono sempre una... Mi piace scherzare, ero all'Europlex qualche anno fa. C'erano questi cartonati, forse volevano promuovere un film,
0: ma
1: lo so.
0: Tra l'altro era anche Gans,
1: e c'era questo cartonato quest'anno, forse l'hanno fatto anche apposta, e allora ho fatto questo autoscatto con questa faccia disperata come se Hulk mi volesse
0: Hulk, che poi
1: mi pare,
0: Hulk era
1: prendere.
0: Anche bravo, bastava non
1: sì,
0: lo far arrabbiare,
1: e
0: insomma,
1: quindi
0: no?
1: Insomma mi è venuto fare questo scatto che te l'ho messo perché è buffo, mi piace.
0: Sì, con gli occhiali non ti riconosco bene comunque.
1: Vabbè, io non ci vedo, se no io
0: no,
1: sono cieca come una talpa.
0: È vero?
1: Sì, sì,
0: è vero?
1: Non ci vedo più niente.
0: Va bene. Senti, una domanda ti riporto un attimo di una cosa seria. Io sono curioso di sapere una cosa.
1: Dimmi.
0: Tu sei una donna formata, e hai passato tutte le tue storie, non ce ne frega più niente, oggi è un grande amore, quindi siamo contenti, ma com'è oggi il mondo visto attraverso gli occhi di una donna come te? Magari ti hai detto che vivi da sola, sei autosufficiente con il lavoro, ti guardi intorno, che mondo vivi? Perché mi hanno detto che oggi, insomma, la mia rappresentanza non è poi così.
1: Guarda, io ci pensavo anche quando venivo in qua con la macchina, te sai che non sto più a Arezzo, io sto un po' in periferia.
0: Un pochino più là, sì.
1: È un mondo che sta prendendo una deriva che non mi piace per niente. Però pensavo anche, e ho fatto questo ragionamento, anche all'epoca della Seconda Guerra Mondiale avranno pensato la solita cosa, o della Prima Guerra Mondiale, non era un bel mondo, e comunque le cose sono andate avanti. Stiamo passando una fase, secondo me, un po' critica, ma come dire, fa parte dell'evoluzione ciclica della storia. E dell'incapacità dell'uomo di fare tesoro delle cose che sono accadute nel passato. Sembra che tutto quello che è successo non sia mai successo.
0: Sì, tu parlavi prima dei valori, no?
1: Sì.
0: Insomma, io mi tocca dire ai miei tempi. Vabbè, ai miei tempi noi facevamo la corte alle belle ragazze come te, per avere magari anche solo un bacino su una guancia, dovevamo chissà quanto. Oggi mi pare che questa cosa qui, questi ruoli non ci siano più, sembra quasi, che ne so...
1: Allora, io non ho i figli, perché un figlio poi ti aiuta anche a vivere meglio sì. La realtà che sta vivendo lui.
0: Io lo spazio tramite... per il mondo, quindi...
1: Però ascoltavo proprio prima di venire qui Bonolis, in un'intervista, ha colto una cosa molto interessante, diceva... che oggi c'è la velocità della fruizione delle cose.
0: Sì, bravo.
1: La velocità della fruizione delle cose fa sì che le persone non si impegnano più, anzi si stancano, quindi non hanno più il senso della fatica per la conquista delle cose, che è quello che dà il senso proprio alle cose, il valore. E quindi è tutto un usa e getta, sia le relazioni amorose, sia le relazioni
0: sì.
1: affettive, è tutta una superficialità, si vive in superficie.
0: Io
1: concordo pienamente con questa analisi, che non è la mia, ma che è di Paolo Bonolis.
0: Ma senti, c'è stata sicuramente tanta emancipazione da parte delle donne, no? Ma è giusta, insomma... Pensi che un po' questa emancipazione, cioè questo andare avanti, anche oggi una donna è libera, lavora, cioè... insomma, siete molto più indipendenti, è giusto che sia così, sta attenta. Pensi che questa emancipazione, la chiamo così, uso un altro termine, possa avere spaventi un po' gli uomini, alcuni uomini oggi?
1: gli uomini che non sono uomini. Cioè, nel senso,
0: uomo,
1: non sono una femminista, sì. Però hai visto tutti questi femminicidi? È chiaro, sì, che c'è una incapacità affettiva, relazionale, certo, da parte di entrambi, perché c'è anche la donna che sta assieme all'uomo violento o che non accetta certe cose. Quindi non è un problema dell'emancipazione della donna o del fatto che l'uomo sta perdendo terreno, che non è vero, anzi è una completezza in più il fatto che la donna possa avere un ruolo oggi paritetico. È un'incapacità affettiva enorme, l'incapacità di accettare che la donna possa essere diversa, possa essere autosufficiente. Quindi c'è ancora un forte maschilismo. Io ho litigato con Gemini l'altro giorno.
0: Con Gemini?
1: Sì, perché mi parla da femmina, con voce da femmina, e mi risponde con il genere maschile. E lì è nata tutta la discussione.
0: E tu ti sei incavolata con Gemini?
1: Sì, io ho detto, ma perché se hai la voce da donna mi rispondi con il pronome maschile? Ah no, sai, scusami. Dico, questo dimostra che c'è ancora una grossa cultura maschile.
0: Ma con Gemini?
1: Sì.
0: Ma con Gemini?
1: Con Gemini, sì.
0: Ma che sei, come quelli che fanno l'amore con i chatbot?
1: No, però se uso uno strumento gli occhi... Che...
0: Ma sono macchine,
1: lo so,
0: è una rete neurale. Se,
1: allora metti la voce da uomo, non la mettere da donna.
0: Ma è un po' come il navigatore, scegli la voce.
1: No, infatti me l'ha detto, se vuoi cambio pronome, dico lascia perdere.
0: Ma andiamo verso il penultimo brano, perché l'ultimo non ve lo spoilerizzo nemmeno... Siamo arrivati quasi in chiusura, dobbiamo fare la svelta.
1: Va bene.
0: Allora, Me Matan Limon.
1: Questo è un brano.
0: Indio Solari. Questo è un
1: Indio
0: brano
1: Solari,
0: che mi ha fatto trovare la vana.
1: Lo fundamentalista dell'area condizionata.
0: Dell'area condizionata?
1: Sì. E sono il gruppo di appoggio di Indio Solari.
0: Perché tu mi abbra così?
1: Ti abbra così? A così, come dicono a Napoli.
0: A così.
1: Perché è una scoperta recente grazie al mio compagno che è argentino.
0: Argentino mi sta facendo
1: scoprire il mondo della musica anni 80-90.
0: Allora,
1: Argentina.
0: Vai.
1: Indio Solari è uno dei pilastri del rock anni 80-90 argentino. E Me Matan Limon è bellissima perché sono gli ultimi minuti di vita di Pablo Escobar. Era l'autista, e Me Matan, ora me la dieron Limon, insomma,
0: sì,
1: poi è molto carina la canzone, anche la musica, a livello musicale lui è eccezionale.
0: L'ascoltiamo e io approfitto per salutare Solenard, la nostra carissima amica collega dell'Argentina che è stata qua con noi, e anche il grande Leonardo Ezechiele Olivito che ha fatto la 114esima puntata, mi pare.
1: Bene, lo salutiamo.
0: L'Argentina invaderanno il mondo
1: con la loro pronuncia strana.
0: Ce lo sai che hai detto, ma tu quando sei venuto in Italia non parlavi l'italiano? E dice, ma per noi è facile, leviamo la S e noi la mettiamo.
1: Noi la mettiamo, sì, infatti.
0: Ascoltiamolo.

0: E eccoci qua, cari amici, siamo arrivati all'ultima parte, l'ultimo brano, ci dobbiamo salutare, cara Pinuccia. E non ti dico dimmi un altro nome, insomma, perché è vero, ho sbagliato anch'io, no? Non è, però Giuseppina, tutto sommato.
1: Io potrei scrivere un libro sulle deformazioni del mio nome. Il correttore del computer Pinocchio me lo correggeva in Pinocchio.
0: Come Pinocchio?
1: Scrivevo Pinuccia, mi metteva Pinocchio.
0: No, però Google, quando io parlo, io uso il traslatore vocale, Pinuccia me l'ha dato.
1: Ora, ma io ti parlo i primi correttori di Google, di mail, quando firmavo la mail era un... devo
0: sentimi,
1: stare attenta.
0: Sentimi, io ti faccio le ultime due domande,
1: sì.
0: Va bene? Abbiamo fatto un viaggio su una persona che tra l'altro ci sarebbe da scoprire tante cose di te, e qualcuna te la tieni dentro e fai bene, qualcuna ce l'hai detta, qualcuna non importa, però ti voglio dire una cosa, c'è stato un momento della tua vita dove ti sei presentato il bivio. Riprenderesti la stessa strada che hai preso? C'è stato un momento...
1: Ci sono stati più momenti
0: nella momenti,
1: mia vita.
0: Più momenti, più bivi.
1: Più bivi. Sì, riprenderei la strada.
0: Rifaresti?
1: Sì, con tutto quello che mi ha costato, perché la mia comunque non è stata una vita semplice. Ho fatto tantissime cose. Ho aperto anche un'attività per conto mio, ho fatto lavori nel turismo, ho fatto tanti lavori in un momento anche un po' particolare della mia vita proprio, e mi hanno insegnato tantissimo. Anche le esperienze più dure sono state quelle che mi hanno dato di più alla lunga. Certo, uno dice ne avrei fatto volentieri a meno, ma per esempio ricordo sempre lo chiamo l'anno del militare, io l'anno che ho passato sulle Dolomiti a lavorare, sono partita per necessità e quando sono tornata ero un'altra persona, mi hanno forgiato lassù, hanno un modo di fare duro, però allo stesso tempo ti danno il metodo, ti insegnano tantissimo.
0: Eri qui sulle Dolomiti?
1: Sì, ero in Valbadia.
0: Ero in Valbadia.
1: Ero a lavorare in Valbadia, sì.
0: Senti, c'è una foto che ti vedo, questa è bellissima, a parte tu mi hai detto è ritoccata. Non
1: cioè no, l'ho scattata con una macchina di quelle che hanno la possibilità di mettere, di applicare filtri prima, quindi...
0: Vabbè, non importa, ecco. È bella questa foto.
1: È carina, vero? Sì.
0: Anche, sono tutte belle, questo è il giorno della laurea.
1: Sì, sì.
0: Qui sei con poliziotti.
1: Sì, adesso mi arresterebbero se andassi negli Stati
0: Uniti. Non glielo dire.
1: Però,
0: vabbè, ormai.
1: Allora,
0: sì, adesso sarebbe un problema. Qui che facevi il gioco?
1: Facevo i versi.
0: I versi, vabbè, facevi i versi.
1: Vabbè, bellino,
0: invece dai. C'è una foto, Pinuccia, che questa. Qui sei triste.
1: No, non sono triste. Forse,
0: Madonna, c'è una faccia che se non ti vede scappa.
1: Ero stanca, probabilmente ero
0: stanca.
1: Qui
0: ti
1: dico prima. Dove ero. Tanto si può dire, la pizzeria che c'è ancora aperta, ma non c'è più in quel posto. Era il New Black Cat di Via Veneto.
0: Come no? E sono amici, li conosco, li saluto.
1: Ci andavo spesso. E si vede che ero stanca, era sera. Io non,
0: oddio,
1: spero
0: proprio...
1: che sia Coca-Cola quella, e non birra, perché io adoro la birra rossa.
0: È vero, buonissima, sì.
1: Sì.
0: La Descott, io non devo la rossa. Senti, qui ti ritagliate i capelli però.
1: Sì, sì, sì. Anzi, mi erano anche un po' ricresciuti, c'è stato un momento che li avevo proprio corti.
0: Sì, però qui avevi una faccia, dai.
1: Ero stanca,
0: eri
1: dai,
0: stanca,
1: qua.
0: Va
1: ero
0: bene.
1: Stanca.
0: Senti, stanca, il più grande errore della tua vita. Così, a tonfo, che poi hai detto, ma guarda quanto sono stato bischera.
1: Tanto... Non avere studiato lo spagnolo prima.
0: Ma dai, ma Shadow Ligo, scusa. Shadow Ligo.
1: Sì, infatti sono una duolinghista, come si dice.
0: Brava, anch'io. Quindi...
1: E poi un po' lo pratico con Ruben.
0: Però
1: quindi,
0: basta, bravo. Poi basta stare, a me basta stare 2 giorni in Spagna, non parlo più l'italiano.
1: Sì, infatti, esatto, no. Poi esatto. Ho la possibilità di andare, una carissima amica che sta alle Canarie, quindi...
0: Va bene.
1: Vado
0: e
1: spesso.
0: Allora l'ultima cosa che ti chiedo, innanzitutto vuoi salutare un po' di gente, sei qui, non lo so, ho visto, l'Ilaria ti ha messo il cuoricino.
1: Ma ha messo il cuoricino, ma Ilaria è una mia fan.
0: Ilaria è una tua fan, proprio, la tua sorella.
1: Sì,
0: fan.
1: Io volevo
0: anche Maria Teresa è una tua fan.
1: Sì,
0: dai.
1: No, io volevo dire solamente questo, parlando dell'amicizia, che io in amicizia mi reputo una persona molto fortunata. Ho tantissimi amici che purtroppo trascuro anche perché se dovessi uscire e vederli tutti con costanza dovrei essere tutte le sere fuori. E sono tutte persone che non sono conoscenze, per me sono persone importanti con le quali ho condiviso e condivido dei percorsi di vita che voglio appunto portare avanti.
0: Quindi li saluti tutti, lì sì, c'è una lista che ti ha messo mi
1: no,
0: piace.
1: No, guarda, sono tantissimi, rischierei anche di dimenticare qualcuno, però volevo dire che sono state la mia famiglia, i miei amici, sono e sono stati la mia famiglia, sì.
0: Va bene, allora.
1: E in particolare posso salutare una persona
0: sì,
1: a cui voglio
0: chiama,
1: molto bene.
0: Ramirez, no?
1: No, Ramirez, non sei il primo che lo chiama Ramirez. Io volevo salutare mio cugino Andrea invece.
0: Salutiamo.
1: È un po' come se fosse il mio fratello gemello, perché siamo nati a distanza.
0: Fratello Luigi, salutalo,
1: I miei fratelli, la mia famiglia, ovviamente dai, sì. Ma il mio cugino è come se fossimo dei gemelli, perché lui è nato 5 mesi.

0: funzionare così.
1: Non avere aspettative. La vita ti dà tutto quello che serve, basta che non vai contro te stesso. Quindi va bene così, sono contenta. Io non potrei desiderare altro in questo momento.
0: Ok. Senti, noi allora ci salutiamo. Io ti ringrazio di questo bel viaggio che ci hai fatto fare. E che dire, stanotte poi dopo metterò un post per capire quello che mi hai lasciato. Insomma, io faccio sempre
1: va
0: così.
1: Bene.
0: Insomma. Quindi questo ti costerà di fare una foto con me, te lo dico subito. Cioè,
1: perfetto.
0: Ecco, quindi te lo dico. Io ti ringrazio di essere stata qui, ti ringrazio di aver condiviso con noi le cose che hai voluto condividere, perché hai parlato della tua vita privata, della tua sfera personale. Quando te lo si fa, insomma, non è che siamo soli, magari stasera ci vedranno 10 persone, ma nel giro della settimana sicuramente
1: ci riguardano altre.
0: Quindi è stato veramente un piacevole viaggio, io ti ringrazio.
1: Grazie.
0: E non abbiamo parlato del tuo ruolo d'artista, che fai delle cose bellissime.
1: Ritornerò per parlare dell'arte.
0: L'ultimo brano che mettiamo è un brano che qui c'è scritto no, c'è scritto Pinuccia Scatizzi Brand. No, brano. Non ci leggo.
1: Ah, chi l'ha scritto?
0: Io l'ho detto. Ah. Scrivi che non sapevo il titolo.
1: Ah.
0: Perché ci racconti questo brano? Ci sta spegnendo tutto.
1: Allora, questo brano è un brano che ho fatto io, nel senso, ho scritto il testo, però poi l'ho fatto musicare dall'intelligenza artificiale. Visto, ci ho preso gusto con questa intelligenza artificiale. Ed è un brano che ho dedicato al mio compagno.
0: Che non si chiama Ramirez,
1: si chiama Ruben.
0: Ruben, bello il nome.
1: Per San Valentino, gli ho fatto questo di regalo.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Va bene,
1: e
0: allora...
1: È in spagnolo, quindi non si capirà niente, meno male.
0: Va bene,
1: è
0: noi
1: molto
0: ci
1: personale.
0: Bene, e allora noi lo salutiamo, hasta luego, hasta vista.
1: Hasta pronto, sì, hasta luego, hasta tutto.
0: Ciao Ruben, hola Ruben.
1: Ramirez.
0: Che sica bonitas.
1: Muchas
0: la capisce
1: gracias.
0: Lui, muchas gracias.
1: Muy linda, muy preciosa, muy rara.
0: Muy hermosa, muy hermosa. Ciao, allora vi saluto tutti. Ciao Pinuccia, grazie.
1: Ciao, grazie a te.
0: Ci vogliamo dare il 5.
1: Il
0: eccoci
1: 5.
0: Qua. No, Angiolino, mettici il 5, se no che ci si da fare.
1: Dai.
0: Ovviamente
1: grazie,
0: salutiamo Angiolino perché
1: ciao,
0: ci ha fatto
1: grazie,
0: la regia.
1: Grazie
0: non si è addormentato.
1: Infatti, non si è sentito russare.
0: Non si è sentito russare. E noi salutandovi tutti per questa 119esima puntata. L'appuntamento è alla prossima. Non so se sarà il prossimo lunedì perché devo fare alcune cose, quindi non so se ci sarò, anche perché anch'io finisco gli anni, cioè li finisco,
1: sì, vero,
0: proprio, cioè chissà,
1: morirò stesso. Tra tutte e due siamo messi
0: bene. E vi lasciamo io e Pinuccia Scatizzi con
1: Mi Amor è il titolo della canzone.
0: Ah, siamo a Mi Amor.
1: Mi Amor.
0: Mi Amor.
1: Mi Amor.
0: Il Mi Amor, cioè il suo amor Ruben, a cui hai dedicato questa
1: sì.
0: Tuo amor, non mio amor.
1: Mi Amor.
0: Tuo amor. Ciao.
1: Ciao.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E eccoci qua, 113esima puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, che oggi ci porterà nel mondo della meravigliosa della natura, ma anche con gli aspetti che ricorrenti di questi giorni, di cui ne abbiamo sentito parlare, e vedremo questo a volte come sia un po' difficile anche il rapporto uomo-natura, ma ce lo dirà la Valentina. Ciao Valentina.
2: Ciao Giuseppe, sì, oggi è una puntata particolare per me, perché sai che di solito mi piace affrontare temi anche un po' divertenti su cui sorridiamo sempre, no? Che cosa incredibile. E invece questa
1: oggi è un pochino meno divertente.
2: Un pochino meno divertente, però mi sono sentita un po' in dovere di farla, perché insomma noi siamo qui a parlare di animali, a parlare di natura, a parlare anche di come gli occhi umani vedono la natura, perché il mio è sempre un punto di vista, il tuo anche, quindi mi sentivo un po' in difetto giornalistico, no? Se non avessi fatto questa puntata, perché insomma anche i nostri ascoltatori avrebbero potuto dirmi sì, ho capito, stai sempre a parlare di fiorellini e farfalle, però stanno succedendo delle cose nel territorio, è il tuo settore, parliamone. E quindi ho deciso di farlo. Potremmo entrare in un ginepraio peggio di te, Ivo, oggi, ma noi non lo faremo.
1: Ma non lo facciamo, no.
2: Ma noi non lo faremo, anche perché la mia non vuole essere e non sarà assolutamente una puntata politica, una puntata... ma semplicemente vorrei affrontare un po', come hai detto te, quando il rapporto selvatici e uomo, in questo caso lupo e uomo, diventa una convivenza sfidante, una convivenza difficile, perché ci sono degli interessi che si cercheremo di capire.
1: Ovviamente
2: questo.
1: Le posizioni sono sicuramente differenti, la mia e la tua, però questo non è detto, alla fine forse riusciamo ad avere
2: noi
1: ce la facciamo
2: alla fine,
1: anche su temi così importanti. Allora, qual è il fatto che...
2: Allora, io vorrei fare un passo indietro prima di agganciarmi alla cronaca, e almeno questo lasciamelo come modus operandi, no? Io vorrei fare ovviamente la mia schedina di questo animale. Sì, ci sono delle immagini, però io vorrei partire dalla mia scheda che faccio sempre, una piccola carta d'identità del lupo, va bene? Allora, ovviamente appartiene alla classe dei mammiferi, ovviamente all'ordine dei carnivori, e la famiglia è quella dei canidi. Il suo nome scientifico è Canis lupus.
1: Come il gatto superbis, poi magari se riesco a capire dove l'hai messa, no?
2: Sulla mia cartella, Valentina.
1: Ecco, va bene.
2: È un animale di dimensioni abbastanza importanti, diciamo. Infatti può raggiungere anche i 35 kg, soprattutto nel maschio, che è più grande, un metro e 40 di lunghezza, e arrivare anche a 60, 70, 75 centimetri al garrese. Quindi insomma ha un corpo, poi, che è bello muscoloso e tonico, è pensato, costruito dalla natura per percorrere grandi distanze, quindi zampe lunghe, molto muscolose, il collo robusto, questo muso allungato, queste orecchie erette, perché gli servono per sentire bene i rumori, e il mantello da tonalità variabili, che possono essere più rossicce, più brune o più grigiastre, e può cambiare anche in base all'età e alla stagione. Il lupo, abbiamo detto, è un carnivoro, ma è un carnivoro, si dice, opportunista, e così con queste caratteristiche.
1: Opportunista?
2: Sì, opportunista. Che cosa significa? Che le sue prede principali, preferite, diciamo, sono gli ungulati selvatici, quindi caprioli, cervi,
1: cinghiali, questi... però che non siano tanto grossi, perché sennò
2: o che non siano tanto forti. Infatti è un grande pulitore del bosco, perché sceglie, essendo opportunista, sceglie dove dove è
1: se
2: più facile.
1: Se vede il cinghiale da 150 kg e uno più piccino
2: e sceglie quello più piccolo, come il cervo di cui abbiamo parlato l'altra volta. Abbiamo detto difficilmente un lupo attacca un bramitore, perché quelli sono proprio quelli in salute.
1: Ah, ecco il bramito, quello me l'ero già dimenticato.
2: Però essendo un animale opportunista può nutrirsi anche di animali più piccoli e quando ha la possibilità di carcasse, ma anche di, per esempio, spazzatura. C'è un aspetto molto interessante nella sociologia del lupo, l'abbiamo detto tante volte, no? Il branco. Il branco che è una famiglia. È una famiglia costituita da una coppia riproduttiva e i componenti del branco che sono i loro cuccioli delle varie annate. I cuccioli nascono in primavera. Che cosa succede all'interno di questo branco? Solo alla coppia alfa sono delegate delle possibilità, per esempio la possibilità di accoppiamento. Che cosa vuol dire questo? Che all'interno del branco non tutti sottostanno a queste regole gerarchiche che sono proprio restrittive e quindi ci sono degli animali che si allontanano, lasciano il branco. E perché? Perché vanno a cercare una nuova compagna, un nuovo compagno per poter fondare il proprio di branco e trovare un nuovo territorio. Perché? Perché vogliono essere alfa, non vogliono sottostare alla coppia alfa da cui sono nati.
1: E da qui nasce il lupo solitario, vero?
2: Allora, questi, in realtà qui c'è una differenza tra questo modo di dire e la realtà scientifica, perché questi sono i lupi in dispersione, ovvero sono solitari transitori, nel senso che poi loro si allontanano dal branco di origine ma per fondarne un altro, quindi percorrono anche lunghe distanze ai fini di fondare un gruppo di cui essere alfa, di cui essere il capo. Mentre il lupo solitario molto spesso è un animale che vive ai margini del branco, continua a proteggerlo ma si defila, ma solitamente quello è uno dei due componenti della coppia alfa che ha perso il compagno.
1: Che ha perso il compagno, perché il lupo sappiamo essere molto monogamo. Fedele, monogamo, sì. Insomma, la coppia è coppia, insomma.
2: Assolutamente. Ecco. E c'è un'altra caratteristica nel lupo, nel suo essere predatore, molto importante. Il lupo è quello che scientificamente si chiama un predatore apicale. Questo che cosa significa?
1: Che nessuno lo mangia lui.
2: Esatto, significa che una volta raggiunta l'età adulta, quell'animale verosimilmente non ha predatori che lo predano.
1: Se arriva sul leone.
2: Ecco, esatto, è solo un predatore, non è una preda, non può essere una preda.
1: Certo.
2: Mentre ci sono tanti animali che non sono apicali, per esempio la volpe, che comunque resta anche una preda, il gatto.
1: Preda, sì, esatto.
2: Ok, ora c'è da fare un altro passaggio per arrivare alla cronaca.
1: Stai prendendo larga, comunque.
2: Voglio far capire, certo.
1: Fai capire, lupo.
2: Che cosa è successo? Si parla spesso di ritorno di lupo in Italia, ok? Perché? Perché effettivamente il lupo negli anni 70 era arrivato vicino all'estinzione. Che cosa era successo? Era stato perseguitato, una caccia spietata, nei paesi c'erano i lupari.
1: La caccia
2: andavano...
1: mica perché si mangiava.
2: No, ecco. Non perché si mangiava, perché venivano uccisi. C'erano i lupari che venivano proprio incaricati di andare
1: perché
2: nei
1: evidentemente
2: boschi.
1: Facevano strage di pecore, di tante cose che di cui società aveva bisogno.
2: Esatto, perché c'era un conflitto, quello che si chiama un conflitto di interessi con l'urbanizzazione principalmente.
1: Okay.
2: Poi che cosa è successo? La legge è entrata in questa diatriba, quindi c'è stata una protezione legale della specie, la ripresa anche...
1: Finanziamenti europei anche per il ripopolamento del lupo.
2: Però il lupo non è stato ripopolato nell'Appennino.
1: Non sono stati fatti dei progetti di ripopolamento?
2: No. Non sono stati ripopolati. E che cosa è successo? La maggiore attenzione e la protezione legale ha permesso al lupo di ricolonizzare grande parte del territorio italiano. Così il monitoraggio nazionale che è stato condotto nel 2021 ha stimato che in Italia fossero presenti circa 3.500 lupi soggetti. Che cosa è successo? Non c'è un nuovo animale, l'arrivo di un animale nuovo, ma una ricolonizzazione di questo animale. E quindi qui bisogna arrivare alla cronaca, che è proprio delle nostre dei nostri giorni e delle nostre zone, perché proprio nei giorni scorsi sono stati resi noti degli episodi che sono successi negli ultimi mesi riguardanti alcuni lupi. Perché che cosa è successo? Sono stati rinvenuti, feriti oppure morti alcuni lupi nel territorio aretino, con ferite che sono senza ombra di dubbio riconducibili a colpi di arma da fuoco. Quindi sono stati tra l'altro un po' sparsi nel territorio, perché il primo lupo è stato recuperato nella zona di Molinelli. Poi, Molinelli è stato segnalato tra l'altro inizialmente come un cane vagante, è stato recuperato, non c'era ombra di dubbio che gli fosse stato sparato in faccia, e poi è morto dopo 15 giorni d'agonia, diciamo, mentre ne sono stati trovati altri due, uno investito sulla SR71 e un altro invece nella zona di Badia Alpino, che sono stati trovati morti. Tra l'altro quello di Badia Alpino è stato predato da un cinghiale, non era più apicale lui.
1: Cioè il cinghiale ha mangiato il lupo?
2: Sì, no, perché era ferito.
1: Ah, vabbè. Perché i cinghiali, ricordiamo, sono onnivori.
2: Esatto.
1: Sì, è vero.
2: Quindi, ecco, ovviamente ci sono delle indagini, quindi noi non siamo qui a dire, noi siamo qui a riportare soltanto questi fatti, cioè quello che, di cui siamo sicuri, ovvero che a questi lupi è stato sparato volontariamente, perché oltretutto, per esempio, nel primo caso che c'è stato, non si può nemmeno dire che sia stato un errore di caccia, se proprio, perché era completamente fuori dalla stagione venatoria. Quindi questo, cioè, sono atti volontari. Ora bisogna anche dire una cosa per dovere, secondo me, di informazioni: la presenza del lupo può creare dei problemi reali, soprattutto per chi ha degli animali, per esempio degli allevamenti. Quindi la predazione sul bestiame è un problema concreto per chi ha questo tipo,
1: su cui comunque nessuno dà risposte, insomma,
2: su cui ha però, cioè, capisci che la risposta non può essere sparare.
1: No, premesso che stigmatizzo a prescindere, e questo lo sai, io su alcune posizioni la penso diversamente da te per un motivo solo: il problema esiste e non si può far finta che non esista.
2: Certo,
1: però
2: ma io
1: da
2: infatti,
1: questo lì a sparare ai lupi, no, assolutamente.
2: E
1: no,
2: questo,
1: su questo Valentina
2: siamo d'accordo. Vedi che l'abbiamo trovata anche oggi.
1: No, ma su questo
2: e
1: siamo
2: io
1: d'accordo,
2: guarda,
1: però
2: cioè,
1: le posizioni troppo protezionistiche rispetto al lupo, pensi, perché perché si arriva o arriva qualche che non va bene, non si fa, ma perché si arriva a sparare lupi? Perché qualcuno arriva a perdere la testa, da rischiare una denuncia, addirittura c'è l'arresto, mi sembra, fino a 6 anni.
2: Certo, perché al momento ancora si tratta di un animale protetto,
1: ma è una cosa
2: comunque
1: che non si fa. Secondo te perché?
2: Allora, secondo me il problema è che siamo molto stiamo a cercare, invece che cercare di capire come si potrebbe risolvere il problema, sembra che ci si debba schierare lupo sì o lupo no. Ma non è che bisogna schierarci lupo sì o lupo no, cioè bisogna porci delle domande.
1: Scusami,
2: che siano più
1: utili. Hai ragione, ma è anche vero che non si può io faccio l'alter ego, no?
2: Certo,
1: l'altra parte,
2: certo.
1: Non si può sempre sentire difendiamo il lupo quando spariscono i gatti, per esempio in tutto quel paesino del Casentino hanno mangiato gatti anche qua a Antria vicino ai nostri amici, cioè allora
2: è
1: dire,
2: vero,
1: esiste
2: però...
1: questo reale problema, sì, allora non si può far finta che non esiste,
2: appunto, però cioè, conoscere il lupo, cioè quindi riconoscere anche il problema, non è che significa per forza essere favorevoli alla sua presenza ovunque, no? E questo secondo me è una posizione da difendere, perché conoscere questo animale con cui stiamo condividendo il territorio è anche un passo secondo me importante per decidere come affrontare i problemi che la sua presenza
1: come si
2: può creare.
1: C'era stato fatto, guarda,
2: nel 2025 fu fatta una tavola in provincia.
1: Sì, ma è stata addirittura la comunità europea, e quello che ti dicevo, il finanziamento, che non è stato una cosa di ripopolamento, ma è lifewolfalps.eu, 12 milioni di euro furono stanziati per cercare di migliorare la convivenza tra lupi e le comunità locali, allevatori. Ecco.
2: Sì, sì. Esatto.
1: Che vuol dire? Che hanno fatto con questi 12 milioni di euro?
2: Vuoi sapere? Probabilmente
1: no.
2: Niente.
1: Ah, ecco, no, perché se no si sta a parlare per niente. Cioè, gli allevatori, ti ricordi il caso eclatante di quello che mise una capra sgozzata in mezzo a Guido Monaco, insomma, no, con tutti i dispolti. Cioè, è bella la natura,
2: allora,
1: ma
2: secondo me, per
1: no?
2: quello che direi io, in un mondo utopico, per esempio, cioè anche agli allevatori andrebbero aiutati non dopo, cioè, se è già successo il patatrac, andrebbero aiutati a fare in modo che queste predazioni non avvengano.
1: Un grande esponente del WWF qualche tempo fa disse che la soluzione per gli allevatori era che si doveva recintare tutto, quindi tu ti immagini la nostra bella Toscana tutta recintata, tutta piena di reti,
2: ma
1: per
2: allora,
1: arginare i lupi che vadano a mangiare
2: in
1: lì.
2: Realtà,
1: ma di che si parla?
2: In realtà basta un po' fare dei ricoveri notturni, perché poi è questa la questione.
1: Il lupo è un
2: questione.
1: Predatore, l'hai detto, mangiare deve mangiare, bere l'acqua non è un problema, insomma, no, vabbè, però mangiare deve mangiare, cioè,
2: certo.
1: Se è un numero troppo elevato,
2: ma non è un, cioè non è questione di numeri troppo
1: e
2: elevati.
1: Allora cos'è che manca? Manca il cibo?
2: No, non manca nemmeno. Allora, qui si parla veramente del secondo me, qual è la questione.
1: Sì, sì, ma
2: cioè,
1: mi piace parlare.
2: Però il lupo, difficilmente il lupo potrà distinguere, ok, sono nel bosco, quel capriolo lo posso predare, ma se vado un po' più in giù, che c'è il gregge, quello no. Cioè, lui difficilmente riuscirà a capire la colonizzazione.
1: No, e siamo d'accordo.
2: Ok, quindi questa è, cioè, purtroppo questa differenza, invece noi la capiamo molto bene, questa differenza ci pone a dover far noi un passo in più, che, non, che magari appunto, no, io non dico che bisogna recintare il mondo, però magari passare, ci sono stati degli anni in cui gli allevatori hanno potuto allevare un po' più liberamente, e ora invece si torna un pochino tra virgolette indietro, e gli animali la sera
1: tu
2: vanno.
1: Pensi
2: testi.
1: Che sia così utopistica, dico, ho sbagliato, una sorta di campagna di sterilizzazione, perché siano meno questi animali, dico,
2: secondo,
1: chiedo io
2: credo
1: dico,
2: di sì,
1: io chiedo, se ti ho detto che stigmatizzo il fatto che gli tirano col fucile, ci mancherebbe,
2: no? Esatto,
1: no?
2: Okay. Ecco, esatto.
1: Però, cioè, qual è il modo di un po' di contenere queste problematiche? Perché il problema esiste.
2: Ma non, senti,
1: non
2: secondo
1: dire anche,
2: me
1: denunciate, cioè, denunciate, che denunci? Il
2: secondo
1: problema
2: me, se si riesce appunto a proteggere di più gli animali domestici, ma non dico, non sto parlando in questo caso di animali domestici veri, ma di allevamenti.
1: Vabbè, per esempio, mando fuori il gatto la notte, me lo mangia il lupo, con chi me la devo prendere io? Io
2: allora,
1: non devo mandare il gatto fuori, devo privarmi della mia libertà di mandare il mio gattino fuori, perché...
2: Però quella, vedi, cioè, questa è una questione controversa, perché i gatti che si mandano fuori, allora, chi protegge gli uccellini che i nostri gatti fanno fuori? Perché molte persone ti dicono non c'è una...
1: Me la rigira sempre la Valentina.
2: No, è vero, perché
1: è vero,
2: molte... Tu sai quanto io amo i gatti, quindi dire questa cosa mi trovo un mascigno qua.
1: Ma è anche segno della tua onestà intellettuale,
2: te lo
1: per
2: giuro.
1: Quello che mi piace parlare con
2: però
1: te.
2: Però quello che mi viene da dire è che, insomma, i gatti non è che sono proprio degli animali che mantengono l'equilibrio, sono degli sterminatori.
1: Sono domestici.
2: Però sono domestici, però questo sono degli... Beh, io guarda, ti giuro, sto sudando a dire queste cose. Pensando ai miei gatti.
1: Non te lo immagini.
2: Però io per esempio ho avuto un gatto che tu hai anche conosciuto, che poi era talmente spirito libero che purtroppo è morto, ahimè. Investito, non mangiato da un lupo, però è morto.
1: È morto, sì.
2: E lui era uno sterminatore, cioè lui portava a casa.
1: Valentina,
2: quindi
1: il discorso è una sterminazione che viene dalla natura, che purtroppo tu come persona non è che puoi.
2: Ma anche il lupo viene dalla natura.
1: Sì, va bene, però allora è tutto questo. Facendo presente, stiamo parlando degli animali, perché il caso per esempio della signora che è stata gli ha strappato un orecchio, qui la dice un pochino lunga la cosa sul pericolo,
2: allora.
1: Dice no, ma non esiste pericolo perché il lupo ha paura dell'uomo.
2: Vabbè, lì c'è stata una colluttazione tra cani, lupo e signora, quindi bisogna anche vedere come sia andata la cosa. Per esempio i cani da guardiana sono molto efficaci.
1: Carina.
2: Guardiana, quelli che proteggono le greggi.
1: Quelli bianchi.
2: Esatto.
1: I pastori maremmani. Quelli sono cattivi i cani.
2: No, non sono cattivi, ma nemmeno il lupo è cattivo e nemmeno i nostri gatti. Diciamolo.
1: Il mio mangio e basta.
2: Non sono cattivi, ma sono animali molto efficaci.
1: No, va bene, sì, però
2: nella protezione delle greggi.
1: Ma è impossibile pensare. Ah, vabbè, sì, delle greggi, ma di noi nella vita normale non è che ognuno può avere un cane di
2: no quelli, però insomma. Ecco, per i pastori per esempio i cani da guardiana perché hanno la stessa comunicazione del lupo, fanno parte della stessa famiglia, sono cani e canidi, e quindi sono molto efficaci. Anche lì non è che uno compra un cane perché ha un pastore maremmano, tanto ormai l'abbiamo nominato, sì. E quello è un cane da guardiana. È un po' come il cacciatore che compra il cane da caccia. Ok, quel cane ha un istinto cacciatore, però che cosa fanno i cacciatori? E anche qui un po' mi pesa. L'addestrano.
1: Sì, no, va bene.
2: Cioè, capito? Quindi la stessa cosa, per esempio, questo potrebbe essere un tasto dove si apre veramente una discussione fatta bene,
1: sì,
2: capito? Perché veramente questi cani da guardiana sono in grado di proteggere le greggi.
1: Ma io penso che i pastori ce l'abbiano i cani da guardiana.
2: Non tutti, perché lo sai qual è la questione, Giuseppe? Che veniamo da anni in cui non c'era più bisogno, quindi bastava il cane che stava con le greggi, ora invece c'è bisogno.
1: Se abbiamo fatto in questo senso un downgrade, scusa te lo dico, non nel senso.
2: La natura probabilmente non la pensa così.
1: Vabbè, comunque. L'abbiamo detto, stigmatizzando il fatto del modo di queste cose che non devono avvenire.
2: No, ma non devono avvenire.
1: Ma neanche nascondersi dietro la demagogia, come tante volte sento.
2: No, certo,
1: caso,
2: non si può dire. Se esiste
1: sul protezionismo,
2: se esiste un problema, secondo me è soprattutto un problema. Quando ci si trova davanti a un problema che nasce da un conflitto sovrapposizione di interessi, no? Perché comunque
1: oggi
2: l'allevamento
1: non è più cacciatore uomo, se mi dici il lupo è cacciatore, l'uomo è cacciatore, no?
2: Sì, però comunque sia l'interesse su quella pecora, diciamo che è lo stesso dell'uomo e del lupo, quindi
1: e adesso scateneremo tutti i vegani che diranno no, la pecora è un animale vivente, quindi okay. Non si mangiano cadaveri e così via.
2: Però insomma chi alleva le pecore
1: lo sappiamo.
2: Quindi abbiamo diciamo lo stesso interesse del lupo e è lì, quindi secondo me, preso atto di questo problema, bisogna trovare delle strade civili di convivenza che non siano sparare, perché poi purtroppo la gente spara.
1: Io penso.
2: Io ho il mio gattino, te lo sai, il mio gattino rosso, cioè lui ha perso un occhio perché gli hanno sparato in faccia.
1: Quindi figurati. Però volevo dire, al di là di questo, prova a pensare come sia possibile che gente che rischia tantissimo a fare una cosa del genere, perché è coscienza che se succede una cosa, cioè se ti viene scoperto che fai una cosa del genere è un rischio, ecco, prova a pensare come sia possibile che gente arriva a dire basta per questa cosa qui. Sono tutti fuori di testa, sono tutti quelli,
2: però
1: non
2: vedi,
1: si fa, ripeto, non si fa. però evidentemente sì. Anche
2: io ti dirò, secondo me c'entra in questi episodi, c'entra anche poco la questione allevamento, perché per la zona in cui era, cioè, c'entra proprio che alcune persone ce l'hanno un po' questa cosa e non è assolutamente un modo di oggi? Operare.
1: Va bene, allora, se nel frattempo abbiamo subito un'invasione, va bene, e siamo a posto. Va bene, allora.
2: Ci ha invaso, ma non era un lupo.
1: Non era un lupo questo. Va bene, comunque, allora è un tema questo che
2: no,
1: va, di cui
2: è un
1: sono
2: tema,
1: mille sfaccettature, ovviamente,
2: sì,
1: con Valentina.
2: Di cui si potrebbe parlare per ore.
1: Però si potrebbe parlare per ore, e chiaro, è bene comunque parlarne.
2: Sì, mi sentivo in dovere di farlo. Noi, diciamo, abbiamo raccontato un po' i fatti, spiegando qual è il problema e qual è stata la risposta.
1: Esatto.
2: Ecco, poi dopo noi, lo ripeto, non siamo qui a dire lupo sì, lupo no, anche perché secondo me non esiste, bisogna conoscere il problema per trovare una soluzione di convivenza.
1: Trovare la soluzione, che speriamo non rimangano parole così al vento, tanto per pronunciarle, insomma.
2: Ma no, quello non dipende da noi, Giuseppe.
1: Con la speranza che arrivi in progetto dall'Europa,
2: quello non dipende.
1: Qualche milioni di euro
2: per
1: sapere che cosa dobbiamo fare,
2: no,
1: perché
2: niente.
1: Si parla anche di questo, perché altrimenti non siamo neanche noi intellettualmente.
2: Purtroppo
1: sinceri.
2: Questo è un grossissimo problema, esatto, che non riguarda solo i lupi, ha riguardato il progetto che era stato fatto dall'università.
1: Ma questa è la deviazione della natura umana, questa è la stortura della natura
2: umana. Esatto, che poi se ti dici che non hai i soldi per fare questa cosa, se ti arrivano non ce li metti in quella cosa, li usi per altre
1: bene,
2: cose.
1: Dai, Valentina,
2: basta,
1: grazie.
2: Se no si finisce,
1: no,
2: in bocca al lupo.
1: Siamo riusciti a parlarne, però, insomma, dai,
2: sì,
1: non ti preoccupare,
2: sì.
1: va bene sempre, l'importante è parlarne delle cose.
2: È vero.
1: E io ti ringrazio come sempre, anche perché hai detto delle cose che se lo sentivo quando parlavi dei gatti, che non riuscivi, però... Però ripeto,
2: però
1: la tua onestà intellettuale è tale che ti ha portato a dire le cose effettivamente come quelle che penso anch'io. Quindi vedi che l'abbiamo trovato il punto.
2: Allora, ciao, in bocca al lupo.
1: Era quell'altro della balena?
2: No, quella non si può dire.
1: Non si può dire.
2: E comunque, in bocca al lupo, la risposta giusta è grazie.
1: Crepi il lupo.
2: No, ciao. Assolutamente.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Radio Fly.
0: Rewind. Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
7: Monomono.
8: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco dura poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto all'appuntamento di domani. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
7: Manomano. Manomano.
3: È mezzanotte e due minuti.
6: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
9: Ascolta la tua musica.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, abbia contribuito anche a uno sviluppo trasversale e tecnologico della nostra era. E lo faremo in due puntate, per cui state con noi sempre connessi. Anzitutto il forno a microonde. La cottura a microonde fu scoperta nel 1940 da un ingegnere americano, Percy Spencer, della Raytheon Company, produttrice di radar militari. Maneggiando un tubo di magnetron, un tubo elettrico che produce energia a microonde, si accorse che la tavoletta di cioccolata che teneva in tasca si era sciolta. Capì subito che la colpa era delle microonde emerse dai magnetron e per testare la sua scoperta decise di riprovare con una confezione di popcorn. Quando in pochi istanti se li vede saltare per tutta la stanza, decise che ci aveva visto giusto e di lì a breve provò a cuocere popcorn. 6 anni dopo la sua azienda brevettò il processo di cottura a microonde e l'anno dopo lanciò il primo forno, che era alto 1,80 m e pesava ben 340 kg. Abbiamo poi il nastro adesivo tutto americano, onnipresente, multifunzionale, è apparso per la prima volta durante la seconda guerra mondiale e l'esercito aveva bisogno di un materiale impermeabile e flessibile da utilizzare per le riparazioni veloci. Fu la Johnson & Johnson a proporre una combinazione di nastro adesivo medico e strisce autoadesive e rotoli che i militari potessero trasportare facilmente. Curioso che a suggerirlo all'azienda produttrice fu il presidente Roosevelt, il quale a sua volta aveva avuto l'imbeccata da Vesta Stout, madre di due soldati che si trovavano al fronte. Abbiamo poi l'aranciata, la Fanta. Alle prese infatti con la difficoltà di importare lo sciroppo di Coca-Cola nella Germania nazista durante la guerra e a causa di un embargo commerciale, Max Keith, capo della Coca-Cola tedesca, pensò di creare un nuovo prodotto utilizzando solo ingredienti disponibili in Germania. Il nome fu il risultato di una breve sessione di brainstorming nella quale Keith esortò i suoi dipendenti a usare la fantasia per battezzare la nuova bibita a base di siero di latte e marmellata di mele. Infatti le arance sarebbero arrivate solo nel 1955 in uno stabilimento di produzione di Napoli. Johnnie, allora un venditore, ribatté immediatamente con Fanta. Finiamo poi questa prima parte con le patatine fritte surgelate. J.R. Simplot, un imprenditore dell'Idaho, aveva messo a punto la tecnica per gli offili patate e verdure per accreditarsi come fornitore dell'esercito americano durante la seconda guerra mondiale, proprio quando la difficoltà dei trasporti internazionale minacciava di far deragliare gli sforzi degli alleati in Europa. Le verdure surgelate di Simplot hanno contribuito a garantire alle truppe all'estero forniture di cibo di cui avevano bisogno per alimentarsi mentre marciavano sull'Europa. E quando la fine della guerra gli ha fatto perdere il suo più grande cliente, Simplot ha firmato un contratto con McDonald's per fornirgli patate fritte surgelate che sarebbero poi entrate nella dieta di molti paesi occidentali. E quindi con questa prima parte io vi lascio, ma voi state con noi e per ora una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

day. Show your love, oh, don't wait. Show your love.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.